0: novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como ci continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso, si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere, nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non lo
1: seguito
0: conosco
1: anche
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, poi
1: Certo.
0: magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di di soddisfazione.

0: soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: E poi Diouf, 2 assist e premio di MVP della partita. Grazie.
4: Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta. E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
5: Prego.
6: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi. Nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
4: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. Per Bonny, per Pio, è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro.

0: di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idris, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idris ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. E d'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
1: Prego.
2: Sì, ciao Cristian.
0: Buonasera.
2: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa vi ho detto pazza idea, parlando di Diouf come quinto di destra, c'era, perché non eri c'era da convincere anche lui? Poi ti chiedo se anche Pavà può giocare in questo ruolo secondo te. Grazie.
0: Pazza idea, perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che è per il coraggio, per il modo di, quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. E oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
1: L'ultima, prego, in mezzo.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
0: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle di per rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, chi e mi crea un sacco di disturbi mentali, e io quando ho disturbi mentali perdo le energie e perdo anche la lucidità, e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, ma analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico. Iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
1: Grazie, buonasera.
4: Indicazione.
5: Allora, per quanto riguarda Beriascilli, non è arrivato. Ma domandato Beriascilli, giusto? No, è la seconda, qual è?
4: Rafa Marisco,
5: non ho capito male. Rafa Marisco ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli solido, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già il primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita,

0: potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
1: Media 7, questo signore davanti con la maglietta.
2: Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara e segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Højlund, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
0: Højlund si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve essere tranquillo perché tanti gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante, la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
1: Suona anche di Napoli, in fondo lì, una mano alzata.
3: Buonasera.
0: Sì, sì, vedo.
3: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo, che ha spaccato la partita e ha deciso la partita, è un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
0: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile, gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
1: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
4: Sì, è stata una partita dove Napoli ha
1: dimostrato. Il microfono.
4: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche. Forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto a Lobotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarti, le volevo chiedere spiegazioni insomma su questo.
0: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e Lobotka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
1: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
5: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
0: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni. Credo, forse se erro, forse una volta, forse. Ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il bar l'ha visto così. La prossima volta potrà vedere diverso, non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire. Quindi è una cosa che posso dire, che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo delle difficoltà della partita che andavamo a giocare.
6: And to have control of the ball. I think we had completely control of the first half. We had a little bit a lack of aggressivity, but we want to control the first game of the season. We want to control the game first, to feel the game and then to kill the game. I think we start the second half really well. We scored 2 goals, and after the 75 minutes our legs were gone and the physicality was not there. And our team, when we cannot press and we cannot have the ball, we have difficulties in the games. I think we arrive at this game, you look at our players and we didn't have many preseason games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we controlled quite well until 75 minutes, and then was a different game.
7: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.
8: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto, no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
6: Grazie. No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have two very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salamakers. Salamakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
9: Ciao, buonasera mister, congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse, stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti, c'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera? Che cosa?
6: I don't want to be tough with my players. I really loved the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault. I think we, when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoy the way that the guys that were on the bench, they get inside the pitch, Salamakers, the speed, the power, all these things. I really love the my players today. Of course, we have a lot to do. So I think it was clear after 75 minutes is the thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
10: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre. E, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo Ferragosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, vacanze di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto è via, quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a proposito, che parlava ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni. E gli animatori, gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo. Diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme, che potevi dividere a squadre. C'era proprio una cosa un pochino diversa. E io credo che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via, che tra l'altro non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4:30. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate.
1: Un fico. Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Ah, salve, ma cari ciao. Amici, mi trovo a passare. Ho visto ma Simona ciao. Che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto, benvenuto. Allora, stavamo parlando delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah,
0: una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi. E quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, allora, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo.
1: O Gemini,
0: eccetera. Me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto ma sai che mi uso questa app qua e mi aiuto. Attenzione. E mi aiuta a risolvere i problemi di Erilu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, sì, perché a volte, sai, certo, ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
1: Certo.
0: Quindi Gemini è un piacere.
1: Quella
0: non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari è un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah, caspita, mi piace questa cosa, invece del tramonto. Invece, guarda te,
1: sì,
0: lei l'ha assimilata da...
1: Male che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi...
0: Influenzano
1: anche poi, ovviamente, il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
0: Certo,
1: ma lo sai
0: certo.
1: Cosa è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era praticamente, c'era scritto in questo prompt invisibile, devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
0: E sgamati.
1: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè, hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone che non so, il Giacomo lo i fusi come immobile monsone dato il montaggio spiego.
0: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. Della gente voi sapete come io la penso, la gente è il male.
1: No.
0: La gente è il male perché Lasciamo stare.
1: Allora, come, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, venite qua.
0: Loro sono le mie preferite, amiche, amiche del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
1: Dai, venite qua che siamo in diretta televisiva, passate dietro. Dai, allora, così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro. Venite.
0: Lei Ari.
1: Se lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione, giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny, c'eri anche tu.
2: Non
1: sei, in questo caso, ecco che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
0: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
1: mo
0: è il male.
1: Adesso usano il cervello,
0: vabbè.
2: Cioè, il nostro cervello è spento.
0: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono a fingere di essere
1: qua,
0: cattivo.
1: È arrivato anche Andre, staff d'animazione, venite qua così salutiamo, è arrivato anche la capo animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
3: Hola muchachos!
4: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia.
4: Ha vinto Ilaria.
1: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
3: sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
4: Il contattista acquisito.
1: Sì, lui è il figo. Cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Se hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
1: Il
0: e risolve i problemi.
1: C'è tutti tutto. Problemi. Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo. Sì,
0: state andando a mangiare voi adesso?
2: Sì. Bravi.
1: Bravi. Allora, il mini club, stavi dicendo.
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di lei, è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
2: Ciao, e ci sono. Marco, è arrivato il rosso.
0: Sentite, sì, in spiaggia c'è caos, ma tu la senti la Nati?
2: La senti la Nati.
0: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
2: No.
0: Perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei. Lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa di Zamunda.
1: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo,
0: ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci comunichiamo in giro.
2: Sì,
1: grazie alle ragazze del mini club.
0: Dai Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito, che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se solo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo a pranzo.
2: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gossip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo,
1: lo vuoi parlo si chiama Natasha.
0: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi, ragazzi. La Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovanità, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere i nostri figli, a 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fai 20. Potrebbero essere vicini, sì, noi ce l'abbiamo,
1: sì,
0: 45,
1: sì, vero,
0: potrebbero essere altri vicini. Comunque molto belle perché hanno preso una, stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Che è quella parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più perché
1: più
0: non sai esatto.
1: Altro.
0: Quando invece hai una rotta da seguire, ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole ragazze sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli, che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
1: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: allora,
1: è, dai,
0: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la

0: la prontezza di, e il tempo a volte di educarli, però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque, e ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
1: un pioniere,
0: sì, sì, sì, sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché certo, devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, no, no, non vai, non vai, e poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
1: Entriamo nel mondo anche proprio del
0: montessoriano di mia madre.
1: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato.
0: Perché se piangi quello, tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
1: Okay. Certo.
0: Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema. C'è
0: certo, qualche problema. Quindi questa era la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. A te stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana,
1: Montessoriana. Quella che diceva la Nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: non lascia segni.
1: Non lascia
0: però
1: segni.
0: Riuscirete a sottometterli.
1: Una volta si diceva mettili sul gas e fagli addormentare. No,
0: cioè, vabbè, anche con quello che costa il gas non fatelo.
1: Esatto,
0: meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora. Quindi...
0: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo. Quindi non capisco.
1: Tu hai mezzo, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine. Dai,
0: no,
1: ti
0: io non compagnia. Vedo.
1: Ti faccio
0: non
1: compagnia,
0: vedo,
1: neanche
0: però,
1: io, mi devo mettere gli occhiali.
0: Allora,
1: comunque, dicevamo.
0: Dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate. E noi lo facciamo perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. Ovunque ci sono piante di fichi. Io
1: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
0: fichi e fichi d'India anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste, ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però
1: non fare verso.
0: Non faccio verso.
1: Ti stavo già
0: no,
1: la detto, collina, forse... ti stavo no. prendendo la collina.
0: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
1: Vabbè, fate vobis.
0: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo.

0: fate, come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa, rossa.
1: Sai che tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di... Ma tutte le cose... Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Oh, mamma
0: ma
1: mia.
0: Non se, ma non pigliare i gamberi e ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi Campari saranno, e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere da proprio dalla
1: Scusa,
0: voglia
1: ma
0: di...
1: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
0: No.
1: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
0: Perché
1: per
0: quelli
1: fare
0: saranno
1: gamberi.
0: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
1: Perfetto.
0: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, come dire, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrav Cem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche

0: burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutto nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che siamo rilassati con la copertina, sì, con i capelli sconvolti, con il cerchietto, sì, fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, quelle chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
2: E poi io, marito, rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima, eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
1: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, certo, se vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
2: Super Pippo.
1: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice: ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
2: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
1: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
2: Brava mamma, brava, vedi.
1: Questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino, e questa è una mamma che domani mi sa mi intervisto.
2: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora, il tuo salottino praticamente, anch'io vedo poco,
1: 29.
2: Siamo in chiusura,
1: amiche, ci vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
2: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente seguiteci, e vai, è il tuo
1: sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11.08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia a un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha asfaltato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo. Non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico insomma fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra non mi è piaciuto per niente. Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare è la Juventus, no? Che vuol dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta. Pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente. Però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione, con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
2: Ma secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva. La squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League. Domani sapremo dai sorteggi sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente

per l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno

0: Soprattutto, Antonello, come sottolineavi, il DIS si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
1: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e Davide. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Dino Gattuso.
0: Sì, ci sarei arrivato.
1: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
0: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni, e loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà allo Tito, eh?
1: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in cacciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lotito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lotito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Lotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Lotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
0: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata, il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proprio ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi, però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
1: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo, ha avuto diverse occasioni per fare gol, ripetiamoci, non è che non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, ha qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più, però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
0: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente importantissimo,

0: sia come allenatore l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi. La prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me ha giusta ragione. E anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
1: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi l'ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, ho letto in media 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri. Poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
0: Devo dire che però quell'errore ingenuo Napoli è grave, è grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
1: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
0: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
1: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio, Maragò, deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, anche in funzione dell'apertura. Beh, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani calciatori.
0: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abori, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
1: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A, il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, come dire, hanno alle spalle quello importante, a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno

0: soprattutto voglio dire, la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Sono per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
0: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, è che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter è in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, beati loro, c'hanno una proprietà questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori. Le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare un grande spolvero, lo dico con molta franchezza. Il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
0: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo. Adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali. Guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno. L'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il blasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
0: No, non esistono i giocatori italiani, scusami pazienza, tu sei troppo può, bisogna dire le cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro. perché

0: talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per il mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no, scherzo, più o meno, sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo, c'è Leonardo? Penso sia arrivato Leonardo, no?
2: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane. Ma ne parliamo tra un attimo.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, perché per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Devi trovare un po' una quadratura, devi trovare un po' un equilibrio, devi trovare l'idea di grosso, però la Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi. L'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e gli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: E per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori, trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo con la Sampdoria, hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due, Mancini e Vialli, possono essere, ecco, come lo era una volta Pulice e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina, che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, proprio per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma, sicuramente le difficoltà sono state tante, Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione e quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari?
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano, bisogna integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare tra virgolette in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque rispetto all'anno scorso quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto, perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni, quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3, dovrà trovare secondo me un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarti.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta, perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Ma sai, quando hai a che fare con i giocatori, e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che si mettono in mostra, L'allenatore deve fare altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e potenziare. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol veramente veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
1: Innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions, ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
0: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte, chiaramente metto in discussione o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori. Grazie
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
1: a
0: giornata.
1: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco per ultimo c'è abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita, per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato, c'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
0: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patarratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al-Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornate cari amici, amice, mamma, sì, amice, care amiche, perché? Perché sapete cosa mi è successo oggi? No, a parte il fatto che ho sbagliato a parlare, care amiche. Allora, bentornate care amiche di Gosvi, bentornate nel salottino delle amiche, bentornate care amiche, perché oggi mi è successa una cosa incredibile. Amo molto questo genere di cose. Allora, ho messo nel carrello di Amazon dei libri, perché sono andata in libreria qua a Vieste, molto carina, piccola, ben gestita, ma non ho trovato i libri che cercavo. Uno l'ho regalato alla giovane Miriam, una bambina di 11, una ragazzina di 11 anni, perché 11 anni non sono più delle bambine, ma sono delle preadolescenti. Così mi insegnano le mie amiche, che molte di loro fanno le insegnanti. E regalo a Miriam, ma avevo già detto nelle puntate scorse, un libro che si chiama Il figlio del cimitero. È un racconto gotico, lo scrittore, lo stesso scrittore di, per intenderci, di Coraline, dove ho scoperto troppo tardi che, no, posso anche spoilerare, vero? Perché intanto lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, Coraline, la mamma di Coraline, cos'è in realtà? Vi prego, io ho già i brividi. Comunque, vabbè, ok, non spoilerò, non si sa mai. Quindi è un romanzo per giovani ragazzi dai 12 anni in su, è molto apprezzato dai ragazzi, ma a quanto pare è molto molto molto apprezzato anche dagli adulti. Quindi io ho letto giusto di cosa parlava, e parla di questo bambino, la quale famiglia viene uccisa da un assassino, e scappando. Adesso non so esattamente, però dico in breve, scappando si rifugia in un cimitero, e dove viene adottato dai fantasmi del cimitero, mentre l'assassino dei suoi genitori è ancora in giro. Quindi ci deve essere sicuramente un po' di gotico, un po' di noir, un po' di mistero e anche sicuramente un po' di giallo, no? Quindi ci si deve essere sicuramente, sicuramente ci deve essere un lieto fine. Io sto riflettendo, no? Quest'estate ho iniziato, in realtà dalla primavera, a leggere diversi libri. La portalettere è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, e comunque non era esattamente il libro, era il libro perfetto, ma non finiva con un lieto fine. Però è giusto, è un classico libro da persone mature. Io a volte dico, ma perché io dovrei essere una persona matura? E l'altro ho letto la... aiutatemi, non è l'ostetrica, ma è la... Insomma, quella che faceva nascere i bambini un tempo, che si chiama la levatrice. Beh, peggio mi sento. Ne parlavamo io e Flora, la mia vicina di casa, nonché ostetrica, nonché anche lei accanita lettrice, che è stato devastante. È stato forse, sai, quando leggi un capitolo e dici, ok, adesso mi riprendo, adesso ne leggo un altro e sicuramente andrà meglio. Peggio, sempre peggio. Quindi un libro sicuramente molto bello, ma non è sicuramente un libro con il lieto fine. No, non ce l'ha un lieto fine. Allora cosa ho detto? Ma che facciamo? Ma non è che fossimo, forse questo è un periodo dove non mi va di leggere storie tristi. Ah, innanzitutto scusatemi, benvenuti nel mio giardino. Benvenuti nella mia casetta a Vieste. Non nel salottino, ma questa volta in questi giorni nel mio salottino. Poi tornerò negli studi a Salerno e sarà tutto un po' diverso, però fa niente, godiamocelo finché c'è. E vi dicevo, questo libro probabilmente sì, sono io in un periodo dove non mi va di leggere storie troppo mature, troppo che anche se non c'è un lieto fine non fa niente. E invece no, e invece fa qualcosa. A me io voglio che ci sia il lieto fine, non mi piace che non ci sia il lieto fine. Allora cosa ho pensato? Probabilmente sono in una fase dove voglio leggere, ma non mi va di leggere cose troppo tristi. Ovviamente non è che noi lo sappiamo quando iniziamo un libro e quando lo finiamo che sei, peggio mi sento, sei stravolta. E questo libro, Il figlio del cimitero, che è per adolescenti, ma vi assicuro i dati, perché sono andata a fare le mie ricerche, i dati dicono che piace moltissimo anche agli adulti. Questo libro me lo voglio comprare, è nel carrello e sono andata in libreria, ma oggi stamattina devo fare altre commissioni, sono passata davanti alla libreria, secondo voi non butto dentro, che poi tra l'altro
nel carrello della piattaforma dove lo sto comprando, costa 80 centesimi meno, ma non è quello il discorso. È il fatto che se fosse stato nella libreria avrei preferito comprarlo in una libreria. Ripeto, una libreria autonoma, non è sotto nessuna grande casa editrice, né Feltrinelli, né Mondadori, né Giunti, nessuna, né Garzanti, nessuna. E quindi mi avrebbe fatto piacere dare a loro i miei soldini, però non ce l'avevano più. Mi ha consigliato un altro libro, sempre di questo scrittore, ma no, non mi va. Io ringrazio sempre molto quando le commesse sono propositive, perché mi piace l'idea che magari hanno individuato un po' il tipo di persona che sei, oppure anche dalla descrizione che dai di quello che ti piace, allora magari ti sanno consigliare. Io amo tantissimo queste cose, ma non ce l'avevano e non ho voluto comprarlo. Però mi sono fatta un giro nella libreria e avete presente quando è il libro che scegli te? Ho sempre pensato che, come gli animaletti, quando vai in un rifugio, quando vai in un canile, sono loro che ti scelgono in qualche modo. È così come il gatto. Il gatto è lui che ti sceglie. Allora, ho sempre pensato anche nei libri, ma non mi era mai successo finora, finché oggi, stamattina, guardo, non so, autori americani, autori Sud America, e poi leggo autori giapponesi. Oh, dico, ma sì, va bene, ma erano tutti in fila, nessun fuori, tutto così. Allora prendo il primo libro e compro questo. Questo mi ha scelto perché ho guardato milioni di libri, e questo si chiama Cronache di un gatto viaggiatore di Hiro Arikawa. E non l'avevo mai sentito, ma non è nuovo, tra l'altro. È un libro che è stato scritto nel 2015 e più volte ristampato nel 2017 e poi nel 2021 da Garzanti. Allora, sapete che per fare delle recensioni fatte bene dei libri io dovrei leggerlo prima di in qualche modo consigliarvelo. Quest'inverno vi ho consigliato dei libri. Ora non me la sento perché non l'ho ancora letto, però mi entusiasma tantissimo. Qua dice Hiro Arikawa, scrittrice e sceneggiatrice, nata nel 72. Che rumorino è? È nata nel 72 nella prefettura di Kochi. Cronache di un gatto viaggiatore è stato un caso editoriale, dapprima in Giappone e poi in tutto il mondo. Quindi ha spopolato in Giappone e poi anche in tutto il resto del mondo ne hanno chiesto i diritti. Ed è molto bello perché io sono arrivata a poche pagine perché poi stamattina ho avuto milioni di cose da fare, ma è praticamente questo gatto, Cronache di un gatto, che è questo gatto che parla e racconta dall'inizio come ha conosciuto quello che poi è diventato il suo umano, e poi questo si inoltrerà, presumo, in questo viaggio meraviglioso dove c'è Satomi, credo che si chiami Satomi, Satoru, dove Satoru, dopo aver perso il lavoro, deve trasferirsi e non può più occuparsi di Nana. Nana è, tra l'altro, lui è maschio, il gatto, ma si chiama Nana perché in giapponese Nana viene prima di Eitu, che significa otto. Però questo lo leggerete, io ve lo consiglio comunque perché avevo bisogno anche di un libro tenero che non sia troppo triste. Ma ripeto, questo libro è stato lui a scegliermi, non è un romanzo scritto quest'anno, non è neanche quello di Il figlio del cimitero, è del Figlio del cimitero è del 2018, mi pare, o 2000, insomma, siamo lì. Comunque, anche quello lo metto nel carrello e quello me lo compro. Perché quando sono, non so se capita anche a voi, quando ci sono tanti dialoghi è molto più scorrevole leggere il libro. Quando ci sono tanti dialoghi, veramente è un capitolo via l'altro. A me piace molto questa cosa e mi piace molto il pensiero perché a un certo punto descrivono com'è il gatto, cioè tutto bianco con questa codina nera a forma di sette, che è stato che sapete che i gatti ogni tanto hanno la codina a forma di punto di domanda, e chi ce l'ha? Tic, chi ce l'ha così? Ha questa codina nera, tutto bianco, con un paio di macchie in faccia.
faccia, sul musetto. E già questa cosa mi è piaciuta molto. Non è uguale a nessun gatto che io ho mai avuto, però l'idea di poter leggere i pensieri di un gatto, mi affascina moltissimo. Mi affascina molto perché probabilmente, anzi sicuramente, la Hiro Arikawa ha fatto delle ricerche per poter capire anche certi comportamenti dei gatti. Comunque questa cosa mi è piaciuta tantissimo. E mi piace moltissimo l'idea di poter vedere i bambini leggere, è sempre più raro. Noi, io e Mauro, in questo periodo che siamo ospiti al Green Park Village, vediamo tante famiglie dove ci sono le più diverse tipologie, dove ci sono bambini educati che stanno a tavola, ci sono bambini non assolutamente educati che per farli mangiare devono stare attaccati al cellulare. Se gli togli il cellulare, come un tossico, loro vanno fuori di testa. Diventano dei pazzi. Io oggi a pranzo, per esempio, ho visto una coppia giovane con una bambina piccola che se la chiacchieravano beatamente tra di loro, la bambina ha il cellulare, e ripeto, la bambina avrà avuto 2 anni, la imboccavano, ma né la madre né la bambina facevano caso, né la madre dove era la bocca della bambina, né la bambina era interessata da che parte arrivasse il boccone. Quindi c'era pasta ovunque, ma la bambina non distoglieva lo sguardo dal cellulare. E così un sacco di persone, un sacco di persone, un sacco di genitori educano i bambini al cellulare perché è il modo più comodo. Ora, io lo so perfettamente che la televisione, come una volta, poteva essere un po' la babysitter, nel senso che mentre mamma sistemava due cose, faceva i lavori in casa, eccetera, aveva bisogno di non averci in mezzo ai piedi, toh, guarda un po' di televisione, mia nonna, mia mamma lo fa ancora, con un po' il permesso di mia cognata, però. Quella mezz'oretta anche di riposo per sé, guarda anche lei, perché mia madre non è che molla le bambine, guarda con lei, come si chiama? Bartolito. Bartolito era un gallo che veniva da Madrid. Ecco, nonna sta lì con le sue nipotine, gli spiega, gli dice e vedo quanto sono incantate. Però le bambine sanno perfettamente che questa è una sorta di premio. Questa è una sorta di ok, hai fatto la brava, va bene, adesso però poco, ne guardiamo uno solo. Così, con la manina, così. Massimo due. E loro lo sanno che è uno massimo due, perché questo è il premio, questa è la cosa corretta da fare. E poi ce ne saranno altri se faranno le brave. E quindi ognuno educa, ma basta che le educate, santo cielo, basta che le educate, perché capita l'assoluta fortuna di avere una bambina di 11 anni che non guarda il cellulare, ma legge. Legge tantissimo e io vi posso dire che questa Miriam, questa bambina meravigliosa, che ha letto un libro in un giorno, cioè dal 15 al 16 l'aveva già finito, i genitori sono stati così lungimiranti da non comprarle un altro libro. In questo modo la bambina ha potuto, la ragazzina, perdonatemi, perché ha 11 anni, comincia già ad essere una preadolescente, ha potuto guardarsi in giro e fare amicizia con un'altra bambina della sua età. Probabilmente si sono anche trovate, perché anche l'altra bambina che è arrivata nello stesso periodo di Miriam era un po' timida, riservata. Lei però aveva, se non sbaglio, un fratello. Però comunque sia, l'idea è questa. I genitori hanno fatto bene. Le bambine, nessuna delle due aveva un cellulare, perché mi è capitato di osservarle, nessuna delle due, e hanno fatto amicizia. Si sono abbracciate il giorno che si sono salutate, domenica scorsa, si sono abbracciate, si sono dette quanto si sarebbero mancate. Probabilmente ancora adesso si pensano e poi, come tutte le cose, possono essere dimenticate. Io, Miriam, per salutarla, come sapete, le ho regalato Il figlio del cimitero, libro che mi voglio leggere anch'io assolutamente, ritornando al discorso, perché desidererei che ci fossero dei libri a lieto fine. Capisco la verità, capisco per dovere di cronaca dire le cose come stanno, ma inventatele un paio di cavolate, cioè inventate un lieto fine, perché veramente sta cosa mi sta asciugando. E quanto può essere affascinante il pensiero di un bambino a riguardo? Sarebbe stato bellissimo per me
io sono sicura che Maria me l'ha già finito quel libro, chiederle come se ne pensa, perché quando ti interfacci a dei bambini che non sono maliziosi, che non sono, che la loro mente non è stata in qualche modo influenzata dalla malizia dei genitori o dalla TV o dagli zii, ma che sono puliti, perché ricordiamoci bene che i bambini sono delle spugne meravigliose, cioè loro gliele puoi ripetere fino allo sfinimento che non devono fare qualcosa, ma lo capiscono solo se tu gli dai il buon esempio. Ci sono persone, ci sono sicuramente genitori molto fortunati, i genitori di Miriam, con una bambina che non crea assolutamente nessun tipo di problema, e poi ci sono genitori di bambine che corrono in sala al ristorante rischiando di far cadere camerieri, se stesse, di creare danni e di creare veramente episodi parecchio spiacevoli. Però mi sono capitata a proposito di preadolescenti, hanno intervistato sei bambini di 12 anni. Che cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro? Ed è sempre molto bello. Perché? Perché, ripeto, i bambini sono puri. Sono poi, non conoscono il razzismo, non conoscono il povero e il ricco, sono i genitori che mettono nella testa di un bambino meraviglioso cos'è la ricchezza e cos'è la povertà. Quello è vestito male, quello non c'ha i soldi, che tra l'altro poi non lo sapete, non lo sapete. Io e Mauro frequentiamo uno dei porti più rinomati, ricchi, dove arriva Beckham, dove arriva quell'altro che fa campione di MMA, dove arrivano i super VIP, dove ci sono delle barche talmente grandi che hanno il posto appena fuori dal porto perché hanno anche gli elicotteri. Ecco, noi, nel nostro piccolo, ancora forse per quest'anno, perché poi stiamo in ballo con delle decisioni importanti e con sicuramente una leggerezza diversa anche nella gestione di poetica, ma sappiamo, sono scese dalle barche i proprietari, che si chiamano armatori per le barche, persone normalissime, una t-shirt bianca, un paio di calzoni blu e dei mocassini. Probabilmente quei mocassini sono fatti di pelle di cucciolo di elefante, per quanto ne possiamo sapere, però non gli avresti dato 100 lire, mi capite? E poi ti giri e vedi quello vestito di Gucci da capo a piedi e ti dici: chissà chi è quello ricco? Perché se l'abito veramente non fa il monaco in questo caso, perché il vero ricco, la persona di classe, lo dimostra nei colori, nella stoffa, ma attenzione, nella stoffa nel senso nel riconoscere il materiale pregiato. Quindi parliamo di lino, di cotone, parliamo di lana merinos e lana di cashmere, scusate. Quindi il vero ricco è colui che sceglie la sobrietà nel vestire e la qualità nel vestire. Sicuramente non metterà mai delle pantaloni in tre acetato di Gucci. Ah, tra l'altro, uno dei libri che ho messo nel mio carrello è La fine dei giochi, mi pare sia quello il titolo, di Allegra Gucci, ovvero la sua parte di verità nell'omicidio del padre. Io sono proprio curiosa di leggerlo. È un romanzo, ovviamente, è stata anche su una radio molto molto importante dove ha pubblicizzato questo suo libro, e ritengo che valga la pena leggerlo. Ma per chi, per esempio, a me le cronache di ora non interessano assolutamente, a me interessano moltissimo i misteri passati. Tra l'altro, se non ricordo male, sua madre è stata ricoverata d'urgenza, era in un resort sulla Riviera Romagnola, ed è stata e per fortuna c'era la sua segretaria personale che l'ha salvata. Spero che stia bene. La Ruggeri, se non sbaglio, si chiama. Spero stia bene, perché è una donna, ragazzi. Secondo me è una donna. Sì, ok, è stata la mandante dell'omicidio del marito. Però io vi posso dire che una donna con un fascino così, anche letale, se volete, ce ne saranno ben poche al mondo.
Io ricordo Marina Ripadimeana, straordinaria, affascinante, intelligente, boh, che personalità. Ricordo, purtroppo ho iniziato a leggere già 2 volte Smeraldi a colazione, ed è una biografia di Marta Marzotto, e non ne vengo fuori. Boh. Ma anche lei, idolo assoluto, ma non ne vengo fuori. Ecco, avete già capito dalla mia faccia. Quindi non riesco, non riesco. Ce l'ho, ce l'ho lì. Ce l'ho lì che mi guarda tra i libri che non do via, perché mi incuriosisce la sua vita, come mi incuriosisce la vita della Ruggeri, come mi incuriosisce anche. Su Netflix, se non sbaglio, c'è il documentario di Gucci, partendo da Guccio Gucci, e sì, ok, c'è poi il film, quello fatto da Lady Gaga, che impersonifica proprio lei, e poi c'è questo libro, ma credo forse ce ne siano altri. Ma mi piace l'idea che sia la figlia che racconta ciò che una ragazzina e un adolescente può vedere di ciò che la circonda, delle verità che, per quanto un estraneo possa fare delle ricerche, possa essere infiltrarsi, possa essere indiscreto, non saprà mai, perché le sue orecchie hanno colto dialoghi, discorsi, i suoi occhi hanno visto cose che non nessuno ha ancora visto. E mi piace questa cosa, mi piace questa cosa, però, di una bambina, di una ragazzina, adesso non so quanti anni avesse, ma lo scopriremo, che si è vista portare via il papà dalla mamma. Quindi vediamo un attimo, cerchiamo di capire anche questa cosa, che sicuramente appena torno a casa da Vieste, faccio partire l'ordine, almeno mi arriva, mi sento molto più felice, molto più contenta. Però stavamo parlando, e se per caso non mi basta il tempo, ne parliamo anche domani, senza problemi. Oppure, oggi che giorno? Oddio, ho perso il filo. Vabbè, non fa niente, ne parleremo anche domani o la settimana prossima. Però il primo bambino, sentite, il primo bambino ha detto: vuol dire che quando lei si fa male, a te fa male lo stesso posto. Non ha detto empatia o altri paroloni, ha detto che il dolore diventa fisico. La seconda: vuol dire che ti fidi abbastanza da fargli vedere quando piangi. L'ha detta guardando per terra, come se stesse confessando qualcosa di cui vergognarsi. Per le ragazze, per le amiche che si sono appena collegate, sto leggendo l'intervista a 6 bambini di 12 anni su cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro. Il terzo ragazzino, perché a 12 anni li chiamano bambini, però faccio fatica a chiamarli bambini, individuarli come bambini. Il terzo ci ha pensato un po'. Poi: mio papà ama mia mamma perché quando lei parla lui la guarda sempre, anche se sta facendo altro. Vabbè, mille mila. Ha detto che l'amore si vede dagli occhi che lo riflettono in quelli della persona che ami. La quarta: è quando preferisci stare con lei anche se non fate niente di speciale, tipo stare seduti. Nessuno di noi da adulti direbbe mai una cosa così semplice. Diremmo qualità del tempo, connessione emotiva. Il quinto: vuol dire che ti importa se quella persona è felice, tipo ti importa davvero. Ecco cosa vuol dire amare per un bambino di 12 anni, ragazzino. Ha ripetuto davvero 2 volte. Come se sapesse già che da grandi quella parola si usa anche quando non è vera. L'ultima ha detto: amare qualcuno vuol dire che quando ti arrabbi con lui, dopo un po' non ti importa più di avere ragione, ti importa solo di fare pace. 12 anni, e aveva già capito quello che a molti di noi serve una vita intera. Nessuno di loro ha parlato di passione, chimica, compatibilità,

hanno parlato di presenza, di dolore condiviso, di preferire la pace alla ragione. Non è che i bambini siano più puri o più saggi, è che non hanno ancora imparato

la dimostrazione che abbiamo ragione. Quando un bambino di 12 anni sa già che avere ragione non serve a niente, se intanto hai perso una persona. L'amore vero non è complicato, siamo noi che lo rendiamo tale, perché abbiamo paura di dire che ci fa male quando fa male a loro, che preferiamo stare seduti insieme a fare qualsiasi altra cosa, ma da soli. I bambini lo sanno ancora, poi cresciamo e ce lo dimentichiamo. Io vi chiedo di interrogare i vostri ragazzi, di interrogare i vostri figli, di chiedere loro cosa ne pensano dell'amore. Probabilmente magari saranno un po' timidi, però chiedeteglielo. Chiedetelo e vedete cosa vi rispondono, perché ciò che vi rispondono è qualcosa di assolutamente perfetto. Nei commenti che ci sono stati, c'è una persona che dice: mio figlio di 13 anni ha detto che per lui amare qualcuno significa saperla felice, anche se la sua felicità non è con lui. Ci sarebbe da imparare ed è una cosa difficilissima, ed è una cosa che non riesce a tutti, perché purtroppo cresciamo e ne avevamo parlato anche con Mauro, tante amiche, tante ragazze, tante donne, crescono i figli maschi non sapendogli dire di no. Gli dicono di no a nulla, dicono di sì a tutto. E quando l'unica figura di riferimento per un bambino, che è la madre, che è la sua ancora di salvezza, che è la sua guida, che è la sua protettrice, la sua tutto, il suo tutto per anni interi, lei non le ha mai insegnato che i no vanno capiti, i no vanno accettati. Quando non siamo in grado di dire di no e di spiegare i no e di farli capire ai nostri figli, quando si approcciano a una vita con un'altra persona, con un'altra donna, che ci piaccia o meno, e al primo no non lo sanno gestire, allora succedono i guai. Perché potrebbe essere un bravo ragazzo che lo capisce, un ragazzo intelligente ed equilibrato che, nonostante i vizi e stravizi di mamma, lo capisce perfettamente cos'è un no. Come quando ci sono state, anche nella mia piccola città, ci sono state dei gesti drammatici da parte di ragazzini che dopo il primo trimestre o semestre a scuola hanno visto che non andavano bene, non avevano coraggio di dirlo ai loro genitori, allora hanno visto bene di buttarsi dalla terrazza della scuola perché gli si è detto di no, cioè non funziona così, devi studiare per avere determinati risultati o per accedere a determinate cose. I no spaventano, ma la responsabilità è di noi genitori. Di voi, di genitori. La responsabilità più grande è questo. Quando quella settimana scorsa, se non sbaglio, c'è stato quel papà che stava scalando il Monte Fuji. A un certo punto il bambino di 7 anni ha detto: no, io sono troppo stanco, papà, non ce la faccio. E il papà ha lasciato il bambino di 7 anni lì dove era. Allora, i diversi commenti, le donne tutte, dalla prima all'ultima, indignate, spero che non sia vero, di qua, di là. I papà invece hanno detto: caspita, ma ti fai uomo o no? Vabbè, ragazzi, però c'aveva 7 anni, anch'io che sono tremenda, a 7 anni. Abbiate fede, però c'è anche un però, e poi ci salutiamo, che non mi fido più di quello che scrivono, non mi fido più, perché per farci indignare, per fare in modo che noi clicchiamo, per fare notizia, per fare scandalo, per far rumore, i titolisti scrivono qualsiasi cosa. Io sto imparando a dubitare di tantissime cose. Sto imparando a dubitare ormai di giornalisti che sono giornalai, con tutto rispetto dei giornalisti e dei giornalai. Sto dubitando di quanto possano essere veramente vere le storie che scrivono, perché poi magari vai a leggere veramente la notizia e c'è scritto che dietro c'erano i nonni che lo hanno tenuto. Però era più importante dire che un padre ha lasciato il figlio da solo mentre si è andato a fare una passeggiata sul monte Hiroshima.

Chi mi segue sa perfettamente cosa penso di queste persone, sa cosa penso di quanto non, quanto non ci sia poco di etico in loro. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata e ci vediamo domani, ma forse lunedì, non lo so. No, ci vediamo domani, ho perso il filo, non so più che giorno sia. Voglio tornare alla realtà, amo stare qui, ma devo tornare alla mia realtà. Un bacio grande.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare, soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
1: Sì, insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
2: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non ci è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì. Una squadra, io con un allenatore come Gasperini, che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso, al primo anno, si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen. Poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0, perché poi comunque sia poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di Grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso. E oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero Grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora, la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico

0: dopo Inter e Napoli la metto lì.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen, forse la, la coppia sì, offensiva migliore del campionato, eh.
0: Eh sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri sui dribbling, e se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma, ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto. E io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
1: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma la Fiorentina è chiaro che la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11 è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
0: Ma io, allora, io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
1: Sì,
0: concordo. Visto il valore tecnico superiore a quello della Fiorentina. Però questo non significa che alle partite a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio, oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bresciannini sono molto lenti, quindi ci sono. Ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono.
1: Sì, concordo.
0: Che mi sembra sia stato
1: concordo.
0: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà, tra virgolette, massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone, è anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone. Cosa che invece magari nel secondo tempo, con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo.
1: Bravo.
0: Subito, o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so. Ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, quindi, e mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata. Quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
1: Sono
0: sì.
1: D'accordo.
0: E vediamo che succede, ecco.
1: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
0: Ma sì, sai, Domenico Tedesco è arrivato, ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
1: Bravo,
0: sai
1: cosa
0: questa
1: trovi,
0: situazione,
1: sì,
0: che loro hanno alle spalle, e comunque un problema, no, tra lo titolo e la tifoseria, e il mercato, che poi fai una fatica enorme per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto, se pensi come vogliono prendere oggi Pinamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione, Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi. Ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
1: sì,
0: perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso Italiano. Vincenzo Italiano, hanno provato su Tedesco, e la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione loro, che loro volevano, hanno preso Piccoli, ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è

0: facilissimo. Il Bologna, secondo me, ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica. E comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per partire con un po' più di tranquillità.
1: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
0: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta, credo che potrebbe arrivare Chessy, potrebbe arrivare Zizze, e poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani, abbastanza evidente. Ora naturalmente tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi e poi perché l'ha detto ai giornalisti? Allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire. Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché si è arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro, molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali secondo me ha riportato la società al centro del villaggio, cioè prima c'era un po' più di confusione, e io credo che con Carnevali le cose possano aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso e di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello, è ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così, cioè Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere, ora devo dire, il gol di De Bruyne, chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista. Quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui sei a quel momento della partita e fai quel gol, poi metti la partita in una certa direzione. Napoli di Allegri sarà solido ma non spettacolare. E per quanto riguarda invece il Milan, insomma, sto ragazzo Cissé ha fatto molto bene, sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim. Però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra, ora dovrebbero prendere anche un difensore. È la società che non riesco a vedere chiara, cioè io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere. Io auguro al Milan che basti così, però francamente vedo, allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra. Però i soldi li hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi, e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao, che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno, e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento della Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere, appunto, una punta centrale. Ecco, questo è un po'.
1: Non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché, insomma, ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
0: Sì, decisamente sì. Io penso che l'Inter sia una squadra molto forte. È partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo, è una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando sembra un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi, il mercato dell'Inter non decolla, la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento, Curtis Jones poi a centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi, e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Kivu, l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai siamo, cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia il mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime due di agosto, no? E poi magari ci sono 3-4 partite, insomma alla fine su 38 sono 5 partite, 6 partite, non è che secondo me possono così destabilizzare, poi però il mercato parte con queste misure, ormai abbiamo detto mille volte, se non ci equipariamo tutti quanti, per esempio dal 1° di luglio al 20 di agosto tutta Europa parte insieme, allora è un discorso, ma siccome poi alla fine non si trova mai l'accordo su tutte le parti, è normale che ci sia il mercato aperto all'inizio del campionato e a metà stagione. Però capisco che ci possa essere un po' di fastidio, però non lo enfatizziamo troppo, perché non è nemmeno, voglio dire, così cioè io a Maurizio Sarri gli voglio un grande bene, il suo cavallo di battaglia, si litiga sempre su questo aspetto. Secondo me è peggio avere uno infortunato che 10 giorni con le voci di mercato.
1: Sì, sì, concordo. Le ultime due cose che ti chiedo, Nick. La prima è, invece delle squadre cosiddette pericolanti, sempre rispetto alla prima giornata, chi ti ha impressionato di più in negativo?
0: Tra le pericolanti, dici?
1: Sì.
0: Ma sinceramente quelle che, cioè il Monza è stato promosso, no? È arrivato subito e ha trovato l'Inter. Cioè mi è sembrata, ecco, la sconfitta del Venezia non me l'aspettavo,
1: nemmeno io.
0: La sconfitta del Venezia non me l'aspettavo, perché comunque ho visto che avevano fatto anche un buon mercato, l'anno scorso avevano fatto una bella stagione, e quindi diciamo che sono stato impressionato dal Venezia, che non mi aspettavo che facesse questa partenza, che poi naturalmente è la prima partita, no? con la sconfitta. Però sai, oggi è difficile. Io intanto sono curioso di vedere, un po' come è successo l'anno scorso, quale sarà delle squadre tra virgolette di alta e media classifica che finirà nel tourbillon delle problematiche. Ecco, io ti dico, mi auguro, perché io sono un sostenitore della famiglia Squinzi, che il Sassuolo riesca a fare una stagione simile a quella dell'anno scorso. Però ho visto molti problemi, ho visto la partenza di Pinamonti, Torsvedo che vuole andare via. È una squadra che comunque un po' ha perso Carnevali, anche se Checco Palmieri è un ottimo direttore sportivo. Ecco, secondo me il Sassuolo quest'anno farà un po' più fatica, perché sicuramente ha perso un grande dirigente, ma mi auguro che Palmieri lo diventi. E che possa essere, lo è già come un grande direttore sportivo, ma possa essere anche un manager importante, perché questa società ha bisogno di tranquillità, e quindi faccio tutto il tifo per il Sassuolo, perché non sarà semplice.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è più di mercato, caro Nick, perché fra quelle, diciamo, fra le big, forse quella che si deve sistemare di più è proprio la Juventus, ma la Juve è bloccata da tutta una serie di uscite che al momento non vedo possibili. Penso a David, penso allo stesso Kuhn Meiners. Forse l'unico che può uscire è Miretti, per favorire l'ingresso di Kessi.
0: Sì, potrebbe uscire Miretti, e nel momento in cui esce Miretti secondo me vanno a prendere Kessi, tant'è che Kessi sta aspettando, no, proprio fino all'ultimo questa possibilità per poter andare, cioè, ha ricevuto mi sembra già un paio di offerte, ma il suo desiderio e la sua volontà sarebbe quella di andare alla Juventus. È anche vero che la Juve gli aveva già fatto un paio d'offerte, lui ha preso tempo, ora magari si è convinto che per lui è sempre stata una priorità la Juve, però ancora non ha accettato. Se esce Miretti, secondo me, come penso che uscirà, in automatico dovrebbe entrare Kessié, e per la Juve sicuramente è un buon innesto, anche se non so come sta fisicamente, perché i giocatori che comunque sono svincolati poi non sai che cosa possano eventualmente dare all'inizio, avranno bisogno di recuperare un po' la condizione fisica, però dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, sicuramente molto forte.
1: Grazie Nick, ciao Nicolò.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Un abbraccio al nostro Niccolò Ceccarini, 11:24 minuti primi. Allora facciamo così, caro Gabriele, andiamo in pausa, poi al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, e qui insomma abbiamo tante cose da fare, perché oggi di fatto siamo ad una settimana dalla fine del mercato. Come abbiamo detto, ci sono diverse squadre che hanno bisogno di sistemarsi. Là davanti abbiamo parlato della Juventus, ma qualcosa deve fare anche il Milan. Questa incognita su Leao, poco fa leggevo che si parla di un interessamento anche della Aston Villa, ma insomma, tutto questo deve essere accelerato nella settimana. La Roma sta cercando ancora un centrocampista, il Napoli.

più che altro deve sfoltire la rosa. L'Inter osserva, perché l'Inter in questo momento non ha particolari esigenze di mercato. E poi attenzione, perché appunto, come ci raccontava il buon Niccolò Ceccarini, il Sassuolo sta per cedere Pinamonti alla Lazio, Lazio che sta cercando evidentemente un centravanti. E poi ci sono le squadre, diciamo, che devono lottare per salvarsi, penso ad esempio anche al Frosinone, che ha alcune situazioni da sistemare. Quindi insomma, il mercato in questa ultima settimana credo che ci riserverà diverse sorprese. Noi naturalmente con i colleghi di Tutto Mercato Web lo seguiremo passo dopo passo. Pausa e poi Lorenzo Di Benedetto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina ieri sera, una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti di Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma, una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina, una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere, perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma del 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti, e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.

0: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua, però qui mi rifaccio a quello che testé ho detto, cioè il fatto che va gestito e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
1: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Kenna, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
0: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore. O meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina perché comunque 2/3 della rosa sono cambiati quasi.
1: Sì.
0: Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma, doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
1: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
0: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma. E questo è un discorso, però, ripeto, diamo tempo al tempo e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
1: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
0: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra e ti fanno determinate offerte, io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra, sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
1: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
0: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso. E alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché Il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà fede al filo da torcere e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
1: Eh sì, bisogna vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
0: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine,
1: Sì.
0: che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne l'anno
1: Certo.
0: scorso. Io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina, dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e, a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa. Ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
1: Le tue valutazioni sulla Juventus che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
0: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massa, di cui ho grande stima. E dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nel lotto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei, eh? Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
1: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
0: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due,
1: Certo. Nessuno dei due è un
0: niente
1: bomber,
0: questo.
1: dici?
0: Ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore, perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non, né Zorro né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
1: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
0: Ma allora, il Milan per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco da un punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però nell'ultimo quarto d'ora una grande squadra, quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per Per cui manca ancora degli equilibri, speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato,

0: ancorato nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
1: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
0: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Corpo, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
1: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
0: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, è un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteggi per la nostra nazionale.
1: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli, nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
0: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
1: Ecco, molto chiaro.
0: Perché comunque sia, sì, è fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review, dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire. E non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla, no, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali. Perché veramente, se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera. Ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
1: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
0: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo. Ma credo che in qualsiasi campionato, anche Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che abbiano corso, fatto un errore marchiano, e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
1: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, grazie a tutti voi.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: prime amichevoli a Glasgow e in tournée ha ruotato molto, ha cambiato molto, ha voluto vedere tutto, ha voluto vedere tutti. Dalla Trazinski Arena, dal Manchester United, da Ferragosto in poi, sono state molto più stabili le sue scelte. E anche per far trovare un'identità di gioco collaudata a più meccanismi, a tutta la squadra di adesso e anche ai giocatori che entreranno poi nel meccanismo successivamente, anche da domani col Venezia in poi?
1: I think we need to think about buongiorno before the, I think we need to think that we need to create mechanisms and we need to give stability to the team, but we also need to prepare all the team for the season, because it's going to be impossible to play to be really competitive in every match in Serie A and play with the same team on Thursday with Europa League. And our goal is simple: we want to win titles and we want to be competitive, and for that we need to have some rotation on the team. And then we also need to understand that nowadays when you face an opponent the next week, you are going to face a very different opponent with different characteristics, and that's why you need to have different characteristics in some players to be ready to play against any team. So I think to have that stability and also to create the mechanism with the team, we need to rotate, but also to create some stability with the team, and we will try to do that.
2: Innanzitutto buongiorno. Sì, sicuramente vogliamo creare dei meccanismi, dobbiamo creare dei meccanismi pur mantenendo la stabilità all'interno della squadra, però dobbiamo anche preparare la squadra per far sì che tutti possano essere coinvolti durante la stagione. Sarà molto importante essere competitivi tutte le settimane in Serie A, questo sarà impossibile schierando sempre la stessa formazione, perché abbiamo anche l'Europa League il giovedì. Quindi il nostro obiettivo è piuttosto semplice, il nostro obiettivo è che vogliamo vincere dei trofei, vogliamo vincere dei titoli, e per fare questo bisogna anche saper cambiare gli interpreti. C'è anche da capire che gli avversari cambieranno di settimana in settimana, quindi quello contro cui abbiamo giocato la settimana passata non è per forza la stessa avversaria che incontreremo alla partita successiva, per cui ci vogliono diverse caratteristiche per far fronte a queste esigenze. Quindi dobbiamo fare in modo che tutti i giocatori siano pronti per scendere in campo contro qualsiasi avversario, e a partire da là possiamo sì cercare questa stabilità all'interno della squadra, creare dei meccanismi, ma pur facendo ruotare un po' la squadra.
3: Peppe Di Stefano, Sky.
4: Eccoci, mister. E sta per chiudersi finalmente il mercato. Se sei contento che questa è l'ultima partita con la sessione di mercato aperta, e se sei soddisfatto della squadra.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Thank you. Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
9: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
10: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
11: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Someone. So I think we want, nowadays everyone wants everything really fast, and I'm a little bit old school. I think a lot of things will take time. So we have players to play, we'll be prepared for any match. We are going to have some problems maybe with young players in some games, but again, big surprises happen. And imagine if I believe that Alpha is not ready to play for our team because he was player from Serie B. Maybe he was not playing in this moment. Maybe he's not playing now in the next game. I don't know. But sometimes you have... We just need to think a lot about before we make a lot of things.

0: that is going to influence our club in 5 years?
1: Credo che dobbiamo concentrarci sulla partita. Ci sono tanti giocatori, ci sono tanti difensori, ci sono anche dei giovani difensori che hanno bisogno di minutaggio, però non possiamo risolvere tutti i nostri problemi all'interno di un'unica seduta, un'unica sessione di mercato. Bisogna anche pensare a ciò che facciamo quest'oggi avrà un impatto per i prossimi 4 o 5 anni, quindi questo ci vorrà tempo per mettere a posto. Poi ci possono essere delle sorprese, qualcuno potrebbe rivelarsi una sorpresa. Oggigiorno c'è tanta fretta in tutto, io sono piuttosto vecchio stampo e preferisco prendere il mio tempo e secondo me ci vorrà tempo. Ci saranno dei giovani calciatori che magari faranno un po' fatica in certe partite, però ci saranno anche delle sorprese. Magari io prima della prima partita potevo pensare che Alfa non fosse pronto perché aveva giocato soltanto in Serie B e magari in questo caso non l'avrei schierato in campo. Però ripeto, adesso tutto ciò che facciamo avrà un impatto sul futuro, quindi e ripeto, a volte possono rivelarsi, ci possono essere delle sorprese, quindi ci vuole calma, pazienza.
2: Andiamo dalla Gazzetta con Luca Bianchin.
3: Mister, eccoci qua, buongiorno. La domanda era riferita ai Menez, Fofana e Tomori, no? Però mi incuriosisce Leao, se ci può dire qualcosa sul momento, anche se immagino di no. Io le chiedo più una cosa personale: se per un qualsiasi motivo dovesse rimanere, è un giocatore su cui lei conta che può riutilizzare oppure fa parte di quel gruppo di cui possiamo dire 27 sono troppi, quindi resterà ai margini. Grazie.
0: I think I understood the question about... The question was, scusa.
4: We've spoken about Fikayo Tomori, Santi Jimenez and Fofana, but I also wanted to ask now, personal level, if you were to stay at the club, do you think you could then count on him? Could you then reincorporate him into your squad? Would he be part of your plans? Or given that you said 27 players is too many, would the situation for Leao be the same as Tomori, Jimenez and Fofana, namely that they wouldn't train with the first team?
0: Guys, I understand the question. We can talk after the cinque giorno. A dopo parliamo del mercato. It's difficult to talk about individual situations, and you guys ask me one question then about the other thing and then about the market. I understand that. You will see. I can explain. I promise you guys, in the next press conference, you ask me anything about the market, I will explain everything. Leao is a very, very strong player. I said to the team, Leao is a player that if he is in the right mindset, he can play in any team in the world. But he needs to have the right mindset. Sometimes you reach a moment that you need to go to another place. So we are in that middle. Guys, you know better than me what is happening. So let's wait, focus on Venezia, because you didn't spoke about Giovane Stroppa, how they play. They won every game in Serie B almost. So I'm so concerned about this game, the first game in San Siro. I promise you guys, in the next press conference, I will talk about the market with you.
1: Sì, fra 5 giorni possiamo parlare del mercato, una volta chiuso il mercato possiamo parlarne, però è molto difficile in questo momento magari parlare di una situazione individuale, però capisco il vostro lavoro, però ripeto, io vi prometto che accetterò qualsiasi domanda sul mercato, sarò disposto a rispondere a qualsiasi domanda sul mercato una volta il mercato sarà chiuso. Per quanto riguarda Raffaele Leao, è un ottimo calciatore, io ho già detto in passato che Raffaele Leao con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo, però bisogna avere appunto la mentalità giusta e a volte nel calcio arriva un momento dove è meglio andare altrove. Noi siamo in mezzo a questa situazione, voi siete più informati del sottoscritto, quindi bisogna attendere un altro po', per piacere. E non abbiamo ancora parlato di Venezia, nessuno mi ha chiesto di Giovanni Stroppa, come gioca la sua squadra, del fatto che il Venezia ha vinto quasi tutte le partite in Serie B l'anno scorso. Io sono preoccupato, cioè la mia preoccupazione nel senso positivo, il mio focus è sulla partita di domani contro il Venezia, la prima sfida a San Siro, quindi magari potremmo parlare di quello.
2: Andiamo dalla Rai, vediamo se riusciamo a parlare del Venezia.

0: I feel the game for the first time in San Siro. I expect a very difficult match because it's a team, and if you watch the game against Lecce, if you just see the result, and we show a lot of image about the Venezia team, if you just watch the result, you don't understand what kind of team Venezia is. They will have the ball. San Siro will be nervous a little bit because they are really good on having the ball. We need to be really smart. We need to be really humble in the way we press, in the way we run, because we are going to have to run. And we need to be really strong with the ball because they will mark us man-to-man, especially in the beginning. So I'm expecting a very good match. And one of the things, guys, that I feel here watching the other teams, watching the first games of this league, I think we need to sell this league a little bit better because there are very smart managers, very smart ideas, very smart different ways of playing football. And sometimes the way you sell the product is so important. It has the same importance of the quality of the game. So I expect a game when they don't have any responsibility. We have our responsibility. Our fans want us to get the ball all the time. We'll try to do that. But if we do it that without thinking, we are going to suffer a little bit. So let's be really humble during this game and do everything right because we will need to win the game.
1: Credo che sarà una giornata speciale per me in quanto allenatore. Sicuramente sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan. Sarò concentrato sulla partita, però cercherò anche di godermi l'occasione la prima volta a San Siro in quanto allenatore del Milan. Per quanto riguarda le mie aspettative sulla partita, mi aspetto una partita molto difficile. Per chi ha visto la gara contro il Lecce, se si guarda soltanto al risultato, magari l'impressione è un'altra. Noi abbiamo fatto vedere tante immagini ai calciatori e magari se ci si concentra soltanto sul risultato di Venezia-Lecce magari non si capisce quanto possa essere forte questa squadra. Ci sarà un po' di tensione a San Siro perché gli avversari vorranno avere il possesso palla e noi dobbiamo essere molto intelligenti, dobbiamo essere umili e dobbiamo essere disposti a pressare e correre tanto perché appunto bisogna gestire molto bene il possesso palla. Loro cercheranno di fare una marcatura uomo a tutto campo e soprattutto all'inizio della partita, per cui mi aspetto una bella partita. E ciò che mi ha colpito vedendo le partite della prima giornata della Serie A è che magari bisognerà vendere meglio questo prodotto, ovvero il calcio italiano, perché ci sono tanti allenatori intelligenti, ci sono tanti bei modi di interpretare e di vedere il calcio e a volte come si vende il prodotto è importante quanto la qualità stessa del prodotto, per cui secondo me in futuro bisogna cercare di vendere un po' meglio il prodotto calcio italiano. Ripeto, Venezia verrà a San Siro senza avere responsabilità di fare il risultato, noi avremo tutta la responsabilità, i nostri tifosi vorranno che dominiamo il possesso palla, però se non dovessimo ragionare quando abbiamo la palla potremmo soffrire, per cui umiltà è veramente la parola chiave.
2: Claudio Raimondi, Mediaset.
3: Ciao Ruben, allora partirei da qui. Hai detto vendere meglio il prodotto calcio. Prima della partita di Torino non eri nella griglia, il tuo Milan non era nella griglia potenziale per la vittoria dello scudetto, almeno secondo la critica. Poi però sono arrivati tanti elogi per quella partita, quindi è attraverso l'estetica, il bel calcio, la qualità che vuoi così costringere a cambiare opinione sul tuo Milan che è dello scudetto? E poi ti chiedo una curiosità, perché guardi dalla panchina tanto i tuoi in una posizione quasi in ginocchio e quasi mai in piedi?
0: About the position on the seeing the game, it's just my way. I'm not thinking. It's just the way I want to see the game, and then I go down. Then I'm thinking. I have no idea why I do it. I don't know. I don't have explanation for that. Then I prefer people think that we are not contenders for me, if you guys continue with that, I think it's better for us. I also

0: also feel that we will have games that we play well, and then there will be some games that we drop the level, because we need time to be a really consistent team. So it's not that we play really well against Torino, now it's going to be always up. No, when we build a team, we are going to have some issues. But I think one game cannot change nothing, because one team can play well in one game. The important thing is to maintain the consistency. What I see in trainings is that sometimes we play really well in trainings, sometimes we don't play so well. But what I see is that the level of effort is like this, always like this. And when you maintain the level of effort, you can improve the team. To maintain the level of the effort, everyone needs to play. Everyone needs to be important. So it's a difficult balance that every manager has to do. But of course, to sell a product, we need to play a good culture. That is really important when you are selling a product.
1: Non lo so, sinceramente, non ci ho mai pensato. Io voglio vedere la partita, a volte mi abbasso senza neanche pensarci, quindi non ho la più pallida idea, non riesco a spiegare questo fatto. È una mia preferenza tutto qui. Però, ripeto, per noi sarebbe meglio se voi, la stampa, continuaste a vederci non come una squadra papabile per la vittoria finale dello Scudetto. Sicuramente se continuate a pensare così, sicuramente sarebbe meglio per noi. Noi dobbiamo giocare le partite senza che il nostro livello di prestazione scenda troppo, perché a volte questo può succedere, ci vuole continuità nel rendimento. Non è che abbiamo giocato molto bene contro il Torino, questo non vuol dire che giocheremo sempre molto bene. Qualsiasi squadra può fare bene in un'unica partita, quindi questo non ha cambiato niente. Bisogna cercare quella continuità, cercando di giocare bene di settimana in settimana, quindi è veramente la continuità che conta da questo punto di vista. Quando guardo la mia squadra in allenamento, trovo che ci alleniamo molto bene, ci sono tanti sforzi, c'è tanto impegno da parte dei calciatori, quindi dobbiamo mantenere questo impegno, e questo è l'unico modo per migliorare in quanto squadra. E per mantenere questo impegno collettivo abbiamo bisogno di tutti i calciatori. Tutti i calciatori devono sentirsi coinvolti nel progetto. È difficile per un allenatore trovare questo equilibrio, e in chiusura, per vendere meglio il prodotto bisogna produrre un bel calcio.
2: Andiamo dalla Repubblica con Franco Banni.
3: Buongiorno mister, volevo chiederle di Rabiot quanto centrale nel suo Milan e quanto fortemente Rabiot ha voluto restare qui a Milanello.
0: Rabiot, I didn't know Rabiot, and Rabiot is a really crucial player for our project. I love everything about Rabiot, and we want to maintain the player, and if we can, we want to renew his contract. You already know that. It's so professional. He wants to learn, even with his age. He plays in one of the best national teams, and is really humble. Help a lot. Papis, Diarra. I watch him in every training. He's always talking with the kid. So all these details is crucial for our team. He's far from his real potential, because he has 1 week of training. He played with three trainings, but he was decisive. So we need to manage still the load, but for our project is a key player for us.
1: Non conoscevo Adrien Rabiot prima di arrivare qui, però un giocatore fondamentale per il nostro progetto. Adoro Rabiot a tutto tondo, e noi vogliamo che lui rimanga al Milan, e se possibile vogliamo anche rinnovargli il contratto, lui lo sa. E qualcuno di molto professionale, ha voglia di imparare nonostante la sua età, gioca in una delle nazionali più forti al mondo, e lo vedo anche all'allenamento, aiuta i giovani come Diawara. Lui è ancora molto lontano dal potenziale migliore, perché ha giocato contro il Torino nonostante si era allenato soltanto 3 volte la settimana scorsa, eppure è stato decisivo nella partita, quindi adesso sta a noi gestire bene i suoi carichi di lavoro.
2: Siamo dall'Equipe con Valentin Paolo.

0: Luzzi e poi Franco Ordi nel giornale.
1: Buongiorno mister, in bocca al lupo per la stagione. Io invece faccio la domanda su Mike Maignan, che ha vissuto un'estate un po' particolare in campo con la nazionale francese. Ha finito l'ultima partita che ha preso 6 gol, che forse è la prima volta in carriera, quindi volevo capire che spirito ha quando ci ha parlato, quando è tornato qua a Milanello, e anche sul suo status da capitano, che è stato rimesso in discussione anche da qualche grande ex del Milan. Se ha parlato con lui, cosa si aspetta del capitano del Milan? Grazie.
2: Mike, one of the things that I learned is that I need to see the things for myself, and nowadays you don't know what is the real information or what's happening with the players. You can read a lot about everything, but you need to talk with them. I talk with Mike. I feel that he's committed with our club. He's a leader, and you can sense in every training in Pale Nativa all the details. He's really strong on that. He imposed a lot of respect with the team. It's also important. We want to maintain Mike. I think he's a very, very important player for us. The rest I don't see. I see him really happy with our goalkeeper coach. They have a very good relationship, and he's a leader. So I know that there was a lot of conversation about Mike, all the situation of social media. I don't have social media, so I don't care what happened with the social media, Instagram, and I just focus the way he trains, the way he speaks with the other guys, the way he imposes his respect with our defense. I think he's here to stay, and he's really happy.
3: Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi, perché si possono leggere tante cose, però ripeto, io ho avuto la possibilità di parlare con Mike, che è un calciatore molto impegnato in questo progetto, è un leader, è qualcuno che sulle palle native è molto forte sui dettagli, è qualcuno che esige rispetto dai compagni di squadra. Noi vogliamo che Mike rimanga al Milan perché è un calciatore molto importante per noi. Lo vedo molto contento con il preparatore portieri, loro hanno un buon rapporto. Ripeto, è un leader. Io so che si è parlato molto di Mike quest'estate, si è parlato soprattutto sui social, su Instagram. Non me ne importa molto dei social, non ne ho, però in allenamento, come si comporta con i suoi compagni di squadra, la sua maniera di chiedere rispetto con i suoi difensori, tutto quello che vedo mi porta a pensare che lui è molto contento qui.
0: Franco.
4: Buon pomeriggio. Volevo chiederle una cosa statistica. L'anno scorso il Milan ha debuttato con una neopromossa, la Cremonese. Il risultato fu molto negativo, e questo risultato con le squadre neopromosse si è poi ripetuto successivamente anche nel resto del campionato. Volevo sapere se lei ha capito il motivo di quelle difficoltà e se dal punto di vista complessivo nei confronti della squadra ha cambiato e modificato qualcosa per evitare che avessero questo stesso problema anche quest'anno.
2: I think we spoke about in the last press conference about that situation. For me, it's the focus. You cannot be focused in really paying attention to the details against Inter, against Roma, against Atalanta, and then when you play a team that people think that we should win every game. And we forget about the focus, and we are not humble. And I think that was an issue. When I don't know for sure, but when I watch the games, I watch a team, a focus, a different team against, for example, Inter, and then I watch another team against different teams. And I think Trimpunti is the same. So we need to focus for every game. We don't know which game is going to be the most important game for the season. So for me, it's the focus. If we are focused, we can win every game. If we are not focused, we can win even against a team Serie B, because in football everything is impossible. So we need to be really humble and really focused and think every time that now Venezia is the squadra più forte del mondo. It's always the same mentality. If we have this mentality, something can happen, but it will be because the other team was better than us and not because we allow the other team to win without focus.
3: Abbiamo parlato di questo argomento nell'ultima conferenza stampa. Per me si tratta di focus. Cioè, non si può essere concentrati contro l'Inter, la Roma, l'Atalanta e poi non avere questa stessa concentrazione contro altre squadre, perché quando giochi contro qualsiasi squadra bisogna avere sempre la stessa concentrazione, non bisogna mai dimenticarsi di essere concentrati sottovalutando gli avversari. Per me si tratta soltanto di umiltà, magari c'è stata una mancanza di umiltà, non lo so, non c'ero, quindi questa è soltanto un'idea che mi sono fatto per quanto riguarda i problemi riscontrati nella scorsa stagione. Però, ripeto, ho visto partite del Milan contro altre squadre tipo l'Inter, dove la squadra ha giocato molto bene, era molto concentrata. Però io ragiono così, sono sempre tre punti in palio, per cui dobbiamo concentrarci sempre per tutte le partite, perché noi non possiamo sapere in questo momento quale sarà la partita decisiva della stagione. Però ripeto, se dovessimo concentrarci sempre al massimo per tutte le partite, saremmo in grado di vincere tutte le partite. Se non dovessimo concentrarci, saremmo anche in grado di perdere contro una squadra di Serie B, per cui ci vuole umiltà. E ripeto, io guardo il Venezia così come ho guardato il Torino. In questo momento il Venezia è la squadra più forte al mondo. Bisogna avere questa stessa mentalità e poi ci può stare una sconfitta. Possono succedere le sconfitte, però soltanto perché gli avversari sono stati più forti di noi. Noi non perché noi abbiamo mancato di umiltà nei confronti o di concentrazione nei confronti degli avversari.
5: Andiamo da Antonio Vitiello, il Corriere dello Sport.
6: Ciao mister. Un chiarimento tattico su Rabiot. Quest'anno lo dobbiamo considerare trequartista oppure centrocampista? E poi domani Pulisic può giocare? Quanti minuti ha a disposizione Pulisic?
2: Pulisic has had an injury. We have of course managed the load. He will not start, but we'll see if he can play some minutes. About Rabiot, he's going to play as a midfielder and also as a number 10. It depends of the game, depends what we want, depends of the players available. It's more like the idea for the game. I know that he's used to play a little bit lower on the pitch, but if you go back and you see a little bit about Marseille with your friend Zerbi, he played really well because he's really smart, he has a very good pace, and near the box he can shoot. And that sometimes you need that. And you saw in the last game, he knew with three trainings, he knew that Chukwueze put that ball in that spot, and he's really smart, so he can play everywhere, and we are going to use him depending of the opponent.
3: Christian Pulisic che reduce da un infortunio, per cui in questo momento abbiamo gestito un po' i suoi carichi di lavoro, non partirà titolare, ma vediamo se lui può avere un minutaggio a gare in corso. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, ho l'intenzione di utilizzarlo sia come centrocampista che trequartista, dipenderà dalla partita, dipenderà da ciò che vogliamo fare nella partita stessa, dipenderà quali giocatori sono a disposizione per quella partita. So che lui è abituato a giocare in una posizione leggermente più arretrata sul campo, però se vedete le partite del Marsiglia quando Rabiot giocava in Francia con il vostro amico Roberto De Zerbi, lui ha giocato molto bene, qualcuno che è molto intelligente, è capace con il tiro da fuori. E lo abbiamo visto anche contro il Torino, pur avendo soltanto tre allenamenti, lui sapeva che Chukwueze avrebbe messo la palla proprio lì, per cui lui è molto, molto intelligente.
5: Andiamo da Sport Italia, Francesco Letizia.
7: Ciao, buon pomeriggio mister. Volevo chiederti sui quinti. Il Venezia usa tanto i quinti, li spinge molto alti e questo può mettermi magari in difficoltà tatticamente domani. E se in base a questo tu sceglierai la tua coppia, nel senso che Diego Moreira, per esempio, con Chukwueze o al posto di Chukwueze? Quali sono le tue coppie?
2: He can play. He can play. I think I understood the question well. But he can play with Chukwueze on Chukwueze position. For us, was important to have another player with the same characteristics. Because imagine if Chukwueze is not available, we put Moreira, and the team will not feel that he's a really different player. So the team will feel that we are with the same characteristics, same idea. And I think in this moment is really important. We'll have some games that we'll play with two Quintos, with really wingers. I think in some games we can do that. Also, in the end of the some matches that we need to win, we can put two wingers. Depend of the characteristics of the players. Most of the times when we face lines of four, we play with for example, Bartezaghi, that is a fullback, to defend as a four. So it depends of the game, but he can play together or they will fight for the position.
3: Sì, lui può giocare sia con Samuel Chukwueze o al posto di Chukwueze. Per noi era importante cercare le stesse qualità che ha Samuel Chukwueze, perché se dovesse mancare Chukwueze e poi dovessimo decidere di mettere Diogo Moreira, vorremmo che la squadra non sentisse troppo la mancanza di Chukwueze, che ci possa essere continuità per quanto riguarda l'identità della squadra. Ci saranno delle partite dove ci saranno due quinti, ma due quinti più piuttosto esterni offensivi, possiamo anche giocare in questo modo, soprattutto in partite dove cerchiamo la vittoria, in quel caso potremmo decidere di andare con due esterni molto offensivi, però tendenzialmente contro una linea di centrocampo a quattro giochiamo con Davide Bartezaghi, perché poi vogliamo difendere in quattro, però ripeto, per quanto riguarda Diego Moreira e Chukwueze possono giocare sia insieme oppure possono appunto lottare per un'unica maglia.
5: Da Pietro Balzano Prota, Milan Vibes.
8: Ciao mister, parliamo di calcio, a me piace questo. Sono rimasto molto sorpreso, piacevolmente sorpreso della velocità con cui la tua squadra ha assimilato alcuni concetti di base del tuo calcio. E parlo di pressione alta, parlo di riaggressione e riconquista del pallone appena perso, parlo anche di un certo tipo di possesso. Cosa però, e mi riferisco magari ai 20 minuti visti contro il Torino, non vuoi più rivedere contro il Venezia?
2: It's hard. We talk about that, the legs or the physicality I felt in the, not the last 20, but the 15 minutes of the end, we felt that, but we also have to see that Luka Modric in the preseason, he did few trainings, two games. Rabiot arrived last week. They were playing together. So sometimes the pace of everyone is not there. Our center backs, they are not used to play, to get the opponent so high, and that will take time to adjust to the load. I think we could have more possession in that moment. But we also need to give merit to or credit to Abate and these players, and then you have to remind yourself when they in the final 20 minutes they put a winger really fast that should be a starter, but I think they will sell the player. He's a really good player. Adams was fresh, and we suffered a little bit in that side. I saw that Chukwueze was there in that moment, but we did the five substitutions before because we had a problem with Mario. So we need to understand the context to tell the story. I don't know what is going to happen with Venezia, and we are not going to solve the problems in just two matches. If the result is the same, good. If we can not 75 but 80, it's better than 75. The important thing is to win and to maintain the level, and I think we are going to do that. But again, this game about the high pressure, this game was system against system. So it was really easy to understand, not just for us, but also for them, that the pressure is like this. Against Venezia is completely different. You don't understand the rotation of Venezia. So it's going to be different. So we need to adapt, and every game is a different story.
3: Yeah. Sì, per quanto riguarda la condizione atletica, la fisicità, io non parlerei di 20 minuti, piuttosto di 15 minuti abbiamo avuto questa sensazione. Però abbiamo visto che Luka Modric ha fatto poco.

0: nella preparazione estiva, si è allenato soltanto qualche volta, ha giocato soltanto due amichevoli. Andrea Rabiot è arrivato la settimana scorsa, per cui loro stavano giocando insieme e magari si accusava un po' di più la stanchezza da quel punto di vista. Per quanto riguarda i nostri difensori centrali, non sono abituati ad andare a cercare l'avversario diretto e pressare così alto, quindi ripeto, ci vorrà tempo per abituarci a questi carichi di lavoro. Avremmo anche potuto gestire meglio il possesso palla per gestire meglio appunto la partita, però bisogna anche fare dei complimenti e dare merito a Ignazio Abate e ai suoi giocatori, perché quando mancavano 20 minuti ha fatto entrare un esterno, NG, che dovrebbe essere titolare, credo che la società lo venderà. C'è Adams che era molto fresco e abbiamo accusato un po' il colpo da questo punto di vista. Io ho visto che Ciucquese era andato in difficoltà, però avevamo già effettuato i 5 cambi, anche perché Mario Hila ha avuto un problema fisico. Per cui non sappiamo ciò che succederà contro il Venezia, non possiamo risolvere tutti i nostri problemi da una partita all'altra, magari sarebbe già un passo avanti se anziché 75 riuscissimo a fare 80 minuti buoni da questo punto di vista, però ripeto, bisogna cercare di mantenere questo stesso livello. Abbiamo pressato, però contro il Torino c'è stato sistema contro sistema, per cui era facile leggere le intenzioni degli avversari. Lo stesso vale anche per gli avversari, che riuscivano anche a leggere le nostre intenzioni. Il Venezia sarà una cosa completamente a parte, diversa, perché noi non sappiamo quali saranno le rotazioni del Venezia, per cui bisogna stare molto attenti.
1: Facciamo le ultime tre velocissime con Cuomo, Gioia e Longo.
2: Spero di strapparle un sorriso, ma non voglio creare problemi di amore nello spogliatoio. Le chiedo se in settimana si è innamorato di qualcun altro dei suoi.
3: I love my players in the same way. So maybe I will say a lot of names, because if I say one name they will score, so, but I love all my players. I think they are working so hard, and again, I think is the credit for the players and also for the last manager. But you can understand that the culture of working is here, not just the last manager, but also the staff. You can sense that everything is so organized. They want to work, and they know why they are working, and they ask questions. So I'm really happy with them. And sometimes, again, that is the most important thing in one team. And sometimes we are talking about the new players and big players. I love this kind of players, and I really love our staff. So I'm in love with everyone.
0: No, io adoro tutti i miei calciatori, tutti alla stessa maniera. E magari potrei anche elencarne tanti, perché se dovessi elencare un calciatore magari poi segna, quindi potrei anche elencarne tanti. Stanno lavorando molto bene, bisogna dare merito ai calciatori, ma anche all'allenatore precedente. Si vede che c'è una cultura qui a Milan, anche lo stesso staff merita degli applausi, perché tutti vogliono lavorare, è tutto molto organizzato. Tutti quanti vogliono lavorare e sanno perché stanno lavorando e pongono delle domande. Io sono molto soddisfatto con i miei calciatori, che è la cosa più importante. A volte si spendono tante parole per nuovi acquisti, nuovi calciatori, però io adoro i calciatori che ho a disposizione, così come lo staff.
1: Gioia.
4: Mister, buongiorno. Le do modo di spiegare un po' come funziona, non la sua fase difensiva, cioè i giocatori, che caratteristiche dobbiamo avere, per chiederle, ma lei si sente al sicuro con insomma, questi giocatori qui che ha in difesa? Parlo di Gabbia, De Winter, Pavlovic, Terracciano, di Avarà, cioè sono quelli giusti per fare ciò che è in mente? Magari gli servirebbe qualcuno di un po' più rapido, qualcuno più bravo nel possesso palla, come caratteristiche? Grazie.
3: Nowadays in football, in any team, you need fast players. Then depend of the league. For example, in England you can have a fast player, but if he's a short player, you are going to suffer in set pieces. But for me, the characteristics, I think, is the same for every manager. For me, they need to, if you play in the big team, you need to be fast, because you are going to have a lot of transitions. You need to be good on the ball, because if you play in the big team, you need to dominate the the games, and then you need to be really good on one against one defensive, because you don't spend a lot of time playing deep, but you play a lot with a lot of space man to man. So I would say that fast, good on the ball, and very good on one against one defensively.
0: Ormai nel calcio ci vogliono calciatori molto veloci, molto rapidi, ma dipende dal campionato. Per esempio in Premier League puoi avere un calciatore veloce, però se è basso soffrirai sui calci piazzati. Però credo che le qualità siano le stesse per qualsiasi calciatore. Quando giochi in una grande squadra devi essere veloce, perché ci sono tante transizioni, devi essere bravo con la palla a piede, perché la squadra cerca appunto di dominare la sfida, e bisogna anche essere bravi nei duelli uno contro uno, perché non si passa molto tempo in una posizione arretrata sul campo, ci sono tanti spazi e quindi ci sono tanti duelli uno contro uno. Per cui le tre qualità sono velocità, capacità con la palla a piede e abilità nei duelli uno contro uno.
1: Facciamo l'ultima con Daniele Longo.
5: Mister, sappiamo che lei adora Camarda, ha una grande considerazione di lui ed è una cosa positiva per tutto il movimento calcio italiano quello di puntare sui giovani italiani. Le chiedo però se in una stagione con tre competizioni, l'Europa League, Coppa Italia, campionato, c'è una valutazione all'interno del club per prendere un altro attaccante, per avere tre prime punte, o vi sentite coperti con Ramos e Camarda? Grazie.
3: No, I think I don't like to speak about before the market close, because a lot of things could happen. But our idea is that we know that Camarda needs time, but also needs space. And we can play with the same system, with different players. We can put a false nine if we want, also, like the third option. But sometimes even a manager that believes a lot in Camarda, like me, we need to have Camarda and no other option. When we have the opportunity, I need to put Camarda. There is no other option. That helps me also to give time to Camarda. So I'm helping Camarda and I'm helping myself. I know that in this moment, Ramos has a such big level that Camarda is different. Camarda is getting used to our level, to our pace. Even in training, I feel that. But Camarda needs to feel that he's important. And I think it's really important for Camarda to feel that he's not the third striker, he's a second striker, and he needs to step up really fast. And I think when a player believes it's the step, it's easier for him. So sometimes Camarda will have space to play. I think you guys will feel a little bit the difference, because it's normal. That's why Ramos was 70 million. But Camarda will be there, and I truly believe in Camarda. So I understand the question, but that's it. We are in the new project, and sometimes we need to put ourselves in one position that we have no other choice. So I think it's important, not just for us, but also for Camarda, to feel that he's the second striker, he's there to fight. If something happened with Ramos, Camarda needs to be there. And he needs to know that we need to win. It doesn't matter the context, if he's young or whatever. Camarda is player play for AC Milan. He needs to be ready, but of course we'll have time and your patience. But we believe a lot in that kid.
0: Non mi piace molto parlare prima della chiusura del mercato, perché potrebbero succedere tante cose, però sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo e di spazio, ma noi potremmo anche giocare con lo stesso sistema di gioco, ma con un altro calciatore, per esempio un falso 9, che potrebbe essere la terza opzione. Però io, in quanto allenatore, credo molto in Francesco Camarda, e lui deve essere un'opportunità, e voglio ritrovarmi in questa situazione situazione dove se dovesse mancare Ramos sarò costretto a mettere Francesco Camarta. Questo aiuterà la sua crescita, aiuterà anche a me per far sì che lui possa crescere, appunto. So che c'è un altro livello per quanto riguarda Gonzalo Ramos, è molto diversa la situazione per Francesco Camarda, si sta abituando al ritmo del nostro gioco, si vede il suo livello all'interno dell'allenamento, però Camarda deve sentirsi importante, non deve avere la sensazione di essere il terzo attaccante del Milan, deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, così nel momento di bisogno lui è disposto e pronto per rispondere presente, e quando qualcuno crede di essere importante è più facile fare quel passo in più. Camarda avrà il suo spazio, avrà il suo minutaggio, però ripeto, Gonzalo Ramos è un'altra cosa, è per questo che ha costato 70 milioni, è normale questa situazione. Però Camarda ci sarà, io credo molto in lui, questo è un nuovo progetto e ripeto, a volte bisogna creare queste condizioni dove se dovesse mancare un calciatore siamo costretti a mettere Camarda, appunto, perché non c'è alternativa, per cui lui deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, deve essere disposto a lottare per la stessa maglia di Gonzalo Ramos, e per cui Francesco Camarda ci sarà. Lui deve anche sapere che gioca nel Milan e deve sapere che bisogna vincere nonostante la sua giovane età, e quindi deve essere pronto. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza anche da parte vostra, però credo molto in questo calciatore.
1: Grazie a tutti. We'll be right back.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato. Sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Beh, addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista su questa squadra. Ti fa pensare che saranno protagonisti per il titolo finale quelle due o tre squadre con a pari passo Roma-Inter, mi sembra. Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina c'ha molte cose da
0: sistemare,
1: da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere quattro gol, non stare molto attenti in difesa, poi si possiamo anche entrare in certi particolari, insomma mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso, delle novità e di qualche giocatore ancora fuori forma. E qualche pensiero lo dedico all'allenatore che in una cosa non se ne è reso conto, non ha provveduto a fare un cambio se non altro di marcatura, ecco, mi riferisco a Dragusi.
0: Sì, e poi oltretutto i cambi sono arrivati sul 3-0 e quindi a partita sì. già ampiamente compromessa. Cosa pensi della vicenda Ken? Cosa pensi della vicenda Ken che a questo punto sembra vestirà la maglia del Como nella prossima stagione?
1: Beh, Ken se ne deve andare via, perché se no c'è sempre se continua questa situazione danneggi la squadra, si danneggia la squadra, si danneggiano certe sicurezze, si danneggiano insomma la tranquillità dell'ambiente. Mi meraviglio che non sia ancora stata fatta l'operazione. Evidentemente, sai, lì ballano soldi e quindi si tira le lunghe in questi casi, però sai.
0: Sì, e poi soprattutto ti interrompo perché se non è stata fatta fino a questo momento, se non è stata fatta in tempi più rapidi, perché ancora la Fiorentina non aveva in mano il sostituto di Ken che con ogni probabilità sarà Zirkzee. Quindi anche a questo proposito volevo sentire che ne pensi di questo giocatore
1: che
0: in Italia.
1: È un giocatore un po' diverso. Diciamo che il sostituto di Ken loro l'hanno preso, no? Che è Pellegrino, che è punta pura, punta più di area. Ken è un po' diverso da Zizé, anche se anche Ken torna indietro, sì, qualche volta. Zizé lavora meglio la palla, è più, come dire, c'ha più qualità tecniche. Zizé non so se poi manterrà, come dire, una media gol che aveva Ken. Però deve sopperire poi l'altro che è Pellegrino, che tra l'altro lo vedo un pochino pesce fuor d'acqua in questo momento, l'ho visto domenica. Non si è ancora adattato Pellegrino alla nuova situazione e lì potrebbe poi essere un problema. Staremo a vedere, tu sai benissimo che poi per giudicare bisogna sempre aspettare un po' di partite.
0: Assolutamente. Ecco, per quanto riguarda la Juventus, che idea ti sei fatto proprio anche a proposito dell'attacco? Perché è lì il nodo che la Juventus deve sciogliere, riuscire a rinforzare la fase d'attacco, riuscire a trovare il centravanti che possa garantire un certo numero di gol.
1: La Juventus è qualche anno che soffre di tutto lo sballottamento che c'è stato in ambito societario, nella considerazione generale che si ha della proprietà, di tutto ciò che circonda la Juventus. Tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus. La Juventus ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige, riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti. Ci sono realtà come l'Inter, come la Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi, però però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.
0: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
1: Non mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1 si sì, è venuto il gol, fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta, molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. E quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare, lì è finita la luna di miele di Paratici a Firenze.
0: Insomma,
1: Quindi
0: sì, è
1: via
0: chiaro
1: Firenze
0: che
1: ti
0: siamo
1: devi
0: soltanto alla prima giornata,
1: preoccupare.
0: però.
1: No, no, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO. E ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito anche solo un pari, perché il KO è un pugile micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
0: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
1: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, per quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha un'elasticità nei movimenti, è svelto, è un longilineo che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterpie, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. E diciamo che Cacciamanni è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante. La Fiorentina sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È uno che può diventare un grande giocatore con lui.
0: A chi lo paragoneresti?

0: paragoneresti GE?
1: Beh, lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
0: Ci
1: fatto
0: sei, ci
1: solo
0: sei.
1: gol. Sì, si assomigliano molto, sì. Questo GE, no, guarda, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire, infatti questo giovanissimo, vedi che Morino ha fatto giocare subito, invece GE è qualche anno che lo tengo lì a freno, ma però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. E il giocatore in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
0: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
1: Mastantuono giocava dove? Nel Real Madrid, dici?
0: Sì.
1: Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere questo club, questa squadra, dove vengono, come è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax, per esempio, non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Noi giocatori, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono, voglio aspettare qualche partita, anche perché già, però, il fatto stesso che arrivo da quella squadra lì e tutti quanti, anche te, dico, oh, questo giocatore, voilà. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
0: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
1: Se vuoi ci entro in
0: Eh
1: questa
0: sì,
1: polemica.
0: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
1: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria lo carichi e lui va giù per terra e sento i cronisti che dicono: vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare e le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, di bello come si chiama,
0: Di
1: e
0: bello.
1: invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato, quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente, anzi addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione a Napoli. Mi spiace, l'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire, ma tu dovevi stare in piedi, guarda, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio. Psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
0: E sul Napoli in generale?
1: Napoli è una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore, ha un grande allenatore e quindi aspettati
0: Sì.
1: sempre
0: A proposito dell'allenatore, De
1: l'altissima
0: Bruyne.
1: classifica.
0: De Bruyne
1: Come?
0: oggi in un'intervista a quello spostato ha detto
1: Che
0: che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
1: questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. cambiata questa situazione, ha trovato

0: una nuova realtà, c'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne. Ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: Ciao, ciao, ciao.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini, che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te, la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma dell'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del Calcio a San Siro, sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre, c'è grande attenzione ai giovani. Tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006. C'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani e giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali, ne abbiamo pochi. Bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra gli manca l'esperienza e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, beh, perché non puntarci, non dico al 100%, ma a una percentuale molto alta?
3: Ma giocatore in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? È convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
1: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega Simonelli, le sue considerazioni.
5: Beh, una grande vetrina, una vetrina che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente. Negli ultimi 7 anni quattro diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta. Quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura.

0: Natura di Infantino al congresso FIFA.
1: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché vabbè, personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, quindi per questo sono grato. Però questa mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
2: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gosvip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, canale 403. Oggi volevo parlarvi di un po' di cose carine. C'è solo una cosa non tanto, non è carina, è utile. Sicuramente è diverso tempo che gira diciamo così, le 5 regole da utilizzare per, in un certo senso, evitare che i nostri figli vengano portati via, vengano rapiti. Questa persona che lavora da 12 anni in questo ambiente, diciamo, non è italiana, quindi parliamo di veramente desaparecidos quasi, quindi di bambini che vengono rapiti. E di tutte le storie in 12 anni c'è, diciamo così, un comune denominatore. Ma questo magari ci arriviamo. Non so, ho tante cose da raccontarvi, tanti input, che spesso quando alla sera vado a dormire, dico, allora sì, alle ragazze parlerò di questo, voglio anche dirgli questo, tantissime cose. In questo caso, una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma mi ha fatto molto ridere, oggi ricevo un vocale da una carissima amica, Maria Rosaria, e mi dice, Simo, ho un'amica riccia come te, però sai, io non essendo riccia non so consigliare. Hai un parrucchiere da consigliarmi? A me lo chiedi, tesoro, a me lo chiedi se ho un parrucchiere da consigliarti. No, che non ce l'ho, perché sono comunque, mi vogliono bene, ma non i parrucchieri. Mi vogliono bene tutti, ma non i parrucchieri. Io sono andata, come direbbe mia madre, tassetta ma caifa. Caifa, sapete chi è, no? È uno di quei tizi di Gesù, non mi viene in mente. Aspetta, hanno un nome. Tipo giudici, hanno un nome di questo. E Caifa era quello che poi ha deciso. Su tutti la condanna a Gesù. Ecco, sei in mano a Caifa. Caifa è proprio quella persona, quell'entità. Infatti io come faccio a consigliare un parrucchiere? Non posso prendermi questa responsabilità. Io ti direi sì. Il parrucchiere ce l'ho, molto bravo, diciamo che è un'equipe di aiutanti molto bravi che lui ha, diciamo così, ha sul libro paga. Sembra brutto detto così, ma è bellissimo invece perché. Ed è bravissimo, è un parrucchiere straordinario. Diciamo che quando i miei capelli erano sotto le sue mani non ho mai avuto un incidente, mai, mai, anzi, ogni volta che uscivo dal suo salone io mi sentivo veramente compresa, mi sentivo bella. È vero che io sono anni che andavo da lui, tranne gli ultimi due, però hai quella sensazione di dire magari è anche ora di cambiare un pochino stile, perché io per anni ho avuto i capelli biondi, sono ricci, bene o male lo stesso taglio. Questa è la prima volta in 25 anni o 28 che sono bionda che ho una capigliatura un po' diversa, non che. Cioè, mi alzo la mattina e come capita, capita. La bellezza di avere il capello riccio è questa anche. Ora è più crespo che riccio, però dici, no, no, raga, ho troppe cose importanti da fare, se devo anche pensare ai miei capelli, non ne esco più. Però non mi sentivo veramente, di consigliare dei parrucchieri.

indubbiamente gli ho consigliato l'ultimo parrucchiere, che è quello forse che la prima volta che ci sono stata ha fatto un lavorone, è stato super bravissimo, la seconda volta che ci sono andata mi ha bruciato i capelli.

ospiti. Ancora per poco, perché tra poco io tornerò a casa, settimana prossima, l'altra settimana, e vedo donne con i capelli meravigliosi, donne con capelli che io lo so quanto noi ci teniamo i capelli, lo so, però sono arrivata a un punto che sono talmente stanca di non capire perché non capiscono quello che voglio, ma qui è, perché su invece sì. Più o meno l'hanno sempre capito e io non me ne voglio più fare un cruccio. Ho talmente tanti progetti, tante cose da fare, da sistemare, da fare anche fisicamente, che se devo pensare, piangermi addosso ai miei capelli, anche no. No, no, no, no, no, no, non sono più disposta. Grazie a Dio ancora ho una faccia che regge, e finché ho una faccia che regge, quello che sarà dei miei capelli, come mi alzo la mattina, che sembro veramente un porcospino. Sembra un istrice, non fa niente. Veramente vi giuro che al giorno d'oggi è il male minore. Io ho letto un articolo molto carino che dice le cose per cui vale la pena dire di sì. E mi ricollego alla puntata di Yes We Are di Mauro, dove lamentava il fatto che io non voglia mai ballare con lui. Non è che io non voglio ballare con lui, è che io gli ho chiesto insegnami a ballare, ma mi devi insegnare d'inverno a ballare, magari a casa, liberiamo il salotto, il salone, liberiamo il salone, mi insegni dei passi da fare. E lui non lo fa perché dice io mi imbarazzo. La cosa stranissima, ma penso che sia innata, anche involontaria in chi ama stare in mezzo al pubblico, è che lui sia 200-300 persone che lo guardano, lui non ha nessunissimo problema a iniziare a ballare. Se invece è per una o due persone, tipo me, lui non balla, allora gli ho sempre detto di no, tipo perché no? Perché dovevi insegnarmi a ballare quando ero predisposta a farlo e adesso che vuoi insegnarmi a ballare davanti a tutti, a me questa cosa non funziona, non va. Però è vero anche che è molto bello l'idea di poter dire di sì. Vi ricordo che c'era un film, se non sbaglio, con Jim Carrey che si chiamava Yes Man? Ecco, qualcosa del genere. I sì migliori arrivano quasi sempre prima delle certezze. Ci sono momenti che non fanno rumore quando arrivano un invito, una telefonata, un'occasione che capita nel giorno meno comodo possibile. Eppure, riguardandosi indietro, sono spesso quelli che hanno spostato qualcosa. Forse non serve dire di sì più spesso, serve riconoscere meglio a cosa vale la pena dirlo, perché alcune delle cose più belle della vita iniziano ancora con una domanda semplicissima. Vieni? È bellissima questa cosa. Allora, tanto è bello e ti libera poter dire di sì. Io sono una di quelle persone che crede anche fermamente che i no ti rendano libera. Non si inizia mai troppo presto a imparare a dire di no. Dire di no ti libera dalla convinzione che se non sei comoda a qualcuno, quel qualcuno non ti cerca più. Se dici di no, dico sempre, voglio dire, che se qualcosa non ti va e dice di no, le persone che ti vogliono bene ti inviteranno ancora. Se dici di no a una situazione che senti a pelle che non ti piace, a una persona che senti a pelle che non ti piace, lo devi fare. Il no ci libera, il no non ci rende sempre automaticamente accondiscendenti, perché essere accondiscendenti poi la gente si abitua. Ho letto anche di un tema, poi andremo avanti sicuramente con questo discorso perché è molto carino, i sì che vale la pena dire. Il no sono quando ci sono delle persone che sono dei vampiri, quelle persone che pensano che se tu gli fai un piacere e poi questo piacere glielo fai anche un'altra volta e poi diventa molto probabilmente una sorta di quotidianità, tipo non so, io andando al lavoro, il mio collega, la mia collega vive proprio tra me e il lavoro, cosa mi costa andarlo a prendere? Non mi costa niente. Ci vado, ma lo faccio una volta, la seconda, alla terza volta vedi che se dall'altra parte, dice che uso la mia auto, dall'altra parte invece spesso e volentieri dice, vabbè, ma tu lavoro ci devi andare lo stesso, ego a capio, però non sta né in cielo né in terra che io debba per forza passare a prenderti. Una persona che invece ha, diciamo così, è stata bene educata, dice facciamo a metà della benzina, perché quello che tu fai per me vale tantissimo. Io non devo scomodare la mia auto, non ho l'usura dell'auto.

Rischio incidenti con la mia auto, con la tua che la usi tutte le mattine, sì. Perché se io sono una persona che sta tra il lavoro e la casa di un'altra persona, non è che vado a prenderla poi torno indietro per andare al lavoro, sta bene così, però un minimo. E invece succede anche questo, che le persone prendono questa comodità come quasi un diritto. E quando io non vengo a prenderti perché quella mattina me la sono presa libera, perché ho gli affari miei da fare, e tu mi dici: no, vabbè, ma potevi dirmelo prima, perché caspita, cioè adesso mi devo, come faccio io? Devo organizzarmi. Ma non è un problema mio. Perché mi dai per scontata? Perché dai per scontato che io sia a tuo servizio? Capite quanto è importante comunque che la gente non si adagi su una quotidianità?

mi mandano fuori di testa. È come se pensare che dal momento in cui io faccio il pane in casa, faccio le pagnotte fatte in casa, per un paio di volte le ho date al mio vicino, lui si aspetta che tutte le volte che io faccio il pane gli regali il pane. Ok? Non funziona così, ma assolutamente no. E però il saper dire di no, vilenderibile, no, guarda, non vengo, no, guarda, non ci sono, no, guarda che non ti passo a prendere, no, non mi interessa, no, non lo compro, no, non te lo compro, tutta una serie di cose. Comunque noi pensiamo al sì in questo momento. Ripetiamo a chi si è appena collegato le cose per cui vale la pena dire di sì. Diciamo di sì a un invito all'ultimo minuto quando stavi per restare a casa. Sappiamo perfettamente che spesso, soprattutto arrivati all'età, agoniamo l'idea di andare a casa. È la cosa più vicina al rifugio, soprattutto quando casa tua ti piace a tal punto da essere la casa più bella del mondo. E non vuol dire essere la casa più ricca del mondo, ma è casa tua, è il tuo rifugio, è il tuo nido, dove ci sono le tue cose, dove ci sono i tuoi profumi, dove ci sono la tua tazza che ti aspetta, tante cose. Però questo invito all'ultimo minuto, a seconda di chi ti invita e dove ti invita, perché no? Dici, ma sì, dai, non vado a casa, vado e esco. Non è facile, perché per esempio tante volte io e Mauro siamo invitati, ma noi dobbiamo per forza tornare a casa perché abbiamo i piccoli, che sono Agata e Filippo e il piccoletto, che vanno scesi, li dobbiamo fare la pipì, loro devono arrivare prima del nostro comfort, loro devono arrivare prima dei nostri impegni mondani. Quindi una volta che i cani e il gatto sono a posto, sono puliti, hanno fatto il loro giretto, hanno mangiato, allora dice, dai, andiamo, raggiungiamoli, perché così si fa. Se invece non avete la responsabilità di bocche da sfamare e di code scodinzolanti, fatelo, soprattutto se arrivano quelle serate fresche, soprattutto se siete ancora a piedi nudi ma col golfino sulle spalle. Io adoro questa cosa, io ho sempre amato tantissimo avere i pantaloncini corti e la felpa addosso. Per me è una situazione di veramente di comfort pazzesca. Le cose a cui vale la pena dire di sì: ordinare anche il dolce. Allora, il dolce lo potete ordinare, allora, ognuno il suo, oppure anche un dolce in due. Tipo, perché si ordina un dolce in due? Si ordina un dolce in due quando no, perché una volta costavano 3-4 euro, adesso costano 7-8 euro e sono sempre gli stessi, è sempre la stessa mattonella di tiramisù o la stessa panna cotta. Io non pagherò mai 7 euro una panna cotta, ma ve lo giuro, ma mai, perché è un'offesa. Ci sta che le materie prime, ci sta che c'è un rincaro, ma ci sta tutto. Ma da 3 euro a 7-8 euro no. Ma dipende, se è una tipo tartelletta, se è una mille foglie, se è qualcosa di elaborato, ci sta, perché comunque dietro c'è una lavorazione, c'è una serie di progettazione, perché i dolci si progettano, soprattutto nei ristoranti. Viene fuori una cosa di a volte è lo spettacolo finale, è quella cosa, se magari il primo non è che ti sia piaciuto molto, però il dessert è quella cosa che ti concilia. E a volte si prende io una cosa, tu un'altra, ne mangiamo metà per uno e ce lo scambiamo, perché no? Come è impossibile farlo perché sono celiaca, ma ci sono delle preparazioni che, se fatte a dovere, possono funzionare. Per esempio, è una cosa che non capirò mai, lo so, ma andiamo avanti poi. L'arrosto, l'intingolo dell'arrosto spesso è piuttosto acquoso, a seconda delle preparazioni, a seconda anche della carne. Insomma, se viene fatta se viene creata, se viene fatta bene la crosticina, l'effetto Maillard, se viene fatta bene, i succhi rimangono dentro il pezzo di carne. E quello che io consiglio a tutti, quando fate la carne, mi raccomando, una volta cotta, che al cuore, a seconda del tipo di carne che

avete, avvolgetelo nella stagnola, lasciatelo riposare 10 minuti. In questo modo tutti i succhi non si perdono fuori dal pezzo di carne, ma rimangono dentro e la carne rimane succosa e morbida. E questo è il segreto. Che cosa credete? L'effetto Maillard è quello che crea la crosticina in tutti i lati della carne, quella che sigilla già all'inizio i succhi, ecco perché va fatta bene. Dopodiché ci sono altre cotture, eccetera, eccetera, ma se serve l'intingolo, perché è giusto che ci sia, io vi assicuro che siamo nel 2026 e ci sono ancora dei cuochi che addensano l'intingolo con la farina di frumento, così non la può mangiare solo determinate persone. E così la gente che è allergica o è celiaca, che è celiaca non è allergica al glutine, il celiaco è intollerante al glutine, non lo può mangiare. Infatti tutte le volte chiedo, ma come è stato addensato il con la farina? Mangia, la porca miseria. Basterebbe un cucchiaio di farina di riso, basterebbe della mezzena, e ce ne vogliono veramente pochi grammi, basterebbe della fecola di patate. No, non ci vuole un fulmine e potrebbe essere mangiata da tutti. Comunque, torniamo a noi. Ordinare anche il dolce, ripeto, la panna cotta che spessissimo ormai non è neanche più fatta con latte e panna, ma è fatta con quelle miscele liofilizzate, dove forse se la pagate 2 euro ci straguadagnano. Non abbiatene a male, ma è così, cari amici e colleghi ristoratori. Quindi pagare una panna cotta 7 euro è un insulto, quindi non la prenderò mai, ma mai. Fatelo anche voi, non la prendete. Piuttosto fate senza dolce, uscite e andate a mangiare il gelato, che costerà 3,50 euro, ma magari è artigianale e dici va bene, vale la pena. A un caffè con qualcuno che non vedi da troppo. Sì, perché a volte capita, ci sono anche ora delle persone che non sono proprio sempre attaccate al cellulare, non sono sempre sui social, e quella volta che a una persona gli viene in mente, dici guarda, quando ti trovi a passare di qui, per favore mandami un messaggio, ci vediamo, beviamo un caffè insieme. È bellissimo, perché poi, per esempio, la mia amica Stefania, la mia amica Patrizia, che siamo amiche da tantissimo tempo perché facevamo insieme parte del club del libro della Mondadori di Crema, siamo rimaste in contatto, abbiamo anche un gruppo WhatsApp, però non sempre la mia vita con le loro vite coincide, a maggior ragione adesso che io vivo molto lontano da casa, però appena ci possiamo vedere, fosse anche una volta l'anno, e non è un caffè, di solito è alcolico, le ore, raccontami questo, raccontami quell'altro, dimmi com'è, ma non è finzione, non è voglia di far sapere quello che hai fatto e parlare della tua vita, si parla di tante cose e mai una vera amica, e ripeto mai, potrà essere gelosa o invidiosa. C'è una persona, per esempio, che mi scrive spesso su Messenger, che invidia la mia nuova vita. Ma che cosa invidi? Vedi che io faccio meravigliose foto, magari dove mi trovo, perché è nel luogo in cui io sto lavorando. Ma io ho messo in gioco tutto, avevo un lavoro stabile, uno stipendio mal pagato, però c'era comunque una sorta di, tra virgolette, serenità nell'essere, nella quotidianità, perché ero vicino a casa, ai miei genitori, non mi mancava nulla, la mia casetta, la mia indipendenza, tante cose però non funzionavano. Qui non è che io sto bene perché scelgo tutti i giorni qualcosa che mi piace veramente, una libertà che prima non avevo, ed è qualcosa che mi piace, ma non è che io sia priva di difficoltà e non faccio neanche vedere cose non vere. Però c'è sempre qualcuno che pensa che tu stia sempre meglio di lui, che invidia, che fortuna, tu vivi al mare. Sì, però le difficoltà non è che mancano. Io ho scelto di vivere al mare, ma ho rinunciato a tantissime cose.
e non è che tutto il giorno sono in spiaggia col cocco bello in mano.

il pareo, e la ghirlanda. Non è esattamente così. Sono spesso e volentieri sulla barca a sgurare la barca, a pulirla, a prepararla per gli ospiti e neanche me la posso godere. Ma va bene così. Amo fare la radio, amo fare la, scusate, sì, la TV, perché adesso è TV. Amo fare la TV, amo chiacchierare con voi, amo sperimentare cibi nuovi. Adesso per la nuova stagione 2027 si stanno prospettando un sacco di possibilità, un sacco di progetti nuovi. E sono tornata a studiare. Ma dici, ma come a studiare? Eh sì, perché nella vita se fai sempre determinate cose, quelle che hai appreso in gioventù negli studi, te le sei dimenticate. Quindi una spolverata anche a cose che sai già. Ma dici, non mi ricordavo che i gradi erano questi, non fa mai male, non fa mai male. A ballare anche se non sei capace. Ah, ah. Non c'è Mauro in giro, non c'è Mauro in giro, quindi dire di sì a chi ti invita a ballare anche se non sei capace. Allora, quanto è bello ballare, quanto è bello avere la sensazione di libertà nei movimenti. Quanto è bello cantare anche se siamo stonati, ma chi se ne importa? E io ripeterò sempre quello che ha detto Michela Giraud, quanto è bello poter far schifo. Lei è stata molto violenta in questa cosa, perché la parola schifo, ne abbiamo parlato più volte, è molto forte. La parola schifo è ovunque tu la metti, è terribile, è terribile. Quanto è bello essere un po' imbranati, quanto è bello non essere la perfezione, quanto è bello essere buffi. Io l'ho scoperto quando sono finalmente stata amata per quella che sono e non per un ideale. Probabilmente tutte noi siamo state qualcosa, qualcuno di diverso, a seconda di chi eravamo, o di co scusate, di con chi eravamo. Ma scoprirsi, nonostante la nostra bellezza, la nostra intelligenza, avvenenza, tutto quello che volete, però essere se stessi, quindi inciampare nelle formiche, avere la possibilità di essere buffe, ma quanto è bello, quanto è bello! Perché la perfezione, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ragazzi, la perfezione non esiste, però avere la possibilità di rilassarsi e lo fai solo quando sei con la persona giusta. È così che funziona. E quindi anche ballare, se non siamo capaci, la paura di Mauro che mi dice quando mai balleremo insieme, mettiti le scarpe chiuse, perché se tu sbagli magari ti pesto, vale anche per lui, mettiti le scarpe chiuse perché se sbaglio ti pesto. Però non ha importanza, perché la persona che ci ama, imparare a conoscerci, pregi e difetti, e capisci quanto è importante essere amate per quello che siamo, perché nessuno è perfetto. Però la persona che ti ama, ama anche queste imperfezioni, perché un po' ti supporta e ti sopporta. Lo so che non è bello essere sopportati, però diciamoci la verità, su 4 settimane al mese, quante volte? Quante volte abbiamo delle crisi umorali? Non le stiamo a contare, dai, dai, non le stiamo a contare. E quindi dall'altra parte, cioè, c'è anche un povero uomo che dice, vabbè, mamma mia, aspetta, vado a prendere le sigarette finché non ti passa. E si sta così. A fare una strada più lunga se è quella che ti fa stare meglio. C'è stata una volta dove... Ho ancora qualche minuto? Sì, fantastico. C'è stata una volta che in autostrada abbiamo incontrato un super ingorgo. Probabilmente ci fu un incidente stradale. E mi ricordo che c'è stata proprio, sapete come dici? Oh no, guarda, c'è una deviazione a San Severino o San Severo, adesso non ricordo bene, sulla tratta Roma-Milano, quindi in Toscana comunque. Abbiamo detto, ascolta, piuttosto di passare 2 o 3 ore incolonnati, facciamo una deviazione e andiamocene da qualche parte. Guarda, da qualche parte arriveremo. Chi se ne importa? Chi ci aspetta a casa? Gli animali sono con noi. Allora non avevamo il gatto. Gli animali sono con noi. Agata e Filippo sono con noi. E non ci aspetta nessuno a casa. Quindi
quando arriviamo, arriviamo. Abbiamo fatto questa deviazione, questa strada più lunga, e siamo capitati in un agriturismo dove siamo stati divinamente. Abbiamo pranzato, ci hanno fatto riposare tranquillamente sull'isdraio della piscina. Siamo stati un incanto. Dopodiché a un certo orario, anche guardando il navigatore che si era liberata, ma adesso siamo tornati a casa. La strada più lunga, se fatta con la compagnia giusta, ti fa star davvero bene e non te ne accorgi, anzi vorresti non finisse mai questa strada lunga, perché a volte le scorciatoie non servono. Le scorciatoie nella vita, secondo me, le prendono i furbi e chi non ha una sana professionalità e chi non ha mai poi molto da raccontare. Questa, sono, so di essere molto severa quando dico certe cose. Dire di sì a partire anche se non hai organizzato tutto. Io ho due amici, sono due fidanzati, che loro, ma si sono trovati, loro organizzano tutto a proprio alla perfezione, sanno dove andare a fare colazione, sanno qual è l'albergo, sanno che in quella zona c'è questo ristorante e possono fare questa e questa cosa, e la organizzano. Ma ovunque loro vadano, ci sono dei punti, dei ritrovi dove si deve andare per forza, per questioni anche di alimentari, perché anche lei è celiaca come me. Per esempio io e Mauro no, perché per noi è fondamentale, per esempio, come quando si hanno dei figli piccoli, che ci sia il posto per i nostri cani, ci sia il posto per poterli portare fuori 2-3 volte al giorno, e poi quando dedichiamo a noi stessi li possiamo lasciare, perché loro sono bravissimi, sono più bravi di alcuni bambini, ve lo posso giurare, a fare qualcosa per la prima volta. Ecco, io queste cose le adoro, dire di sì a fare le cose per la prima volta. A dire, io non ho mai dipinto in vita mia. Prenditi una tela, prendi dei colori, magari in una piccola scatola dove puoi richiudere e non va male, un acquarello, qualsiasi cosa, e prova a disegnare qualsiasi cosa. Parti da un ananas, parti da anche disegnare le tegole, è una cosa che adoro tantissimo, mi piace, è bellissimo disegnare le tegole. Partite da quello, perché niente come colorare può farvi star bene. Fatelo con un mobile, ma io direi iniziamo dal piccolo. Io per esempio amo fare ricette nuove, amo tantissimo sperimentare, tantissimo. Ora sono in una casa, come sapete, a Salerno, dove il mio forno non è che mi possa regalare delle prestazioni. Devo ancora capire come funziona. Io sono abituata ai Rational, che veramente lo puoi utilizzare sia come un forno normale che ha tutte le sue potenzialità, già è una Ferrari fondamentalmente, già tutti i suoi programmi fatti, e poi mi sono trovata purtroppo un cavolo di forno che si capisce, che non lo capisco, è talmente elementare che probabilmente perché è troppo elementare non lo capisco. Però sì, è quello, fate una cosa per la prima volta. A tornare in un posto che ti ha fatto star bene, dite di sì a quel posto, anche da soli, ad essere quello che chiama per primo. Ha una seconda possibilità quando la prima non ha raccontato tutta la storia, a riprendere qualcosa che ti manca più di quanto ammetti. Potrebbe essere anche uno studio, potrebbe essere qualsiasi cosa. Se ti manca, cercala in fondo al cuore e poi te la ritrovi, vedrai. A lasciarti andare senza sapere come andrà. Che te ne fotte? Ma che te ne frega? Io ho finito il mio tempo, mannaggia. Io ho finito il mio tempo, ma sta cosa è troppo carina, la riprendiamo dopo. Devo salutarvi perché ho i miei minuti contati, ma la riprendiamo dopo. Ve lo prometto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta in questo venerdì 28 agosto 2026, l'ultima puntata di questa settimana, l'ultima senza Vincenzo Marangio che sta per reclamare il proprio posto all'editoriale, poi ovviamente anche a Rotocalcio. Da lunedì tornerà, oggi però non c'è lui, non c'è neanche Alessandro Santarelli, un po' come capita quando gioca il terzo portiere, c'è il sottoscritto, la riserva della riserva, Lucio Marinucci, oggi ad accompagnarvi in queste due ore per commentare in realtà tanti temi, fra i sorteggi che ci sono stati di Champions League, quelli che ci saranno di Europa e di Conference League, tra l'altro da seguire non fra molto, e poi la giornata di campionato che sta per cominciare, insieme però ancora ai temi di calciomercato, con questi ultimi frenetici giorni, insomma si intrecciano i temi di campo, di urne e di calciomercato, tanto di cui discutere. Io intanto vi saluto, saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi nella giornata di oggi, ma saluto e ringrazio anche Fabrizio Ponciroli per la sua disponibilità. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. È caduto, come non detto lo andiamo a recuperare immediatamente, perché come detto ci sono già poi i sorteggi che stanno un po' rubando l'occhio nelle ultime ore. Vedo anche dei messaggi già al 331-8200-213, dopo andiamo a parlare anche di questo, perché c'è chi è disperato per la questione Leao, ma questo è un altro tema. Tanto però, come detto, è in collegamento con noi Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabrizio, allora direi che fra campo, urne, calciomercato abbiamo tanto di cui parlare, stavo dicendo. Partiamo però dalle urne, perché è sempre affascinante seguire i sorteggi delle varie competizioni europee. Come detto, oggi conosceremo il destino dell'Atalanta, che ieri a fatica ha raggiunto la fase finale della Conference League, poi di Milan e Juventus, mentre ieri abbiamo visto quelli che saranno i percorsi dell'Inter, della Roma, del Napoli e del Como. Ti chiedo che impressioni hai su questa edizione della Champions League in generale e per le italiane. A qualcuno è andato bene, a qualcuno decisamente meno, quindi ti chiedo una infarinatura su queste italiane che tra poco poi cominceranno, tra poche settimane, il percorso in Champions League.
2: Beh, innanzitutto è sempre un'emozione unica.
1: Sì,
2: cioè io proprio mi riattivo.
1: Un fascino
2: quando si collegano con Monte Carlo, col Grimaldi, mi si accende la lampadina, nel senso che mi vengono un sacco di idee su quello che potrebbe succedere, con quello che vedremo. E è stato molto emozionante anche l'avvio dell'evento, con rivedere tutti i protagonisti della Champions League, tanta nostalgia per le immagini che riguardavano le italiane, soprattutto perché, come è stato detto, abbiamo una grande storia ma non abbiamo una cronaca, nel senso che purtroppo ultimamente siamo poco coinvolti, se non a livello di finali con l'Inter. Ma guarda, devo dire che come sempre sono molto intrigato, credo che l'Inter abbia avuto un buon sorteggio, sono convinto
1: d'accordo.
2: Che sia un buon sorteggio, la Roma avrà tante sfide, ma è anche giusto così, nel senso che se vuole fare l'ultimo step sono le avversarie giuste. Il Napoli può essere la sorpresa di questa Champions, così come il Como, perché non ha nulla da perdere. Unica nota dolente, ecco, non vedere Milan, Juve, Chelsea, Ajax, vuol dire che proprio la Champions League non è per tutti ed è difficile da prendere. Infatti hai detto bene, mi fa un po' strano che oggi per lavoro e per piacere dovrò seguire il sorteggio di Milan e Juve in Europa League.
1: Sì.
2: Mi fa un po' strano.
1: Se ce l'avessero detto anni fa, probabilmente non ci avremmo creduto di vederle contemporaneamente,
2: esatto,
1: in Europa League. Quella è l'anomalia, Fabrizio.
2: Esatto, perché una può capitare,
1: esatto,
2: è capitato,
1: è successo.
2: A tutti, è capitato all'Inter, alla Roma, e a tanto che era fuori dalla Champions. Però Milan e Juve, entrambe in Europa League, fa un po' strano. Ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo che sia anche però la possibilità di vincerla questa Europa League, perché con Milan e Juve possiamo vincerla, ecco.
1: Eh sì, magari tra poco arriviamo anche un po' sul novero della competizione dell'Europa League, che comunque rimane pur sempre molto interessante, però dicevo, per chiudere il cerchio anche sulla Champions, Fabrizio, abbiamo parlato dei sorteggi, la Roma secondo me ha quelli più complicati, è quella che è andata un po' peggio per anche le altre fasce, insomma poteva andare meglio, però è sempre interessante iniziare a fare le proiezioni, perché io sono un grande fan, devo dire, di questa formula. Su cui c'era un po' di scetticismo inizialmente, però regala tanto equilibrio e anche tanti risultati a sorpresa. Negli ultimi anni è stata una formula, secondo me, che ha funzionato, forse una delle migliori introduzioni dell'UEFA in generale.
2: Ma guarda, sposo la tua fotografia, io la adoro. Arrivando proprio, avendo purtroppo diverse primavere sulle spalle, ho visto di tutto, no? E devo dire che questa è sicuramente la formula migliore ed è quella anche che regala più chance a tutti. L'unica cosa che non mi piace, probabilmente l'hanno detto anche Sky o da qualche altra parte, ma io lo sostengo da tanto, non credo che sia tanto giusto che, per dire, la Premier League con sei squadre non ci siano derby, perché dai troppo potere alla nazione che già domina, ma credo che sarebbe anche un modo per dare un po' più di respiro alle altre, perché se sempre devi evitare i derby, soprattutto con nazioni che hanno sei squadre, per me è un po' un errore, però vabbè, è un'inezia, cioè in generale adoro la formula. Farei questo però, cioè nel senso che se tu hai almeno 5-6 squadre, il derby potrebbe anche accadere e sarebbe giusto per le altre.
1: Certo, purtroppo, certo, riequilibrare un po'.
2: Sì.
1: No, ha senso invece come ragionamento. Ti dico, sono d'accordo, magari, ecco, stavo riflettendo, porre un limite di derby, perché altrimenti si rischia di averne troppi, ma permetterne un massimo uno o al massimo due, insomma, quello non lo so. Però sì.
2: Vuol dire che d'accordo. In quella partita sai che un inglese non potrà fare tre punti. Cioè, capisci? Cioè nel senso, dai tre punti a qualcun altro.
1: Esatto, esattamente. Sono pienamente d'accordo anche su questa idea, ti devo dire la verità.
2: Una mail a Jeffrey.
1: Esatto, facciamo una petizione per un'ulteriore introduzione, però nel frattempo ci godiamo questa formula, così come ci godremo la medesima formula per l'Europa League, non propriamente per la Conference League, perché ci sono meno partite, due meno, anche se poi la struttura è la stessa. E in Europa League stavamo parlando di Juventus e di Milan, le squadre ostiche non mancano anche in Europa League, seppur c'è meno blasone rispetto ad anni fa. Certo, le inglesi Bournemouth e Crystal Palace sono un po' delle incognite per il progetto che stanno iniziando. Io sono convinto che il Sunderland sarà una squadra in grado di dare molto fastidio, perché è una squadra forte, però Fabrizio, non giriamoci troppo attorno, le inglesi sono ostiche, il Bayer Leverkusen, il Benfica sono sempre squadre che non hanno bisogno di presentazione, ma Milan e Juventus hanno l'obbligo di pensare di competere per alzarlo il trofeo, o sbaglio?
2: Ma assolutamente, non dimenticherei le spagnole nell'analisi che hai fatto, però
1: certo,
2: Milan e Juve partono.
1: Senta Vigo.
2: Sì, però sai, le spagnole sono sempre ostiche, non sono grandi nomi, ma è sempre difficile affrontare squadre spagnole.
1: Bellissimo.
2: Soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta. Secondo me durante la league phase ce la puoi anche fare a gestirti. Poi però spagnole e portoghesi io le evito sempre a prescindere. Però Milan e Juve partono per vincerla, non ci sono dubbi, Poi io non ho idea di come Spalletti e Amorim vorranno gestire le forze, però tu devi partire per vincere la competizione, non ci sono alternative. Sarei molto deluso se nessuna delle due arrivasse almeno tra le prime quattro, per me sarebbe un fallimento, ma lo dico senza problemi, anche perché ti puoi gestire, dicevamo prima, no, della formula, se sei bravo puoi anche gestirti durante la fase, diciamo così, regolare. Credo che sarà molto importante partire con il piede giusto, quindi spero che il sorteggio sia benevolo soprattutto nelle prime due o tre partite, perché se lì fai un bel filotto, poi come dicevo poc'anzi, puoi anche un po' gestire uomini e risorse.
1: Certo, metti fieno in cascina per così dire, poi sì. Vuoi

0: anche andare un pochino più in gestione. Speriamo che possa essere un percorso virtuoso di queste due squadre, posto che poi, Fabrizio, qui intreccio anche temi di calciomercato, non sono complete né l'una né l'altra, che sia in entrata o che sia in uscita. In particolare sulla Juventus ti volevo chiedere come la vedi al momento e se che sì poi potrebbe effettivamente arricchire il pacchetto mediano. Io sono convinto che la Juventus manchi ancora altro a livello di caratteristiche, però che sì, lo conosciamo, in Italia ha fatto bene. Certo, proviene da anni in Arabia Saudita, che seppur ad alto livello per il campionato saudita non so quanto possano essere allenanti, non è detto ancora che arriverà. Insomma, la Juventus a livello di struttura come la individui ad oggi 28 agosto, perché poi negli ultimi giorni chissà cosa può capitare.
1: Ma innanzitutto che sì, io l'ho intervistato ai tempi di Calcio 2000, sono stato a casa sua, ricordo un ragazzo molto ambizioso ma anche molto molto concentrato sul calcio. Non ho idea se sia lo stesso che sì, cioè la vera domanda è questa, cioè io non so se questi anni in Arabia l'abbiano cambiato da X punti di vista. Se è quel che sì che ho conosciuto io, la Juve fa un affare, ma non ho dubbi.
0: Perché sì, che abbiamo visto tutti poi in Italia in quel momento,
1: no, è dominante dal punto di vista fisico e dal punto di vista della capacità di stare in campo, è un giocatore dominante. Ripeto, non ho idea di cosa sia cambiato in lui in questa esperienza in Arabia Saudita, quindi finché non lo vediamo in campo non lo possiamo sapere, però per me è l'acquisto giusto per la Juve, non ho dubbi, e la penso come te, credo che la Juve manchi anche altro. Sicuramente manca un attaccante, ma non perché Colomuani ha sbagliato un gol che facevo probabilmente anch'io, ma perché serve un attaccante con caratteristiche diverse da Colomuani, proprio perché fra un po' avrai anche l'impegno in Europa, quindi devi avere un'alternativa. E poi c'è la questione Yıldız, perché bisogna vedere anche il ragazzo.
0: Non da poco,
1: appunto. E farei anche qualcosa in difesa, anche se lì, secondo me, Spalletti qualche soluzione in testa ce l'ha, magari sai qualche spallettata, però sicuramente deve arrivare un attaccante con caratteristiche diverse, cioè su quello non ho dubbi. Sempre dicendo e sempre confermando che il mercato della Juve, secondo me, è stato più che buono. Cioè, a prescindere da
0: promuovi Massara e Carnevali.
1: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Per me hanno fatto le cose che dovevano fare nella maniera giusta, cioè senza svenarsi, senza farsi ricattare, trovando le soluzioni giuste anche a situazioni molto delicate. E poi l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè il giorno io ero in vacanza, ma quando mi hanno detto guarda che Arthur non è più sotto contratto con la Juve, beh, alla sera mi sono divertito abbastanza, cioè nel senso che
0: stappata quella Arthur buona.
1: È un mio idolo, lo dico, idolo assoluto, io spero di rinascere in Arthur, un uomo che per 6 anni è riuscito a prendere stipendi esagerati vivendo in città bellissime, con
0: il sogno di molti
1: che sponsorizzava.
0: Il sogno di molti, il sogno di molti, quello di
1: ma il sogno di tutti, cioè vogliamo tutti essere Arthur, dai, cioè Arthur Melo è un po' il nostro idolo, cioè ho fatto questo collegamento con Perin che è stata bellissima, no, la lettera d'addio.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Non so che cosa resterà di me nella storia della Juve, e stesso discorso vale per Arthur. Arthur Melo è nella storia della Juve perché per 6 anni è stato un genio del male, cioè è riuscito a farsi rinnovare il contratto e andare a giocare in luoghi, Firenze, ha indossato la maglia del Liverpool, è tornato in Brasile, cioè un uomo fantastico Arthur Melo.
0: Sì, beh, veramente una storia paradossale, una vita da Arthur Melo, direbbe qualcuno, poi con tutto rispetto, ci mancherebbe. L'unica versione decente che abbiamo visto era stata quella a Firenze nel 2023-2024, ma per il resto veramente molto poco. E forse questa è proprio la fotografia più emblematica del momento e anche della difficoltà, prima di passare anche al Milan, Fabrizio, di Carnevali e Massara. Il fatto che chi vede la Juventus e soprattutto i tifosi della Juventus, quando vedono una cessione di un giocatore, adesso si trovino ad esultare. Piazzarli tutti sarebbe stato impossibile, infatti non ci sono riusciti, ma sarebbe stata una mission impossible, però ecco, fa capire

0: le complicazioni degli incastri fra entrate e uscite di Carnevali e Massara?
1: Beh, ma ragazzi, cioè, nel mercato di oggi, chi vuole andare via dalla Juve? Cioè, nel senso, dobbiamo sempre pensare anche che alla Juve i soldi li prendi, alla Juve, sei alla Juve,
0: se pensiamo a David,
1: giochi, però, David. Sei alla Juve. Quindi non è neanche facile trovare, ma la stessa difficoltà ce l'ha il Milan. Cioè, alcune squadre fanno fatica proprio per il nome che si portano dietro. Convinci un giocatore della Juve ad andare a giocare nel Sassuolo? Ragazzi, con massimo rispetto per il Sassuolo, sì, ok, lì magari gioco titolare, però qua sono la Juve. Quindi non è facile, al di là della questione economica. Io credo che Carnevali e Massara abbiano fatto un ottimo lavoro, continuo a ribadirlo, e penso che Spalletti sia contento. Ti dico la verità, non mi è piaciuta molto la dichiarazione su Colomuani, perché comunque capisco che tu vuoi motivare il ragazzo, ma non lo fai in maniera così diretta con i media. Però è Spalletti, quindi nel bene e nel male è fatto così. Rischi un pochettino di tirare la corda, perché se un giocatore non è così forte mentalmente, potrebbe anche reagire nella maniera sbagliata.
0: Eh beh, certo, bisogna poi vedere anche se viene motivato il calciatore, a meno che poi qualcuno non veda, ecco, dei messaggi sottintesi alla società, appunto, per questi ultimi giorni di mercato. L'idea è quella lì.
1: Esatto.
0: Però, ecco, esatto. Anche qui saremo a vedere, Fabrizio. Mentre sul Milan, come dicevamo, proseguiamo i temi di campo, i temi di calciomercato. Oggi è una giornata molto importante, dopo avremo dei collegamenti ad hoc, perché il Milan gioca innanzitutto in campo contro il Venezia nell'anticipo di questa giornata alle 20:45 e di conseguenza esordisce il Milan di Amorim a San Siro. E poi ci sono i sorteggi oltre al caso Leao, perché attenzione a questo punto di vista a quello che potrebbe accadere. Insomma, parto dal generale, Fabrizio, il Milan, diciamo, può competere per l'Europa League. In campionato cosa ti aspetti? Io un'idea molto chiara ce l'ho, ma prima voglio sentire la tua opinione sui rossoneri.
1: Allora, il Milan potenzialmente è un gran bel progetto, perché Amorim mi sembra un allenatore che vuole riscattarsi e farà di tutto per farlo. Sa che con l'esperienza negativa al Manchester United si è un po' rovinato l'immagine e quindi ha bisogno di un grande exploit. Mi sembra anche un allenatore che ha le idee chiare, cioè questi giocatori non mi servono e li metto da parte in accordo con la società. Secondo me si sta prendendo un rischio con Leao. Io non la penso come tanti, rinunciare Leao per me è un grande azzardo, vero, io lo seguo da anni, sin dal suo arrivo, anche lui ho avuto modo di intervistarlo e già allora che ero ragazzino non mi aveva convinto molto l'atteggiamento, mai fatto così,
0: sì.
1: Però è un fuoriclasse, cioè per me è un fuoriclasse.
0: Tecnicamente
1: poi,
0: sì.
1: Ma non c'è dubbio, certo è un giocatore che ti fa arrabbiare. Però tra l'averlo e non averlo io scelgo sempre la prima opzione. Detto questo, capisco che Leao non può rimanere più al Milan, cioè siamo arrivati a un punto in cui Leao non può più restare, anche perché immagino la prima partita di Leao a San Siro al primo atteggiamento sbagliato sarebbe subissato di fischi, quindi è giusto che Leao se ne vada, però mi dispiace. Io credo che il Milan possa essere la sorpresa del campionato, però deve avere la forza di reggere il primo momento negativo che arriverà come in ogni stagione, perché è un attimo di sfare la buona atmosfera che si sta creando. Sono curioso di vedere non tanto il Milan quando le cose andranno bene, perché certo quando le cose vanno bene siamo tutti tranquilli,
0: più facile, certo.
1: Ma quando avrà la prima crisi, perché lì tutto l'ambiente spingerà per delle risposte concrete e lì vediamo di che pasta è fatto Amorim. Cioè,
0: sì.
1: Alla fine arriviamo lì, eh?
0: In che passo è fatto Mourinho, in che passo è fatto il Milan, ovviamente tutte, esatto. tutte e due le cose, posto che poi anche per chiudere il cerchio su Leao, Fabrizio, non te ne priveresti neanche di fronte ai 50 milioni di euro che Galatasaray e Aston Villa sembrano essere disposti a mettere sul piatto, perché ormai le richieste dei rossoneri, che erano molto elevate, stanno per essere esaudite, non sappiamo se dai turchi o dagli inglesi, che hanno anche delle offerte differenti a livello di

0: ingaggio, ma mi sento di dire anche di palcoscenico, per 50 milioni ci si può fare un pensierino o comunque tu lo terresti?
1: Allora, detto che se siamo arrivati a 50 milioni con un Leao imbarazzante nell'ultima stagione, vuol dire che comunque Leao è forte, perché se no non arrivano a 50 milioni. Detto che tra le due opzioni io prenderei, ma senza ombra di dubbio, la Premier, perché se vuoi dimostrare di essere un fuoriclasse non vai in Turchia, non fai Vlahovic, non vai in Turchia. No, io Leao in una condizione diversa, cioè nel senso quello che dicevo poc'anzi, cioè magari con un confronto anche con la società e con la forza di reggere i tifosi pronti a puntargli il dito incontro, io l'avrei tenuto. Però mi rendo conto che non è possibile in questa situazione. Cioè, purtroppo Leao deve andare via, ma perché non ci sono le condizioni per tenerlo? Non lo vuole Amorim, non lo vuole la società, ma soprattutto buona parte, io credo, così a sensazione, io parlo sulle amicizie rossonere che ho, un 70% dei tifosi non lo vuole più.
0: No.
1: Quindi a quel punto come fai a tenere un giocatore del genere? Ma io, Fabrizio Ponciroli, Leao lo tengo sempre.
0: No, no, certo, infatti sei stato chiarissimo da questo punto di vista. Vedremo negli ultimi giorni di mercato come si muoveranno appunto queste piste con Galatasaray e Aston Villa. Leggevo una cosa interessante, potrebbe, ecco, di sicuro potrebbe giocare la partita in Champions League Galatasaray e Aston Villa, perché sono state sorteggiate insieme, da capire però con quale maglia. Io sul Milan,
1: se vai Galatasaray, dai, obiettivamente è una delusione, ma non è tanto una delusione da parte del giocatore, che ognuno è libero di fare le scelte che vuole, no? Uno può dire guarda, ma mi danno 10 carità, milioni legittimo. Più 2 però se vuoi diventare un grande del calcio italiano, e ricordiamo è un 99, non è un 90,
0: no,
1: quindi
0: no,
1: ancora
0: età media, esatto, insomma,
1: esatto, è nel pieno, come si diceva ai miei tempi, nel pieno, sì, della maturità, sì, calcistica. Se vai Galatasaray, con tutto il rispetto che posso avere per Leao, cioè, io sarei veramente deluso, perché allora è solo una questione economica e sarebbe, beh, sì, veramente un peccato, vuol dire buttare via il proprio talento. Poi attenzione, nessuno dice che il campionato turco non sia in crescita, anzi col decreto che hanno firmato avranno sempre più campioni, cresceranno, ma signori, la Premier League è la Premier League,
0: non,
1: cioè,
0: scherziamo,
1: non c'è proprio,
0: dai,
1: paragone.
0: Assolutamente, non c'è minimamente paragone. L'Aston Villa è comunque poi un club anche importante, anche vincente degli ultimi tempi. Certo, hanno preso anche Garnacho l'Aston Villa, quindi avrebbe Buendia, Garnacho e Leao dalla stessa parte, questo per far capire comunque i potenziali che hanno le squadre inglesi, e Leao non giocherebbe titolare con le pantofole, dovrebbe impegnarsi anche lì, ma queste sono tutte ipotesi, quindi stiamo parlando solamente di futuri ipotetici. Io chiudo dicendo che sul Milan sono molto curioso e ancora mantengo un po' di scetticismo nonostante la vittoria iniziale. Chukwueze a destra, Moreira al momento è a tutta fascia, io credo che più volte potrà traslocare in avanti perché è un calciatore molto più offensivo che difensivo, però vediamo, io attendo ancora ulteriori risposte, qualche interrogativo in più ce l'ho. E poi chiudo, Fabrizio, prima di salutarti rapidissimamente, l'Atalanta, appunto attenderemo i sorteggi di Conference League, Sarri dovrà riuscire a dare il meglio di sé in campo internazionale, sappiamo che non aveva grande passione per la Conference League, ma le ultime parole in conferenza erano state un po' diverse, ieri fatica a qualificarsi ma alla fine raggiunge la fase finale, dall'Atalanta e dall'Atalanta in Conference League cosa ti aspetti?
1: Beh, innanzitutto condivido le parole di Sarri, con la Poela avrebbero fatto tutti fatica, perché è una squadra, un pubblico, un sogno, la voglia di stupire, il fatto di poter buttare fuori l'Atalanta, cioè sapevo che sarebbe stata dura, e secondo me questa vittoria aiuta moltissimo mentalmente l'Atalanta, perché ha superato davvero un ostacolo durissimo. Non facciamoci ingannare dal nome Apoel, per me era una trappola, veramente era
0: poi
1: una
0: giocavano
1: trappola.
0: Da un mese, avevano le gambe già molto
1: 8
0: più rodate,
1: avevano già, esatto, quindi secondo me l'Atalanta, al di là dell'unico gol segnato, ha fatto un mezzo miracolo, ma non perché non sia più forte, questo è chiaro, che però la situazione era complicata. Io credo che l'Atalanta la Conference League la possa vincere, se Sarri decide di far giocare la vera Atalanta.

0: questo io non lo so. Però se l'Atalanta affronta la Conference League come, non dico l'obiettivo primario, ma il secondo, perché il primo potrebbe essere l'Europa in campionato, ma il secondo la Conference League, per me arriva fino in fondo. Guardavo la lista delle squadre, con tutto rispetto, insomma, se l'Atalanta non è la favorita numero uno, poco ci manca,
1: Beh, sì, il Brighton è tutto da scoprire, è una squadra che, devo dire, ha cominciato fortissimo, per valori sì, l'Atalanta
0: parte spagnole, lì. Però, cioè, no, dai, obiettivamente l'Atalanta non c'è ha un dubbio. Parco giocatori di una levatura tale che può arrivare fino in fondo, sempre che Sarri consideri la Conference League un obiettivo primario, perché tutto passa da quello,
1: sì.
0: Cioè, noi possiamo fare mille discorsi, ma se poi nelle varie partite cominci a fare esperimenti, pensi magari al successivo Atalanta-Milan, decidi di dare spazio a chi gioca poco, sono scelte che alla fine possono condizionare il risultato in campo. Mi auguro che non sia così, perché vincere un trofeo per me è la cosa che conta di più, lo dico da sempre, però non sono io a allenare l'Atalanta. Però no, Sarri si è tolto un bel problema, perché se fosse uscito con la Poel diventava tutto in salita.
1: Sì, avrebbe avuto sicuramente più fucili puntati, metaforicamente parlando ovviamente, ma avrebbe avuto insomma molte più problematiche. Fabrizio, ti ho tolto anche più tempo del previsto, ma è sempre un piacere chiacchierare con te, quindi io ti ringrazio enormemente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto.
0: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli, editoriale che si è leggermente allungato. Voliamo in pausa e poi entriamo in rotocalco.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cybersecurity.

0: Qurity, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
5: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
6: Cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di

0: da una stagione alla Juventus è contrassegnata da zero segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Kane è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9,5 sottopunta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Kane racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo, caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Kane. Hanno caratteristiche diverse, torno a ripetere, Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
1: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria, e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
0: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Tà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzato, a Jimenez, João Mario, Dragos, in via lì. Quindi è una squadra che soprattutto nel reparto arretrato, con De Gea in porta, ha anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese rientrerà a Parisi, a destra ci sono Jimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragos, in via lì, Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando.
1: Fabian è andato al Parma
0: ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rove in direzione Bergamo.
1: Sì.
0: È una trattativa abbastanza ben avviata, la cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a breve dovrebbe incassare una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anor al Chelsea, si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
1: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti la società bianconera si è complicata la vita?
0: Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopo partita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboani, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena, un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
1: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboani rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
0: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per due mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio, quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboni è un lavoro.

0: lavoratore, un certo avanti che lavora, un certo avanti che si fa sentire anche quando non segna, quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti e mi hanno un po' stupito, quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
1: Il Como oltre a Ken prende Ricci, non è ancora però definitivamente esploso Ricci, cosa ne pensi?
0: Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati, altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di due titolari come Perrone e La Cuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, era un professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1000 alternative con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo, Diawò, Passe, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con due ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
1: Ma
0: E
1: in
0: che
1: campionato, secondo te,
0: attraverso
1: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
0: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti ai liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
1: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
0: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo. Lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 6 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, al Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
1: Voltemade naturalmente sarebbe più esperto, più maturo, è un altro
0: Prego.
1: obiettivo. Voltemade, il giocatore
0: Sì,
1: tedesco.
0: però sembra che addirittura era stato affiancato anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici, qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dijks. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è un giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
1: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
0: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Veramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, la sua, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternative volume, lo vedo molto difficile.
1: Senti, a proposito di attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito secondo te progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
0: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato e rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta, lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
1: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da parte
0: di lui. Però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
1: Eugenio, grazie mille.
0: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
1: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Venerdì 28 agosto, quindi significa buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando guarderete il video, significa cosa? Sabato, domenica, weekend, partite, mare, lago, matrimoni, già immagino tutti gli impegni, ospiti, vestiti, eleganti o sportivi, dipende, domenica, lunedì, martedì alle 20. Ricordatevi che poi abbiamo gli svincolati, abbiamo la Turchia e altri mercati aperti, però questo è un altro paio di maniche. Mi avete chiesto in tanti, ma non parli mai di Serie B, di Serie C, ve l'ho promesso, farò un intervento negli ultimi giorni di mercato, soprattutto verso la fine, per dire cosa penso. Sono campionati che a me piacciono molto, che ho seguito una vita fa, la preistoria, nella preistoria, con grande attenzione. Ho fatto tantissime trasferte. Devo dire che la Serie B è un campionato assurdo, dove non puoi dire nulla, mai è favorito, ma non c'è un favorito mai. Il campionato comincia a novembre, anche se è partito già da una settimana, ci avviamo alla seconda che parte, se non sbaglio, stasera, ma c'è un grande fermento. Il Palermo, dopo aver speso una barca di soldi senza ritorni, ha fatto peggio o meglio, dipende dai punti di vista, perché Gabrielloni si aggiunge ai vari colpi, Strefezza, Fortini, ma l'Avellino che prende, che Dira, Artistico che va al Padova, notizia di stamattina che ho dato, De Luca piace molto al Pisa, può lasciare la Cremonese, ci saranno tante altre cose in questi ultimi giorni. Le squadre che arrivano dalla Lega Pro mi sembrano forti, ben allenate, quindi ci tornerò, promesso. L'Atalanta va in conference nella fase quella successiva, quella lunga, quella che non finisce mai, anche se la conference è un po' più corta. Mentre vi sto parlando sono le 12:30 circa di questo venerdì 28 di agosto, e tra un po' ci saranno i sorteggi di Europa League e di conference. Mi avete chiesto un parere sui sorteggi di ieri, cosa vi devo dire? Che quando c'è l'incrocio Mourinho-Inter, Mourinho-Roma, vengono fuori 200 titoli e si va col pilota automatico, queste cose qui. Io penso che ci sia una squadra capace di entrare tra le prime 8 e due squadre che se la possono giocare. Indovinate voi quali due, fermo restando che il Como per me è una squadra attrezzata, che merita rispetto, che merita fiducia, che ha fatto anche il giusto mix. Ci torno tra un po'. Perché le vasche? Perché sì, perché nessuno deve offendersi, ma a me questo sfinimento di trattative, perché il bonus alla firma, non al primo, al secondo, al terzo, se c'è l'opzione togliamo l'opzione, lui è una cosa che non si può fare. Vi chiedo scusa a tutti, ma non si può fare questo sfinimento. Trattative che durano 6 mesi, 2 mesi, 3 mesi, come Lukumi. Cioè, io penso una cosa: lui ti sta aspettando, vuole te, le vasche facciamole da un'altra parte, per fare un bagno con tutti i sintomi del relax per la giornata, le vasche facciamole per altre cose. Quindi l'incontro di ieri è stato proficuo. Il comandante Atangana con il presidente Frank hanno deciso di fare e scegliere la Juve, con una piccola differenza, che il presidente Frank sì ha deciso di andare alla Juve, il comandante ha messo questi paletti legati alle commissioni. Vi ho sempre detto che le cose sono belle quando si vedono alle firme, non ho parlato di altre situazioni calde perché in questo momento sono le mie notizie, però basta con le vasche. Ti serve, lo vuole Spalletti, lo prendi, punti a capo. Se andiamo, a meno che tu non abbia un jolly che non conosco, e quindi devo essere onesto, tale da poter dire c'ho un jolly, uno più forte, e non lo prendo. Vi aggiornerò, come vi aggiornerò su altri argomenti. Perché parlavo del Como italiano? Perché secondo me l'aggiunta di Ricci e di Moise Kean è una doppia aggiunta importante, che Ricci al Milan è come se non ci fosse stato. Stagione, come devo dire, transitoria, senza alcun tipo di sviluppo, quindi è bene che vada a trovare un minimo di visibilità. Kean è un attaccante forte, fortissimo, e il Como che diventa italiano, o meglio,
che mette un po' di Italia dopo liberali, per me è una squadra che adesso ha un assortimento perfetto per essere la mina vagante. E quindi cosa dobbiamo aspettare nella giornata di oggi per riepilogare quello che abbiamo detto ieri? Aspettiamo in modo particolare la vicenda legata a Ken, che venga liberato in modo da perfezionare Zirkzee e andare avanti sotto questo aspetto e sbloccare due situazioni fondamentali, vitali e decisive per quello che è il futuro di due società così ambiziose. E poi occhio Angie, perché occhio Angie? Perché oggi è la giornata del contatto diretto. Ho fatto un pezzo, un tweet, un lancio su X poco fa: contatto diretto tra Cairo e Paratici. Diciamo la verità senza troppi giri di parole, senza stendere dei tappeti e senza fare cose di secondo o terzo piano, dicendo banalità col pilota automatico. Il Torino lo vuole cedere e lui se ne vuole andare. Se vi raccontano un'altra cosa, vi raccontano una barzelletta. E lui vuole andare via da gennaio. Mi riferisco a un attaccante forte, giovane, che per me può diventare di prospettiva, da top club in prospettiva. Oggi vediamo cosa accadrà. La richiesta del Torino si avvicina ai 20 milioni, ma non credo che la Fiorentina investirà 20 milioni. Partiremo da una base sotto i 15 con i bonus, per arrivare a 15 o forse qualcosa in più. Chiaramente non dipende da Zirkzee, sono due problemi e due discorsi assolutamente diversi. Zirkzee ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina e adesso bisogna fare tutto il resto con il Manchester United. Vi raccomando sempre, fino al traguardo, le trattative ve le possiamo raccontare bene prima, in anticipo. Poi ci sono le vasche, gli sfinimenti, i pentimenti, gli inserimenti. Queste cose qui non perdetele mai di vista, ma vi posso anche dire che il Napoli tifa Emery. Che significa? È tifa Aston Villa, spera che Leao vada alla Aston Villa, anche se il Galatasaray sicuramente è in corsa. Perché se Leao dovesse andare all'Aston Villa ci sarebbero possibilità in aumento di cedere Noah Lang non in prestito ma con l'acquisizione del cartellino, il che significherebbe cosa? Che puoi andare a prendere l'attaccante. È uscito un nome ieri di Voltemade che confermo, c'è sempre il discorso Guiu che piace molto, è forte. Però vuole uscire dal Chelsea per giocare, quindi sta anche lui riflettendo. Fin quando c'è questa mina vagante, Gabriel Jesus, io la tengo e non la tolgo, anche se sono costi più alti e costi diversi. In una mattinata ormai alle spalle, che porta anche situazioni da monitorare, per esempio Barbieri è un obiettivo sensibile del Cagliari per la fascia sinistra, Mazzocchi per il Cagliari non lo è. Belgali, il Sassuolo si sta stancando, ha tutti gli accordi con il Verona, ma non ha il via libera del terzino algerino. Vi avevo parlato in esclusiva subito dopo Ferragosto anche del Torino, che però deve fare la trattativa con il Verona, e quindi vediamo le vasche, sono le vasche, anche in questi casi qui sono vasche. Mentre la Roma è un bivio, scegliere cosa fare, se un nuovo investimento oppure esattamente Fofana, oppure Gittens. Vi sto parlando molto di Gittens, soprattutto nelle ultime 48-72 ore. La Roma ci spera, i ragazzi aperto e tutto il resto lo vedremo più avanti, aperto per fare una nuova esperienza, perché lì gioca poco. Su Alderweireld c'è poco da dire, la Roma ha capito che non ci stavano margini per un rientro rapido e ha preferito rinunciare senza cambiare formula. Il discorso collegato al difensore vede una partita aperta su nomi che per me non hanno delle conferme come quelli che sono stati fatti nelle ultime 12 ore. Il chiodo fisso di Gasperini è l'esterno offensivo. Il chiodo fisso vostro è quello di ascoltare le notizie, e vi ringrazio sempre perché mi state trasmettendo sempre un affetto crescente, e io sono qui anche per questo, per raccontarvi tutto quello che sta accadendo. Buona giornata.

Ben ritrovati, un aggiornamento con il TG di 3B. Andiamo a vedere le previsioni per questo fine settimana. Prima però un'immagine che ci è giunta dalla nostra community nella giornata di ieri dalla Sardegna, con questo sole opaco dovuto alla tanta sabbia in sospensione. Siamo nella parte sud-ovest dell'isola, spero di dire giusto il nome, Porticcedu, nel Sulcis. E appunto era dovuta alla tanta sabbia presente in atmosfera, richiamata da una vasta zona di bassa pressione da più giorni posizionata tra Spagna, Francia e isole britanniche. La successiva immagine ci conferma questa immagine che ci è giunta dalla Sardegna, a conferma appunto della tanta sabbia in sospensione presente sul Mediterraneo centro-occidentale, richiamata ad ovest dalla zona di bassa pressione, con aria che quindi giungeva direttamente dal Sahara verso nord in direzione Italia. Addirittura la sabbia si è spinta anche a nord dell'arco alpino, e con questa sabbia è giunta anche aria bollente dal deserto, tanto che nella giornata di giovedì abbiamo toccato i 45-46 gradi in alcune aree interne della Sardegna, nel corso di venerdì 35-40 gradi diffusamente al centro-sud, con punte anche di 42 gradi in alcune aree interne come Puglia e Sicilia. Andiamo a vedere poi l'evoluzione per il weekend, perché saremo sempre in un contesto anticiclonico a sud delle Alpi, quindi sull'Italia, mentre a nord dell'arco alpino scorreranno perturbazioni atlantiche più fresche, ma non ci interesseranno ancora. Vedremo poi a metà della prossima settimana. Intanto però sabato un po' di maestrale entrerà dal Golfo del Leone verso la Sardegna, Ligure, il Tirreno, e piano piano entro domenica farà sempre caldo, ma verranno un po' limate le temperature, i picchi estremi di venerdì. Sabato una giornata con della variabilità sulle regioni centrali, tra mattinata e primo pomeriggio anche qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio dei temporali anche sulle Alpi di nord-est, altrove non succede nulla. Domenica invece alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso, non ci saranno precipitazioni. Le mappe in sintesi quindi del weekend: sabato dicevamo un po' di variabilità tra Sardegna e regioni centrali, anche il nord-est dal pomeriggio con dei temporali in montagna verso il Friuli Venezia Giulia, altrove sole, temperature più o meno tra i 32 e i 37 gradi al centro-sud, e qualche punta superiore fino a 40 gradi ancora sulle zone più interne della Puglia e della Sicilia. Domenica sole anche per i vacanzieri del mare, sarà una giornata soleggiata di bel tempo con massime che oscilleranno da nord a sud mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitando il nostro sito web.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti a una nuova puntata del Salottino delle Amiche. Ci siamo lasciati poco fa, anche se è un giorno nuovo, con tutte le cose che dobbiamo dire, tutte le cose belle alle quali dobbiamo dire di sì.

Sì, però io prima avevo fatto un accenno alla sicurezza dei bambini. E, vabbè, voi non lo sapete, noi siamo ospiti al Green Park Village, che è un villaggio prettamente per famiglie, e qui attorno a me ci sono delle mamme che mi stanno ascoltando. Ciao mamme. Allora, le mamme mi hanno detto: no, per favore, facci, raccontaci, dici, parlaci della sicurezza dei bambini. Sono tutte mamme piuttosto giovani, sono mamme di un bambino, due bambini, comunque pochi dodicenni, pochi, diciamo così, junior, e tanti bambini piccoli. Mi hanno detto: per favore, parlaci di questa cosa. E va bene, lo farò per loro sicuramente, ma vi avevo già promesso che l'avrei fatto. Però dovevo finire quello discorso, ma non c'è problema. Per dire di sì alle cose belle c'è sempre tempo. Tutti i giorni ci può capitare di poter dire di sì alle cose belle. E allora esaudisco le mamme. Una donna che ha lavorato per 12 anni a case di bambini scomparsi ha creato 5 regole rigorose nella sua casa. Tutti i casi a cui ha lavorato presentavano la stessa lacuna. Dici, la sicurezza di un bambino non dipende solo dall'insegnargli ad essere forte. Dipende anche dal prepararlo a conoscere le situazioni di pericolo prima che accadano. Ci sono conversazioni che possono essere difficili da affrontare, ma sono molto meno dolorose del silenzio. Insegnare a un figlio a non andare via con sconosciuti, a memorizzare un numero di emergenza, a dire di no quando qualcosa lo mette a disagio o a chiedere aiuto senza paura può farne un'enorme differenza. La prevenzione non significa crescere un bambino nella paura, significa dargli gli strumenti per agire con intelligenza quando tu non sei vicino a lui. Perché l'obiettivo non è spaventarlo, è aiutarlo a crescere più sicuro, consapevole e abbastanza fiducioso da sapersi proteggere. Come genitori non possiamo essere accanto ai nostri figli H24, ma possiamo lasciare loro insegnamenti che li accompagneranno tutta la vita. 12 anni e centinaia di casi, bambini scomparsi, rapimenti, fughe. Lei non ha studiato la sicurezza, ha studiato il momento prima. E tutti i casi avevano qualcosa in comune, una lacuna che i genitori non sapevano nemmeno esistesse. Regola 1. La regola della foto. Ogni domenica scatta una foto attuale di ogni bambino. Cosa indossa? La sua altezza, qualsiasi segno nuovo. E vabbè, al giorno d'oggi non c'è problema perché mamme, voi lo sapete perfettamente che scattate più volte più foto ai vostri figli quotidianamente, però non fatelo solamente con il primo e con il secondo, scattatelo a tutti le foto. Se tuo figlio scompare e la foto più recente è di 6 mesi fa, stiamo cercando un bambino che non assomiglia più alla foto, perché sappiamo perfettamente che un bambino ogni 6 mesi cambia. E arriva un dentino in più, o arrivano dei denti, si tolgono dei dentini, i capelli. Magari 6 mesi prima avevamo un bambino biondissimo, adesso è diventato un pochino più castano. Capite che è già un bambino un po' diverso. I nei sono fondamentali, le voglie, tutto è fondamentale per la pulizia. Regola numero 2, la parola chiave. I tuoi figli hanno una parola chiave. Solo la famiglia la conosce. Se qualcuno dice mi ha mandato tua mamma, il bambino chiede la parola. Senza la parola non va, né con un vicino, né con un insegnante, né con un parente. Un estraneo può capire il nome di tuo figlio, ma non può capire e non può sapere la parola chiave. Questa cosa l'ho vista anche in un film, tra l'altro, dove un bambino di 6-7 anni,
era rimasto a casa da solo con la sorella più grande, ma era di sopra, classica sorella teenager con le cuffie, la musica, suonano, lui non apre e dice c'è la mamma in casa? No, sono con mia sorella, mi apri per favore che le devo consegnare un pacco? Oppure dice la tua mamma mi ha mandato qui per... Dimmi la parola, perché se tu sei della famiglia, se io sono una persona che mi posso fidare di te, la mia mamma ti ha detto la parola chiave della famiglia, che potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe cambiare tutte le settimane per quanto ne sappiamo. Perché una madre o un padre che hanno veramente mandato un fattorino di fiducia a casa per prendere qualcosa che assolutamente gli serve o per consegnare qualcosa, non lo so, adesso ci sono una miriade. Perché ci sono bambini che tornano a casa da soli da scuola, ci sono bambini che tornano, raro, qui ormai adesso è raro, però è bella questa cosa della chiave, della parola chiave, perché se tu non hai la parola chiave vuol dire che non sei, no, io non devo assolutamente né darti confidenza né posso venire con te. Regola numero 3, i tuoi figli non vanno mai da soli in un bagno pubblico. I bagni sono i luoghi numero uno in cui i bambini vengono avvicinati negli spazi pubblici, senza porte, senza telecamere, senza testimoni. Una finestra di 45 secondi è tutto ciò di cui qualcuno ha bisogno. Mai, mai, mai, mai. Regola numero 4. I tuoi figli non urlano aiuto. Urlano, quella non è mia madre. Mi raccomando, quella non è mia madre, quello non è mio padre. Questo devono fare i vostri figli. Aiuto è astratto. Gli adulti esitano. Quella non è mia madre, è specifico. Mi raccomando, gli adulti agiscono. La frase trasforma il testimone in un soccorritore. Non ci avete mai riflettuto, vero? Non ci avete mai pensato? Quella non è mia madre, non devi chiamare aiuto. Ma quella non è mia madre, si girano tutti, tutti si girano. Regola numero 5. In ogni luogo pubblico, prima di qualsiasi altra cosa, mostra ai tuoi figli dove sono le uscite. Se succede qualcosa e ci separiamo, vai all'uscita, cerca una donna con bambini e di: ho perso la mia mamma. Una donna con bambini è l'estranea più sicura. Tutti gli studi lo confermano. Attenzione, attenzione, poi leggeremo anche, lo so, una mamma qua, Michele, mi dice, anche le zingare hanno bambini. Sì, bisogna stare attenti anche a questo. Le 5 regole, poi leggeremo anche altre testimonianze. Non è complicato, non è costoso, non è paranoia, è il riconoscimento di schemi da parte di qualcuno che ha passato 12 anni a vedere cosa succede quando queste regole non esistono. Insegnagli questa sera, foto attuali ogni settimana, parola chiave, non andare in bagno da soli, urla quella non è mia madre o quello non è mio padre o questo non è mio padre, questa non è mia madre, probabilmente in italiano funziona meglio, sapere dove sono le uscite. Le 5 regole insegnatele questa sera stessa ai vostri figli. La maggior parte delle persone probabilmente penserà che si è esagerati in queste cose, ma in realtà quanto è importante dare un giusto contributo a creare dei bambini che non hanno paura, ma sanno potersi difendere, perché poi è questo quello che dobbiamo fare, non innescare meccanismi di paura nei nostri figli, ma dare la possibilità ai nostri figli di difendersi. È questo poi che li rende forti. Crescere i figli nella paura, a non fare questa cosa altrimenti muori, vero mamma? Non è esattamente pedagogico. Diversamente, insegnargli delle regole per potersi difendere è molto molto importante. Per me quello, questa non è mia madre o padre, e la chiave, quante volte, ma abbiamo visto, allora uno dei motivi
per cui noi abbiamo smesso di vedere Criminal Minds alla televisione era perché Miango, a un certo punto, siamo arrivati al 6, 7, settima stagione, mi pare, era diventato tutto talmente angosciante e non dico surreale, perché probabilmente la mente,

di chi ha scritto queste scene su qualcosa di vero si deve essere pur basato, ma abbiamo capito che quando si tratta di bambini, la nostra sensibilità va toccata in quei punti dove non vogliamo saperne, non vogliamo vedere il male fatto ai piccoli. È assurdo, è qualcosa che trascende la comprensione. E quindi anche noi siamo veramente arrivati a un punto che non ce la facevamo più, era diventato tutto troppo pesante, anche la violenza era diventata atroce. Confrontati alle prime puntate, perché ora non so, noi è diverso tempo che siamo qui, però abbiamo, metà luglio, siamo arrivati a vedere Criminal Minds e non ce l'abbiamo più fatta. Troppo atroce, troppe torture, troppa follia. Quanto può sopportare una persona? Ma io, cioè, non, mica, non devo vedere queste cose, non ce la faccio. E dalle prime, diciamo così, stagioni alla sesta, settima, vi giuro, un'angoscia. Io non voglio vivere bene. C'era quel momento in cui ci si mette a casa dopo il lavoro, ti fai la doccia, ti metti sul divano, Mauro, io cucino, preparo la cena e comunque con l'orecchio sento comunque i dialoghi, dico no, fiana ragazzi, ma non è possibile. Ma comunque anche la mente malata di chi scrive queste sceneggiature probabilmente non è che si inventa nulla, ha fatto sicuramente delle ricerche. Però, tornando a quello che dicono le altre mamme, perché è fondamentale, qui non vuole nessuno venire a essere intervistata, ma le capisco, ci vuole un po' di coraggio, insomma. A Carnevale, Silvia dice, a Carnevale un bimbo di 5 anni si è avvicinato a me e a mio marito e a nostro figlio in passeggino. Ha chiesto aiuto dicendo di aver perso la sua mamma. Gli abbiamo chiesto se avesse il numero della mamma e ci ha mostrato il braccialetto SOS con tutte le informazioni necessarie. L'abbiamo tenuto con noi. In 10 minuti mio marito ha rintracciato la sua mamma e ci siamo dati un punto di ritrovo. È fantastico questo, il braccialetto SOS è fondamentale. Io ora, non avendo figli, non ho idea di quante mamme possano adoperare questa cosa, ma non più tardi della settimana di Ferragosto, quindi la settimana scorsa, mi ricordate che avevo detto che si era perso un bambino? Allora c'era il mini club che stava facendo il suo splendido lavoro. Il mini club, tu entri, cioè tu arrivi, bambino, ti presenti, dici ciao, sono Gaetano, stamattina gioco con voi. Benissimo. Mentre si stavano facendo i giochi, eccetera, eccetera, ve lo giuro, una mamma si è avvicinata, ha detto andiamo a farci due passi. Ha preso il bambino senza avvisare le ragazze del mini club che si sono viste con un bambino in meno. Tu vaglielo a raccontare al padre, alla madre, perché poi cercavano anche la madre e non la trovavano. Si era perso Edoardo. A cercare tutta la spiaggia Edoardo, perché? Perché il cervello, la massima esponenza della genialità di questa madre che ha pigliato il figlio e ha detto andiamoci a fare una bella passeggiata, non ha avvisato le ragazze che si stavano prendendo cura di lui. Infatti, poi, giorni dopo, ha detto: mi raccomando, se dovete allontanarvi, fatelo sapere alle ragazze che sono responsabili. Invece è andata via con la madre, ma avete presente la paura che si sono prese queste ragazze? Perché passa uno e dice: ciao, sono tuo zio, andiamo. Non è una cosa così strana. Non è una cosa così strana. Fa schifo, però non è una cosa così fuori dal mondo e lo sappiamo perfettamente. Aggiungerei, non postare foto e quotidianità dei vostri figli sui social. Ognuno è un po' libero di fare quello che la voglia, però una cosa che mi fa molto ridere, per esempio, è quando postano le foto dei figli e gli mettono sopra un emotion enorme. Non fatelo piuttosto. Ma che cazzo lo fate? Ma cosa lo fate? Ma cosa lo fate a fare? E una di quelle cose che mi manda fuori di testa, non abbiatene a male, è amore puro. Io quando leggo sta cosa mi viene un conato di vomito. Con amore puro. Ma sei la madre? Se non è amore puro il tuo, di chi è? Ma amore puro. Ma perché hai bisogno di dirlo? Per
quale motivo hai bisogno di sottolineare? Come le persone che fanno vedere i calici o fanno vedere...

outfit a stasera e sminuiscono quello che in realtà vorrebbero scatenare, cioè l'invidia degli altri. Pathetic. Una donna con i bambini che magari è una zingara. Ah, ecco quello che avevo detto io. Ho detto sempre ai miei figli: se ti perdi, vai da qualcuno che sta lavorando. Non male come idea, eh? Non male, un barista, un addetto ai lavori, qualsiasi cosa, anche questa non è male. Altra regola, insegna a tuo figlio come un mantra il tuo numero di telefono e l'indirizzo, devono saperlo a memoria, chiedeglielo ogni sera. Mia madre ha fatto così, tant'è che ancora, anche Mauro se lo ricorda, anch'io me lo ricordo, il numero di telefono della vecchia casa, quando c'erano i prefissi, quando ancora c'erano i numeri fissi, ed era 0373 83906. Ricordavo anche quello di nonna, ma poi le fu cambiato e diventò 0373 84771. Non so spiegarvi che il fatto di ricordarmi ancora il numero di telefono di casa di nonna e il numero di telefono, quasi mi commuovo. Andiamo avanti. Ero incinta a termine in un centro commerciale all'aperto quando vedo un bambino di circa 3 anni camminare da solo, vicinissimo alla strada. Poco dietro c'erano due genitori, due signori anziani. Così penso fosse con loro. Chiedo: signori, è vostro nipote? E loro: no. Mi sono ghiacciata, vado subito dal piccolo e gli chiedo piano se avesse bisogno di aiuto. Con un filo di voce mi dice: ho perso la mamma. A me verrebbe già da piangere. Lo tranquillizzo senza toccarlo, perché avevo anche paura che un gesto così potesse essere frainteso. Stavo prendendo il telefono per chiamare la polizia quando, dopo un bel po', dice, vedo la mamma uscire da un negozio abbastanza lontana cercandolo. Le dico dov'era e finalmente lo raggiunge. Lo prende, mi dice un semplice freddissimo grazie e se ne va all'istante e rientra nel negozio dove c'era suo marito. Io penso, forse per lei è una situazione già successa altrove e più volte. Poi ho capito una cosa: anche un gesto di semplice aiuto, soprattutto verso un bambino, oggi può essere frainteso, ma spero sempre che nei momenti di bisogno possiamo trovare persone che scelgono semplicemente di aiutare. Ecco, allora, probabilmente che avesse 3 o 4 anni, allora se ne ha già 5 o 6, ha già più senso d'orientamento. Allora se ne è uscito di un momento di distrazione della mamma, però sa che a 6 anni sai che più o meno che la mamma è lì. Però se è un bambino più piccolo, che distraendoti tu e tuo marito, e non si sa bene per quale motivo, il bambino prende e esce, perché ormai le porte sono quelle che sono quelle con la fotocellula, e non ti accorgi che tuo figlio è uscito e che per non si sa quale, probabilmente gli angeli del cielo, i nonni dal paradiso, hanno impedito che questo bambino finisse sotto una macchina o che qualcuno se lo portasse via. Ma io onestamente l'avrei offesa. Non mi guardate così, anche voi, vero? Sì, sono qui, a voi che non lo sapete, ci sono qui delle mamme perché hanno voluto che io parlassi delle 5 regole. Ma come fai a mantenere la calma con un bambino da solo? Cioè a me il cuore salterebbe fuori dall'ansia. Un conto, ma per esempio Mauro è una calamita per i bambini lo amano. Cioè se noi dovessimo vedere, ci è capitato di vedere un bambino in difficoltà, noi entriamo nel panico più assoluto, cerchiamo di mantenere la calma con il bambino, perché non dobbiamo farci vedere in allarme. Però caspita, certo che ci spaventiamo. E quando la mamma dice: oh, l'ho perso, come cazzo hai fatto a perdere tuo figlio, mannaggia la pupazza, come hai fatto a perderlo? Io ricorderò sempre bancarelle di Santa Lucia a Crema, piazza del Duomo, ok? Prendo mia nipote per mano, avrà avuto 3 anni, 4 anni, ed stavamo guardando dei capellini, perché volevo regalarle un capellino molto buffo per Natale, e glielo volevo far scegliere lei, ma lei non arrivava al banco, quindi prendo i cappelli che più o meno potevano, le lascio la mano, prendo i cappelli, li avvicino in modo che lei li possa vedere bene, mi giro da questa parte e non la vedo più. Penso di non aver mai provato una tale paura.
perché ero responsabile io di mia nipote e non c'era. Ma lei, sapete dov'era? Ha fatto il giro di zia e si era messa da questa parte, ma io girandomi così. No, io me la ricordo ancora sta paura. Me la ricordo ancora troppo bene. No, manca basta. Il problema, se sei madre single e hai un figlio di 9-10 anni nei bagni pubblici, dove li porti? Donne, qualcuno si lamenterà, entra in quello degli uomini, devi entrare anche tu, e capite bene che non è il massimo, bisognerebbe creare bagni come in alcuni posti, solo per famiglie. Beh sì, certo, hai un bambino di 9-10 anni, il bambino di 9-10 anni entra nel bagno dei maschi, non entra al bagno delle donne, perché comunque sia, però a 9-10 anni è ancora considerato bambino. E tu lo puoi tranquillamente accompagnare nel bagno delle donne, non è che succede chissà che cosa. Diversamente, se tu madre entri nel bagno degli uomini, capisci bene che potrebbe essere antipatico, no? Non lo so, è un bel problema. Chi manda i figli da soli nei bagni pubblici è un delinquente. E non solo per i rapimenti, è vero, è verissimo. Infatti dice, rischiano di più per le mancanze di igiene che per i rapimenti. Ma ste mamme sono malate, vedono rapitori dappertutto quando i piccoli pericoli per i bambini sono ovunque e spesso non legati alle persone ma ai luoghi e agli oggetti. Mamma mia. Non si finisce mai. La numero 5 è pericolosissima, dice una mamma. Ma che consigli date? Per rubare i bambini portano spesso un bambino con loro. Questa ha visto Criminal Minds. Se il bambino si perde in un supermercato, non deve muoversi da dove si trova e urlare il nome e cognome dei genitori. Allora, sì... ma avete mai visto un bambino, cioè un bambino che si perde nel supermercato? Vuol dire che si è disorientato e sì, probabilmente tu devi insegnare al tuo bambino, amore, se tu non mi vedi vuol dire che ti sei allontanato, ti sei perso, rimani lì dove sei e chiama il mio nome e cognome ad alta voce. Io vi assicuro che ho conosciuto un 17enne che non sapeva come si chiamasse la madre di cognome. Sì, è lui. Sto post mi mette ansia. Non è vero. I miei figli hanno 23 e 21 anni. Tuttora mi fanno entrare in casa solo con la parola d'ordine. Questa è bellissima sta cosa. Questa è bellissima. 3 su 5 sono le regole per cui vengo trattata come mamma ansiosa. Ma ormai a 10 anni è grande. Ancora nei locali la campagna in bagno? Sì. Ma assolutamente. Perché comunque sia, magari non me la rapiscono, ma me la molestano, me la importunano. E a 10 anni sei già abbastanza grandicella per capire che quello che sta dicendo questo schifoso è qualcosa che non dovrebbe assolutamente né dire né tu ascoltare. Perché non hai il potere sugli altri, ma hai il dovere di proteggere la tua bambina. E fai bene, fai benissimo. Domanda, la parola chiave dobbiamo conoscerla solo noi ed il figlio? Sì. L'estraneo non la conosce? Esatto. Ma il parente barra amico barra vicino che dovrebbe sostituirci per prelevarlo, come farebbe a conoscerla? Poi non saremo più solo noi a saperla. No, e non è detta che una volta che la impara un vicino poi ne rimanga tutti gli altri all'oscuro. Beh ragazze, o la cambiate tutte le settimane, ma se vi fidate di un vicino e ai vostri figli non è mai successo nulla, non vedo perché dovrebbe impazzire. O sei pedofilo o non lo sei. Quindi non è che uno impazzisce tutto di un botto. Quindi se tu ti fidi del tuo vicino di casa o della tua vicina di casa, non vedo perché dovrebbe essere problemi. E gli ripeto, io lo so, Criminal Minds ha fatto più danni. Cioè, se persino io che non sono madre sono diventata iperprotettiva e iperansiosa, perché quello che lei dice è giusto, perché potrebbe essere che al mio vicino i bambini piccoli non piacciono, gli piacciono i bambini un pochino più grandi, dai 7 anni ai 10. Sta cosa mi manda fuori di testa, ve lo giuro.

0: Perché significa che al mondo non possiamo più vivere sereni, non possiamo più fidarci del prossimo, ma probabilmente essere i genitori è avere mille antenne, è avere fiducia di una persona, ma mai fino in fondo. Perché i miei bambini, mio figlio, i miei figli vengono prima di qualsiasi cosa. Quindi persino uno zio, persino il migliore amico del nostro papà, che lo chiamiamo zio, non sappiamo quali sono magari le sue reali intenzioni. Finché siamo delle bambine piccolette non gliene frega niente di noi. Quando cominciamo a avere dai 10 ai 13 anni sviluppa un interesse, ve lo ricordate? Dunque American Beauty mi ha fatto venire la pelle d'oca. American Beauty mi ha devastata, l'ho visto una volta sola. Questo uomo di mezza età che si infatua di questa meravigliosa ragazza di 14 anni e si fa tutti i suoi voli, tutte le sue fantasie. Poi non mi ricordo come va a finire, se è lui che si suicida o se è il padre della ragazza che lui molesta, che lo gli spara. Non mi ricordo. Non lo voglio neanche mai più rivedere, ma non lo voglio mai più rivedere. Condivisibilissime, qualcuno obietta sulla madre con bambini, ma insomma sul serio quasi il 99% di quelle che puoi incontrare per caso sono mamme e basta. Una ragazza, Erika, dice: proprio ieri stavo acquistando dei libri in libreria e un bambino straniero si è avvicinato alla cassa dicendo in inglese di aver perso i genitori. Non conosceva il posto dove alloggiava in vacanza, non conosceva il numero di telefono dei genitori e io e la commessa lo abbiamo calmato e chiesto come si chiamasse, eccetera. Abbiamo aspettato insieme che i genitori tornassero a prenderlo e non arrivava nessuno. Alla fine ho accompagnato il bambino alla piazza che si trovava a pochi metri dal negozio, pensando che i genitori lo stessero cercando lì. Gli ho detto di non preoccuparsi, che nel caso saremmo tornati alla libreria e avremmo aspettato lì. Fortunatamente la madre lo stava cercando in piazza, chiamando a gran voce, ma senza un numero di telefono, un indirizzo, nel caso avremmo dovuto chiamare i vigili, i carabinieri, perché non avremmo saputo come trovare i genitori. Capite quanto sia importante? Già un bambino intorno ai 3 anni probabilmente non ricorda un numero di telefono, ma se mi perdete un bambino di 3 anni, gli schiaffi che vi do da pari diventano dispari, come la tizia che è stata segnalata qui. Quando comincia a avere 4 anni, come si chiama la mamma? La mia mamma si chiama, come si chiama il papà? Come si chiama? E tu come ti chiami? Io avevo ho un'amica, la Simona, cioè, che si chiama come me? Campochiaro. Che lei ha insegnato subito ai suoi figli a dire il nome e cognome, come ti chiami? I suoi figli, soprattutto Francesco, quando non diceva Francesco e basta, diceva chi sei, come ti chiami? Francesco Gallo, cioè diceva nome e cognome subito, sempre nome e cognome, e questo è il primo step, il tuo nome e cognome. Dopodiché il papà come si chiama? Il papà si chiama Pasquale, come si chiama la mamma? La mamma Simona, e dopodiché gli dici il cognome. Quindi tutte le sere devi ripetere, ma non è una cosa difficile. Non è assolutamente una cosa difficile. Lo step successivo, intorno ai 5-6 anni, se non avete dei super bambini, dovete insegnargli il vostro numero di telefono. Oppure, se non avete la possibilità di questi bracciali SOS, che io vi giuro lo metterei anche al collo dei miei cani e del mio gatto, a dargli una sorta di... per esempio, io nel portafoglio per anni ho avuto un bigliettino con scritto il mio gruppo sanguigno. Era un bigliettino che ho fatto plastificare, RH negativo, 0 negativo, e viaggiavo tranquillamente. Qualsiasi cosa mi possa succedere, devono sapere che questo è il mio gruppo sanguigno. Ecco, fatelo lo stesso, cucite il numero di telefono nella cosa. Una volta si faceva, dategli veramente un braccialettino con scritto nome, che ne so io, non sono mamma, possono veramente succedere un sacco di cose. Vabbè, io spero di... Sì, questa cosa delle 5 regole, lo so che ogni tanto la si riciciona fuori, per l'amor del cielo, ma non c'è niente di male, ma non c'è assolutamente di male avere qualche idea in più di sicurezza verso i nostri meravigliosi bambini. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo domani. Un bacio grande.
1: dobbiamo andare con molta calma e tutto quello che vogliamo, se gioco il 4-2-3-1 probabilmente ti serve anche qualcun altro oltre appunto a quelli già citati. Poi io sono molto curioso di vedere cosa fa con me, se rimane lì, e a quel punto ci sono molti, forse troppi interpreti per la tua parte.
2: Sarebbe bene aiuta puntare, provare a trattenere a fronte di offerte, come diceva Andrea, irrinunciabile. A quel punto Gonzalez potrebbe essere sacrificato, tra virgolette, calcisticamente parlando, però deve essere una seconda vita a Torino, quella di Milano.
3: Secondo me sì, anche al di là del fatto che poi sia tornato a segnare nell'ultima di campionato. Nico è un giocatore che piace agli allenatori che hanno, perché tutto sommato anche Simeone se lo sarebbe tenuto volentieri. Spalletti lo ha detto pubblicamente, ma credo che sia vero, lo apprezza, forse si porta dietro una valutazione economica un po' troppo alta, nel senso che probabilmente è il suo peccato originale, ma questo vale per tanti giocatori di questa Juventus, ed è stato pagato un po' troppo quando l'ha preso, e riposta una condizione che vale anche lo stesso con Menes, che vale per tanti elementi della rosa. La Juve però è un giocatore valido,
2: balza anche per Vlahovic,
3: balza veramente anche per Vlahovic,
2: l'esempio principe, diciamo.
3: Sì, l'esempio principe, ma vale veramente per diversi elementi, però è un giocatore che può dare un contributo. Oggettivamente è una circostanza che nessuno ha previsto, cioè l'infortunio di Kenan Yıldız, che va a togliere un elemento, un titolare, un elemento fondamentale, ma anche banalmente, dato che dal punto di vista è difficile sostituirlo, un elemento numerico nella squadra. Credo che da lì in poi sia diventato molto difficile che Juventus potesse cedere Nico Gonzalez, a meno che ovviamente non arrivava qualcuno che proponeva cifre molto alte, cioè non è uno per cui fare barricate, però è uno utile, credo che possa avere una seconda, una qualche rinascita in qualche modo, anche andando un po' a rivalutare il mercato di due stagioni fa, perché secondo me il mercato dell'anno scorso ha lasciato pochissimo, quasi nulla alla Juve, francamente. Il mercato precedente forse un po' troppo costoso, ripeto, rispetto al valore dei giocatori, però c'è Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Kop Meiners, non sono cattivi giocatori, forse sono stati solo pagati tanto.
2: Ricordiamo che siamo in diretta dallo Sheraton di Milano, questo è Tempo Radio, il tenitore Maracanã, poi dalle 18 torneremo con speciale calcio mercato, vi accoglieremo fino alle 20.30 e poi domani chiaramente ultimo giro di mercato, saremo ancora qua a partire dalle 10 per raccontarvi tutte le ultimissime. Dicevamo prima anche della Roma, ricordiamo in questo momento anche il Milan che sta lavorando su Esubri, dopo Nkunku, dopo Jimenez, dopo Leao, ovviamente sta cercando di piazzare, fa per dirlo anche Tomori, e poi c'è la Roma, diciamo all'inizio, l'esterno di Roma, qual è la situazione della fine a questo momento, la Roma che sembra anche disposta a pagare diversi milioni di euro per regalare una pedina che Gasperini ha chiesto espressamente.
1: Sì, Gasperini è praticamente fondamentale, questo lo dice ormai mesi. Sì. Il problema è appunto che comunque c'erano alcune esuberi, mi riferisco anche a Robinho Vaz che doveva andare alla City, che poi bloccavano anche alcuni investimenti, ma lì fa del Lione con un piacere, anche se mi sembra una situazione abbastanza complicata, vediamo un po' cosa si mettono, perché secondo me lì può essere una sorpresa, può essere anche qualcuno che finora non è ancora uscito, poi nelle ultime ore di mercato ci sta anche che ci siano delle novità abbastanza particolari.
2: Tu che hai seguito spesso, Andrea, anche l'Atalanta dal vivo, ci puoi dire meglio di altri che cosa rappresenta l'acquisto, comunque l'arrivo di Martin Rom a Roma per Gasperini? Ovviamente un giocatore, calcisticamente parlando, è là con gli anni, quindi non è un giovane, è un giocatore fatto e formato, un uso sicuro, pronto all'uso, è importante perché Gasperini è un uomo così dentro e fuori dal campo.
1: Beh, secondo me sicuramente in campo va un utilizzo, però dall'altro lato credo sia un po' più fuori dal campo quello che può dare, semplicemente perché era un pretoriano per Gasperini dall'Atalanta, il suo capitano, quello comunque tira il gruppo ovviamente. Adesso è con gli anni, per molti anche Bergamo non è più il giocatore di prima, anche per non riuscire a dare quel ritmo, quella forza fisica, quella capacità di pressare chiunque, però d'altro lato è uno che con un po' di malizia, un po' di posizione può dare molto, soprattutto quando le cose poi diventano difficili. Credo che Sarri, con la sua idea di calcio, col suo 4-3-3, non vedesse Veroni il giocatore giusto, o meglio, semplicemente lo ha praticamente tolto da quelle che potevano essere le sue scelte, Gaetano Regista, poiché sì, Samardzic, Emas,

0: perché anche questo è il discorso, 30 anni non sono pochi.
1: Dopo ritorniamo anche sulla Atalanta, perché sta facendo un mercato, sta comprendendo un mercato in questo, cioè, forse sta passando anche un po' troppo sotto traccia, tra poco ci siamo, però volevo concludere il capello Roma con Ivan. La Roma è impressionata in queste prime due giornate di campionato, non so se siete d'accordo, in questo momento all'attaccante forte della Serie A,
2: no,
1: ovviamente però... finisco a donne male da un punto di vista realizzativo.
0: Vabbè, realizzativo no. Vale, però
1: meno realizzativo.
2: Vabbè, credo
0: per l'ultimo anno scolare,
2: sì. Un ottimo giocatore, no, mi piace, è un ottimo giocatore. Secondo me in Serie A ce n'è almeno uno meglio che Lautaro Martinez.
0: Sì, certo, a prendere
1: alla lasciamo in questo momento determinante male per la Roma
0: che Lautaro
1: ce ne usciamo così.
2: Sì, quello sì.
1: Comunque, con un mercato così, con Allen e Dybala che se sta bene, come ha giocato in queste due partite, si conferma essere il giocatore sono tecnicamente più forte della Serie A, non so se questo sia d'accordo. No?
2: Per distacco.
1: All'Inter.
2: Terreno, anche perché io sul Napoli tante incertezze, non è riuscito a fare tutto quello che voleva, anzi oggettivamente ha fatto molto poco sul mercato, c'è l'incognita legata ad Allegri, che è oggettivo, sia un allenatore che nell'ultima stagione ha deluso molto e molti per il piano di gioco che non ha verso Milan. Sulla Roma, allora, io sono d'accordo con te Dybala, per me a livello tecnico il giocatore migliore del campionato è anche di tanto quello per cui vale la pena, cioè se mi chiedi per chi spendi, per chi accede la TV, per chi compra il biglietto, prima o poi ti dico Paolo Dybala, si porta dietro una condizione esistenziale quando sta bene, perché non so far finta che sia uno che viene da 38 partite su 38 nella scorsa stagione. Se Dybala dovesse avere una continuità, allora sì, la Roma potrebbe anche dare fastidio all'Inter nella corsa allo scudetto, e questo è per tutte, cioè tolta l'Inter, su tutte le 13, se allora può dare fastidio all'Inter, non poi te lo toglie, questo qualcosina ci dice. La Roma è una bella squadra, divertente, Gasperini penso avrà probabilmente l'Erling, insomma, poi vedremo se si chiuderà questa trattativa.
0: Sì, ti confermo tu.
2: Probabilmente
0: appena chiesto
2: l'esterno offensivo che diceva sì, ma non è tanto importante, ma poi in realtà lo sa tutti che Gasperini, se ha 6 attaccanti ne vuole 7, che quella è la sua filosofia, ed è anche bello che sia così. È molto interessante, ha tenuto il miglior portiere del campionato, la Roma, perché anche in quel caso penso abbia il miglior giocatore del campionato con Spiller. È una squadra che si affaccia comunque alla Champions, che ha una città complicata da gestire, perché non è un caso se da 25 anni a questa parte il campionato, c'è stato l'eccezione di Napoli, però il campionato non è più tornato a Roma né dall'altra, quindi delle incognite ci sono. Quella tecnica secondo me riguarda Dybala, perché se Dybala non c'è, la Roma ha una velocità diversa di pensiero proprio.
1: Là in mezzo al campo della Roma, centrocampo, giocatore magari, cioè anzi magari, sicuramente non appariscente come Dybala, come Malen anche in termini di gol, ma è un giocatore fondamentale che ha dimostrato anche quest'estate con la maglia della Francia, adesso è un giocatore estremamente sopra la media anche per la Serie A, che è Malone, che è uno dei centrocampisti in Serie A di rendimento migliori che possiamo contare. Praticamente da quando è arrivata a Roma, dalla sessione di mercato immediatamente successiva, si parla di Big, si parla della Premier, il Chelsea, c'è il rischio, vado da Andrea, che questa sessione possa arrivare a una sorpresa in negativo, soprattutto da questo punto di vista, o i tifosi della Roma possono stare relativamente attenti. Non ci sono cose particolari, o il Chelsea potrebbe magari, visto che è una rosa di 40 giocatori, arrivare a 41, arrivare a 48, gli cambia giusto.
0: No, io credo che in questo momento con il poi marrà, perché anche perché non ha senso, magari te andava a inizio giugno, era un conto
1: estremamente
0: costoso, perché poi devi vedere quanto, ma poi monetizzare 100 milioni, 55?
1: Sotto
0: difficile, anche perché poi se arriva il Chelsea cosa fa? Dice, ah,

0: aperto palestra 55 più 5, cosa facciamo? Certo, mi dai 40? Sembra improbabile. Io l'ho visto negli Stati Uniti, è stato veramente uno dei migliori della Francia, anche meglio di Rabiot secondo me, per larga parte. Poi certo, va detto che se Manchester City acquista, sono 120 milioni di euro, io non capisco come poi Manucone possa rimanere in Italia e soprattutto non è un'offerta importante, questo è un altro discorso. Comunque sì, la Roma è costruita davvero molto bene, è una squadra molto interessante, non so come possa arrivare.
1: Allora, diciamo prima dell'Atalanta, l'Atalanta che ha soffiato, tra virgolette, che sia la Juventus, sembrava che sì, fosse un passo dalla prima, poi invece col lampo di Cristiano Giuntoli ha aggiunto altri giocatori, Gaetano Regia, le altre città di prima. Come vedete l'Atalanta con questo mercato, qualora dovesse rimanere così, adesso c'è anche gli aggiornamenti su Rove, come vedete l'Atalanta nello scacchiere? Perché, correggetemi se sbaglio, se ne parla poco almeno in questi giorni, nonostante che è un buon inizio di campionato.
0: Beh, allora innanzitutto bisogna pensare che è chiusa qui l'Atalanta, manca Jonathan Rowe.
1: Ma quanto siamo di offerta, cifre?
0: Jonathan Rowe offerta 5 milioni di prestito con obbligo di scatto a 30, più 5 di bonus, più una percentuale futura rivendita di 10%, quindi siamo sui 40, che era la cifra che voleva il Bologna, anche qualcosina in più, ma ha capito che Rowe vuole andare via e sta chiamando Bangula, Werder Brema, ex Juventus. E poi non sarà finita qui, perché io credo che almeno un difensore arriverà, ed è Romagnoli dalla Lazio, e forse un altro difensore arriverà, che è Cabal dalla Juve.
1: Come arriva l'Atalanta?
2: È una squadra molto competitiva che ha, secondo me, giustamente cambiato, cioè ha scelto una cesura rispetto al passato, perché l'anno scorso aveva provato ad andare un po' nel solco di Gasperini, con Juric e con Palladino, che sono due figli calcistici di Gasperini, e non ha funzionato perché spesso, diciamo, la coppia non è per forza rotta, ma non è detto che funzioni. Sarri potrebbe cambiare tutto, cambiare l'impostazione, infatti sono andati via, giocatori come Jim City, con quelli che hanno la testa più gasperiniana, di là dei muscoli un po' invecchiati nel tempo, col tempo. È una bella incognita, se ne parla poco perché tutti noi, anche se non lo diciamo, siamo intimamente convinti che in Champions siamo di centrare, per esempio, perché l'Inter la tiene lì, siamo tutti, non possono sbagliare per il secondo anno consecutivo, e quindi resta un posto se dovesse andare così, è tosta togliere la Roma, o togliere anche Como, o per non dire Napoli, quindi è molto complicato, secondo me è un campionato abbastanza competitivo questo, che ci apprestiamo a vivere, per questo si parla un po' dell'Atalanta. Però la squadra che secondo me per esempio può vincere la Conference, è la favorita a vincere la Conference, no, così come veniva lo so in Europa League, che ha costruito un progetto tecnico-tattico molto interessante, con delle cose affidare a Regia Arano, che vabbè, sarà un bello step in alto, non possiamo definirlo una garanzia, ci sono delle, lo stesso Roe arrivato un po' da solo, non è che ha sconquassato il campionato, ci sono delle incertezze, una costruzione di squadra molto molto valida, che con questi ultimi colpi si può andare a comprare, questo è una mina vagante per la Champions.
1: Meno di 30 ore alla chiusura ufficiale del calciomercato, noi siamo in diretta su TMV Radio all'interno di Maracanã, anche alle 61 del digitale terrestre con gli amici di Netflix, che noi ci prendiamo una piccola pausa qui dal Sheraton Milano, due passi da San Siro, torniamo tra pochissimo con altri aggiornamenti, altri temi, sempre attivi alla Serie A, al calciomercato e non soltanto. Tra poco!

pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno da 11 a 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere i giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 la Milan, mentre è stata anticipata a domenica alle 20:45 Sassuolo Juventus, slittano a lunedì 14 ore 18:30 sia Como Parma sia Torino Roma. Intanto a sera si chiude il secondo turno di Serie A

0: Alle 8.30 c'è Lecce Roma, alle 20.45 Atalanta Bologna. Il tennis, si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in pionista con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stendica, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendell Ken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue la sua merce con Mikkelsen interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile alle 16 Italia si gioca con la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha dato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude il backup venerdì con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfinisura immediata in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni belle del 2027. I ragazzi Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori, il Rally Dakar regala al Lancia Corsa HF l'11° appuntamento del FIA World Rally Championship. La squadra italiana conquista il titolo mondiale del team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento a informazione calcistica nazionale con interviste, news ed andrime. Tuttomercatoweb.com trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio. Dai un calcio a banalità e resta informato. Colletti su tuttomercatoweb.com.
2: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: La vita, le vicende personali e professionali di grandi protagonisti calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere grandi emozioni a te e al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quadro per risponderti.

Eccoci qua, riprendiamo la linea dallo Sheraton di Milano. Siamo a pochi metri da San Siro, siamo nel centro, il cuore pulsante del calciomercato, quando manca ormai poco meno di 30 ore alla chiusura, al long finale della sessione estiva di calciomercato. Abbiamo appena salutato due valenti colleghi come Ivan Cardi e Angelo Sapio. Ci sono notizie di mercato che arrivano ogni minuto, tante squadre che stanno cercando di mettere a posto le cose con gli ultimi colpi, entrate e uscite, superi meno. Ci sono le B, che c'è il calcio estero, c'è la B, c'è la C. Noi vedremo tutto in diretta con tutti gli aggiornamenti, sia oggi, vigilia della chiusura del mercato, sia domani a partire dalle 13, sempre qui all'interno di TV Radio, con gli amici di NEPC, canale 61 del digitale terrestre, e non soltanto. Come diciamo sempre in questi casi, non c'è calcio mercato.

0: peccato se non c'è il direttore Niccolò Cecchini, che per fortuna ci ha raggiunto qui al nostro fianco. Al mio fianco, ciao Niccolò, bevato.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Anche in questa sessione gli amici che stanno guardando Visual lo hanno già visto, stanno per vedere, abbiamo un grandissimo ospite, siamo di mercato e quindi abbiamo un'assoluta icona. Nick, te la lascio presentare.
1: Sì, grazie ancora, io sono Silvio Pagliari, che è una sorta di abitudine quando facciamo le ultime giornate di mercato, anche se poi ovviamente Silvio dobbiamo
0: buonasera
1: dire, buonasera, negli ultimi anni dobbiamo dire che purtroppo un po', no, la questione del calciomercato in loco è meno presente rispetto a quanto lo era in passato, probabilmente l'abbiamo detto mille volte, anche la questione del Covid ha allontanato, no, questo modo di fare mercato in presenza, e spesso volentieri si fanno videochiamate, però poi alla fine ci si ritrova l'ultimo giorno di mercato, il penultimo, per fare due chiacchiere. E anche quest'anno devo dire che tutto sommato ci ritroviamo all'ultimo con tante operazioni, perché non ci bastano i famosi due mesi di mercato, abbiamo tutto nelle ultime 48 ore. Però prima di andare ad analizzare un po' il mercato nazionale, vorrei partire con le due trattative. Comincio ad un onore che a me è sempre stato simpatico, che ho sempre seguito grazie a te. Sto parlando di Mitai, che hai portato Genoa. Ecco, piccolo retroscena, c'era su Genoa in Italia che è fortemente voluto, c'era qualche altra squadra che magari era interessata e che poi per motivi diversi non ha potuto fare questa operazione?
2: No, c'erano un paio di squadre che se avessi aspettato solamente dovevano fare qualche uscita, erano molto interessate, però il Genoa lo ha avuto fortissimamente, secondo me a quella lì noi abbiamo optato per questa scelta e siamo molto contenti. Adesso sono convinto che il ragazzo farà bene e ha l'altra opportunità oltre all'Italia, però lui ha voluto fortissimamente l'Italia, siamo qua e siamo contenti.
1: Ecco, Lico Giannis ha lasciato bene, è andato alle catene e anche lì ha lavorato molto, perché poi il ragazzo è un po' indeciso perché aveva diverse opportunità, poi evidentemente il richiamo della K è stato più forte di tutti gli altri.
2: Sì, è vero, ha rifiutato l'Inghilterra, le Maiche, abbiamo dato diverse offerte, lui però giustamente ha voluto ritornare a casa con un grande club, fanno la Champions League con un amico direttore che è ribalta, che è molto bravo, penso che sia la soluzione migliore per tutti, e poi ripeto, giocherà in Europa, è una soddisfazione per lui che ci ritorna e seguita dopo gli anni con il Bologna.
1: Tu sei molto importante ai direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore, proprio con un'operazione molto importante, quella di Rue con il Bologna, si parla di una chiusura imminente, 35,5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Chessy, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
2: Beh, Cristiano l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore del calcio che è Luca Percassi, secondo me forma una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti ultimi sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché la Spadore è fortissimo, ma secondo me è più adattato per quello lì, e in mezzo a campo giocando a tre, ecco che Matti De Ron non era sicuramente consono alle caratteristiche per i Sarri, ha dovuto ricambiare un po' tutto il mondo. Il dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni, cioè tutto tipo di calcio, quello di Asperini, il dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una storia fortissima.
1: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto, un po' giusto, nel momento giusto?
2: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Maradona, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva per anni una figura del genere alla Juve.
1: Sì, invece Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare molti ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche dire che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. E De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
2: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genoa, hanno vinto, ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco per la squadra perché hanno giocatori importanti.

0: se l'Allegri vince la Juve penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli con questo Genova sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame offensive per far male, allora sì, il Napoli può essere una pretendente, se il gioco latida sarà difficile per l'Inter essere la squadra da battere.
1: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io per il mio personalissimo pensiero quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari si è fatto già una grande offerta, le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole, al Chelsea però zitti zitti con un po' di, di calma hanno portato a casa Spence, Stone, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
0: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato di soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato significa essere una grande società sola. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sulla bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti molte squadre gli ultimi giorni, per me è una cosa un po' assurda, però gioco forse questo mercato con questi numeri così artigianati fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'arcante la Juve una che si può inserire.
1: Ecco, che dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è vetato, alla fine Viola hanno preso Betto, ma ti chiedo di fare Baratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
0: Sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta, se parliamo di una 2004, sì. Maggio
1: iniziamo
0: 2004,
1: iniziamo la carriera. Pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta all'esterno, che comunque è uscito.
0: Beh, hanno fatto una campagna acquisti incredibile, sotto sia da tutti i punti di vista, sia da uscita, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile amare, ma certo, nessuno pensa ai 7 gol subiti, 0 fatti e 0 in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dare tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento all'altro.
1: Senti, invece come in Champions ti stuzzica?
0: Ma mi stuzzica il tuo progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire, hanno speso anche tanto,
1: sì, sì.
0: Perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro, il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra sia il 27esimo movimento del mondo, è un allenatore fantastico, un progetto, una meraviglia vedere. Un anno di fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3-4 anni o anni il Como dicesse lo scudetto.
1: Non ci siamo tanto anni, siamo a
0: appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo visto la storia del Como in passato ci stride un pochettino, no? Per il Como in Champions League e che va il Napoli, però questa è una grandissima squadra che va a parlare di sé, perché è una grande proprietà, una grande dirigenza, perché anche Ludi è diventato un
1: Carlo Albertudi
0: e gli amici però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
1: Senti, ti faccio le ultime due domande. La prima, quale potrà essere la sorpresa di questo campionato di serata alle squadre che magari vengono citate poco e che magari potrebbero lasciare il segno? Andiamo su questo, poi ti faccio l'ultimo.
0: Ma guarda, sulla prima domanda faccio fatica a rispondere, perché siamo ritornati alle sette sorelle, no? Perché vediamo, la domanda è l'opposta, chi è che potrebbe fare? E allora magari
1: la Fiorentina l'ha dato,
0: No, la Fiorentina la Fiorentina no, però perché la Roma ha fatto una campagna vista importante.
1: Bravo Roma, ecco, la Roma secondo te potrebbe essere da scudetto?
0: È certo, perché lì ci sono 3-4 squadre che vinceranno lo stesso per 3-4 punti, non è più la Juve del passato che vince punti, 10 punti. Adesso in Italia sono livellate talmente tanto le squadre. Prima la Serie A era un po' a 3-4 cordoni, no? Adesso non dico due, ma poco manca, certo. Perché tra la zona retrocessione e le squadre che lottano per vincere ce ne sono poche, quelle vie di mezzo.

0: penso che pensi, ecco, se il Torino, il Bologna, vediamo come andrà il Sassuolo, il Parma, però sono quelle 4-5 che si giocano alla permanenza, e su carta ce lo sai già, però per lo scudetto ci sono 4 squadre, con l'Inter un po' davanti, ma le altre tre che tra il Como, la Juve, la Roma, può succedere tutto.
1: Nel salutare attenzione anche Milan. Certo, perché il Milan comunque ora vediamo come chiuderà con il voto, perché probabilmente qualcosa farà ancora. Allora vediamo Silvio, che il 5 di ottobre vedremo a Tolentino, perché il famoso premio città di Tolentino, ormai tu posso dire organizzi in collaborazione con l'amministrazione comunale, con l'università di Macerata, certo. E qui noi saremo presenti come solito, perché
0: ti aspettiamo.
1: Certamente ci sarà un ospite speciale nell'ambito di questi eventi che tu hai organizzato sempre nel mese di ottobre. Si è parlato tanto di calcio giovanile, della crisi anche del calcio italiano, e ti chiedo, abbiamo un nuovo presidente federale che si chiama Giovanni Malagò, un nuovo allenatore che è Roberto Mancini, però io francamente, al di là di persone nuove o meno nuove, perché Mancini ha un ritorno in nazionale, ancora un programma di riforma del calcio italiano non riesco a vederlo, o quantomeno diciamo non mi sembra che ci sia al lato pratico. La tua sensazione è su questa cosa, cioè ci sarà finalmente una riforma, la faranno, l'hanno capito dopo 3 mondiali di fila?
0: Ma io
1: sono pessimista.
0: Più pessimista perché
1: immaginavo,
0: perché non siamo un popolo di giovani, è inutile che siamo qui a menarcela ogni volta che usciamo ai mondiali, come il giovane sbaglia la prima partita, lo mettiamo fuori, non abbiamo proprio la mentalità. Quando parlavi prima del Como, è proprio lì che vado a battere, è proprio il progetto importante, proprio perché c'è una valutazione non settimanale come facciamo solito in Italia con i giovani, ma partendo dal settore giovanile alle prime squadre, c'è una mentalità che noi altri, l'ho detto prima con qualche tuo collega, cioè noi abbiamo sempre fretta, ultimamente negli ultimi 10 anni in Italia abbiamo sempre fretta nella valutazione dei calciatori, dei giovani, abbiamo sempre fretta, cioè abbiamo questa mania che ha preso a tutti, chi fa il mio mestiere, il tuo, il lettore, l'allenatore, che se per una partita si sente
1: a
0: Briticello. Noi purtroppo poi ci sono queste regole, mettono, per me chi fa le regole non è di calcio, perché non è una regola, ogni tanto escono fuori con delle regole in C, in B, per la iscrizione della rosa, il salary cap, tutto ancora con l'obbligo dei giovani di farli giocare, quando la storia calcistica ci spiega che noi nel 2006 vivamo i mondiali con 7 ragazzi provenienti dalla C, dove quando non c'era l'obbligo dei giovani, perché giocavano perché erano forti, e la storia non ci ha insegnato niente, perché forse chi fa le leggi conosce la storia del calcio, perché altrimenti questo come le 60 squadre in C, che sarebbe da portare la C a 20. Cioè, ci sono tante cose che dovrebbero fare.
1: 60-20, dici?
0: Assolutamente sì.
1: Ridurre di 40 squadre addirittura.
0: Ma sì, perché tanto il sistema calcio non può sostenere 100 squadre professionistiche quando siamo tra 10. Perché è vero che i salari sono aumentati, ma sono 2 milioni di buoni giocatori, di conseguenza bisogna diminuire le squadre. Però vabbè, è
1: una riflessione.
0: Una riflessione.
1: Speriamo che
0: spero che si riduca il calcio di una volta, che giocava chi merita, non che tira contributi, oppure che è giovane, oppure perché tanti perché. Ma a calcio si gioca chi è bravo, chi non è buono non può giocare a calcio.
1: Silvio, è stato un piacere come sempre, tanto ci vediamo tra poco appena finisco la
0: gesta. Ti aspettiamo.
1: Siamo a Tolentino, grazie ancora. Ciao Silvio,
0: grazie
1: un abbraccio. Grazie ancora.
2: Allora ringraziamo Silvio Pagliari per questa bella e lunga chiacchierata su tutte le notizie principali di calcio mercato e non soltanto. Io però non rimango da solo, fortuna, resto con Nico Ceccarini, e stare con Nico Ceccarini per me vuol dire tanto, perché come insomma, mi sento protetto, mi sento a sinistra di una nozza, noi speriamo subito.
1: No, quella
2: ce la vedo per dopo.
1: La possiamo dare domani.
2: Per dopo. Sì. Subito un aggiornamento che riguarda il mercato, caro sì. Nicolò, ma so che tieni molto, è uscito il bollettino medico su Kenan Yıldız,
1: sì,
2: che si è operato quest'oggi, una tegola per la Juventus, che, correggimi se sbaglio, ha un po' accelerato le manovre in attacco della Juventus, che comunque si ritrova per qualche mese senza il suo numero 10, non soltanto figurato, ma proprio come numero sulla maglia. Ve lo leggo perché è arrivato in questo istante: intervento chirurgico di osteosintesi della frattura dell'asse del quinto metatarso del piede sinistro,

0: basta, se vuoi aggiungere qualcosa, no, vado avanti. Intervento perfettamente riuscito, e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Ovviamente non ci sono tempi di recupero perché dipende dall'evoluzione del quadro clinico, però qualche mese, come già aveva detto anche Chiellini in serie di commenti, sorteggi di Europa League.
1: No, Stanley ne ha la Juve.
0: Ricordiamo, c'è qualcosa che non ha la Begovic, Boga, e poi c'è Nico Gonzalez da finire. Chiedevo prima con Andrea Lozano e Ivan Caria, potrebbe essere il colpo che non ci si aspettava soltanto fino a qualche settimana fa. Hai notizie in questo senso?
2: No, io ho la sensazione che Nico Gonzalez a questo punto, considerato che bisogna vedere un attimo cosa succede con l'Atletico Madrid.
0: Jolly, no? Sì. Che può giocare nei due.
2: Bisogna vedere cosa succede con l'Atletico Madrid, nel senso che se magari si apre questo portone con l'Atletico Madrid ha un senso, altrimenti lui potrebbe anche rimanere alla Juventus. Tra l'altro la Juventus ha fatto un gioco sull'attacco un po' strano, che comunque sia ieri sera è tornata su Zirkzee
0: e ora lo
2: ha allontanato, esatto, lo ha allontanato dalla Fiorentina, che comunque sia, visto il tergiversare del giocatore, alla fine hanno preso detto Zirkzee, però oggi non è la prima scelta, perché io capito perché Zirkzee, perché Ricky Massara è un suo grandissimo estimatore, ed è il motivo per il quale loro sono andati fuori su Zirkzee. Evidentemente Woltemade è un giocatore forse più funzionale a Luciano Spalletti, perché lì ci sono i dirigenti e ci sono anche da questo punto di vista, diciamo, gli allenatori che danno le loro indicazioni. E per esempio su Ale Begovic a me ha stupito molto la dichiarazione di Spalletti, che ha detto io non lo conoscevo e che comunque bene e mi sono fidato dei direttori. Però, insomma, mi sembra che abbia giocato Bosnia in Italia, fosse entrato, no, nel secondo tempo di quella partita, cioè, quando l'Italia poi ha perso. E quindi forse, come dire, sì, va bene Ale Begovic, però prendi l'attaccante che io voglio. E probabilmente loro sarebbero stati più per Zirkzee, evidentemente vanno su Woltemade. Io non so quanto questo giocatore possa in qualche maniera migliorare la Juventus, però hanno bisogno di questo. Su Cabal,
0: sì,
2: l'Atalanta ci sta provando e verrà fino a stasera, vediamo, perché rimane una pista, potrebbe uscire anche Cabal dalla Juve verso l'Atalanta.
0: Prima abbiamo ricordato le cifre che in questo momento sul tavolo per la trattativa tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe.
2: Mamma mia.
0: Lascia un colpo veramente importante dal punto di vista economico, percentuale di riuscita.
2: Percentuale nel mercato parecchio alta, parecchio alta, perché comunque l'offerta che hanno fatto al Bologna è un'offerta ormai irrinunciabile, perché 5 milioni di euro di prestito oneroso, 30 di obbligo di riscatto, siamo già a 35, e 5 di bonus, vuol dire arriva a 40 milioni, e che era un po' la richiesta del Bologna. Se poi io credo che l'Atalanta stia agevolando anche l'arrivo di Mbangula al Bologna, a quel punto, se c'è anche questa possibilità qua, perché ricordo che Mbangula era un'idea dell'Atalanta nelle ore scorse, poi l'Atalanta decide di virare forte su Rowe, questo fa secondo me quasi rinunciare, il giocatore a mio avviso ci va volentieri a Bergamo, anche perché guarda, parlavo prima con Silvio Pagliari, una sensazione che è un po' mi dispiace, che io sono simpatizzante di Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, però ci sono da quando non sono andati in Champions League e soprattutto da quando poi dopo fatto il secondo anno con l'Italia, io come ho avuto la sensazione che il Bologna lentamente ritornasse nell'alveo di prima. Ho questa sensazione, perché andare in Champions League comunque sia tipo dei vantaggi ma anche dei svantaggi economici importanti, ho dovuto prendere il giocatore
0: di sostenere,
2: esatto, e loro hanno preso l'Italia, hanno vinto la Coppa Italia con l'Italia, ma poi l'Italiano secondo me è andato via anche per questo motivo qua, perché ha visto che probabilmente non c'era la volontà di andare a migliorare ulteriormente, quindi ha preferito andare all'estero e quindi al Beşiktaş, una scelta sua e ci mancherebbe, legittima e anche da questo punto di vista comprensibile, però mi dispiace perché Bologna significa fare calcio in una maniera fa bene, quindi chiaramente forse il presidente Aputo ora ha tirato un po' il freno, ma non è detto che magari facendo degli atti meno roboanti o meno importanti dal punto di vista economico i risultati possano arrivare. Però vedi Immobile, Bernardeschi, non erano acquisti da Sartori. Rowe è un acquisto da Sartori, hanno preso 19 milioni e oggi lo vendono a 40, per dirti, ecco,
0: praticamente il doppio.
2: Sì, sì, sì, e quindi ecco, vediamo poi come andrà a finire, perché comunque Bologna c'è questa operazione. Poi io ho l'idea anche che Bologna cerchi un centrocampista, ma mi sembra che l'idea che portava a Rolando Mandragora sia ormai lontana, perché Mandragora secondo me va a Torino e devo solo stabilire se farlo con la formula del prestito con diritto di riscatto oppure a titolo definitivo. Titolo definitivo sarebbe quello che vorrebbero gli agenti di Mandragora e quello che vorrebbe anche la Fiorentina. Io non so se il Torino riesce a far questo, perché è tutto un prestito con diritto. Tra l'altro diverrebbe una cosa abbastanza curiosa, no? Perché a me fa ridere quando si dice l'operazione
0: Dice
2: è slegata dall'operazione Mandragora, ma se voglio dire,
0: vabbè, il se Torino, prima l'idea dopo,
2: esatto, cioè, non ho capito per quale tecnicismo si dire una roba del genere, no, perché se io ti do 15 milioni e poi me ne rendi 5 o 7
0: un esposo speciale,
2: no, cercherò di venire a casa tua, questo ne vorrò parlare con la

0: famiglia, ricordiamo, fastidiosa, cioè, sì, Brando, tuo figlio,
1: se, spesso,
0: se glielo dice Brando,
1: si parla spesso di ingegno.
0: Se tu dici a tuo figlio Brando,
1: non è d'accordo,
0: e gli fai, dice, scusami Brando, ma se io ho 15 caramelle, esatto, se io prendo 15 caramelle, poi ne restituisco
1: 5, dopo adesso.
0: Cioè, voglio dire, quante me ne rimangono? 10, 15, ma fa, te ne dia 15 prima, me ne dai 5 dopo, sempre 10 me ne rimangono, no?
1: Sì, tanto usa proprio le parole,
0: Brando, mi sembra che abbia capito questo. E in effetti Brando presto ragiona in ste calcio mercato sulle orme di Tommaso Bonanni.
1: Non andrà a Torino invece.
0: Torino che... Babbo lo manderebbe a Torino?
1: Ma forse
0: 2,5 missioni a 3 milioni. Missione a 3 milioni è troppo.
1: Troppo, sì, sì. A metà. No. Torino effettivamente aveva già fatto due operazioni, tra l'altro ne sarebbe
0: comunque
1: Fortini, quindi diciamo il canale è agevolato. Prima con nella lunga che è creata un sito, magari lo abbiamo accennato il discorso Fiorentina. C'è un po' di confusione anche per coloro che ci seguono, non soltanto i tifosi della Fiorentina. Intanto Ken sta andando a Como,
0: credo sia già a Como,
1: ok, quindi visite mediche in queste ore,
0: sì, sì. Credo lui sia partito stamani, aspettavo
1: cifre
0: solo...
1: cifre Ken.
0: Tra che anni io sì, cioè,
1: tra non ho... più o meno
0: quello che io so che sono potrebbe, allora, dipende da come viene strutturata sarà poi la formula, la
1: complessivo
0: 35.
1: Perfetto.
0: Più bonus.
1: Bene.
0: Che sono secondo me 5 meno di cui 3 facilmente raggiungibile,
1: quindi sui 40 milioni diciamo, sì. Bonus compreso. Bene,
0: sì.
1: Il giocatore, l'attaccante, di l'attaccante nazionale sta andando a Como, sta sostenendo, sosterrà nel corso delle prossime ore le visite, sta arrivando di tutto, sia con
0: Beto,
1: visite mediche, sì. G, ufficiale da ieri,
0: Gnonto
1: detto Gnonto, detto Wilfred, sta per arrivare, arriverà, comunque un affare
0: fatto. Con diritto. Sì.
1: Per Betto 18 milioni di euro, correggimi se sbaglio, più o meno le
0: sì, cifre, a titolo definitivo
1: 18
0: sì.
1: Milioni, quindi affare abbastanza importante, sì.
0: Fare che il nostro regista Cenci non gradisce,
1: non ha approvato
0: perché lui voleva 16 più 2 di
1: lui, era per Pellegrino, quindi
0: sì, poi c'è anche Lorenzo, ecco, qui,
1: che cosa succede adesso? Manca poco alla pausa, però almeno voglio concludere,
0: sì, sì.
1: Gudmundsson, Torreira.
0: Allora, il discorso di Torreira comunque slegato da quello del cambio con Gudmundsson, è un'idea di un agente.
1: Quindi se arriva Torreira è un acquisto in più che la
0: sì, però, centrocampo. Però credo che Galatasaray non lo voglia far partire, Torreira vuol tornare, perfetto. Nel caso si fa prestito con diritto di riscatto, ma è dura.
1: In quel caso ci sarebbe un altro centrocampo.
0: Allora, se esce Mandragora, invece secondo me l'assalto vero vanno su Torsved. Cioè Torreira è l'opportunità, Torsved invece secondo me è l'obiettivo che la Fiorentina dovrebbe avere, che quello è il giocatore che da almeno 3 mesi Fabio Grosso chiede al suo direttore sportivo Fabio Paratici, ma siamo in conclusione di fascia e quindi mi chiedo, come si dice in Toscana,
1: ma gli ultimi 30 secondi dice Gudmundsson Turca, no,
0: però Gudmundsson Lazio ni, o meglio forse si può fare.
1: Allora con Nicolò Ceccarini, adesso resta qua, dorme qua tutte le prime settimane,
0: c'è da una partita in allora.
1: Dalle infatti ti libero ora. Adesso lei torna a Marco Piccari, salutiamo anche con Stefano.
0: Ah, c'è Piccari?
1: Sì, con Stefano Lomena.
0: Quindi non è un intruso Piccari.
1: No, è parte della squadra. Come sempre gli restituiamo la linea alle 18, la ripriamo qua.
0: Sì.
1: Sempre dallo show.
0: Ci sarai tu?
1: Ci sarò io sempre, ci sarai anche tu. Saremo in diretta fino alle 20:30 con anche altri ospiti, altri amici. Con tutte le ultime del mercato, quindi non ci resta che augurarvi per il momento un buon proseguimento. Noi ci sentiamo tra un'ora, la linea torna a Maracanã, Piccari, in Pallomeni, torniamo qua. Noi del Sassuolo
0: siamo forti, siamo grandi, ti prego solo di stare attento a non schiacciare le persone, perché ce n'è talmente tante che non vorrei che tu facessi un incidente,
1: soprattutto non sgomitare,
0: esatto,
1: che ci siamo
0: sì, bene,
1: ci fermiamo a dopo, tra poco.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
0: Non si è fatta attendere risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prorogare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ASA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
1: È salito a 919 il numero delle persone.

0: persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
1: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a Lana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni, in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Rho. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
0: 12 ragazzi tenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per un anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
1: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni di residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevede invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire, aumentano quelle senza figli.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scrivi ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un bacio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Hai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio. Per interagire con TV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, 16, si farà il 4 per risponderti.

0: Bene, siamo rientrati nuovamente da Roma, qui Marco Cari e Stefani Palomeri.
1: Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio.
0: E allora Stefano, intanto ridiamo ancora la news a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, che c'è un accordo verbale tra l'Atalanta e Rove, quindi per il passaggio del giocatore dall'Atalanta, operazioni di circa 40 milioni di euro, quindi un rinforzo importante per Sarri e l'Atalanta. E poi
1: mi sembra che sia una buona squadra,
0: sì, assolutamente
1: molto competitiva.
0: E poi per la Juventus, operazione riuscita per Yıldız, l'abbiamo già data in precedenza nel nel passaggio precedente, dove appunto lo Sheraton in collegamento con Anne, con Nicolò Ceccarini, con Cardia, con Lozano, poi abbiamo visto anche Guido Pagliari per il primo passaggio. Hanno tra poco alle ore 18 ridaremo la linea nuovamente allo Sheraton di Milano, che proseguirà fino alle 20:30 per questo speciale di calcio mercato anche domani, stessa situazione. Allora Stefano, avviciniamo anche un altro match della seconda giornata, perché si deve ancora chiudere, ossia Lecce-Roma. Ne parliamo intanto con Luigi Garcia, un doppio ex. Luigi, ritroviamo con grande piacere. Ciao Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Ciao ragazzi, piacere, tutto via.
0: Ben trovato.
1: Per chi

0: operativo.
1: Lo mettiamo in difficoltà, non lo so.
2: Oggi ti fa già lo
1: questo questo
0: te la carico,
1: qui sei proprio hai messo la palla calcio d'angolo. L'hai buttata lì. Adesso vediamo che succede.
2: Vabbè, allora ti fa per la lupa.
1: Vabbè, va bene. sempre. Allora, insieme a Luigi c'è anche Marco Campanella di Voce Dolorosa che ci dà un po' tutte le ultimissime sulla Roma che scenderà in campo contro il Lecce. Marco, io partirò proprio dalle ultime, dai, poi sentiamo un po' Luigi, dai.
3: Innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi. Sì, oggi 18:30 partito contro il Lecce, chiaramente però la testa almeno per quanto riguarda le ultime notizie che circolano è sul mercato, chiaramente, sebbene Gasperini ieri in conferenza stampa abbia provato a rimettere concentrazione sul campo, comunque ci sono delle trattative che fanno chiacchierare. Per quanto riguarda la partita, prima chiamata per De Ron, per Valerdi, e c'è grande attesa anche per vedere un po' quale sarà il loro ingresso nelle gerarchie dello spogliatoio. Invece saltano Rensch e Pellegrini per ancora problemi fisici che si portano da dietro da alcune settimane, e in più poi chiaramente quelli per cui la Roma sta trattando la cessione. Oggi Giolkowski è stato ufficializzato dal Monza, Elenawi ormai è del Riga, e per cui domani sosterrà le visite mediche con l'Al City, e anche lui chiaramente ovviamente non è stato portato in Puglia.
1: E allora, prima di sentire un po' la probabile formazione, ho anche una notizia riguardante Lecce da tuo mercato web, perché è stato tesserato un attaccante dal Porto, Farioli. Fagiardo si veste di giallo-rosso, il giallo-rosso del Lecce, eccolo qui, 19 anni, Stefano, arriva a titolo definitivo dal Porto di Farioli, con cui il classe 2007 era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, quindi un rinforzo per Francesco. Come inquadriamo questa partita, Stefano?
0: Ma vediamo, aspetto una Roma, insomma, che possa, no?
1: andare a fare risultato.
0: Però il Lecce ha l'entusiasmo, ha vinto la prima, bene, Venezia, quindi lo stadio sarà pieno con entusiasmo, e non ha niente da perdere perché 3 punti li ha fatti la prima, e quindi è una partita insidiosa da questo punto di vista, no? È libero il Lecce, quindi contento di giocare una partita così.
1: Mentre la Roma deve rispondere
0: e ormai ha questo ruolo addosso di outsider di livello, no? Parliamo sempre dell'Inter, qual è la squadra che potrebbe dar fastidio lì quest'anno?
1: Sì, assolutamente. E Marco, prima di sentire Luigi, mi dai la probabile formazione della Roma?
3: Sì, come anche è accaduto per il match contro la Fiorentina, vedo un Gasperini che si andrà andrà a puntare nuovamente sul blocco storico che ha portato la Roma in Champions League la prossima stagione. Ovviamente in porta non c'è nessun dubbio, con Svilar in porta, poi terzo difensivo composto da Mancini a destra, Dica al centro e Dermoso di sinistra. A centrocampo invece lato a destra potremmo vedere il debutto di Molina dal primo minuto, lui che è stato costretto a saltare l'ultima contro la Fiorentina per un forfait in extremis. Dall'altra parte Wesley in cabina di regia invece ci sarà Ristante e Conè. Davanti invece Dybala certo del posto. Dall'altra parte invece tre quarti sinistra si contengono un maglia titolare, Mora che ha fatto bene contro Iola la settimana scorsa, ma anche sulle che lo stesso Gasperini ha dichiarato ieri di voler far giocare dal primo minuto, perciò è chiaramente più avanti nelle gerarchie rispetto al portoghese. Davanti invece la certezza, Daniel Malen è certo anche lui del posto, ma come succede anche contro la Fiorentina, secondo me ha molto spazio anche il caso a gara in corso.
1: Grazie.
4: Sì, e chiaramente sulla carta non ci dovrebbe essere storia, soprattutto se doveste ripetere la stessa partita che ha fatto con la Fiorentina, però come giustamente è stato detto, mentalmente è libero

0: perché non ha l'ossessione di vincerla a tutti i costi questa partita, nel senso, no? Sai, sei all'ultima contro la Roma, devi cercare di fare punti, però se gioca mentalmente è una squadra che tatticamente sta bene in campo, non ha nulla tra virgolette da perdere, gioca la prima comunque in casa, dinanzi al pubblico stadio strapieno e tra virgolette anche nuovo per certi versi perché non sapere, hanno rifatto lo stadio, hanno fatto tutta l'apertura e finalmente nel 2026 l'abbiamo fatta, deve essere quasi uno stadio normale e Stefano giustamente ha detto che non ha niente da perdere, però bisogna stare attenti perché in casa è tosta, sono bravi in difesa, diciamo che il punto di forza della Roma è là davanti, quello del Lecce è la fase difensiva, poi lo conoscete meglio di me che Francesco praticamente è molto bravo soprattutto a sistemare le squadre in campo e a non far giocare.
1: Eh sì, questo potrebbe essere la chiave della partita, Stefano.
2: Sì, ma questo è motivazione da parte del Lecce, non dobbiamo sfigurare, come ha detto giustamente Luigi, non avrà niente da perdere, però la Roma è superiore.
0: Sì,
2: Tu vuoi
0: ma è
2: fare un campionato
1: normale, cioè,
2: importante,
1: devi andare a
2: lui
1: vincere questa
2: deve andare
1: partita,
2: a vincere.
1: parliamoci chiaro, certo. Soprattutto considerando
0: Per le grandi è più difficile non incontrare queste
2: Sì,
0: squadre, tra virgolette, provinciali. Tu dici, vabbè, siamo ancora alla seconda giornata. Però,
2: no,
0: seconda
2: sono più
0: giornata.
2: insidiose, più
1: No,
2: temibili.
1: sono le fisiose, tra l'altro, voglio dire, ad esempio, parliamo tantissimo del Como. Il Como, la prima volta pareggiata con l'Udinese, l'Udinese è la squadra quest'anno che si è presentata subito bene, però,
2: Avevamo detto prima della
1: esatto,
2: partita che
1: queste
2: fosse
1: trasferte
2: l'Udinese.
1: possono nascondere
2: Sì,
1: delle
2: come no.
1: insidie,
2: Anche
1: anche perché,
2: Cagliari, eh?
1: sì, anche per
2: Non
1: Luigi.
2: sarà facile fare punti a Cagliari.
0: Vi dico una cosa, ragazzi, fa un caldo.
1: Vedi.
2: Ah,
0: Erano
2: bene.
0: anni che non si sentiva,
2: Ma
0: credete,
2: il vento
0: una
2: c'è?
0: cosa,
2: A
0: un
2: Lecce c'è
0: vento,
2: sempre il
0: non
2: vento.
0: si muove una foglia, in
2: Ma questa
0: giardino
2: non
0: c'è
2: si...
0: gli alberi, sembra una fotografia
2: A Lecce c'è
0: praticamente.
2: sempre il vento. Lecce.
0: Sì, bravo, di solito quello lo stadio di Via del Mare, famoso anche per il fatto che ci sia
1: Io devo
0: sempre
1: essere
0: vento.
1: sincero, non voglio fare una polemica, però considerando che ormai siamo di fronte, leggevo giorni fa proprio
2: Non si
1: una
2: può,
1: profonda.
2: secondo me non si può
1: No,
2: giocare con
1: no,
2: questa.
1: io credo che siamo di fronte, e qui anche il calcio deve percepire queste cose, ad un cambiamento
2: Ma
1: climatico.
2: in
1: Cioè,
2: Spagna
1: le
2: io
1: partite
2: capisco
1: le fate
2: tutto.
1: le giocate di sera in
2: In
1: questo
2: Spagna
1: periodo.
2: 22, 21 vi
1: Secondo me, in
2: stanno.
1: questo periodo, deve giocare di
2: Perché
1: sera,
2: adesso
1: non a
2: stiamo
1: questi orari qui.
2: ereditando il clima un po' spagnolo, dove fa molto caldo dall'una fino alle 7 di sera, alle 8 di sera, monta un caldo spaventoso in Spagna. La
0: Esatto, qui
2: stessa cosa sta
0: 39-36
2: diventando
0: gradi,
2: in Italia.
1: 36
2: Esatto.
1: gradi, senti
0: Stamattina
1: calore.
0: 36 gradi è un'umidità pazzesca, cioè
2: Lo so.
0: quella è la cosa, sono
1: Io per
0: 3-4
1: esempio,
0: giorni che si respira.
1: cioè anche il prossimo turno, io adesso non so,
2: No,
1: leggo degli orari alle
2: ma già
1: 15,
2: anche il 5,
1: ma le
2: 12.30.
1: che, ma
2: No, sei, è
1: a me mi
2: uscito il
1: sembra,
2: calendario
1: sì,
2: comunque,
1: però il prossimo
2: fino
1: turno, dalle 15,
0: sì,
1: delle
0: c'è
1: partite.
0: Genova-Como che gioca
1: Boh.
0: alle 3, c'è Genova-Como di
1: No,
0: venerdì
1: Genova-Como 20 e
0: giocare alle
1: 45.
0: 3.
1: Io 20 e 45 siamo
2: No, però sono
1: Genova-Como.
2: uscite le altre due, 5 e
0: Terza
2: 11
0: giornata, una è uscita
2: settembre, 20
0: alle
2: settembre, e
1: c'è
2: farà caldo lì.
1: Fiorentina-Torino 15,
0: Ai
1: giovedì.
0: 15, sì, è
1: Sì,
0: vero,
1: a
0: il
1: me
0: Genova
1: sembrano
0: si gioca
1: orari in
0: alle
1: questo
0: 20, Como
1: momento,
0: alle 20 e
1: cioè,
0: 45, sì.
1: tanto voglio dire che se sposti una partita, boh, non lo so, leggevo più di un
2: Anche a Napoli
1: esperto,
2: sta una sauna, no?
1: sì, leggevo
2: Alle
1: proprio un esperto
2: 18.30
1: giorni fa
2: era
1: che diceva
2: Napoli-Como.
1: che il calcio deve prendere atto di questo cambiamento climatico
2: Sono
1: e
2: d'accordo.
1: trovare delle soluzioni
2: No, ma solo
1: anche
2: deve
1: adesso.
2: prendere atto che a queste alte temperature non puoi giocare, no? Dai,
1: Esatto.
2: su.
1: Marco, prima di salutarti, situazione mercato, stiamo leggendo momenti, come hai detto tu, che lo ha sottolineato anche Gasperini, poi una situazione mercato e poi ti salutiamo.
3: Sì, praticamente questo passiamo soprattutto la partita insomma un'entrata è legata all'uscita abbiamo visto per il Moron e lei chiaramente anche per quanto riguarda il reparto offensivo cioè prima da sempre di Noastro le visite mediche con la City e questo poi via libera all'esterno tanto richiesto di gamba offensivo cui il nome principale candidato ad oggi adesso è Leveling del c'è stata un'offerta appunto da oltre 30 milioni di bonus, 35 milioni compresi i bonus e quindi sono caldissime domani secondo me può essere

0: il giorno, chiaramente scade alle 20, termina alle 20 finestre di supermercato, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, però comunque la data è ben impostata e secondo me si può arrivare alla chiusura definitiva già nella strada di oggi.
1: Posso dire una cosa?
2: Prego.
1: Come si fa ad arrivare all'ultima giornata di mercato quando ancora stanno due mesi di calcio e mercato, e che fai, aspetti quasi gli ultimi due giorni per fare le operazioni, ma anche le più, diciamo, no, le ultime, ma tu puoi aspettare l'ultimo giorno di mercato a fare le sue operazioni?
2: Ma
1: cioè, se c'è da caso, sono da due mesi che il mercato è aperto.
2: Sì, ma questo è avvenuto, mi sembra, no? Sì. Ogni giorni.
1: No, la cosa non era così.
2: Ma io invece la cosa che mi domando
1: due
2: è
1: mesi, mesi sono tanti.
2: Sì, no, lo so, purtroppo hanno allungato, io se fosse per me tornerei ai vecchi sistemi di chiuderle prima del ritiro, figurati.
3: Sì.
2: Al completo, e chi è bravo fa il mercato in quel periodo, però devi farlo per tutto, non è che lo puoi fare solo per la Serie A.
3: Credo che la sia la più diffusa, che volevo dire, la più condivisa. Sì, perché non è possibile, anche gli
2: altri allenatori vorrebbero solo questo.
1: Ma non ci sono allenatori, ma anche voi. Aperti con la Turchia, sì. che va oltre, no, all'altra squadra.
2: Sì, sì.
1: C'è la lunga.
2: No, è vero, verissimo. Va bene, Marco, se c'è da aggiungere qualcosa, altrimenti ti saluto e ti ringraziamo per il momento.
0: Grazie a voi, buon provvedimento.
2: Grazie Marco Campanella, grazie Marco Campanella. Adesso dovremmo collegarci, appena mi dà l'ok anche il nostro caro presidente della cabina di regia. Stiamo aspettando il collegamento anche con Lecce, perché ci dà le ultime Pierpaolo Verri. Approfitto allora questo momento così di attesa per chiedere a Garzia se considera il Como una squadra in lotta anche per lo scudetto, per il titolo quest'anno, sì o no? Dammi una motivazione.
1: Allora, e se dovesse arrivare Kin dalla Fiorentina?
2: No, è arrivato.
1: Quindi secondo me sì, per il semplice fatto che le altre, a parte l'Inter, cioè le altre bene o male sono sullo stesso livello, cioè non è che, però insomma, a differenza di molte squadre blasonate, come già il calcio è migliore. E credo che possa dare veramente filo da torcere, e quest'anno fa la Champions, l'anno scorso è arrivata a partecipare alla Champions, quest'anno secondo me dalle prime tre ci arriva sicuro. Questa cosa che, a differenza delle altre, no? Del Milan, della Juve, non hanno niente, no, classica squadra che non ha niente da perdere, perché poi alla fine la terza, quarta ha già fatto il suo. Invece non hanno pressione, a Como non c'è la pressione che c'è a Milano, che c'è a Roma, che c'è a Torino, quindi hanno questo vantaggio anche. E poi ultimamente la squadra è forte.
2: Sì, sì. Però io sono dell'idea che la pressione se la cominciano a mettere anche loro, cioè nel senso, quando tu cominci a crescere, vedi che puoi lottare con le squadre più importanti del campionato, la pressione la metti, cioè,
3: poi hanno anche questa voglia, questa fame, no Luigi, come ha parlato di Mia, il giocatore,
2: bravissimo.
3: Ci ha raccontato un po' la storia di questo calciatore, e dice Fabregas, non diventano tutti dei Rodri, Fabregas, a questo ragazzo manca un pezzo di carriera,
2: sì.
3: Poteva essere differente. Bello, ha fatto anche un'analisi.
2: Bravissimi,
3: e fior di giocatore.
2: Porca miseria,
3: ma al di là di questo, motorino. Poi ha una fame, cioè, non è che dopo si siede, questo che ha fatto un percorso in Spagna e lo dice, vabbè, mi siedo. No, ha più fame di quelli che.
4: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al

0: www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
7: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
8: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per

0: aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Essere sotto punto e spalle
2: di capito tu, una bella vincente,
3: un basso
2: anche Luigi si sarebbe saltato in questo schema, capito?
4: Luigi, la vediamo così, no?
2: Ma questo Luigi lo vogliamo chiamare, cioè, Fortino. Fortino Luigi.
5: Chiaramente quando d'altronde sai cos'è, che poi ti devi pure adattare, no? E chiaramente se te affronti la Roma a viso aperto, cioè su 10 volte 9 le perdi e una la pareggi, però chiaramente
2: certo, è così.
5: Tutte le squadre provinciali, quelle che chiaramente cercheranno di di portare anche via un punticino che per il Lecce un punticino e vuol dire anche salvezza alla fine del campionato, capito?
4: assolutamente. Per Paolo, mercato Lecce, hai qualche cosa da riportarci?
1: Sì, è stata una giornata molto importante perché è stata la giornata di Monteiro, questo esterno sinistro che arriva dallo Young Boys. Era l'elemento che mancava un po' all'attacco del Lecce. Il Lecce era alla ricerca di un esterno sinistro titolare. È stato un investimento importante da parte del club giallorosso, che l'ha prelevato a titolo definitivo appunto del campionato svizzero, investendo una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Parliamo comunque di un giocatore importante per le dimensioni del Lecce, un ragazzo che comunque a 27 anni ha già esperienza anche in Europa proprio con la maglia dello Young Boys, numeri importanti sia in termini di gol che in termini di assist, e quel calciatore che diciamo nelle idee della società giallorossa può essere un po' il calciatore di maggiore inventiva, ecco, dalla tre quarti in su. Numeri alla mano e anche vedendo un po' le caratteristiche del calciatore, per il 4-3-3 che ha in mente Eusebio Di Francesco, tralasciando diciamo la partita di stasera, però sulla carta è un calciatore con le caratteristiche appunto adatte per dare il meglio di sé sulla fascia e poter mettere un po' più di pericolosità, ecco, no, alla manovra offensiva del Lecce, che è stato il tallone d'Achille nella passata stagione.
5: Diciamo che è il sostituto di Banda, ecco.
1: Esattamente.
4: Va bene, Pierpaolo, noi ti lasciamo andare allo stadio perché ho paura che questo caldo,
2: mamma
4: 36
2: mia,
4: gradi, non tira vento, possa, diciamo così, fatti squagliare
2: accecante.
4: Lì, non vogliamo, e quindi ti lasciamo andare allo stadio.
2: Ciao Pierpaolo, buon lavoro.
1: Siamo preparati.
4: Grande Pierpaolo. Un abbraccio a Pierpaolo Verri, grazie. Ragazzi, vi faccio commentare anche questa news, usciamo dal campionato perché è importante, vado su tutto il mercato web perché è ufficiale, Messi dice addio all'Argentina 21 anni dopo, mi sono svuotato, non ho più nulla da dare, quindi addio alla nazionale argentina per Messi.
2: Guarda, se ci fosse stato un epilogo diverso
4: avrebbe continuato,
2: secondo me sì,
4: certo.
2: E invece la morte del padre lo ha
4: devastato. Sconfitta, padre, sì.
2: No, la morte del padre.
4: Sì, penso pure.
2: Secondo me siamo pure anche a forte rischio di, non lo so, di anche di avere motivazioni nella squadra del club, a parte, però c'è un contratto, lo onorerà, andrà avanti. Però lui, secondo me, lui con la morte del padre vorrebbe mettere un
5: pure,
2: punto,
5: no? Sì. A volte gli stimoli, poi purtroppo succedono determinate cose in più, vengono a mancare, vuoi o non vuoi, l'età è pure quella.
4: Guarda, vi leggo questo passaggio, dice: dopo tanto tempo trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla nazionale, è stata una decisione che ha fatto e fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima, e ho sempre lottato e dato tutto me stesso per questa maglia. per regalarvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Resta poco e le fasi della vita si chiudono, e questa è una

0: di quelle che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre stare in nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare e inoltre stanno arrivando alle spalle dei ragazzi molto forti che meritano di esserci.
1: Bravo.
0: Io credo che sia anche questo un bel messaggio che manda.
1: Guarda, un ragazzo splendido, classe. Un fuoriclasse immenso, irripetibile, e che abbiamo conosciuto anche l'altro, come si dice in questi casi, l'altro volto di Messi, molto umano.
0: Sì, sì.
1: In un mondo dove l'umanità sta sparendo, lui questo dolore del per la morte del padre, ognuno può reagire alla sua maniera. Io per esempio non l'ho perso da ragazzo ed è una cosa lacerante che se non la riesce a calibrare lui, tra virgolette gli è capitato, diciamo così, nella fase finale,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Secondo me il dolore, se il padre ce l'avesse fatta forse avrebbe fatto un anno con la nazionale, avrebbe avuto uno stimolo ulteriore.
0: Questo, sì,
1: ma
0: sì,
1: certo,
0: sì.
1: Perché poi è capitato anche che lui doveva seguire le partite al mondiale, si è aggravato.
0: Esatto.
1: Ed è per lui è stata una cosa pazzesca, insomma, gli avrebbe voluto regalare il titolo, certamente all'Argentina, ma più per dedicarlo al papà, no? Non so se Luigi la pensa come me, ma
2: Luigi, no, assolutamente.
1: Non significa che sei miliardario, ti chiami Messi, la cosa. C'è un rapporto quasi. Quando racconta che lui è andato via, Luigi, dall'Argentina, no? E che piangevano. Si sentivano al telefono e uno piangeva da una parte e uno piangeva dall'altra perché c'era un ragazzino, un bambino che stava dall'altra parte dell'oceano in Spagna e lui stava in Argentina.
2: Poi sai cos'è? Che solo chi ha provato queste sensazioni, queste cose,
1: può
2: capire.
1: Certo.
0: Va bene. Chiarissimo. Luigi, noi ti ringraziamo.
2: Posso dire una cosa, che non era nemmeno male come giocatore. Giusto per drammatizzare un pochettino, ragazzi.
0: Non era male, certo, Luigi. Non era male, è carina la cosa, c'hai ragione. Va bene.
1: Vediamo
0: Luigi,
1: un po' se la partita oggi.
0: A presto, vediamo come finisce Lecce.
1: Mi raccomando,
0: Roma.
1: Schierati dalla parte giusta, Garzia.
0: Vabbè, i colori sono giusti, non li sbaglia per nessuno dei due.
2: I simboli pure.
0: I simboli pure, quindi. A te è andata proprio bene de lusso, cara Luigi.
2: Il culo.
0: Grande. Un abbraccio,
1: ciao, Luigi
0: Garzia.
2: Un abbraccio
0: grazie.
2: Forte, ciao,
0: no,
2: ragazzi.
0: Volevo chiudere con questo messaggio che ci ha mandato Giovanni, che ci chiedeva se tifoso dell'Inter, il mercato dell'Inter è davvero chiuso, e ci chiedeva se non può esserci la possibilità di Perisic, un attaccante di esperienza. Allora, prima abbiamo chiesto a Recalcati, ha detto mercato chiuso, però tra poco rimani con noi perché dalle 18 praticamente c'è il collegamento con lo Sheraton di Milano live sul calciomercato, magari potrebbero arrivare delle novità, news, approfondimenti anche sull'Inter nel tardo pomeriggio, quindi successivamente staremo a vedere. Ci fermiamo adesso perché poi rientriamo e andiamo su Atalanta-Bologna.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Dadderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vede con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket è nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi

0: A Pesaro si troveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al Lancia Corse HF una pagina storica. Al termine dell'undicesimo appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al mondiale rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.
3: Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, ci siamo per l'ultima parte di Maracanà qui da Roma.
1: Ciao Marco, di nuovo.
0: Ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Poi parte lo speciale calciomercato dallo Sheraton live di Milano, quindi saremo live dallo Sheraton di Milano per fino alle 20:30 con Tommaso Bonanno e tutta la squadra di Tutto Mercato Web più gli ospiti che arriveranno in postazione. Dunque, vado a dare il buon pomeriggio in quest'ultima parte di trasmissione a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
2: ben trovato.
0: E con noi c'è anche Dario Ronzulli, che ritrovo con grande piacere.
1: Ciao Dario,
0: ben trovato.
2: Ciao Dario.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ragazzi, abbiamo prima passato in rassegna la partita delle 18:30 tra Lecce e Roma, però andiamo a quella invece che chiuderà il secondo turno, Atalanta-Bologna. Parto da Fabrizio intanto sulle news di mercato, perché prima abbiamo letto, ci puoi dare tu conferma come stanno le cose, di un accordo verbale con il Bologna per il passaggio di Rove per una cifra di 40 milioni. Le cose stanno così? Ci siamo?
2: Nel senso ci siamo, direi che l'operazione è conclusa, il giocatore arriverà a Bergamo credo domani mattina, ma solo perché c'è la contestualità della partita col Bologna stasera, a fare da 5 milioni di prestito oneroso, 30 di riscatto definitivo già deciso, e 5 di bonus futuri, più un'operazione contestuale ma separata, Federico Cassa, stellina dell'Under 23, utilizzato per già in tre presenze con Sarri in questo video di campionato, va al Bologna. Non ho però capito con che formula Cassa va al Bologna.

quindi insomma l'affare è concluso, Robo arriverà domani mattina, forse già stanotte, quindi l'obiettivo è averlo in campo con la Roma di Gasperini sabato, nella partita particolare di De Ron. Ah. Insomma, un po' di pasticcio.

0: nello spogliatoio, e l'Atalanta ha avuto un rendimento negli ultimi tre mesi da quasi dare processione, ha fatto 12 punti negli ultimi tre mesi. Quindi è un giocatore che si è visto che era in calo, è cambiato il modo di giocare, sono arrivati giocatori diversi, e da quello che ho capito giovedì, scusate, sabato c'è stato comunque la richiesta del giocatore netta di andarsene via subito, perché l'arrivo di Cassie gli togliamo ogni tipo di spazio. Se non fosse arrivato Cassie probabilmente avrebbe giocato poco, ma la cosa sarebbe stata contenuta. L'arrivo di Cassie l'ho portato a chiedere il trasferimento immediato, dopodiché, dicendo questo passaggio che ha fatto lui direttamente con Gasperini ed Amico, di contattarli direttamente lui, di trovare sostanzialmente un accordo direttamente lui, che è quello che aveva fatto lo scorso anno Lookman con l'Inter, per farci capire a un certo punto, che aveva fatto con Miners con la Juve, con la differenza che ovviamente quelli avevano un valore di 40-50 milioni come giocatori, 60 anche con Miners. In questo caso parliamo di un capitano a fine carriera, era anche giusto, come hai fatto con Dean City, dargli il via libera, e hai trovato un accordo rapido qua a Roma, indolore da un punto di vista economico. Quello che ha scioccato la tifoseria, tra due ore sarà lo stadio, vediamo cosa succede.
1: È andata alla Roma.
0: Esatto, cioè se andava al Feyenoord stasera, c'erano striscioni per ricordarlo e commemorarlo sportivamente, ovviamente, in attesa che poi si è abituato fisicamente. Va nella squadra che dopo il Brescia era più odiata dalla tifoseria atalantina in assoluto, odiata sportivamente.
1: Ecco, bravo. Ho ragione, perché non...
0: Sì, no, certo, odiata sportivamente, sia chiaro. Però se c'è una squadra che è veramente invisa la tifoseria atalantina, è la Roma. Beh. Quasi tutti fuori, da quando il Brescia non c'è più ad alto livello, sono contro la Roma. Chiaramente vedere il capitano che va lì, questo non so cosa sarà, cosa troverò. Ho visto i social finora, i social dicono tutti Marten, eterna gratitudine, quello che vuoi, ma nessuno si aspettava la Roma.
2: Sì, ma tra l'altro credo che anche alla Roma non si aspettavano De Rone, perché aveva
0: per il Pallomeni, no, quasi come di Bartolomei, quasi come di Bartolomei, che va al Milan e segna il famoso gol contro la Roma, quasi, perché non paragono di Bartolomei a De Rone, sia chiaro.
1: Beh, però De Rone per Bergamo e per l'Atalanta è stata
2: No, però ti posso dire che
1: manca
2: anche
1: poco che diventasse sindaco, certo.
2: Io allora, al di là che poi il social non deve diventare sempre un riferimento, però ho visto che anche i tifosi della Roma
1: sono arrabbiati, dall'altra parte sono scettici, perché lui canzonò
2: bravissimo, bravissimo.
1: I tifosi della Roma sui social, me lo ricordo.
2: E come no, come
1: e
2: no.
1: Non è che fece, però ha chiesto scusa, ha detto io sono uno che si diverte, certamente esagerato quella volta.
2: Vabbè.
1: E basta.
0: Era stata una partita tesissima del Feyenoord a Roma.
1: Non fu simpatico.
2: Senti, voglio andare da Ronzulli, perché Rob lascia il Bologna, un altro pezzo che se ne va. Io giorni fa ho letto un approfondimento di Claudio Beneforti, che salutiamo, sul Corriere dello Sport. Ha detto: beh, qualcuno a sto punto può scrivere il cartello liquidazione davanti al centro sportivo del Bologna. Dario, questa è un po' la situazione, I pezzi che se ne sono andati via sono tanti, quindi volevo un po' capire qual è il tuo punto di vista.
3: Di tutte le cessioni, quella di Rowe era quella meno attesa, una volta ceduto Castro, certo. Perché Lucumi era in scadenza di contratto, aveva già chiesto la cessione l'anno scorso, gli è stato chiesto di rimanere, lui ha accettato, tra l'altro facendo una stagione esemplare dal punto di vista della professionalità, e poi è stato accontentato facendogli di fatto scegliere la destinazione. Freuler era in scadenza di contratto, anzi col contratto scaduto, e come De Ron, citava Fabrizio prima, anche lui ha finito un po' la benzina. E poi una cessione pesante ci sarebbe stata, questa era nell'ordine delle cose, e una volta avvenuta quella di Castro alla Roma, ecco, sembrava che Rowe potesse rimanere un altro anno. Da quello che abbiamo ricostruito in redazione, la cosa è stata cambiata invece anche rispetto alle parole di Rowe poco prima di Ferragosto, dal fatto che l'Atalanta ha fatto un'offerta importante per il giocatore. Questo ha cambiato le carte in tavola, e alla fine Rowe non è che abbia puntato i piedi, ma insomma ha fatto capire chiaramente che di restare a Bologna di fronte alla possibilità di giocare a Bergamo con le coppe e quant'altro, la prospettiva di rimanere a Bologna non gli andava più.
2: 40 milioni l'operazione finale?

0: sì, la cifra sono quelle.
1: Ma c'è diritto o l'obbligo? Scusa, perdonami, prima Fabrizio non ho capito.
2: Obbligo.
0: Con diritto il Bologna non avrebbe minimamente ceduto, assolutamente. Quindi c'è l'obbligo.
1: Scusami, ce l'ho qui, però lo so che tu hai. Tante fare casa non c'è piaciuto la
0: questo è sicuro questo è sicuro perché senza gli incassi delle competizioni
1: europee, visto che cassa si trasferisce è piaciuta, però
0: carino. Si sprecheranno con il povero ragazzo tutta la carriera così
1: preso i soldi pure anche per questo ragazzo che promette, dicono che sia bravo.
0: Certo, partendo dal presupposto per quanto riguarda il Bologna che c'è un mancato incasso dalle competizioni europee che quest'anno i rossoblù non fanno e che Saputo non voleva coprire l'età propria come invece ha fatto gli altri anni, quindi è stato anche un po' quello che ha guidato il mercato del Bologna, per cui diciamo la cessione di Castro era abbastanza prevista, quella di Rowe è diventata inevitabile perché tenere un giocatore così scontento tanto da non essere convocato prima di una partita al Bologna non conveniva averlo, ecco, nella prospettiva rossoblù.
3: Sì, però mi sento dire insomma che quest'anno sono andati via 3-4 pezzi importanti, compreso pure l'allenatore.
0: No, non c'è dubbio.
3: È un momento particolare, no Dario? Questo bisogna dirlo.
0: Ma ti dico di più, non solo sono andati via, ma praticamente non sono stati sostituiti oppure sono stati sostituiti con grandi punti interrogativi. Sì. Cioè il sostituto di Lucumi è Teat, che è un buon giocatore, ma non è il colombiano. Al posto di Castro è arrivato Dobbik, o Piccoli se preferite, ma comunque si portano dietro dei punti interrogativi. Al posto di Freuler non è arrivato nessuno, perché la Juve era già il fatto del Bologna.
1: Dario, non convince Marco.
3: Io l'ho bocciato subito l'anno scorso, mi sono reso anche gli insulti Dobbik all'inizio. Ma come no? Vedrete, infatti.
1: Non convince Marco.
3: Ho bocciato anche Ferguson, tutti e due gli attaccanti della Roma, li avevo bocciati.
1: Uscite le ufficiali sono uscite però anche di Atalanta a Bologna, perché sono uscite pure di Lecce.
3: Sì.
1: Di Lecce. Allora la Roma non Mora, sì, Sole dall'inizio.
3: Esatto, Sole.
1: E poi la stessa squadra.
3: Quindi difesa 3, quella del Lecce che avevamo anticipato, gioca
1: 4-2-3-1.
3: Sull'Atalanta possiamo dare un'occhiata, così poi siamo.
2: Ma allora, detto che non c'è Chessy tra i convocati perché non era ancora diciamo pronto, la fase da lui al volo, pensando di non sbagliare, non c'è ancora la formazione arrivata
3: a no.
2: Al di là di Zappacosta per la nova, ve la do semplice: Carnesecchi, Zappacosta a destra, Scaldini e Cossoni in mezzo, a sinistra Bernasconi, credo, oppure Colasina, insomma credo Bernasconi, centrocampo con Samardic, Gaetano.
1: Gaetano è inamovibile,
3: ragazzi.
1: Fabrizio è diventato il Deron del terzo millennio ormai, una cosa.
2: Sta giocando come chiede Sarri, sta giocando anche bene. Ha fatto anche gli assist.
1: Sta giocando bene, ma infatti
2: è davanti De Ketterer dal primo minuto, ha recuperato. De Ketterer al primo minuto, Scamacca credo titolare anche stasera, è stato riposato nel primo tempo.
1: E Raspadori è un altro fedelissimo.
2: E Raspadori
1: un altro intoccabile. Raspadori,
2: dubbio, Elmas. Ragazzi, stasera, dopodiché cambia il mondo da domani, perché è chiaro però l'hai preso e fa giocare titolare.
1: Dici?
2: Elmas comunque secondo
1: non
2: me
1: lo so, Fabrizio.
2: Elmas recupererà
1: con Sarri, che Marco conosce molto bene, non si sa mai perché c'ha le fisse. Quindi fissa Raspadori, fissa Gaetano, giusto? Marco, tu lo conosci bene. Fissa Gaetano?
3: Vediamo.
1: E fissa Raspadori.
3: Vediamo.
2: È l'acquisto più generoso della storia dell'Atalanta, da oggi. Perché prima di l'Alture da oggi è Jonathan Rowe, l'acquisto più generoso. E sono 45 milioni a regime. Quindi io credo che il giocatore venga qua, avrà magari un piccolo periodo di crescita, di ambientamento. Insomma, do per scontato che venga per essere lui il titolare dell'attacco, quantomeno in campionato. Raspadori comunque l'hai pagato 25 milioni, è chiaro che è un'alternativa fondamentale. Quindi, e poi c'è Elmas, che a questo punto voglio capire dove gioca.
1: Elmas.
3: Vediamo. Invece, Dario, possiamo provare a bozzare anche un po' il Bologna? Hai qualche indicazione?
0: Ah, ci possiamo anche provare, ma la vedo dura, perché a parte Skorupski in porta, per il resto ci sono tanti dubbi. Mettiamoci anche Miranda a sinistra, titolare. Poi abbiamo Olmez Ortea in ballottaggio a destra, Teat che potrebbe giocare dal primo minuto, è arrivato ieri, ma ha già dato evidentemente sufficienti garanzie a Tedesco dalla conferenza stampa di ieri.
1: È un ritorno, no Dario?
0: Sì, con accanto

0: uno tra Elland ed Eggen. In mezzo al campo non c'è la Zuzzi, Moro non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi probabilmente partono Ferguson e Pobega con Odgaard e Bernardeschi più Rossolini a destra e Cambiaghi a sinistra, perché è rimasto solo lui, e Piccoli favorito su Dobic per partire dal primo minuto. Vabbè, però di dubbi di formazione ce ne portiamo dietro tanti.
1: Lo so Dario, però il Bologna deve anche, voglio dire, darsi una, no, un po' di reazione.
0: Non c'è dubbio,
1: non ti aspetti una tedescata oggi a Bergamo, no?
2: Io?
1: Una tedescata, no. Un colpo sorpreso, no. Lo so che adesso Fabrizio mi dirà,
2: ma che
1: idea... Ma è una partita aperta questa,
2: Può essere come tutte... Tu che idea hai, Dario, di Tedesco in questo momento, dopo queste prime due, per queste prime
1: partite? Orsolini ne ha parlato benissimo di Tedesco.
0: Guarda, è un allenatore che stiamo di fatto scoprendo anche noi, seguendolo quotidianamente rispetto a quello che potevamo fare finché allenava all'estero. Certo, è un allenatore che asseconda molto i giocatori, mi viene da pensare questo. Bernardeschi ci ha lavorato un mese come mezzala, poi appena ha detto che il giocatore ha detto che preferisce giocare esterno, ha cambiato idea, quindi assecondando i giocatori. Mi sembra un allenatore che stia cercando di costruire una sua squadra a propria immagine e somiglianza, ma è chiaro che con tutti questi cambi di mercato in corso d'opera,
1: certo,
0: non è che sia proprio
1: facilissimo
0: farlo in tempi brevi.
2: Va bene, va bene. Fabrizio, invece dai, il lavoro di Sarri, hai visto che tipo di miglioramento ad oggi?
3: Beh, intanto fisicamente la squadra sta iniziando a crescere, dopodiché sta iniziando a fare i meccanismi che vuole lui di gioco. In difesa sono stati molto più veloci nonostante gli infortuni, davanti ancora un'Atalanta imballata in cantiere, perché comunque a monte di tutto hai fatto un gol contro l'Apoel e hai avuto una sola occasione per fare un gol e l'hai sfruttata, e hai trovato un Sassuolo la prima giornata che è venuto con tre ragazzi esordienti, ha fatto dei partici difensivi che ti ha spianato la strada. Col Sassuolo potevi anche perdere la domenica la partita, quindi è un'Atalanta che è ancora in cantiere. È chiaro che adesso hai qualche giorno in più di lavoro, però tutte queste entrate e uscite stanno condizionando probabilmente anche lo spogliatoio, quindi io sarei una partita per anch'io. Atalanta chiaramente favorita perché gioca in casa, perché ha il morale comunque alto, perché ha una serie di situazioni, però mi è stata data aperta. Io credo il vero campionato dell'Atalanta comincia dopo sabato prossimo a Roma, perché un'altra settimana di assestamento secondo me occorre per inserire i nuovi, recuperare alcuni infortunati, non c'è Christensen e tutto, quindi addirittura qualcuno dice che la vera campionata da tanti inizia dopo la sosta per le nazionali, quindi più punti fai adesso, più resti in corsa Champions adesso e meno poi devi recuperare da ottobre in poi. E detto questo, anche per leggere i grandi numeri, hai perso col Bologna 4 volte in ultime 7, stasera mi aspetto che esca l'uno sulla rotteria.
2: Bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare, voglio ringraziare Fabrizio Carcano.
1: Ciao Fabrizio, ciao Fabrizio, a presto. Ciao Dario.
3: Ciao Dario, ci vediamo al palazzetto.
2: A presto.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie a Dario Ronzulli, grazie Dario, a presto. Vado su tutto Mercato Web perché vi lasciamo tra pochissimo allo speciale mercato live dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonan e gli ospiti, però su tutto Mercato Web Moise Ken al Como, visite mediche terminate per il centravanti, a breve la firma e quindi il centravanti passa dalla Fiorentina al Como con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni nelle prossime ore, e attesa appunto l'ufficialità, e si chiude la storia Ken Fiorentina e si apre quella con il Como. Caro Stefano, altro elemento che si va ad aggiungere già a tutti quelli che al Como, e allora salgono ancora
1: però,
2: di più,
1: insomma, le quotazioni. So che uno può dire, sai, non è un giocatore, ma si tratta di un colpo.
2: Sono curioso di vedere come entrerà in questa
1: storia. No, questo sì, però oggettivamente calciomercato è bello anche perché, no? Uno dice, cioè, diciamo che Fiorentina ha fatto un supermercato ed è così. Cioè, noi possiamo tornare indietro dopo due settimane.
2: Supermercato.
1: Cioè, un supermercato. Supermercato no. Si compra altro,
2: certo, assolutamente. Allora,
1: mannaggia te.
2: Vabbè. C'è un ascoltatore, Giacomo, che ti chiede: con Nico Gonzalez nel tridente, che Juve vedete?
1: Ma guarda, io vedo questo Spalletti che sta combattendo con tutte le sue forze, sta cercando.
2: Però non esageriamo adesso con i rincalzi che hanno segnato sta partita.
1: Sono d'accordo con te. Calma, perché... un po' ovunque. Calma,
2: no, vediamo veramente. Passiamo,
1: purtroppo. Ecco, calma ovunque.
2: Pure con Miners, pam!
1: Sì, bel gol. L'hanno fischiato, l'entrata l'hanno fischiato.
2: Sì. Io fischierei sempre se segna così. Entra, fischia e segna, sarebbe una cosa.

0: Ma sai, Spalletti si è abituato no, queste rinascite da parte di alcuni calciatori che sembrano ormai di
1: Vogliamo
0: persi.
1: chiudere con un audio, chiedo in
0: Chiudiamo con
1: regia
0: un
1: se c'è, lo sentiamo e poi diamo la linea a Milano.
0: Speriamo che sia
1: Vediamo,
0: Benedetto.
1: sì, con noi.
2: Ciao ragazzi, Luigi da
1: Vabbè,
2: Novara.
1: Luigi, bravo.
2: Volevo chiedere a Stefano
1: ecco,
2: un
1: la domanda
2: suo
1: la
2: parere. Io avevo mandato un messaggio oggi, però dato che non ho il dono della sintesi, mi è stato tagliato l'ultimo pezzettino. Avevo chiesto, per quanto riguarda Calhanoglu, che non fosse, cioè, diciamo, se fosse il caso di tenerlo all'Inter, da quello che ho capito
0: Mantenerlo.
2: dovrebbe essere il suo ultimo anno,
0: Ah,
2: e
0: vabbè,
2: giustamente Marco mi deve
0: scusami,
2: dire che
0: ma io
2: avanza.
0: dico una cosa.
2: Però
0: Ma scusami Luigi, voi siete straordinari. Siamo alla seconda giornata del 26-27, state a pensare già.
1: già il prossimo anno, e fatela
0: Ma
1: arrivare fino in fondo,
0: fate giocare.
1: poi
0: Calhanoglu con la maglia dell'Inter, ha fatto due gol, ha fatto un gol ieri strepitoso, sta a pensare se Calhanoglu. Vabbè,
1: No,
0: basta, dai.
1: però è bellissima
0: È
1: sta cosa, dai.
0: bellissima sta cosa, guarda.
1: Perché
0: Perché
1: se
0: ormai è tutto in prospettiva,
1: guardano
0: è tutto
1: avanti,
0: nel futuro. Ma
1: sì.
0: godiamoci il presente. Calhanoglu ha fatto un gol strepitoso a Cagliari. Già si è pensato di perderlo la prossima stagione. Una
1: Vediamo,
0: passa alla
1: vediamo.
0: volta, una partita alla
1: Vediamo.
0: volta,
1: Sì.
0: una vittoria alla volta, caro
1: Step
0: Luigi.
1: by step, e poi si
0: Esatto.
1: arriverà alle conclusioni,
0: Già sta
1: insomma.
0: pensando a 27-28. Io già mi prendo.
1: Quante partite abbiamo ancora fatto? 36.
0: 120.
1: 36, ancora giornate.
0: No, 36 perché con i
1: Sì,
0: Champions,
1: 36
0: Europa
1: giornate. No,
0: League,
1: Champions ancora
0: quelle che.
1: devo entrare dentro il
0: Ah,
1: mondo
0: devi
1: Champions.
0: entrare, c'entri subito,
1: Sì,
0: fra
1: arriviamo tra poco, è
0: una
1: finita.
0: centrifuga si entra subito, caro
1: Partite
0: Mario.
1: su partite, vabbè. Allora, va bene.
0: Vabbè,
1: Dobbiamo dare
0: chi è
1: la
0: stato
1: linea.
0: acquistato? Nessuno,
1: No,
0: tra
1: stavo
0: poco
1: dando un'occhiata, ci sono
0: i
1: le visite
0: dettagli.
1: mediche di
0: Ok.
1: Kenny che abbiamo dato, quindi diciamo così, ha parlato
0: Fronte
1: Gasperini,
0: Juve
1: Lecce
0: invece.
1: campo ostico,
0: Va
1: servono
0: bene,
1: ritmo e attenzione
0: certo.
1: sull'11
0: Sì,
1: titolare.
0: che deve.
1: Fronte Juve è fatta per Davide all'Atletico Madrid, eccolo qui, Bianconeri
0: E
1: puntano
0: quindi però
1: forte adesso
0: sblocca.
1: su
0: Questa cosa sblocca a
1: Guatemala.
0: volte me, Made
1: E
0: o.
1: vediamo, adesso ci racconteranno tutto dallo
0: Perché i
1: Sheraton
0: tifosi della
1: di
0: Juventus
1: Milano.
0: stanno lì,
1: Pronti per la punta,
0: pronti.
1: serve sto centravanti assolutamente perché mi serve il
0: Assolutamente.
1: Columani alla porta, non avete tanto intissimo in questo momento. Però,
0: Anche se nel secondo tempo
1: sì,
0: con
1: va
0: spazio.
1: bene. Vediamo, caro
0: Vabbè,
1: Stefano, noi ritorniamo
0: hai
1: domani.
0: bocciato pure lui.
1: No, no, io non ho
0: Quindi.
1: bocciato, ma diciamo non mi
0: Con
1: convince,
0: riserva.
1: non mi convince.
0: Bocciato
1: Allora, noi diamo la linea adesso a Milano, lo Sheraton proseguirà fino alle 20:30
0: Buon
1: naturalmente
0: lavoro
1: sulla
0: a tutta la
1: nostra app, ma
0: squadra.
1: anche sul canale
0: E a domani
1: 61,
0: si
1: Assolutamente. Domani
0: continuerà.
1: replichiamo con questo schema.
0: Ciao Marco, ciao a
1: Ciao
0: tutti. Buon
1: Stefano, linea a
0: pomeriggio.
1: Milano, a Tommaso Bonanni, a tutta la squadra per speciale calciomercato.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi ferite di arma da fuoco e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
0: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di 3 figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
1: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
1: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
0: Sport, Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.
4: Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ringraziamo Marco Piccari e Stefano Impallomeni che ci passano la palla da Maracanã. Adesso siamo all'interno del contenitore speciale calciomercato, TMV Radio, siamo in diretta chiaramente anche sul canale 61, Netflix e con gli amici di Netflix, e chiaramente essendo su Netflix non potevano mancare anche i nostri amici Francesco Bonfanti. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Buonasera, ben ritrovati a voi.
0: E Federico Bertone, ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Federico che avevamo già trovato nel corso dell'ultima sessione.
2: A gennaio,
0: l'ultima sessione di mercato. Adesso accogliamo anche Francesco, saremo in vostra compagnia fino alle 20.30 quando mancano poco meno di 30 ore al gong finale, la sessione estiva di calciomercato con tante notizie, tanti aggiornamenti che stanno arrivando minuto dopo minuto, non soltanto le big ma anche le cosiddette piccole, il calcio estero, Messi che pochi istanti fa ha annunciato l'addio alla nazionale argentina, insomma tante notizie di mercato e non soltanto, c'è anche il campionato con la Roma in campo tra poco nel posticipo della seconda di sera, insomma i temi non mancano, saremo in vostra compagnia fino alle 20.30 come detto. Tra poco arriverà anche, tornerà il direttore Niccolò Ceccarini con tutte le ultime notizie di mercato. Federico ha capito, se non c'è calciomercato se non c'è il direttore.
2: Quindi no, noi il direttore aspettiamo a dare le ultime.
0: Aspettiamo a dare le ultime. Però è inevitabile che ci sia in questo momento una squadra che sta provando a chiudere gli ultimi colpi per perfezionare una rosa già importante. Parliamo della Juventus. La Juventus che sta cercando tra Zirkzee e Voltemade, con il tedesco in questo momento in discreto vantaggio rispetto al calciatore ex Bologna, per completare l'attacco, chiaramente a fargli posto, come avevamo detto, Jonathan David, che sta chiudendo in queste ore con l'Atletico Madrid. Un altro grande attaccante che sta smuovendo e sta facendo parlare di sé in queste ultime ore, Moise Kean, completate poco prima di entrare in diretta le visite mediche con il Como, con la Fiorentina che lo sostituisce con Beto, la Roma con l'esterno, il Milan che cerca di prendere e di dare via gli ultimi esuberi, insomma c'è tanta carne al fuoco. Adesso parliamo un po' di tutto, prima però parto da Roma visto che tra poco è in campo, allora sfrutto subito i miei ospiti qui al fianco per chiedere la loro idea su questa Roma che è partita benissimo in campionato, sta stupendo, molti la danno come in questo momento prima rivale all'Inter, ora vi chiedo se siete d'accordo in chiave in griglia scudetto, e poi là c'è quel Malen che fa veramente paura, Dybala quasi non stupisce più, quasi, Francesco.
1: Beh, insomma la Roma sicuramente è stata protagonista nella prima giornata di campionato, perché sinceramente sembrava una partita, non dico a rischio quella con la Fiorentina, però il fatto comunque di batterla 4-0 e con questa autorità, con questa capacità di trovare subito il gioco alla prima giornata non era proprio così scontato. Mi ha stupito molto. In realtà però poi se ragioniamo sul fatto che dopo un anno di Gasperini certi meccanismi sicuramente sono andati in rodaggio, non ci deve forse stupire così tanto, dopodiché è chiaro che se tu hai un giocatore come Malen che dopo aver fatto quello che ha fatto nel corso della passata stagione si presenta facendo tripletta con tre assist di Dybala, è chiaro che la coppia Dybala-Malen è una coppia che può far paura veramente a qualunque squadra avversaria. Naturalmente è una Roma che sicuramente ha migliorato il proprio livello, ha migliorato il proprio organico, l'unico dubbio riguarda magari la profondità della rosa, quindi il fatto di riuscire a spalleggiare su entrambe le competizioni, perché comunque la Roma in Champions League deve darsi da fare ovviamente, e avere campionato e Champions League con una rosa che non so quante o quali rotazioni possa garantire, a parte quella più ovvia che è Malen Castro.
0: Certo.
1: Però onestamente ecco, l'unico piccolo dubbio potrebbe essere quello, però in quanto a capacità di gioco, a stile di gioco gasperiniano, diciamo, sicuramente è una squadra che può lottare ancora per le primissime posizioni. Non so adesso se definirla già l'anti-Inter, però insomma ci sta anche
0: sulla carta,
1: ci sta considerarla come tale. Visto che noi abbiamo sempre considerato il Napoli come la prima anti-Inter, sì, mi pare che invece le prime due giornate di campionato abbiano detto che forse è il caso di retrocedere di qualche gradino il Napoli.
0: Diciamo che si è molto più avvicinata la Roma all'Inter rispetto che il Napoli, no Federico?
2: Ma allora, ha fatto tanto in questo mercato.
0: C'è anche l'inserimento, scusami, di Rodrigo, sì, Mora nelle rotazioni,
1: come no,
0: si diceva, e anche il tenere un giocatore come Manu Koné, che anche quest'estate ha confermato al Mondiale con la Francia di essere un giocatore almeno per la Serie A, ma non soltanto,
1: sta tenendo su
0: veramente un top, top di livello. Su lei fino a questo momento
2: titolare oggi.
0: È nelle rotazioni del titolare contro il Lecce nel posticipo, insomma una Roma che
2: allora ha fatto tanto perché rispetto all'anno scorso è andata a rinforzarsi molto a livello numerico, poi è da capire se certi giocatori saranno all'altezza. però dietro sono arrivati Kulierakis e Balerdi, che teoricamente sono meglio di Ziolkowski,
0: sì,
2: e dello stesso Ghilardi, che tra l'altro c'è, però sì, insomma, ha giocato molto poco l'anno scorso. Al centrocampo, lo dicevate voi, con Eri Mastro doveva partire, Cristante ha rinnovato il contratto, è arrivato De Ron, che è un giocatore importante. C'è
0: rientrerà
2: questa cosa
0: Pellegrini
2: di...
0: anche quando tornerà,
2: sì,
0: in,
2: io
0: in
2: forse
0: forma.
2: Lui lo vedo più come, diciamo, alternativa tre quarti, sì, però c'è anche lui, c'è anche Pellegrini, è arrivato Molina.
0: Sì.
2: C'è Pisilli, cioè io credo che di giocatori ce ne siano tanti. Mi fa, insomma, un po' strano una cosa, però, che Gasperini come priorità assoluta nel mercato aveva chiesto il trequartista di sinistra,
0: sì,
2: doveva essere la prima cosa da fare, e devo dire che D'Amico ci ha provato, perché ha cominciato con Greenwood,
0: sì,
2: poi ha proseguito, sì, con Somerville,
0: sì,
2: poi ha provato a prendere il norvegese dell'Ipsi, aiutami,
0: Nusa.
2: Sì. Cioè è stata una
0: anche per Rodrigo Mora c'è voluto
2: una caccia continua,
0: c'è voluto comunque di mezza settimana.
2: Siamo arrivati al 30 di agosto, uh-huh, 31 agosto anzi, e ancora diciamo che il profilo non è arrivato, e probabilmente perché poi Mora non è proprio quel giocatore lì, no,
0: no?
2: Mora è un po' più, e adesso vediamo se arriva entro la fine del mercato, cioè entro domani, quello che in teoria doveva essere la priorità e che invece non è arrivato. Però nel complesso a me sembra una Roma forte. Forte. E poi io credo molto in Gasperini, per me è uno degli allenatori non solo migliori della Serie A, migliori al mondo. Lui in campo è uno che ti migliora le squadre, ti migliora chiunque, poi può avere mille difetti fuori dal campo, magari la comunicazione è un po' troppo aggressiva, è uno, un tipo un po' spigoloso, non è sempre

0: facile da trattare, ma come allenatore di campo secondo me di meglio non ce n'è né in Italia e forse ti dico che anche in Europa parliamo di uno dei primi in assoluto.
1: Allora, questo è speciale calcio mercato, ma ovviamente come vedete i temi di mercato si intrecciano anche con quelle che sono le partite, il campionato, le squadre che scendono in campo. La prima giornata di campionato ha già dato qualche indicazione, chiaramente siamo soltanto agli albori, però chiaramente tante squadre vengono modificate e tante squadre sono cambiate tra la prima e la seconda giornata di campionato. Una di queste, e chiedo a voi che siete abituati anche nelle vostre trasmissioni a seguire le partite in diretta, quindi le vedete e siete attenti al mercato, e da attenti osservatori esterni vi chiedo, siccome tanti ce lo chiedono, la Fiorentina è scesa ha perso tutte e due le gare malissimo, perché 4-0 all'esordio con la Roma, 3-0 in casa col Frosinone nel giorno del centenario, un disastro totale dal punto di vista sportivo, però di fatto è scesa una Fiorentina A e una Fiorentina B con tanti giocatori diversi, e alla prossima campionato ovviamente sarà una Fiorentina C, perché Paratici ha rivoluzionato, se non altro, tutto l'attacco. Ecco, da esterno, da osservatore esterno, che idea vi siete fatti? Di confusione finale, oppure di essersi trovati magari impreparati sotto alcuni aspetti, magari mal gestione dell'affare Ken, che ha dato un po' troppo quelle lunghe? Francesco?
2: Perché
1: non è... la Fiorentina all'inizio del mercato con il Como è stata, possiamo dire, la regina, sì, dei colpi milionari, ma anche di livello.
3: Quando si fanno le famose griglie di partenza,
1: tutti, no? Sorprese.
0: Palletti l'ha messa in corsa Champions.
3: Ma in corsa, se non in corsa Champions, si può sapere l'Europa sicuramente. Sì. No, dopodiché invece ti trovi una squadra che prende 4 con la Roma e soprattutto 3 in casa col Frosinone.
1: Siamo agli albori, per carità, però sì, un disastro così era.
3: Era difficilissimo da immaginare.
1: Tornano gli spettri di Pioli dall'inizio della settimana.
3: Assolutamente. Capisco che tra i tifosi della Fiorentina ci possa essere il timore di vivere un'altra stagione come quella passata. Io non credo che questo però sia possibile, perché il mercato è stato fatto, sono stati spesi tanti soldi e anche per giocatori importanti. Cioè, io penso che aver acquistato per esempio Attà a centrocampo, piuttosto che aver scommesso su Mastantuono, io credo che la Fiorentina abbia lavorato bene sul mercato. Manca il famoso amalgama di Massimino, no? Cioè quello che ti permette poi di diventare squadra per davvero. In questo momento la Fiorentina è un eccellente insieme di figurine, ma le figurine poi vanno messe sul campo e vanno fatte giocare. In alcuni momenti ho avuto quasi l'impressione che stessero comprando per comprare, però poi pensi a Paratici, a uno che sa di calcio, a uno che conosce il calcio, non puoi pensare che stia facendo una campagna acquisti solo per dare dei nomi ai tifosi. Cioè, sicuramente l'idea, ma anche il fatto di puntare su Grosso, secondo me è stata un'ottima scelta, perché Grosso l'anno scorso con il Sassuolo ha fatto delle ottime cose, è un allenatore che sa far giocare bene le proprie squadre e che sicuramente riuscirà a dare la sua impronta. Però è anche vero che devi far punti, devi far punti, perché poi la gente ti giudica per quello, è inevitabile. Cioè, la terza di campionato c'è, cioè Fiorentina-Torino, sì. La Fiorentina con quello che ha speso deve vincere, cioè c'è poco da fare, perché sennò rischi di andare in un loop di negatività, per cui rischi davvero di rivivere le stesse sensazioni
1: anche
3: della passata
1: stagione. Perché passi l'esordio all'Olimpico, un campo storicamente comunque... difficile, all'esordio del campionato, tante incognite, quindi passi l'esordio.
3: Sconfitto
1: con Frosinone proprio non sta nel cielo intero, quindi attenzione anche a Grosso, perché chiaramente con un mercato così il dito puntato automaticamente viene messo sull'allenatore, che anche lui è chiamato comunque al salto di qualità, perché fino a questo momento ovviamente in una big, diciamo così, del calcio italiano, pur la Fiorentina non essendo a livello di Inter, però comunque il passaggio è stato importante. Sei comunque fiducioso, Federico?
0: Allora,
1: questa Fiorentina, detto che ci sono, dico una frase molto inflazionata, ci sono partite semplici, la legge del campo, parlare che non ci sono più gare scontate, perché anche le abbiamo visto il Lecce, anche all'esordio, anche le piccole sanno se la giocano, abbiamo visto lo stesso Frosinone, nessun demerito, ha giocato benissimo, anche la Juventus, l'esordio, non so, ecco, no, quanto meritasse di uscire con i punti. Ecco, quindi dando il valore ad altre, però c'è da far più, come diceva Francesco, anche perché quest'anno la pausa arriva dopo.
0: Sì, arriva la quinta.
1: E quindi ci sono già tanti punti da mettere in cascina e poi iniziare il campionato con 2 punti, con 15, dico un caso,
0: cambia.
1: Fatto la differenza del mondo in vista dello sprint verso dicembre.
0: Ah, non lo so, sai, allora, purtroppo c'è il precedente fresco dell'anno scorso che porta a tenere un attimo dritto. L'anno scorso, ricordo che fino almeno metà ottobre, quindi dicevamo

0: Ma no, beh, ma la Fiorentina, figati, adesso ne vince due.
1: Parlavamo a febbraio, qui, primo di febbraio, ma sì, qua è possibile, anche tu
0: sei capace. No, non mi capitavo, infatti alla fine si è tirata fuori, però è andata tanto questa brutta situazione, cioè l'hai portata per tutto il giorno d'andata e anche questo di quello di ritorno. Qui è una situazione differente, io vedo un caos, onestamente, capisco che non sia facile mettere insieme tutti i giocatori nuovi, però grosso ha delle
1: cose. Non pensavi fino a questo
0: momento. No, no, è un atto mare, è un cantiere. Gli do un attenuante che è il corso di Ken, che è chiaro che il caso Ken ha destabilito tutto. Lui si è visto grosso senza il miglior attaccante per le prime due giornate di campionato, perché di fatto a Roma l'hanno criticato perché l'ha lasciato fuori, ma l'ha lasciato fuori perché
1: ci ha preso
0: con la testa, era già via, dai. E infatti due giorni dopo è scoppiato il caso con lui che si è rifiutato di allenarsi. Quindi ti ritrovi senza Ken ed assenza grossa. E questo può andarti a destabilizzare, ma per il resto è una colpa sua. Io sono detto bene, ma Fiorentina A, Fiorentina B, questo di tutto abbiamo visto prima partita, la squadra dell'anno scorso sostanzialmente.
1: Questo centrocampo.
0: Lo stesso centrocampo,
1: che tanto, tanto criticato.
0: Cioè, esatto, poi Brescianini, invece sabato abbiamo visto Ulaino, abbiamo visto Fagioli, tratto dopo. Abbiamo visto un 4-2-1 molto offensivo, se non sbaglio, c'era Gudmundsson, c'era Antuono, c'era Pino, tutti in campo insieme. Non lo so, mi sta confusa la situazione, deve trovare un 11 e insistere quello, però mi rendo conto che devi vincere, che adesso già la situazione si è fatta brutta e quindi non hai tanto margine d'errore. Cioè Fiorentina-Torino è stata una partita da vincere,
1: assolutamente
0: da vincere. Ma anche il Torino, a dire il vero, però
2: ha stupito veramente Mastantuono, mi ha lasciato una bella impressione.
0: Mastantuono
2: è giovane, ha quella rossa di chissà di mezzi tecnici. Ecco, quella
1: Mastantuono è quel giocatore classico, giocatore che quando lo vedi ma a maggior ragione da vivo, pur facendo nulla di sensazionale, vedi che c'ha qualcosa.
2: Sì, ma è vero che ci abbia messo qualcosa.
0: C'è qualcosa in più lì. No, cioè, parliamo di un giocatore che aveva pagato 65 milioni a 18 anni, ovvio che ha qualcosa in più. Poi ti chiedo una cosa, tu che segui il mercato bene e segui anche bene Firenze. Cioè, perché giocare Gudmundsson titolare se due anni dopo lo stai vendendo alla Lazio? Cioè, io voglio capire come stava ragionando.
1: Io non ho giocato la prima a Roma quando aveva giocato tutto il campionato da titolare.
0: Adesso lo vendi.
1: Adesso, come ci ha detto anche Nico prima, ad ora questa turca, si è parlato di un possibile cambio con Torreira, non è da tenere in considerazione, non risulta.
2: Più la Lazio.
1: Più spazio da tenere per ora in stand-by, anche se manca la fiamma eventuale, diciamo, con l'offerta concreta che non è ancora da. Però voi mi insegnate bene che se ne parla, che può uscire qualcosa di vero. Cioè, comunque non è incedibile. Nessun giocatore incedibile a fronte di offerta congrua. Però comunque abbiamo un giocatore che ha fatto titolare in tutto il campionato, quindi c'è un po' di confusione. Che vanno la Fiorentina, giusto i colori che si sono messi all'ascolto, stanno seguendo, Ken ha completato le visite a Como, Beto ha completato le visite a Firenze, Enge è locale da ieri, colpo importante, 10 milioni di euro, non sono spiccioli, non si dice in questi casi, è un giocatore giovane, di prospettiva, di quelle senze, ma non sicuramente quello che ti fa fare il salto di qualità subito.
0: Non era neanche un titolare
1: contro il Torino, esatto. Quindi in questo momento Fiorentina si ritrova con Mastantuono, che paradossalmente è quasi l'unico che c'è,
0: giusto, dovrebbe arrivare.
2: Ogni tanto quando io fermo
1: fatto è il reparto avanti, è completamente rivolto in giro di tre giorni.
2: Però rimando, se prendi Gnonto, Pellegrino,
0: Settore,
2: di
0: Mastantuono, poi è già preso
2: Mastantuono, diciamo, vabbè, sì, mettiamoci nel Mastantuono, quale questi 5 fa 15 gol, quelli che vale garantito comunque in una stagione normale. Il dubbio è quello che tu entri avanti, perdi Ken e hai Pellegrino che ha fatto il
0: con
2: lo Frosinone e hai Beto che arriva. Io ovviamente l'ho perso dai radar da quando capivo giocava a Udine, per carità,
1: fisica, un buon giocatore, quella sera un buon giocatore l'ha fatto.
0: Ma detto una cosa, loro volevano che è completamente diverso.
2: Un'altra cosa ancora.
0: Però era lui la prima scelta.
1: Sì.
0: Pare sia stato lui a rifiutare, non ho poi per andare dove sinceramente.
1: Giocatori che giocano in squadre come Manchester United, che comunque lo aspettano sempre lui per vedere se possono spuntare.
0: Per me, se la fine sarebbe stato un buon Io avrei votato sì.
1: Evidentemente a Firenze prova a puntare più sul collettivo, magari c'è sull'attaccante che da 20 gol, vediamo.
2: Se il gioco qual è? 4-2-1?

0: Firenze l'hai uscita dall'altro centrocampista, che può essere Mandragora.
1: Mandragora Torino,
0: esattamente.
1: Fagioli invece resta.
0: Fagioli, allora io,
1: che non è contento Fagioli della situazione.
0: Zero contento. Colai era, io francamente lo vedo molto difficile la permanenza di Fagioli, ma semplicemente una coesistenza di
1: lui. Ma quindi vedi però
0: anche
1: il segno,
0: però anche lì l'offerta, quindi la
1: è complicato dire cosa è in testa Paci, poi magari
0: bisogna capire, bisogna aspettare assolutamente. Invece le idee chiarissime è il Como, visto di Ken, e allora vi chiedo, poi su Milan Inter chiaramente, però il Como che prende il centravanti della nazionale, che Ricci, che ha un mercato, ha speso 100 milioni da qua, bene, in Champions League che vince a Napoli, domanda che tutti si fanno, che noi ci hanno già fatto, di cui abbiamo già parlato prima, avevamo Silvio Pagli, nostra gente che ha parlato tutto un po' del calciomercato e del calcio italiano, ma questo Como può fare? Scudetto
1: forse presto,
0: presto, perché comunque non ti punti con la scienza, va bene, sono lunga,
1: no,
0: però
1: no.
0: Attenzione, perché la Champions l'anno scorso quanti avevano?
1: No, per
0: due,
1: cioè per me,
0: io no, so voi.
1: Lo devo mettere, ragazzi, cioè non potete stupirci.
0: Da lì in su.
1: Sì.
0: Ecco, vi chiedo, può essere qualcosa in più? Bisogna vedere.
1: Sinceramente io dico di no, però posso sbagliare, la mia sensazione è che
0: tra le prime quattro, no, tra le prime quattro Champions ha pieno diritto.
1: Per me tra le prime quattro ha pieno diritto, certo. Poi arriva quinto, però io me lo vedo,
2: tra le prime quattro e al playoff di Champions.
1: Playoff di Champions credo anch'io, sì. In Champions, sai, non lo so, è una cosa che ti toglie comunque tante energie, può non togliertele. Però
2: se noi diamo la,
1: questa è una scuola forte,
2: se consideriamo come potenziale Inter la Roma, che ha mantenuto un allenatore fenomenale, sono d'accordo con Federico, come che aspetto, come che un funzionamento più o meno simile, hanno speso tantissimo e hanno un allenatore con impronta alla squadra, ragazzi, ieri vedremo Napoli, è stato bellissimo,
1: sì.
2: È stato uno spettacolo a Napoli, cioè Fabbrica ha dato una lezione di tanto ad Allegri,
1: ti sei detto perché c'era il Como.
2: Mi sono sentito grazie al Como,
1: no, dico, sì, grazie al Napoli.
2: No, per il Como, quello che ho visto, perché lo vede, risultato finale 1-2 a partita tirata, no, partita non tirata, partita in cui il Como ha leggiato in faccia 60 minuti, poi a un certo punto Fabbrica, memory di quello che è successo l'anno scorso con Allegri in Como Milano,
0: sì,
2: ha pensato bene di pagare quelli che gli davano fantasia a fare.
0: Ed è qui, no? Io ti seguo perché proprio in queste gare, queste vittorie, si capisce che poi alla fine però sono 90 punti.
2: Cioè,
0: in queste vittorie così ti capisci di doverti adattare, comunque ficare, cambiare un po' anche un po' la mentalità, pur mantenendo che la mia idea più. Ecco, se comincia a vincere queste gare, non che non l'abbia fatto nella sua stagione, per carità, però insomma già 3 punti ad una non è semplice. Lo dicevamo prima, in questo momento c'è il campo nel Como che gioca 2, giocano da Cugna, il canale Miglia, che è uno dei nostri,
1: sì,
0: che tra l'altro le partite strepitose,
1: sì.
0: E stavamo ragionando prima che in panchina ad ora ci sono Campo Ricci, che è uno dei privati, che è sicuramente un giocatore della rosa,
2: sì,
0: ci può stare, un ottimo rimbalzo.
2: Seconda linea,
0: ma poi, sì, come rincasso, c'è Perrone,
2: sì.
0: Perrone è nazionale argentina, Cacheré, cioè tre giocatori che sono pronti a entrare, due di centrocampo, capite bene che insomma la qualità della rosa comincia a essere, se davanti riesce a trovare che la squadra con lui e Ken, e che Ken se lo deve sul posto.
2: Questa è una bella, ne parlavamo in redazione,
0: cioè,
2: prima
0: al fantacalcio la gente impazzisce perché c'è, cioè, allora adesso
2: guarda,
0: cosa faccio? Io che ho che lo vendo o io che lui lo
2: esattamente,
0: cioè cosa fai?
1: È il dubbio che hanno tutti, cioè.
0: Se io Ken e Rubicas vengo io a vendertelo, cioè, capisci?
1: Io dico cosa, cioè io ho fiducia in Fabris, lo ritengo bravissimo, preparato tutto. Io non ce lo vedo tantissimo Ken nel gioco di Como, cioè mi ha capito un po', secondo me c'entra il fatto italiano, non bisogno, sì, di italiani, ti dà una soluzione diversa.
2: Sai che ieri, Napoli con la squadra tutta arroccata, come le scelte,
1: metti
2: davanti, ti dà profondità.
1: Però nel pleggio, il gioco tipo del Como, Ken lo vedo un po' lato, sì. Cioè Ken è un cavallo che deve liberare la sua potenza. Io a Fiorentina di Palladino, due anni fa...
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo

0: Nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Un po' piaccia, però
4: minimo.
3: Beh, no, sì, sì, sì, certo.
4: Come cazzo ci può stare sicuramente nella rosa? Allora, noi ci dobbiamo fare per una piccola pausa, poi torniamo sempre qui dal Sheraton di Milano, che è la sede, il cuore pulsante del calciomercato. Siamo in diretta anche sul canale 61 del digitale terrestre con gli amici di Netflix. Questo è speciale calciomercato. Ci fermiamo, torniamo tra poco, perché abbiamo anche la parentesi legata all'Inter, che fatto rimane la favorita per scudetto, e Milan che deve esubrare magari inserire altro giocatore e poi vedere altri. Tra poco.

0: bentrovati dalla versione sportiva. Apriamo con la volo femminile. Le ragazze di Velasco guadagnano l'accesso ai di finale degli Euro di volley, battendo Brno per 3-6-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il 7-25-8 dopo un inequilibrato e domina il secondo col 23-13, prima di chiudere i giochi con il tipo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno, un'altra Repubblica e Svezia. Il tennis si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Pochi puntati su Carlos Alcaraz, che già ritorna in doppio con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop di fortuni al polso. Per l'Italia, in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Dadderi contro il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi sfida con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il match con Mikkelsen, interrotto ieri per Foggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cucciaretto contro la Caterina Siniaqua. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Serie A ha optato per indicare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre di impegnare il campo europeo di avere giorni o almeno in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre 18 Lazio Milan, mentre è stata anticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo Juventus. Slittano a lunedì 14 ore 18:30 sia Como Parma sia Torino-Roma. Tanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo l'esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Addio che era già in aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Coppa America, ma soprattutto il mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona il recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 105 reti in 107 partite. È tutto dalla regione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Siete all'ascolto di TM Radio.
2: Se lo hai letto tutto mercatoweb.com, RA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tutto mercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scrivi ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana, sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità? Resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere aggiornato su tutto quello che accade in mondo. Sulla Smart TV arriva l'app di TM Radio. Segui retta comodamente la tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Può arrivare la post Champions delle italiane, entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã, analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le sele arriva Euro Maracanã, ogni venerdì post Champions alle ore 10. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di vedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 2:35.
3: La vita, le vicende reali e professionali, grandi protagonisti del calcio, rivivo su TMV Radio, in Storia Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di colpi che hanno lasciato un segno indelebile allo sport. Storie di calcio per dimenticare, per ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica di telefono il nostro contatto 330-82-0023. Se hai una onda, una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrivici 4 per risponderti.

0: Speciale calcio mercato, prendiamo la linea in diretta qui dall'hotel Sheraton, a due passi da San Siro. Mancano pochissime ore alla chiusura, alla estiva del calcio mercato. Ecco la Serie A, perché se da una parte ho Francesco Panti e Federico Bertone, che se non altro tengono una parvenza di serietà, purtroppo sono arrivate notizie, ma è arrivato Niccolò Ceccheri.
1: Saluto subito Mi Borrelli, che ci guarda, ci ascolta, sente sempre, e naturalmente mi mancano le sue telecamere sull'Inter, per cui campionato.
2: Qua, non ti preoccupare, bisogna trovare apposta.
1: Sono a Firenze domani.
2: No,
1: perché non posso fare Borrelli, io pensavo venisse stasera. Vuole andare a cena.
0: Arriva domani.
1: Vabbè, se arriva domani, domani. Vabbè,
2: se vuoi fare bene, se ci sta guardando, prende la macchina e ce la dice.
1: Cioè. Borrellone no, ti vogliamo qua, insomma noi, lotta con noi per questa lunga
2: 4 si sta 5.
0: Non potevamo uscire senza questa intro che era...
1: Lo porto a Sassuolo un giorno,
0: Allora, caro Nico, se vuoi, se possibile, andrei con l'ultimo mercato. Non abbiamo una buona panoramica, certo. Se ci sono aggiornamenti, soprattutto per quelli che sono i punti più caldi in questo momento, cioè la Juventus, la Roma, soprattutto un colpo.

0: che magari ne sta parlando un po' meno, ma che potrebbe essere veramente innesto, non dico che sposta di lui in maniera clamorosa, che dà un segnale della forza, ovvero di Rowe, Atalanta. Attaccante Roma, esterno Roma, Rowe, Atalanta, Bologna. Aggiornamenti su queste tre? Sono no.
1: Ha detto tutto te, per via. Ciao, è stato piacevole.
0: Lo conosco,
1: nei prossimi canali, noi parleremo un po' di con Borrelli, che ci terrà ovviamente tutta l'ora dell'Inter, dalla nascita fino ai giorni. Tra l'altro c'è anche con il giornale, c'è in edicola. Comunque, no, sto scherzando, per serie sull'Atalanta.
0: Ma neanche sì, di tanto.
1: No, l'Atalanta comunque sta, secondo me, è molto vicino a fare questa operazione, a questo colpo. Tra l'altro l'operazione è preso oneroso con l'obbligo di riscatto più 5 di bonus, in totale sono praticamente 40 milioni di euro, che era la richiesta che voleva il Bologna, che Bologna ha fatto muro e cercato i costi di non far parte questo giocatore, che è Rowe, che non ha una grande stagione, però io credo che abbia delle qualità, e soprattutto ce l'ha preso Sartori, vuol dire che effettivamente ci sono delle capacità importanti da parte di questo ragazzo, e l'Atalanta ci ha sempre creduto. Ecco perché l'Atalanta ci sta così tanto credendo, perché l'Atalanta, quando andate anche delle offerte per altri giocatori, non è mai arrivata a questa cifra. Cioè, su Ibegovic non era andata a fare

0: forma del prestito con diritto di riscatto. Se così si aggiustano, io penso che non ci siano grosse difficoltà. Invece sono curioso di sapere come va a fine l'esterno della Roma, perché è un continuo alti e bassi, no? Luis Enrique scende, poi sale l'altro, poi è forte Luis Enrique. Io credo che ci siano delle grosse difficoltà. Parlavo prima con lui che mi diceva che comunque non sono operazioni a 30 milioni di euro, anche se la Roma secondo me quest'anno ha dimostrato che quando c'è da mettere i soldi li mette molto forti. Sull'attaccante della Juve io penso sarà alla fine Voltemade, ma secondo me il tema è un altro: dove va Zirze? No? Cioè dove va Zazà, dove va Zirze? No, nel senso, perché alla fine il tema della discussione è Zirze si promette alla Fiorentina, nel frattempo c'è un tiro del Lecce o della Roma?
1: No, ha segnato la Roma, stranamente Malen, ovviamente.
0: E sono passati solo 3 minuti e 10 secondi a Via del Mare, il Lecce è in svantaggio, ha segnato Malen sotto gli occhi di un Gasperini un po' corrucciato, invece dovrebbe essere estremamente contento. Dunque 1-0 Malen e siamo, mamma mia, questo è un giocatore straordinario.
2: Quarto gol in 2 partite, eh?
1: In una, perché siamo al quarto minuto,
3: contando l'anno solare, allora, il giocatore più prolifico
1: ha fatto anni. Una sciocchezza il Lecce, adesso lo voglio rivedere bene, ma mi pare di aver visto un errore difensivo clamoroso, ecco, un rimpallo su un rinvio, però poi
0: la palla poi è tornata a centrocampo,
1: è tornata a centrocampo e qui poi di nuovo vedi
3: Papocchio.
1: Comunque la palla arriva sempre a Malen,
3: comunque nel dubbio c'è lui.
0: Comunque questo ci deve far riflettere, perché Malen, che comunque è stato preso da Ricky Massara a gennaio alla Roma, ci aveva visto bene allora Ricky Massara, no? Voglio dire, oggi Gasperini usufruisce anche dei frutti di Ricky Massara, che comunque sia poi andato via anche in una maniera un po' turbolenta dalla Roma, ma Massara ancora una volta conferma di essere un grosso intenditore, e Malen, ricordiamolo, riserva nella nazionale olandese, quindi
1: no, ma ti dico di più, nella nazionale olandese non fa la punta
2: esterno,
1: cioè, quando gioca lo fanno giocare esterno, la stessa cosa succedeva con Emery alla Aston Villa, cioè, in questo io do grande merito a Gasperini, che lui ci ha visto una punta qui, lui ha detto questo è un centravanti.
0: Ma lui quando
1: io gli dico che è il più bravo di tutti è lui, perché vede queste cose qua.
0: Esatto, e quindi tornando, vabbè, Lecce 0, Roma 1, gol di Malen, però tornando al discorso di Zirkzee, adesso non è più Juve, non è più Fiorentina, resterà al Manchester United, perché questa è una storia curiosa, voglio dire, perché poi alla fine Zirkzee lo volevano tutti, un po' come la donna dalle belle ciglia, no? Che tutti la vogliono e nessuno la piglia, e quindi alla fine che fa Zirkzee? Perché comunque il Manchester United ormai è considerato un investimento sbagliato, quindi non lo so, a volte la lunga attesa nella speranza di ti può portare a fare anche degli errori, poi magari spunta un Atletico Madrid a sorpresa, anche se comunque stanno lavorando su Jonathan David, e Zirkzee ha la possibilità di rimettersi in discussione. Io comunque credo che se non è in questa sessione, almeno a gennaio Zirkzee lo rivedremo nel campionato italiano, perché per me il Manchester United a gennaio lo potrebbe dare a condizioni ancora più favorevoli rispetto a quelle che voleva ora, cioè prestito oneroso con obbligo condizionato, tanto ormai non è nel progetto tecnico e quindi è costretto ad andare via.
3: Per completezza di informazione diamo anche quella che è la formazione

0: della Roma che è in campo in questo momento contro il Lecce con Svilar in porta, Ghilardi, parlavamo prima, titolare in difesa al centro della difesa Gasperini, Mancini, Mario Hermoso, a centrocampo Wesley, Manu Koné, Cristante e Lulli che già aveva fatto bene all'esordio in campionato contro la Fiorentina, Paulo Dybala, Malen, come detto, e Sulé. Questa è una mossa comunque di Gasperini un po' sorpresa, se vogliamo, per un giocatore tanto chiacchierato. E qui torno sempre da Niccolò, chiedo se su Sulé c'è qualcosa, possiamo considerare un
1: No, però c'è
0: giocatore.
1: l'accordo raggiunto tra la Juventus.
0: E Sulé?
1: No, Sulé no, era suo che
0: Quindi
1: passa, lo so,
0: Sulé
1: di
0: no.
1: casa. No, invece la Juve ha l'accordo per Woltemade. Adesso deve
0: Oh,
1: avere
0: vedi, è
1: l'accordo
0: arrivata
1: con il
0: notizia.
1: giocatore, dopodiché sarà il nuovo centravanti della Juve, o quantomeno sarà il nuovo centravanti da affiancare a Colomoni. Quindi
0: Si parla di un
1: Woltemade la Juve l'ha
0: prezzo?
1: preso.
0: Si parla di un prezzo? Si parla, si cominciano
1: Io ho
0: già
1: capito
0: usci.
1: prestito oneroso con diritto di riscatto.
0: Beh,
1: Questo io
0: questa è la
1: sapevo.
0: notizia che possiamo
2: Almeno lui
0: dare
2: dovrebbe
0: dire.
2: essere un centravanti.
1: Sì,
3: Lui è proprio un classico 9,
1: cioè,
3: no?
1: sì, un
2: Un 9.
1: classico 9, poi tra l'altro voglio dire, se era per Massara prendevano Zirkzee. Stavolta hanno visto un po' la reazione di Spalletti su Colomoani e
0: Un giocatore
1: probabilmente.
0: particolare, Woltemade, perché è arrivato in Premier League al Newcastle con tante aspettative,
2: Pagato tantissimo,
0: pagato
2: tra l'altro.
0: tantissimo dal Newcastle, forse strapagato ci verrebbe a dire, ma in Premier funziona così. Quindi è sicuramente un giocatore tutto da scoprire,
2: Ho
0: perché
2: visto.
0: anche fisicamente è un giocatore che in Serie A magari non lo vediamo così spesso, quindi vediamo come andrà a finire. Però la notizia ci ha dato Niccolò Ceccarini, l'accordo, principio d'accordo verbale, forse qualcosa
1: No,
0: anche di
1: no,
0: più.
1: hanno raggiunto proprio l'accordo ai club. Ora
0: Esatto,
1: deve definire il
0: perfetto.
1: contratto, ma non credo sarà quello il problema che farà saltare l'operazione. Non si sa mai
0: Quindi
1: nella vita, però credo che
0: non
1: questa.
0: diciamo che è affondata, naufragata al 100% l'opzione Zirkzee, però si va a gonfie vele verso
2: Però mi
0: l'opzione
2: ricordavo due cifre
0: Woltemade.
2: dell'anno scorso: 8 gol in 33 partite di Premier, 11 in 53 presenze stagionali.
0: Sì,
2: Non è un gran
0: no.
2: segnale,
0: Sì,
2: eh?
0: parlavamo prima,
2: Non è un
0: giusto, mi
2: gran
0: viene a fare un
2: segnale.
0: raffronto.
1: Sì, poi però bisogna pensare anche a livello della Serie A, eh?
0: Esatto. Sì,
1: Perché il
0: facciamo.
1: livello della Serie A
2: Sì,
1: secondo me
2: però
1: aiuta un pochino a
2: non lo
1: alzare
2: so.
1: queste linee
0: Parlavamo prima del mercato
1: realizzative
3: e anche alle richieste di Spalletti,
0: Parlavamo del
3: perché
0: mercato della Fiorentina.
3: effettivamente.
0: Chi nella Fiorentina va via Kane? Chi può garantire 15 gol?
2: Certo,
0: Nessuno in questo
2: nessuno.
0: momento sulla carta. In questo momento Colomoni e Woltemade non lo garantiscono,
2: Io
0: diciamo, più o meno. Però
1: voglio dire, quest'anno Lautaro quanti gol ha fatto in Serie A?
3: Sì, 15.
2: Beh, sì,
1: No, non sto
2: però
1: dicendo
2: Malen
1: che Lautaro
2: è stato anche
1: è meno
2: fuori,
1: forte, ci
2: sono
1: mancherebbe.
2: stati quasi 2 mesi per un polpaccio, cioè.
1: Sì, no, ma dicevo anche il capocannoniere della Serie A quest'anno non ha superato i 20
2: Quest'anno è stata
1: gol,
2: molto
1: no?
2: bassa la quota,
1: Quindi vuol dire che oggi trovare un attaccante
2: però
1: oltre 20 gol è dura.
2: sul discorso della Juventus, cioè tutta l'estate siamo andati avanti a parlare della Juventus, che era priva di due giocatori, il portiere e il centravanti, oltre a tutto il resto, se vogliamo, ma erano quelli, le due case. Per il portiere ha fatto una fatica atroce e ha pescato Vicario, che oggettivamente col Parma gli ha salvato la partita, e
0: Sì.
2: quindi forse quel tassello lì l'ha sistemato. Non tutti erano convinti, invece comunque Vicario sta dimostrando di essere un buon acquisto. Secondo me sul centravanti la Juve non va risolto questo problema, perché Colomoni non è un 9, Zirkzee non sarebbe stato un 9, forse David manco a parlarne, addirittura l'ha fatto giocare sotto punta col Parma, quindi snaturandolo completamente. Woltemade probabilmente lo è un po' di più, ma non è accompagnato dai numeri di un numero 9 che dovrebbe giocare nel campionato italiano nella
3: Loro hanno
2: Juve.
3: investito su Colomoni,
2: Cioè,
3: hanno speso
2: sì.
3: 50 milioni lì, è da capire se.
2: Tanti dubbi,
3: Eh sì,
2: tanti
3: soprattutto per
2: dubbi.
3: come.
2: Cioè,
3: Poi ne ha parlato anche Spalletti dopo
2: per me
3: Frosinone, sinceramente.
2: Kane è un numero 9,
3: Esatto.
2: Lautaro Martinez è un numero 9, Gonzalo Ramos è un numero 9. Questi sono numeri 9,
3: Sì,
2: sono
3: sono d'accordo.
2: centravanti. Vlahovic era un numero 9, ce l'avevi in
3: Certo.
2: casa.
3: Che infatti Spalletti avrebbe voluto tenere.
2: Colomoni è un attaccante dove nell'accezione di attaccante c'è tutto, cioè quello che si muove lontano dalla porta, quello che fa giocare la squadra, ma il numero 9 è quello che sta in area di rigore. È il Lautaro della
1: Basta
2: situazione, no?
1: i bono Bonfanti che la Juve l'alleno io.
2: Sì, per
1: Poi se no
2: carità,
1: tu vieni
2: per
1: da noi
2: carità.
1: e tu guardi un po' gli
2: Ma ci
1: allenamenti,
2: mancherebbe,
1: e tu ti fa
2: mister, guarda,
1: un'idea un po'
2: mister
1: di quello che è il
3: risponderebbe proprio
1: nostro
3: così,
1: idea,
0: sì.
1: ecco,
0: Dovrebbe essere
1: bravo,
0: Spalletti
1: bravo.
0: questo.
3: È la forza
2: Se
3: più paterna.
2: non riesce a voi Spalletti, ragazzi, non può riuscire
1: No,
2: a. No,
1: però comunque c'ha ragione, in effetti ci è andato
2: posso
1: pesante.
2: dirti che Bertone è un grande imitatore di Spalletti, questo ve lo
1: No.
2: dico.
1: Attenzione,
2: Ah,
1: allora
2: apro,
1: vediamo,
2: apro.
1: facciamo.
2: No,
0: Ecco,
2: no, no,
0: pensate,
2: no.
0: La tua croce,
1: allora,
0: questa, finché non la
1: allora
0: fai,
1: io ho fatto
0: no,
1: Spalletti
2: adesso mi
1: e ora me lo faccio a
3: Ma tu
1: Bertone.
3: sei toscano,
1: Cosa
3: chiaro, a
1: vuol
3: te
1: dire?
3: viene
1: Cosa vuol
3: meglio.
1: dire? Ma non è che, cioè, Piraccione
3: Ah,
1: fa anche.
3: te lo faccio. E se tu dici queste cose, Bellino, ricordati sempre che la Juventus la alleno io. Com'è?
1: Sì,
3: Buono, un 6,
1: sì,
3: dai,
1: perché
3: un 6.
1: c'è un po', diciamo, di un po' troppo strette, che comunque, cioè,
3: Hai
1: dovresti
3: ragione,
1: fare.
3: hai ragione. Infatti,
1: Allora.
3: con le quinte. Anche
4: me, Bertone, tu parli di... cioè, e qui si può fare bomba libera.

0: anche in doppia cifra potrebbe arrivare.
1: Ne parlavamo prima, Niccolò, con Silvio Pagliai, anche abbiamo chiesto un parere sull'Inter e sul mercato. Ti chiedo, prima di chiedere anche un parere a Federico, Niccolò, se ci sono delle cose che dobbiamo aspettarci dall'Inter in queste ore, queste ultimissime ore di mercato.
2: Ma io credo che l'Inter
1: o se
2: sia
1: più
2: posto.
1: O meno siamo,
2: ma io credo che
1: con tutti
2: l'Inter
1: i tasselli
2: sia a posto, cioè, voglio dire, io infatti guarda, io ora perché sembra che faccio il fan club Burrelli in questo momento, perché queste cose che dico io le avrebbe dette lui, con la sua differenza, io faccio il tifo per un'altra squadra e lui naturalmente fa il tifo, penso, per l'Inter, così a sensazione mi sembra quando fa le telecronache, ho questa sensazione che abbia, diciamo, questi colori nerazzurri nel cuore, però sai, io la televisione la guardo il giusto, certo. Per cui magari posso aver visto la puntata sbagliata, però andare a criticare il lavoro di Ausilio e Marotta, che sono partiti, sembrava che l'Inter fosse l'ultima squadra in grado di poter gestire un mercato di altissimo livello, per me hanno fatto benissimo a non andare oltre i 45,5 di bonus per Palestra, perché un giocatore bravo, talentuoso quanto vuoi, ma 45 milioni più 5 milioni di bonus sono una cifra pazzesca, e se in quel momento lì l'Atalanta non ha accettato quelle offerte, se il giocatore ha preferito andare al Chelsea, hanno fatto benissimo a non andare oltre, perché secondo me era una super offerta ed era quello che dovevano fare, secondo me hanno fatto quello che era nelle loro corde. Poi che è successo? Il calcio a volte è strano, provi ad andare a prendere Calaili, non passa le visite mediche, aspetti e alla fine ti prendi Spence, poi ti prendi Curtis Jones, prima ancora Stones, e alla fine hai fatto la squadra, perché poi ti confermi Pio Esposito, comunque sia, c'ha Lautaro, c'hai Thuram, c'hai tutta una squadra che è di altissimo livello, e secondo me oggi l'Inter perché dovrebbe fare qualcos'altro? Magari può pensare, poi è venuto fuori l'interesse del Barcellona per Lautaro, in qualsiasi altro club apriti cielo si sarebbe parlato per giornate intere di questa situazione, no? Lautaro va via, 100 milioni e tutto quanto eccetera. Lautaro, grande serenità, ha fatto sapere alla società che vuole stare all'Inter, loro non l'avrebbero mai venduto, casomai Lautaro può essere un'idea per cederlo l'anno prossimo se ti esplode in maniera definitiva Pio Esposito, che lì ha un senso, se tra un anno magari ti danno 100 milioni di euro con Pio Esposito che magari ha un altro anno di Serie A, lo puoi valutare. Cioè, sembra che abbiano gestito bene anche le polemiche, perché alla fine sembrava che l'Inter non fosse la squadra più da battere, e invece sono partiti lenti e poi sono arrivati in fondo al traguardo come dovevano arrivare. Ora vedremo se gli acquisti saranno tutti funzionali, se saranno tutti giusti eccetera, però io ribadisco, quando hai una grande società alla fine o a sinistra o a destra i risultati arrivano, perché la società è la base di tutto, e loro hanno un grandissimo manager, un direttore sportivo in gamba, poi secondo me hanno anche un settore giovanile ben organizzato, questa è una società che funziona, quindi non capisco a volte, no, anche noi giornalisti che andiamo a criticare pesantemente un club che secondo me oggi invece dovrebbe essere preso da esempio.
1: Allora, Federico vuoi rispondere a questa pesante
3: accusa? Sì, no, io sono d'accordo con lui, però le critiche sono arrivate all'inizio del mercato perché sembrava che l'Inter seguisse degli obiettivi che poi non riusciva mai a prendere, ma in realtà poi alla fine l'unico problema è stato Palestra, perché poi gli altri li ha presi, Spence alla fine è arrivato, Jones è arrivato,
2: Curtis Jones,
3: quindi no,
2: certo.
3: Io

0: Le critiche secondo me erano per quello, ma poi è chiaro che l'Inter, criticare l'Inter è un po' cercare il pelo nell'uovo, è evidente, è un po' come la Juve dei 9 scudetti di fila. Cercavi il modo di criticarla, perché poi in fondo è anche il nostro lavoro, no? Andare ad analizzare, trovare, però non c'è molto da dire, è una squadra solida, forte in tutti i reparti, quando fa le sostituzioni ti metti le mani nei capelli, cioè dici, ma questi sono fuori? A due squadre, cioè ieri è entrato Thuram, cioè, alla
1: la
0: fine,
1: seconda squadra vedi? Dell'Inter è una squadra che lotta per la Champions.
0: Ieri sono entrati nel finale Thuram e Stones, per dire, cioè sono due giocatori, è entrato Curtis Jones.
1: Le critiche dell'Inter
0: spesso come, ancora non l'abbiamo visto.
1: È come cercare, io capisco la partita di ieri col Cagliari, è ovvio che ti balza all'occhio il fatto che l'Inter si sia...
0: No, perché poi nel finale ha anche rischiato.
1: Sì, però... Se tu, cioè, in momenti normali guardi questa squadra e dici ma da dove escono questi?
2: Sì, ma poi voglio dire, no, a un certo momento hanno trattato Chalobah e le cifre per Chalobah non erano giuste per loro, per il Como sì, per l'Inter certo. No, poi voglio dire, vediamo però alla fine come va tra Stones e Chalobah, cioè, no, capito? Certo. Poi è chiaro che qui
0: ma
2: siamo
0: non
2: di fronte
0: le stesse esigenze.
2: Esatto, siamo di fronte a due progetti sportivi diversi, quello del Como e quello dell'Inter. Cioè, per esempio, Milan ha fatto anche dei grandi acquisti, però sono acquisti, come posso dire, sussultori, cioè, come dire, allora arriva Gonzalo Ramos, poi mi fermo, poi vendo Leao, poi prendo quello, cioè
1: sai cosa c'è?
2: La vedo più convulsa la storia del Milan.
1: L'Inter ha una società talmente forte, sì, talmente strutturata, che con grande, a me quello che ha colpito di quest'estate dell'Inter è stata l'estrema serenità con cui hanno vissuto questi tre mesi. Cioè abbiamo il piano A, il piano B, il piano C e il piano D, ma sono tutti, non sono uno sotto l'altro, sono uno a fianco all'altro. Sì. Quindi se non mi riesce il piano A, ho un piano B che vale tanto quanto il piano A, il piano C vale quanto il piano B e il piano A. Cioè la loro serenità, la loro, il fatto che sono strutturati oggettivamente, l'Inter parte con i favori del pronostico perché? Perché è la squadra che già di per sé è messa in campo e sta bene già così.
0: Già a posto.
1: Perdi due giocatori che non sono dei titolari come Acerbi e come De Vrij, hai tre mesi di tempo per andare a trovare uno che comunque in quel posto lì ci può stare.
0: Ed
1: hai
0: è tornato Pavard, è un titolare.
1: E alla
0: ragazzi.
1: Fine gioca titolare. Sì, hai infatti. Perso Dumfries, oddio, ho perso Dumfries. Chi con grande serenità riadatta Diouf e hai il tempo per andarti a prendere Spence a fine mercato,
0: vero.
1: Grande serenità.
2: Sì, sì, ma infatti poi alla
1: l'attacco
2: fine questo.
1: Non lo dovevi toccare, perché non lo dovevi toccare, dovevi correggere leggermente il centrocampo, hai ceduto Frattesi perché evidentemente non poteva più stare all'Inter, hai preso Curtis Jones, dici Curtis Jones faceva la panchina al Liverpool, ho capito, però questo giocava al Liverpool in Premier.
0: No, è chiaro. Quindi, però poi, sai, l'aspetto psicologico secondo me è sempre da valutare, cioè avranno la stessa fame, gli stessi stimoli per tutto l'anno. Nel calcio alla fine quello fa tanto, secondo me è l'unico dubbio che io posso avere su
3: io continuo a dire che rispetto all'anno scorso, dove l'Inter ha già vinto lo scudetto, ha un più esposito potenziale,
0: però cioè, c'è la Champions che quest'anno loro vogliono mettere
3: però quest'anno c'è uno di quei casi in cui l'attacco non è cambiato nei nomi, ma con la crescita individuale del giocatore, diciamo così, rampa di lancio, si è potenziato l'attacco pur senza acquisti. Questo è una...
2: Vorrei dare due notizie.
3: Vai.
2: La prima ti volevo tranquillizzare.
3: Vai.
2: Ti volevo tranquillizzare perché eri preoccupato per Gnonto. Sì, eri lì che stavi cercando da tutte... No, ancora non è arrivato, però arriva.
3: Allora io finché non arriva...
2: No, però arriva, siccome ti ho visto un po' nervoso, allora ti sto sereno.
3: Come il fantacalcio.
2: Perché quindi. Non è facile fare, cioè, voglio dire, arrivare agli aeroporti, capito, fare check-in, cioè, viaggiare in economy, poi cerchi quello che costa meno, cioè, ci vuole un po' di tempo per fare... Però Gnonto arriverà.
1: Se hai pagato il biglietto come ha fatto Castro...
2: No, ora, a parte le battute, Gnonto arriverà stasera, tranquillamente a Firenze, c'è stato solo un piccolo ritardo, ma nulla di particolare, quindi Gnonto arriverà stasera a Firenze e appena Mandragora andrà al Torino, se andrà al Torino partirà l'offerta della Fiorentina, l'ultima offerta, forse la vera e prima offerta della Fiorentina per Torsved, che saranno soldi,
0: quindi non
2: più soldi.
0: Torreira non credo.
2: Torreira mi sembra che sia un'opportunità, se magari diciamo così il Galatasaray lo lascia partire, perché non ci sono.
1: La Fiorentina rinuncia a Mandragora.
2: Sì. Nel frattempo Marco Piccari mi chiede se si salva la Fiorentina quest'anno.
0: Ti prende in giro.
2: Però aspetta,
0: Roma gioca benissimo,
3: quanto sarebbe l'offerta?
2: Sai, ora non no, vado a vedere un attimo Salvadanaio quanti soldi ci aveva ancora, però
3: nel senso l'offerta onerosa in definitivo, insomma.
2: Io penso che allora non c'è un giocatore oggi che la Fiorentina possa dare al Sassuolo, se non forse Brescianini, cioè, che potrebbe ricoprire un ruolo in mezzo al campo. Io credo che loro siano se vogliono e qua, devono fare un'offerta in soldi al Sassuolo, perché il Sassuolo a questo punto non credo possa fare diversamente, perché siamo un giorno della fine del mercato e loro come fanno però a lasciare. Io
0: la vedo, accetta il Sassuolo
2: oltretutto. Quindi, allora io credo che l'input sia: si prova per Tosved. Quante possibilità hanno nel caso di uscita di Mandragora per prendere Tosved? Non lo so, perché io ieri sentivo i miei colori sociali su quelli del Sassuolo e non erano per niente favorevoli a far partire un giocatore come Tosved anche a scadenza di contratto, anche di fronte a un'offerta importante.
3: E quanto è grande questo sesso Mandragora?
2: No, per me Mandragora lo vogliono far uscire.
1: Perché?
2: Perché probabilmente c'è l'idea di fare tabula rasa rispetto all'anno scorso.
1: Abbiamo detto che si è salvato.
3: L'unica motivazione.
2: Sì, però
0: sì, quello però che stanno facendo quello.
2: Però loro uscendo Ken, se esce Mandragora, esce Gudmundsson, alla fine della squadra dell'anno scorso ci rimane solo Ranieri e De Gea,
1: Fagioli. Ken ha puntato i piedi per andare via. Gudmundsson ha fatto un'annata disastrosa.
2: A proposito, Gudmundsson, arrivando Gnonto, io credo alla fine troveranno il modo di piazzarlo alla Lazio con la forma del prestito con diritto di riscatto.
1: Mandragora, che è uno che ti ha dato, secondo me è uno dei pochi che ti ha dato qualità, quantità e gol.
2: Però posso dirti una cosa, siccome la questione la conosco abbastanza bene, secondo me Mandragora non rientra nei piani tattici di Grosso. Mandragora è un giocatore che ha peso nello spogliatoio, perché comunque un giocatore che ha peso nello spogliatoio della Fiorentina.
0: Se
2: lui lo metti in panchina per due o tre volte, è la cosa migliore. Allora a quel punto bisogna andare. Il problema è che naturalmente oggi la Fiorentina si ritrova a fare tutta una serie di operazioni nel finale di mercato, che non sono certamente le situazioni migliori in questo momento. Siamo a 2-0.
0: 2-0, Malen. Malen,
3: raddoppio della Roma al 22esimo del primo tempo.
0: Fatto la Roma, sta giocando benissimo.
3: Sopra Roma, la Roma fa paura. Roma non subisce e fa gol con gol di pregevole fattura. Allora ci dobbiamo fermare.
2: Non potevano comprare Malen
3: al posto
2: di Beto? Secondo te si poteva fare questa operazione?
1: Magari te lo danno in scambio domani mattina.
2: Sì, certo. No, perché poteva essere un'idea, ci mettevi 50-60 milioni.
3: Ci fermiamo, così dopo continuiamo a parlare di Malen e non soltanto, sempre qui in diretta dallo Sheraton, tra poco.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
0: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia al largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Shanghen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.

0: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
1: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E ora arrivano anche gli altri.
1: Cioè, questo ti fa capire quanto lui ha lavorato su questo gruppo qui.
0: Sì, però se non vince almeno 4-5-0 è crisi.
2: Male.
0: Cioè,
2: male.
0: No, è crisi ragioni. Perché comunque sia. E questo rivaluta, secondo me, anche la sconfitta della Fiorentina. Volevo dire questo.
2: Volevo dire,
0: rivaluta la sconfitta della Fiorentina.
3: Sapevo.
0: Perché no. Comunque tra Fiorentina no.
2: Però il 3-0 il Frosinone come la rivalutiamo?
0: No, perché quello per c'era il centenario e quindi a maggior ragione c'era una giornata un po' particolare, quindi c'erano grandi ex, un po' di distrazione,
2: allora,
0: poi c'era Bertone, quindi voglio dire, cioè, questi due giorni ha portato malissimo
2: a Firenze. Parlavamo
0: venerdì e sabato, mi sembra normale.
1: Dire, ma scusami, c'è anche il Frosinone,
2: 50.000 persone.
0: Ma il Frosinone doveva venire a giocare,
2: poi c'era 40.000 persone al Franca,
0: c'era 40.000 persone, c'era anche Lazzarini.
2: Prima parlavamo di Pio Esposito, dei giovani in generale dell'Inter, allora adesso andiamo a sentirci un contributo realizzato
0: sorpresa.
2: Dalla nostra sorpresa, ma neanche più di tanto, dal nostro Ivan Cardia, uno dei nostri inviati che prima abbiamo visto anche in diretta qui con noi, con Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, che ci fa un po' una panoramica dei giovani nerazzurri e non soltanto, ce lo andiamo a sentire intervistato poco fa proprio qui nelle sale, nelle camere, nei corridoi dello Sheraton. Sentiamo.
4: In questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà che è quella di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come dicevamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati. Oggi abbiamo comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti. Vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23 e i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
5: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bicica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle cariche inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lungo effettivamente la fila di lavoro?
4: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare un giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e ripeto, il focus rimane sempre quello di creare, puntare a creare talento ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
6: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la primavera?
4: Le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra che l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavorano lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
5: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che Carrara in primavera, può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
4: Guarda, è un po' presto per dirlo, noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad altri livelli, e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere, e Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però

0: È importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo che Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere il più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assisterà.
1: Eccoci qua, rientriamo in diretta, siamo sempre all'Hotel Sheraton, sempre Federico Bertone con Niccolò Ceccarini, che è felice, questo mi fa, no,
2: dice, siamo sempre in diretta,
1: ma sei felice per la Roma?
2: No, dice, siamo in gioia, gioia. Tra l'altro dice, siamo sempre in diretta all'Hotel Sheraton, perché da 5 minuti a questa parte dove avremmo potuto essere?
1: Per coloro che si collegano
2: momento, questa è televisione anni 70,
1: tecnica,
2: sai, no?
1: Tecnica televisiva.
2: Tipo pantaloncini corti, calzettone bianco, no, perché, da destra
1: no, perché
2: a sinistra,
1: ci vedono tutti.
2: C'è anche Ciro Venerato,
1: ci vedono tutti.
2: Grande Ciro, numero uno.
1: Ci vediamo, è tutto in diretta, ma più va bene, ciao.
3: Un piacere.
1: Allora, tra l'altro
2: Ciro Venerato, ci tenevo a dirlo, ha fatto un servizio anche sul mio Grassina, perché giocò la finale, diciamo, degli spareggi per quanto riguarda la promozione nella Serie D.
1: Potresti dire per tutto il resto d'Italia che ci sta seguendo cos'è il Grassina?
2: Il Grassina è una squadra che giocava in eccellenza e giocava contro la Santa Egidiese,
1: della periferia di Firenze.
2: E Ciro mi chiedeva appunto degli spunti su questo Grassina, che comunque sia ha fatto e poi è stato ripescato nonostante avesse perso la... E quindi nel TG regionale siamo
1: bello,
2: finiti grazie a Ciro Venerato.
1: Bello, mi piace. Vedi anche un'altra notizia sulle frodi...
2: No, e volevo, sì, anche questa la possiamo dire, stare attenti perché girano dei messaggi, no, del CUP, che ricordiamo che è una cosa seria il CUP,
1: diciamo,
2: e quindi non è che sto facendo una battuta, in cui però girano questi messaggi in cui ti dicono ci sono delle informazioni personali riservate su di te, prego digitare questo numero, che è un numero particolare,
1: cliccare,
2: quindi
1: mi raccomando,
2: non lo fate, perché se
1: non fate come il direttore.
2: No, io non ho digitato io ho digitato sul tuo, però in realtà
1: sì, ecco perché non funziona,
2: e quindi dicevo, mi raccomando, occhio soprattutto perché non ci si può fidare di nessuno.
1: Allora, la Roma sta continuando a fare quello che vuole in campo contro il Lecce, il vantaggio 3-0, però anche la Roma ha rischiato il 4-0 non rivaluta, però prendo il tuo assist. Hai giocato a calcio, Nick?
2: Sì, nel Bagnaripoli. Devo spiegare cos'è Bagnaripoli.
1: No, in che ruolo hai giocato?
2: Difensore centrale,
1: quindi niente assist.
2: Però volevo fare centrocampista.
1: Vabbè,
2: perché avevo anche un buon pieno.
1: Prendo
2: un
1: immaginario assist di Niccolò Ceccarini, visto che citavamo prima l'influsione, per chiedervi: abbiamo parlato delle big laggiù in fondo alla classifica, e perdonatemi il termine in fondo alla classifica, perché abbiamo visto e l'abbiamo detto anche prima che le cosiddette piccole danno filo da torcere ogni domenica in qualsiasi campo contro ogni avversario. Però secondo voi laggiù in fondo, Lecce, Frosinone, il Monza, le neopromosse, qual è quella che vi piace di più, quella che secondo voi potrebbe togliersi dalla lotta salvezza prima delle altre? C'è una squadra che secondo voi vi infonde più fiducia delle altre?
3: Allora,
1: che vi piace più delle altre?
3: Io ti dico, fino adesso più che quella che si può salvare, sì, sto vedendo quelle che mi piacciono meno.
1: Ok.
3: E mi convincono molto poco il Parma e il Monza,
1: okay,
3: dico la verità. Per me il Parma ha venduto
1: troppo.
3: Parma
1: che parte sempre un po' rilento, poi però alla fine...
3: Sì, ma ha venduto troppo, non ha sostituito all'altezza, ha perso giocatori importantissimi,
1: certo.
3: Pellegrino, Suzuki, non lo so, per me ad oggi si è molto indebolito.
1: Un po' in difficoltà.
3: Poi tra l'altro ha un allenatore che non amo particolarmente, nel senso non mi fa impazzire Carlos Cuesta, anche se l'anno scorso ha fatto bene, però... Il Parma lo vedo pericolante il Monza. Il Monza è proprio un cantiere, tutto da valutare.
1: Livello di rosa.
3: Sai, il Frosinone ti direi che è quella, ma non tanto per la vittoria con,
1: certo,
3: la Fiorentina.
1: Però il grosso della formazione.
3: Beh, sì, però io vedo che ogni anno c'è sempre una neopromossa che parte molto bene.
1: E poi dopo
3: però scende. È successo con la Cremonese, era successo col Benevento, lo stesso Frosinone di Francesco. Quindi non lo so, è ancora un po' presto. Vediamo, diciamo che da qualche anno ormai la Serie A, per come è strutturata, la lotta salvezza è veramente, ma veramente al ribasso.
1: Sì.
3: Cioè ormai più che vedere chi si salva, devi sempre vedere chi è messo peggio degli altri e a un certo punto va giù.
1: Sì. Te ne conti, poi non so, c'è qualche squadra che...
2: No, io sono contento, soprattutto
1: piace,
2: sono più che qualche...

0: un giocatore che sei curioso di vedere
1: Venezia,
0: all'opera.
1: Forse.
0: Venezia ha fatto un mercato milionario.
2: Sì, Venezia, però io sono sinceramente curioso di vedere quello che sarà il lavoro di Aquilani a Sassuolo, perché io sono un
1: sistematore. Tu lo metti in lotta per la salvezza il Sassuolo?
2: No, io non lo metto in lotta per
1: la salvezza, un po' fuori,
2: però ti dico, sono curioso di vedere il primo anno di Aquilani a Sassuolo, okay. Perché non è facile, perché è cambiata la società, è andato via Carnevale, comunque Palmieri è un ottimo direttore sportivo, però Carnevale voleva dire tanto per il Sassuolo, anche come copertura dell'allenatore, quindi io credo che Aquilani però sia partito bene, perché a me per esempio la partita contro il Torino è piaciuta, e quindi io sono molto incuriosito dal lavoro di Aquilani, perché un conto è fare bene a Catanzaro, un conto è vedere cosa succede in Serie A. Certo. Ha l'ambiente ideale per esprimersi, e quindi io, oltre a quello che diceva lui, se devo porre l'accento su un allenatore dico Aquilani, e poi voglio vedere se questo è l'anno buono che qualcuno smette di avere dubbi su Alvini.
0: Professionale. Tra l'altro il Sassuolo che ha mantenuto, Niccolò, due attaccanti su tre del tridente, diciamo, titolare che ormai da qualche anno caratterizza l'attacco nero-verde, ovvero Laurienté da una parte e Berardi dall'altra, al netto delle,
2: come lo
0: degli acciacchi fisici. Ti piace?
2: Sì,
0: come suona?
2: È stato bravo.
0: Ha dato via Pinamonti. Pinamonti alla Lazio, vi chiedo, è l'ultima chance per Pinamonti di dimostrare di essere un attaccante da nazionale?
1: Per me non lo è. Cioè io non ho bisogno neanche di questa chance per dirti.
0: Dici, non rientrerebbe nemmeno nel caso di.
1: Noi abbiamo una crisi generazionale ormai lunga, il calcio italiano, non c'è bisogno che lo dica io, purtroppo lo dico i risultati, però davanti non siamo messi poi così male, perché tra Ken, Pio Esposito e io ancora lo stesso Retegui, te lo metto, perché comunque.
0: Vabbè, è vero. Ad ora fa parte, certo. Sì,
1: quindi per me non è così facile oggi trovare posto. Cioè,
0: tra le prime punte,
1: Pinamonti cosa dovrebbe fare? Togliere il posto a Ken? Togliere il posto a Pio Esposito?
0: Poi dal punto di vista personale magari di rivalsa.
1: Per me Pinamonti è un attaccante che se fa il titolare in una buona squadra come la Lazio può anche andare in doppia cifra, perché certo. No? Quindi potrebbe anche fare bene. La Lazio, sai, c'è questo alone di negatività attorno alla Lazio dovuto a delle cose oggettive, c'è questo abbandono del pubblico,
0: l'eliminazione in Coppa Italia. Però intanto Frattesi
1: ha fatto 6 punti, ma a parte questo io credo che si sia rinforzata. Cioè Frattesi alla Lazio lo considero un colpo, un vero colpo. Pinamonti comunque un buon attaccante, la Lazio non ce l'aveva, quindi ne aveva bisogno. Sutalo in difesa potrebbe fare bene. Se prende anche Gudmundsson, sinceramente non
0: sono aggiornamenti, Niccolò, su Gudmundsson.
2: No, però non ci sono aggiornamenti, se non l'unica squadra in questo momento dove può
0: comunque
2: andare Gudmundsson
0: è quella.
2: È la Lazio, non ce ne sono altre, per cui vediamo cosa stanno facendo, se riescono a fare un prestito con diritto di riscatto. A questo punto, arrivando Knonto, io credo che non ci sia più spazio per Gudmundsson, o quantomeno ci potrebbe anche essere lo spazio per Gudmundsson, però la scelta mi sembra l'abbiamo fatta per andare a prendere un altro giocatore. Io credo sia giusto far partire Gudmundsson, perché non lo vedo più, sono 2 anni che comunque sia, non entra mai, non decide. Questa avventura è cominciata male e finisce peggio, nel senso non ha mai inciso Albert Gudmundsson nel contesto fiorentina, per cui credo sia giunto il momento anche di farlo partire.
0: Però scusami Niccolò, così ragionando mentre stavo ascoltando, stavo cercando di ragionare fra me e me, ma c'è Ngé e Gnonto, c'è Beto e Pellegrino, ne parlavamo anche prima.
2: Sì.
0: C'è Mastantuono,
2: c'è Attà
0: Croci. Che sì, ma dico, se parte Gudmundsson deve arrivare qualcuno?
2: Beh, se esce Gudmundsson entra Gnonto.
0: No, io ti sto parlando di Gnonto in Gemma, dico così facendo, se dovesse partire Gudmundsson non è previsto un ingresso.
2: Io non credo ne entri un altro, cioè non credo, tendenzialmente non penso che ne entri un altro, però sinceramente.
0: Quindi spostando Atta più avanti ci potrebbe.
2: Ma io credo che a questo punto siano a posto, perché sono 2 esterni,
0: per capire,
2: cioè, 2 centravanti, poi
0: non lo so se si è rinforzata in questo caso.
2: No, non lo so che se sia rinforzata è tutto da vedere, però.
0: Non lo so.
2: Guarda, io credo una cosa, che probabilmente forse siamo anche fin troppo critici nei confronti di Beto.
0: Non
2: in generale, perché Beto sicuramente, tanto c'è la maglia numero 8 di Coop Miners, l'hai comprata te?
0: Sì, la devo ritirare dopo.
2: Io voglio quella della Fiorentina, posso?
0: No,
1: non si vede
0: è quella di Torsved.
2: Ah, quella del Sassuolo, sì. Sai che c'ho la maglia del Sassuolo di Frattesi? Gliela potrei dare, no, ma che a Manchester?
1: Bella. Non c'è andata. Quella di Frattesi, bella.
2: Quella di Frattesi che poi gliela farò vedere in diretta. A chi secondo te?
1: A Borrella,
2: per forza.
0: Col plico.
2: E gli farò vedere, guarda quando aveva i colori nero-verdi, adesso c'ha quelli bianco-celesti, mettiti una mano.

0: sulla coscienza. No, dicevo, non so cosa stavo dicendo, comunque Torsved, va bene, la maglia di Torsved me la voglio mettere, sì. Però quella, mi sa che non vorrei rischiare di mettermi ancora una volta una maglia nero-verde però di Torsved.
1: Che campionato può fare la Lazio?
2: Guarda, per me

0: all'Europa League, so, non credo di più onestamente, però è difficile quest'anno perché anche la stessa Atalanta, no? Non ne abbiamo ancora parlato, però è fuori teoricamente dal gruppo di quelle sei che abbiamo detto prima.
1: Delle primissime.
0: E prima abbiamo detto Inter, senza fare una classifica, sì, no, diciamo certo. Inter, Milan, Juve, Napoli, Como e Roma, no?
1: Sì,
0: queste sei mi sembra difficile dire, togliamone una o due.
1: No, no, certo.
0: Però Atalanta non la mettiamo, la Lazio, boh. Potrebbe essere lì, la stessa Fiorentina è partita male, ma fino a due settimane fa la mettevamo lì.
1: Come sempre,
0: Palletti prima di Frosinone e Juve ha detto che la vedeva in
1: corsa. Come sempre la variabile è una di quelle sei che può cannare, come si dice.
0: Però una può anche cannare,
1: una,
0: ma quante ne cannano? Due, tre,
1: certo.
0: L'anno scorso è successo, L'anno scorso Juve e Milan si sono suicidate alla penultima, ultima giornata.
1: Certo.
0: Però è difficile che succeda sempre.
2: Fatto increscioso, mi è arrivata la bolletta del gas.
0: Quanto?
2: Me l'aspettavo. Ora devo andare a vedere ancora.
0: No,
2: però
0: fatto
2: increscioso, volevo dare il beneficio di tutti gli amici che ci stanno seguendo. TV, è arrivata la bolletta.
1: Però siamo vicini alla pausa, quindi tra un po' puoi andare a rifiatare a bere un bicchiere d'acqua.
2: No, però questa cosa della bolletta sorpresa non me l'aspettavo.
0: È molto scosso.
2: Poi 31 agosto.
0: È una cifra importante.
2: Brutta cosa.
1: Siamo sulle cifre di Beto alla Fiorentina.
2: No, ora 18 milioni di euro di gas, neanche se avessi riscaldato l'Antartide, voglio dire.
1: Lo c'era, cioè...
2: No, cioè, Mapei. Io sono anche un po' parsimonioso sul gas,
1: sì,
2: se devo dire la verità.
1: Forse è Mapei, vabbè, comunque, parte questo. Benissimo.
2: 18 milioni di euro mi faranno la natazione.
0: Diritto di
2: riscatto. Un milione al mese almeno.
1: Un milione al mese.
2: Vabbè, si va a vedere la tinozza.
1: Sì, ti volevo dire. il mercato, il campionato della Lazio, se ce la fai a dirmi secondo te che cosa può fare.
2: Io credo che la Lazio sia una discreta squadra.
1: Cioè, ti torna il discorso che facevamo prima anche con Federico, sì. Cioè ci sono quelle sei line out.
2: Ti interrompo, ci stanno riprovando per Torreira.
0: La Fiorentina?
2: Ah, sì, ci sta riprovando per Torreira.
0: Ma è alternativo a Torsved o può essere che parte anche Fagioli? Vanno via Fagioli,
2: Fagioli per partire bisogna che trovi un'offerta, perché se no far partire Fagioli, a meno che non ci sia uno che possa chiedere anche un prestito con diritto di riscatto, però esce Gudmundsson in prestito con diritto.
1: Però Torreira slegato da qualsiasi altra...
2: Torreira sì, è una cosa slegata. Sì.
0: Quindi i giocatori stanno prendendo, cioè... Io il progetto faccio fatica a capire qual è, sinceramente, c'è tanta confusione.
1: Sì. Torreira comunque...
2: Comunque, tornando alla tua domanda sulla Lazio...
1: Sì, perché no, poi... torna il discorso, ci sono quelle sei là davanti che è difficile un po' togliere, no? La Juventus, il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma, il Como.
2: Sì.
1: Poi c'è la Lazio e l'Atalanta, però, sulla carta, però, secondo te...
2: No, allora io...
1: Serve che qualcun altro canni la stagione
2: Io credo che il Como possa perdere dei punti in campionato in virtù della Champions League.
1: Notizio,
2: perché per quanto mi riguarda sono una squadra che vuole puntare a questo tipo di obiettivo, cioè farsi vedere bene in Champions League. Questo ti potrebbe portare via delle energie in campionato, nonostante Fabregas sia un bravo allenatore. Però nella loro filosofia, più che la Serie A, c'è l'idea di fare un Como che anche in Champions League possa manifestare quello che è la sua identità, e quindi magari questo, però calcolando com'è difficile la Serie A, conciliare le due cose potrebbe portargli via qualche punto. Non sto dicendo che Como non andrà in Europa, però potrebbe perdere qualche punto in più rispetto a quello che è stato invece il campionato passato. Poi magari fanno la stessa cosa e allora gli faremo tanti applausi. Chi potrebbe avere delle difficoltà? Ecco, io sono molto curioso di vedere il Napoli di Allegri, perché Allegri ha fatto un girone di ritorno al Milan non buono, molto buono il primo ma non buono il secondo, ha un'identità di calcio diversa rispetto al suo predecessore, non che il suo predecessore sia un offensivista nato, però comunque sia aveva una squadra che con certi tipi di meccanismi, e oggi il Napoli ha un allenatore più di gestione e non so se questo porterà, diciamo, a questi grandi risultati. Io glielo auguro a Napoli. Nel frattempo mi hanno detto che Lang resta al momento perché non ci sono offerte definite congrue,
1: che ha giocato titolare, ricordiamolo, contro
2: che possono essere prese in considerazione per poter far andare via il giocatore. E tornando alla prima domanda che mi stavi fatto, ma anche alla seconda, che era quella sulla Lazio, io penso una cosa, che non è tanto una questione di allenatori, perché l'anno scorso Sarri ha fatto un grande lavoro, nonostante la situazione, è che se non c'è sintonia fra il presidente e la tifoseria, la soluzione è che faccia un passo indietro il presidente, non c'è proprio storia, cioè lo Tito deve fare un passo indietro.
1: Che senso?
2: Non so, passo indietro che vuol dire?
1: Vendere?
2: secondo me, o quantomeno venire incontro alla tifoseria in qualche maniera, perché così non si può andare avanti. No, cioè, certo. La Lazio senza i tifosi non esiste.
1: No, senza dubbio.

0: dubbio.
1: E quindi questo sarà un problema anche per questa stagione, nonostante sia arrivato questo risultato positivo a Bologna.
0: E poi comunque sicuramente Frattesi ad oggi si conferma come l'acquisto probabilmente più funzionale rispetto anche al rapporto qualità-prezzo per un giocatore che a un certo punto sembrava potesse anche saltare come trattativa, invece poi alla fine tutto si è risolto. Tra poco andiamo in pausa, intanto è finito il primo tempo tra il Via del Mare, tra Lecce e Roma, con la Roma che conduce per 3-0 con doppietta di Malen e gol di Sulé. Abbiamo dato, facendo un recap velocissimo con Niccolò Ceccherini, le due notizie principali dell'ultima ora di calciomercato, ovvero Voltemade Juventus, che quindi sorpassa definitivamente, a questo punto possiamo dirlo, Zirkzee nei piani del mercato della Juve quando manca pochissimo, e poi Torreira. Si riaccendono i riflettori Torreira-Fiorentina, con buona pace di Federico Bertone che non riesce a capire la strategia dietro a queste ultime ore di calciomercato a Fiorentina, che in effetti sono un po' nebulose.
2: Sai perché? Perché mi dà l'idea, però sicuramente
0: prima
2: non è
0: sì,
2: così,
0: poi no, prima sì,
2: mi dà l'idea
0: sì,
2: che
0: parliamo,
1: sì, poi,
2: si
1: forse
2: stanno
1: prima
2: facendo...
1: sì, poi no, è colpa anche nostra,
0: certo,
1: perché se raccontiamo
0: certo,
1: una cosa poi dobbiamo dirne un'altra.
0: Colpa tua, non nostra.
2: Che diciamo, sei tu che ci stai dando
1: qui l'unico che c'ha colpa è Borrelli.
2: Borrelli, vabbè,
1: diciamo,
2: ma Borrelli
1: le cose come stanno, la colpa
0: anche se non dice
1: la Borrelli. Però, tra l'altro, che, ricordiamolo, cioè, in telecronaca.
2: Domani è qui, Borrelli. Domani è qui, stai attento a quello che dici. Per
1: ma
2: domani
1: secondo
2: è qui.
1: Te in registrata mi fa un gol dell'Inter?
2: Sì, ma perché poi glielo spieghiamo a Borrelli questa cosa. Sì, che...
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: nuovo in diretta anche sul canale 61 Network, questo è speciale calciomercato, siamo in diretta su TMV Radio, Tommaso Bonan qui che vi parla, con al mio fianco il direttore Niccolò Ceccarini e Francesco Bonfanti che ci ha raggiunto in questa sorta di staffetta con Federico Bertone. Abbiamo concesso un po' di riposo
1: a buon
0: Federico Bertone e adesso subentriamo Bonfanti.
2: Ho capito, un grande Federico
0: Bertone. Non perdiamo nulla, forse...
2: Non, ora, c'è, non si, ci sente se
0: non c'è Bertone, no. Per quello, perché non ci senti.
3: Non comunque. Fa 10 volte meno.
4: Lo so per, hai faccio detto per la stessa cosa quando mi sono lodato,
5: no,
4: io
5: no, non
4: l'ho
5: sentito,
4: vero Tommaso, vero?
5: Chiariamo le cose, Borrelli è inarrivabile.
0: Gettiamo la maschera.
5: Borrelli è inarrivabile. Nel frattempo i nostri tecnici, che sono straordinari, sono al cappuccino. Sono le 19.36, siamo al cappuccino.
0: Allora, bisogna andare avanti in qualche modo.
5: E alle 21.30 che fate? Mangiate le brioche?
0: Bisogna andare avanti in qualche modo.
5: Sì, a letto, tu vai a letto, ma neanche.
0: Allora
5: c'è Cincetti che guida tutta questa
0: cosa
5: nostra
0: guida? Parte.
5: Guida.
0: Manchester?
5: No, lui guida la parte tecnica. Ma questa storia di Manchester è diventata.
0: Basta.
5: Allora, tanto Zirkzee non arriva.
0: Non arriva, benissimo. Allora cerchiamo di fare
5: c'è un attimo. C'è anche Ivan Cardia, nostro collega di sottomercato.
0: Abbiamo sentito prima la sua intervista anche a Massimo Tarantino.
5: Io l'ho sentita la sua intervista.
0: Ma soprattutto l'abbiamo visto in diretta mentre te non c'eri.
5: Ero a fare il check-in del volo.
0: Esatto. Allora cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione e ripercorriamo quelle che sono state le ultime ore di mercato.
5: Bisogna ripetere tutte le volte la stessa
0: cosa. No, perché ci sono degli aggiornamenti.
5: Ma non ci sono le registrazioni alla Borrelli che uno dice le cose e si rimane.
0: Ci sono degli aggiornamenti. Ah, okay. Allora facciamo il punto. Chi è arrivato a Firenze a sostenere le visite mediche? Mi piace questa cosa Telex. Nick,
2: a casa mia sono tutte a posto, faccio per dirtelo.
0: Per il coso?
5: Per le visite mediche le abbiamo già fatte tutte, per cui. Io ho fatto anche quella visita medico sportiva.
0: Pagata, la bolletta l'hai pagata, me l'hai arrivata.
5: No, non ho avuto il coraggio di guardare.
0: Bene.
5: Però allora chi ha fatto le visite
0: Firenze,
5: mediche?
0: Chi è arrivato a fare le visite?
5: È arrivato Beto intorno alle 14.30 all'aeroporto di Peretola.
0: Cifre Beto.
5: Cifre Beto, fammi dire che almeno diciamo, è andato anche a prendersi visione del Della Park, quindi comunque sia, e ha firmato il contratto con la Fiorentina. 5 anni di contratto per il buon Beto, anzi 4 più 1 mi sembra. Per quanto riguarda un'operazione da 18 milioni di euro a titolo definitivo, e quindi lui è il nuovo centravanti della Fiorentina. Contestualmente al suo arrivo era già arrivato a Como Moise Kean, contratto fino al 2031 per Moise Kean, credo guadagni sui 5 milioni e mezzo di euro, perché è la cifra sulla quale indicativamente si lavorava anche sulla Fiorentina, nel senso che era quella la cifra che guadagnava a Firenze, e subito dopo doveva arrivare Gnonto alla Fiorentina.

0: operazione chiusa e definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se ancora non sono in possesso delle cifre finali.
1: Ed è in arrivo.
0: Ed è in arrivo, sì, io penso tra le 9:30 e le 10 sarà a Firenze.
1: Al momento su Gudmundsson, ribadiamo, non ci risultano accelerate in nessun tipo.
0: La Juventus, su Gudmundsson non ci sono accelerate, ma c'è l'ipotesi della Lazio. La Fiorentina tra Torreira e Torsved, sì. La Juventus ha preso Woltemade, quindi dal Newcastle, adesso stanno definendo con il giocatore il contratto, credo sia un prestito oneroso con diritto di riscatto.
1: Per l'Atalanta l'ultimo colpo potrebbe essere l'ultimo, per modo di dire, solo cronologicamente.
0: Esatto, in chiusura c'è Rowe, operazione da 5 di prestito oneroso, 30 di obbligo di riscatto, 5 di bonus, e poi contestualmente il Bologna andrà a prendere Mbangula con la formula del prestito con diritto di riscatto, forse sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Roma, che oggi sta giocando, in questo momento sta giocando e sta vincendo 3-0 al Via del Mare contro il Lecce, deve ancora
1: deve fare l'esterno,
0: e qui c'è una sorta di vero e proprio ballottaggio, c'è ancora viva l'ipotesi di Luis Enrique, anche se non è semplicissima. E poi abbiamo detto che le ultime operazioni, l'Inter non dovrebbe fare nulla, aspetto il Milan, perché dopo Hutchinson credo faranno qualcos'altro, potrebbero fare
1: devono piazzare Tomori,
0: e quindi se piazzano Tomori potrebbe arrivare un difensore centrale
2: con Fofana a Lione, giusto?
1: Altri Jimenez, comunque altri superi, diciamo, gli ultimi ore l'avevano già
0: andato al Porto, sì.
1: con questo scenario chiedo a Francesco, qualora dovesse finire, cioè ancora 24 ore, quindi domani poi avremo sicuramente modo anche e tempo di tracciare e fare un giudizio del famoso pagellone, però visto che in questo momento e oggi ti abbiamo qua, ti sfrutto e ti chiedo, dovesse finire così le cose senza particolari scossoni in maniera clamorosa, hai una favorita, cioè nel senso una delusione nel mercato, ti aspettavi di più da qualcuna, ti aspettavi meno da qualcun altro e ti ha sorpreso?
2: Beh, allora
1: detto che l'Inter ha fatto quello che doveva fare, quindi
2: la considero quasi extra rispetto al mercato,
1: cioè,
2: di quest'anno.
1: Non gli diamo 9 perché ha fatto quello che doveva fare, ma cioè, e quindi diciamo
2: l'Inter non aveva quasi bisogno di operare sul
1: mercato,
2: lì, ha fatto
1: la mettiamo da una parte,
2: cioè, nel senso, ha fatto un mercato da 7 per dire che ha fatto esattamente quello che doveva fare.
1: Una squadra che ti ha detto "Dio,
2: allora,
1: non ci credevo".
2: Devo dire, a livello di mole di operazioni sicuramente Fiorentina e Como sono quelli che hanno fatto più cose,
1: sì,
2: cioè proprio a livello di quantità e a livello di spesa. Non c'è una squadra che mi ha colpito particolarmente, mi hanno colpito alcune squadre per allora il Como perché si è andato a rafforzare, lo dicevamo prima, è andato ad arricchire una rosa già ricca con un reattore già secondo me molto ben strutturato e quindi un progetto molto ben avviato. La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, meno bene sul campo, quindi adesso bisogna far combaciare i due aspetti, cioè ciò che tu hai speso, quelli che ti sei preso e adesso il come metterli sul campo, e questo è un problema di grosso che deve assolutamente risolvere questo tipo di situazione. La Juventus ha sbloccato il mercato proprio sulla fine, sul finale, sistemando il discorso del portiere, però io sul centravanti ho ancora dei grossissimi dubbi, perché comunque vai a prendere un centravanti come Woltemade, sì, d'accordo, hai preso il numero 9, bisogna capire la resa, cioè non tutti sono male, tanto per intenderci.
1: Anzi, direi che è molto difficile.
2: Del Milan mi ha stupito invece la capacità di, come dire, sorprendere gli operatori stessi di mercato, perché chi è arrivato un po' a sorpresa, cioè l'unico nome che girava attorno al Milan è quello di Mario Ghila, perché lui si diceva già tra febbraio e marzo, noi lo dicevamo tra febbraio e marzo, ma attraverso un altro
1: era scemata,
2: ma perché arrivava tramite Tare,
1: esatto,
2: una volta che è andato via Tare molti avevano allontanato Ghila dal Milan, che poi invece in qualche
1: tempo
2: modo
1: la...
2: però se voi ci pensate, la notizia di Gonzalo Ramos, la notizia di Ghila, la notizia di Diego Moreira, la notizia di Hutchinson, cioè sono tutti profili che sono arrivati un po' come un fulmine a ciel sereno in casa Milan, cioè loro sono stati bravi in questo, devo dire. È vero che sono andati a pagare tantissimo, perché comunque ha fatto un mercato veramente super dispendioso il Milan, però è riuscito a fare un mercato dispendioso ma a fari spenti, cioè non andando a prendere i nomi che si diceva e che si voceva. Ecco perché dico che sono d'accordo con Nicolò che magari qualcosina alla fine potrebbe ancora capitare, perché secondo me io un paio di dubbi per quanto riguarda il Milan ancora li conservo, per quanto riguarda per esempio il difensore centrale, perché secondo me tu hai, diciamo, Gabbia, Ghila e Pavlovic come titolari, De Winter come prima alternativa, però poi gli altri due sono due giocatori giovani, perché hai preso Diawara, che è un punto interrogativo, e poi

0: questo Vladimirov che arriva dall'Under 23 e prenderlo come alternativa. Tu hai tre giocatori per cinque posti, non lo so se sei un po' corto, così come è un dubbio ed è un tema, no? che possiamo anche discutere tra di noi, l'alternativa Gonzalo Ramos. Cioè, se Gonzalo Ramos si facessero gli scongiuri i tifosi del Milan, sì, si facesse male, dovesse star fuori un mese.
1: Ricordiamo anche ricordiamo quanto è stato pagato.
0: È stato pagato perché è
2: sempre 65.
0: 65 è sempre più, bene... più una serie. Eh? Tu in questo momento hai Camardo, che per carità, facciamo il discorso di più Esposito, ben venga avere un Camarda che poi ha anche prospettiva di nazionale, ma è molto più indietro. Certo. Camarda ha 18 anni, certo, ha fatto male a Lecce oggettivamente l'anno scorso, ma semplicemente perché Lecce è stata una scelta sbagliata come collocazione, cioè è cresciuto molto più Comotto che è andato a Spezia in Serie B di quanto non sia cresciuto Camarda andato a Lecce in Serie A, ma in questo momento tu una reale alternativa a Gonzalo Ramos l'hai solo in Camarda. L'ha spiegato Morim giovedì, dice io preferisco che Camarda si senta il secondo e non il terzo, cioè se non gioca Gonzalo Ramos sa che giocherà lui, oppure in alternativa possiamo giocare con un falso 9. Sì, vero, vero, però in questo momento secondo me passare da Gonzalo Ramos a Camarda in mezzo non c'è niente. E quindi
1: la forbice è troppo ampia.
0: Non credo però sinceramente che ci siano dei margini per inventarsi formule particolari per andare a prendere chissà chi nel giro di 24 ore.
1: Tanto la Roma vicina al quarto gol in Via del Mare, con una Roma che sta dimostrando di essere una squadra solida, che segna, che poi alla fine è quello che conta, ma soprattutto con l'attaccante in questo momento più in forma della Serie A, che è Daniel Malen, che nell'Olanda giocava e non giocava, soprattutto questo mondiale, invece in Serie A è decisivo. Questo dà anche un po', se vogliamo, il sentore di quanto la Serie A sia in questo momento indietro rispetto magari ad altri campionati. Vediamo, perché ci sono stati anche tanti colpi delle big, anche a Juventus in primis, se lo vediamo questo Voltemade, se riuscirà a imporsi anche in Serie A. Beto, altro attaccante che dalla Premier arriva in Serie A, vediamo se questi giocatori riusciranno a trovare una dimensione in Serie A. Caro Nicolò, te lo ricordi Giuliano Giannichedda?
2: Certo che me lo ricordo, intervistato da?
1: Ex centrocampista, Lazio, Udinese, e tutto il resto. Oggi sai cosa fa?
2: Il procuratore no?
1: No, è il CT della rappresentativa nazionale di Serie D.
2: Ah sì, da diversi anni.
1: Esattamente. Sì. Il nostro Daniele Najjar,
2: vecchio Najjar,
1: che è uno dei nostri inviati qui al seguito di tutto Mercato Web, TMV e TMV Radio, lo ha intercettato qui all'interno dello Sheraton e gli ha fatto un'intervista. Adesso ci andiamo ad ascoltare vari temi, chiaramente giovani, poi anche il mercato, la Juventus, la sua ex squadra, la Lazio in primis, con l'impatto direi abbastanza clamoroso di Frattesi. Ce lo andiamo a sentire, Giuliano Giannichedda.
3: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
4: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale è dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare in più dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che i giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
3: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
4: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi nostri devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
3: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani. da esterno, diciamo da tifoso, anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
4: È chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
3: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
4: Allora l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campionato italiano più bello, spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché se no, altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bene.
3: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
4: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions dell'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus, significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
3: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa. Dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio, no?
4: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti. Ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. Bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi 2 successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
1: E questo era Giuliano Giannichetta, ce lo ricordiamo tutti con le maglie tra le altre dell'Udinese, la Lazio, ha parlato anche di Frattesi. Di cui abbiamo parlato anche prima qui in diretta dallo Sheraton con Niccolò Ceccherini,
2: abbiamo
1: Francesco
2: le cifre...
1: Bonfanti, ma facciamo un attimo un passo indietro, parlavamo prima di Fiorentina, mercato, Gnonto, qui arrivano le notizie veramente ogni minuto e possiamo dare le cifre,
2: nonostante Borrelli,
1: le cifre di Gnonto Fiorentina.
2: Allora, prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 15, tra l'altro tra un paio d'ore Gnonto sarà a Firenze, quindi
1: per fare le visite mediche,
2: ora, magari a quell'ora forse no, sarà
1: per sostenere le visite mediche.
2: Le farà nella giornata di domani a questo punto, perché c'è stato un ritardo, ma detto questo
1: sappiamo il menù della cena?
2: Sì, vado?
1: Se lo sappiamo.
2: Minestra in brodo, patata lessa e nella cotta.
1: Perfetto, sì. Quindi torniamo alle cifre.
2: Questo è un menù da ospedale in realtà, non so se Gnonto è favorevole a mangiare questa roba, però comunque è tutto sana.
1: Formazione.
2: Anche, scusami,
1: tutto fa.
2: Tra minestra in brodo o riso in bianco, ci tenevo a dire che comunque c'ha la scelta tra le due.
1: Perfetto,
2: sì.
1: Quindi 1 milione di prestito oneroso.
2: Poi
1: diciamo
2: che faccio il coglione, 15, me le lanci te,
1: più 15, capito, mi hai detto a cena, pensavo tu avessi
2: cioè, menù era quello, allora, poi te inviti la per correre.
1: Tra poco Francesco,
2: Francesco Bonfanti stasera grande pizza,
1: Ah, questo non lo sapevo.
5: Dici tu.
2: No, c'è questa
1: non
2: voce.
1: Gira, meno lui.
2: Ad Affori girava questa voce.
5: Come ad Affori,
2: così
1: non lo sapevo.
2: Non
1: lo sapevo.
5: No, adesso diciamo.
2: Non so perché Affori, ma mi è rimasto ma Affori, no. Che è la zona anche universitaria, no? Non c'entra niente.
5: No.
2: Ecco, così a caso.
5: Non c'entra niente.
1: Fatto.
5: È un portiere di Milano.
2: Sì. No, pensavo allora, si
5: può...
2: Ma lì ne parlavano della cena di Bonfanti, della pizza.
5: Sì, non so. Dalla parte opposta, comunque.
2: Che c'entra? Ti fermi lì e poi vai.
5: Ma no,
1: magari non mangia neanche meno la pizza.
5: No, mangiare quella volentieri.
1: Non lo sapeva nemmeno Francesco. Allora, siccome piccolo tra poco ci deve lasciare. Anche se hai domande, curiosità di mercato da chiedere, Nicolò,
2: Buffa è forte,
1: la Bibbia,
2: ragazzi.
1: La Bibbia del calciomercato,
2: sai, da Buffa chiedere, io e Buffa ci conosciamo da quanti anni? Buffa?
0: Una 25.
2: No, glielo volevo dire a lui perché lui, capito, è un ragazzo giovane.
0: Saranno 25.
1: Io sì. Non ho detto nulla,
2: sono
1: non
2: una
1: ho
2: vita,
1: detto il contrario.
2: Una vita col Buffa.
0: Non mi ricordo il primo calciomercato, l'ho fatto nel 2001.
2: Ma io, noi ci siamo incrociati quando io ero un giovane giornalista, anch'io giovane giornalista, venivo a fare un'intervista all'Inter al Milan da Firenze. All'epoca lavoravo per Canale 10.
0: Ci incontravamo a Coverciano, io te.
2: Sì,
0: le primissime volte a Coverciano.
2: Sì, però poi ci siamo visti anche su a Milano.
0: Sì, ci sta, ci sta.
2: Sì, è un'esclusiva perché l'abbiamo raccontata adesso. Quindi, sì.
0: Anche perché così facendo diciamo che siamo vecchi, cioè molto più... adesso con tutto il rispetto, sì, lui e Bertone hanno qualche numero di noi.
1: Bertone, sono un giovane,
2: Bertone, diciamo, sono un finto giovane, ragazzino,
1: Buonanno,
2: sono un finto giovane, due tre anni
0: più
2: di Bertone,
1: sì, sono un finto giovane, siamo coetanei, allora dicevamo Cabal può uscire dalla Juventus,
2: Cabal può uscire dalla Juventus,
1: in quel caso occhio a Tagliafico,
2: esatto,
1: del Lione, Lione che potrebbe
2: Cabal può uscire dalla Juventus per andare all'Atalanta,
1: all'Atalanta, sì, in quel caso occhio a Tagliafico del Lione, Lione che potrebbe accogliere Fofana dal, dal Milan, che è uno degli ultimi esuberi che mancano al, al Milan, manca Tomori, non so Francesco se tu hai...
0: No, è difficile negoziare, è uscito la Spavilla ma si sono chiamati fuori, quindi...
1: Un giocatore che comunque il Milan chiede dei soldi, cioè non lo regala diciamo,
0: no, non
1: chiede
0: non
1: cifre astronomiche, però nemmeno lo regala, però diciamo ora sembra sia l'ultimo rimasto da, e, da piazzare di quelli proprio clamorosi.
0: Viene, l'unica cosa che viene fuori da casa Milan è che qualora Tomori non fosse... non gli fosse trovata una collocazione non verrebbe reintegrato in squadra,
1: cioè, a prescindere
0: l'idea
1: finita, diciamo.
0: È quella comunque fuori rosa era e fuori rosa resterebbe, queste okay. Sono le voci che arrivano da casa mia.
1: Quanto perde Niccolò la
2: bisognerebbe rispondersi a questa telefonata, mi scusate un attimo l'audio ragazzi perché questa
1: sì,
2: è una
1: ma
2: telefonata
1: vabbè, ma parliamo noi del mercato, sì, la marca la fa da padrone. Allora chiedo a Francesco, quanto perde Francesco? Detto che comunque abbiamo parlato del mercato della Juventus, degli ingressi che là davanti alla Ibegovic, Boga, che spesso scattato una cifra anche abbastanza importante, ha fatto anche abbastanza bene da gennaio a giugno, c'è Nico Gonzalez che dobbiamo capire se resta e se resta è sicuramente una valida alternativa, c'è McKennie, insomma ci sono tanti giocatori là, però quanto perde la Juventus senza Kenan Yildiz? Diremo tanto perché il 10 è il giocatore di maggior talento probabilmente, ma in un contesto in cui comunque manca il bomber quello da 20 gol perché Colomoni non lo è. Con Voltemare che rappresenta ad oggi comunque un'incognita perché va rivisto in Serie A per capire il suo approccio, il suo inserimento, perde di fatto la certezza granitica, la colonna su cui si poggiava l'attacco bianconero fondamentalmente.
0: Sì, beh, perde tanto.
1: È inutile nasconderci, è vero che ci sono delle alternative, ma
0: sì, no, ma è chiaro che
1: averlo non averlo
0: stato titolare inamovibile in questa Juve, cioè se tu vai a comporre idealmente il 4-2-3-1 di Spalletti nei tre, la certezza è il Diz.
1: No?
0: Esatto, eventualmente gli altri, puoi mettere come certezza, ci puoi mettere anche con Seisao, poi il sottopunto puoi sceglierlo e variarlo, ma sicuramente insomma, il Diz sarebbe stato titolare inamovibile di questa Juventus, arrivava con qualche problema, perché già quest'estate comunque nessuno mi toglie dalla testa che l'idea di prendere la Ibegovic sia stata fatta sia perché eventualmente qualora l'anno prossimo dovessi vendere il Leeds avresti comunque un trequartista, un fantasista già pronto e con un anno di esperienza la Juve, però secondo me in parte c'era qualche dubbio anche sulla tenuta di questo ginocchio che un po' faceva preoccupare già nel corso di quest'estate, si era trascinato al mondiale, insomma non aveva iniziato benissimo, aveva iniziato anche se non sbaglio fuori per sistemare un po' i problemi legati al ginocchio, poi è arrivata questa frattura, questo problema alla prima di campionato contro il Frosinone, l'operazione che è stata fatta oggi è una sosta di 3 mesi forzati, quindi sicuramente insomma è un dato di fatto importante il fatto che non ci sia il Diz, peserà nel contesto della Juve perché il Diz porta fantasia, porta personalità, porta assist, porta gol, quindi insomma io credo che sicuramente la Juventus avrà un bel problema. Nulla di irrisolvibile, però già per esempio sabato contro il Parma abbiamo visto Spalletti costretto tra virgolette a inventarsi un David sottopunta, esperimento assolutamente fallimentare, dopodiché hai avuto la fortuna, la buona sorte di trovare Nico Gonzalez che secondo me in questo momento diventa la risorsa, permettimi di definirlo, il colpo più importante del mercato della Juve, forse ancora più di Voldemade, perché Nico Gonzalez è entrato in campo con una cattiveria, con una grinta, con una personalità, per cui secondo me è un grande acquisto, tra virgolette, sempre della Juventus, perché in questo momento è un giocatore che può fare la differenza e può aiutarti tantissimo a sopperire la mancanza di Diz.
1: Restiamo a Torino sponda granata quando manca pochissimo la pausa, però sfruttiamo questi ultimi secondi di Nicola Ceccarini, perché ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda,
2: sì,
1: il mercato granata.
2: Proprio
1: Torino.
2: In questo momento una fortissima accelerata del Torino per Rolando Mandragora, e quindi l'obiettivo del Toro è di andare a chiudere.

0: Rolando Mandragora con la Fiorentina, il contatto è diretto e naturalmente diciamo, tra Paratici, Petrachi ovviamente e il presidente Cairo, ormai non credo che ci siano rivali per il Torino accelera forte, i rapporti tra i club sono ottimi, visto Comuzzo, visto Fortini e tutto quanto eccetera, ho visto l'acquisto di Gégé da parte della Fiorentina e quindi si sta cercando proprio in questo momento di provare a chiudere Rolando Mandragora con il Torino e questo apre lo scenario chiaramente all'arrivo di un altro centrocampista della Fiorentina, sarà Torsved, sarà Torreira, lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore, quindi io tengo però vivi anche questi due nomi, non escludo una sorpresa, però in questo momento i nomi sono questi.
1: Per chiudere Nicolò, poi ti saluto, la notizia che avevi dato poco fa anche con la riapertura dei contatti diciamo ufficiali tra Fiorentina e la Turchia per Torreira è da per forza di cose vedere in quest'ottica, cioè
0: sì,
1: da una parte si riaccende di
0: tiene,
1: là,
0: è chiaro, Paratici apre 10 tavoli,
1: sono vasi comunicanti,
0: il discorso è se gli arriva subito la risposta di Torreira, nel frattempo qui c'è un Bertone scatenato che veramente sta ammirando la Roma e tutto quanto eccetera, no, dicevo appunto tiene 2-3 tavoli aperti, è chiaro il primo che cade nella rete è il primo che ha la fortuna di diventare nuovo centrocampista della Fiorentina, perché più le cose sono complicate più diventa difficile nel giro di poche ore di sistemarle, chiaramente Torreira sì, c'è un'apertura al prestito con diritto, prende e fanno Torreira, se invece magari su Torosved c'è da mettere un'offerta importante e Sassuolo dice di no, allora diventa più problematico, però se esce anche Mandragora un centrocampista interessante.
1: La notizia, ricordiamolo, è accelerato il Torino per Mandragora. Sì. Nicolò, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Grazie per essere stato con noi, a Nicolò Ceccherini che ritroveremo domani nel corso degli appuntamenti su Tembo Radio, Maracanà, speciale calciomercato e Netflix. Adesso ritorna anche Federico Bertone, noi restiamo anche con Francesco Bonfanti e poi torniamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora in diretta qui in vostra compagnia.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
0: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'1 di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
1: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
0: Lo sport, volley femminile. L'Italia

0: Si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com,
2: è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'ultima mezz'ora in vostra compagnia, speciale calciomercato, siamo in diretta con gli amici di Netwick sul canale 61 del Digitale Terrestre. Questa è Tembu Radio, come vedete anche alle nostre spalle, con il backdrop Tembu Radio Sport, tutto mercato web, ma come dicevamo Netwick con Francesco Bonfanti e Federico Bertone, che piacevolmente ritroviamo e riaccogliamo qui insieme. Poi domani ci sarà anche una sorta di staffetta, cambio della guardia, non so come chiamarlo, con altri amici di Netwick. Non anticipiamo nulla, anche se col direttore Nicolo Ceccarini è impossibile.
1: C'è un nome che continuava.
0: Abbiamo parlato più di lui che di più
2: Esposito.
0: Più di lui e più Esposito, tra un po'. Intanto quarto gol della Roma.
1: Sì.
0: Quarto gol della Roma con Rodrigo Mora. Mi verrebbe da dire che giocatore è Rodrigo Mora. Mi piace?
2: Che squadra la Roma.
0: Che squadra la Roma, sì. Che giocatore Rodrigo Mora. A questo punto no, vi faccio una domanda. Difetto della Roma?
2: Questo momento
1: è difficile dirlo.
2: 8 gol fatti, 0 subiti, 4-0.
0: Ha registrato la difesa.
2: Non
0: si attesa di vedere anche noi. Allora, mi sembra Hermoso, mi sembra un altro giocatore.
1: Da testare contro squadre più solide e soprattutto da capire i nuovi acquisti quanto realmente possono dare. Però intanto si conferma una cosa, che la coppia Dybala-Malen è la migliore d'Italia per me.
0: Sì.
1: Poi il problema di Dybala lo sappiamo, è la tenuta fisica, quindi purtroppo per lui non ti può garantire 38 partite da titolare.
0: Però quelle 20 ti garantisce.
1: Quelle 20 che ti garantisce insieme a Malen, tu hai capito che il livello è questo qui.
2: Più che altro stasera ha segnato nel dubbio sulle e Rodrigo Mora. Sì, cioè sì. Non è che solo Dybala e Malen.
0: La cosa, sì, anche la cosa bella di Dybala è che quando è arrivata alla Roma gli si chiedeva anche un lavoro in termini di gol, cioè di essere decisivo in termini di gol. Invece abbiamo visto che Dybala riesce a essere decisivo. Come ha visto la Fiorentina, una tripletta di assist. Si sta anche un po' reinventando, no? Perché chiaramente l'età, le condizioni fisiche un po' lo costringono.
1: Poco fa si è divorato un gol,
0: però
1: sennò avrebbe segnato, dopo se l'è mangiato.
0: Però attenzione, perché io non so quante squadre riusciranno a vincere 4-0 al Via del Mare, non lo so, così è sensazione. Comunque, no, bravo Gasperini, vediamo un po'. Tanto la prima linea va tirata a novembre, dicembre, vedremo.
2: Sì.
0: Vediamo. Il Milan è a punteggio pieno, 6 punti su 6, Amorim, vi convince, vi piace? Come ha approcciato il mondo milanista? Voi che vivete il mondo

0: di Milano, rossonero, nerazzurro in particolar modo, ma come Amorim? Cioè, aiutateci a capire anche magari per chi non segue quotidianamente le vicende di casa Milan, come ha impattato questo allenatore portoghese, perché i dubbi erano, c'erano un po' di dubbi, no, all'inizio, ma semplicemente per la stagione scorsa.
1: Io penso che qualche dubbio ci sia ancora, nel senso che siamo all'inizio, no?
0: Certo,
1: ancora
0: certo, tutto da valutare. Tutto con le pinze.
1: A me personalmente sta piacendo, mi ha convinto fin dall'inizio, soprattutto mi ha convinto il fatto che per la prima volta da quando c'è Red Bird al comando del Milan, io vedo un'unità di intenti. Forse sarà anche perché ci sono meno figure in mezzo, cioè di fatto ormai c'è solamente il proprietario.
0: Sono state tolte le...
1: Sono tolte tante persone in mezzo che probabilmente, non lo so...
0: Il telefono, diciamo, senza figli.
1: Sì. Mi sembra che Amorim abbia avuto una gran voce in capitolo in questo mercato. Ha dettato lui la linea, chiaramente ha parlato col Cardinale, però quando ha scelto dei giocatori...
0: Si è imposto.
1: Quando ha scelto dei giocatori che non rientravano più nel progetto, sono stati fatti fuori dall'oggi al domani.
0: Famosa riunione a casa Milan.
1: Riunione.
0: Questo fuori.
1: Qualcuno non lo voglio più, Gimenez non lo voglio più, e Tomori, Fofanà.
0: Giocatori pagati anche dalla vecchia gestione.
1: Esatto. Qui si sono stati fatti, vediamo. Io credo che si veda la mano dell'allenatore.
0: Ecco, sul
1: ragazzi,
0: campo vedete un
1: vengo
0: Milan.
1: Da un anno di Allegri. Non per andare sempre su questo argomento, però tu vedi subito la differenza. Questo Milan che prova a fare la partita, a Torino l'ha fatta, poi è vero, ha avuto quei 20 minuti finali un po' così, col Venezia può essere che abbia faticato un pochino, però ti dà l'idea di una squadra che vuole cambiare completamente, vuole fare la partita, vuole sfruttare tutta la qualità che ha, quindi io promuovo.
0: Vedo soprattutto, al di là della presenza, ora tra un po' parliamo di Cissé, però tolto Ramos, correggetemi se sbaglio, a centrocampo vedo diverse, è lì che vedo un cambio di passo rispetto alla passata stagione. Detto che c'è Modric, c'è Yashari, voglio dire, nel mezzo sono loro, sì. Però sugli esterni si è cambiato, però è lì che vedo qualcosa di diverso.
2: Sì, anche lì in generale è come essere passati dalla notte al giorno da Allegri ad Amorim, cioè il calcio di Allegri è un calcio che tra l'altro lo si sta vedendo anche a Napoli, è un calcio stantio, un calcio superato, un calcio difensivista. Io resto dell'idea che se anche il Milan fosse andato in Champions League Allegri non sarebbe più stato l'allenatore del Milan, perché a Cardinale questa roba non piaceva, cioè una proposta di gioco superata,
0: a prescindere dal risultato finale,
2: sì,
0: comunque
2: sì,
0: non c'era un futuro.
2: È stato troppo brutto il Milan dell'anno scorso da vedere, cioè in parte i tifosi e probabilmente anche noi come critica ci siamo fatti un po' così obnubilare dai famosi 23-24 risultati utili consecutivi, che hanno dato una continuità di rendimento al Milan, che lo ha lasciato sempre nelle prime posizioni. Poi dopo il famoso Lazio-Milan, il castello di carte è crollato, è andato tutto a carte 48, gli spifferi sono iniziati a venire fuori e l'ultima parte di stagione è stata una tragedia sportiva. Con Amorim c'è un cambio di passo, cioè proprio un cambio di idea di calcio, di proposta di calcio, che poi riesca o non riesca, questo sarà il tempo a dircelo. Però la cosa fondamentale è che un'idea di cambio di passo ci doveva essere anche 2 anni fa con Fonseca. Qual è la differenza fondamentale? Che per 4 anni, nei 4 anni precedenti, c'era un proprietario che era un fantasma. Stava negli Stati Uniti, non si sapeva cosa decideva, chi decideva e quanto era presente nella vita del Milan. Cardinale sono dall'inizio di luglio, mi pare, 4 o 5 volte che viene a Milano. E mi risulta sia a Milano anche in questi giorni per seguire in prima persona le chiusure del calciomercato. Con quella frase, secondo me, indicativa, alla fine almeno le decisioni le prendo io. Questo è quello che deve fare un proprietario, che non ha fatto nei 4 anni precedenti e i risultati si sono visti, un proprietario decisionista, un proprietario che prende, che 24 ore dopo il disastro contro il Cagliari rade al suolo la dirigenza del Milan, sì. Per un mese il Milan resta senza dirigenti e poi piazza allenatore, direttore sportivo con varie qualifiche all'inglese, che piaccia o che non piaccia, ha dato una struttura di questo tipo. Il modello americano è stato un modello fallimentare, lui lo ha capito ed è presente e ha scelto Amorim. E io credo che la differenza fondamentale, visto che il Milan perderà delle partite naturalmente, avrà dei momenti di difficoltà, la differenza fondamentale è che credo che in questo caso il proprietario sarà vicino, appoggerà la sua stessa decisione, perché ci ha messo la faccia. La vera novità è che il proprietario del Milan ci mette la faccia.
0: Anche perché Amorim, ricordiamolo,

0: anche per lo stesso Mourinho è un mettersi in gioco, perché
1: certo, come no,
0: Manchester non è andato assolutamente bene, anzi è andato male, quindi anche un mettersi in gioco. E tu parlavi, Federico, prima delle decisioni, di come si è imposto lo stesso tecnico anche sul mercato e sulle scelte. Tra queste non soltanto i giocatori che non fanno parte più del Milan, ma anche la decisione di puntare su Cissé, che è stata anche una scelta dell'allenatore, di questo giovane attaccante esterno che sta ben facendo. Ora non lasciamoci andare ad elogi sperticati che sarebbero anche fuori luogo, perché poi alla fine i minuti sono pochi, però non è facile imporsi in un Milan, non è facile imporsi in questo Milan di ricostruzione, dove alla minima imprecisione c'è qualche scricchiolio. Voi che l'avete visto e che lo conoscete, ci sta con merito nella rosa del Milan?
2: Secondo me farà parte tutto l'anno della rosa del Milan, nel senso sarà parte delle turnazioni,
0: delle prime scelte, turnazioni.
2: Non credo che sarà titolare.
0: Poi rientra Pulisic.
2: C'è ancora un po' da capire, secondo me, bene le idee di Amorim, nel senso che lui vede
0: sulle gerarchie, dice.
2: Ma anche proprio sulle posizioni in campo, cioè per esempio Rabiot lui lo vede trequartista o lo vede nei due in mezzo? Salemaker dove lo vede? Anche lì, fino adesso ogni volta che è entrato ha fatto bene. Loftus per esempio, Loftus-Cheek non sta facendo tanto bene, no? Deve rientrare Pulisic, c'è questo Diego Moreira che ancora non abbiamo visto, lui ci ha detto un esterno e va bene, però noi sappiamo che in carriera ha giocato anche sotto punta, per cui
0: difficile,
2: non lo so quanto spazio potrà avere.
0: Centrocampo a 4 è difficile.
2: No, però io penso che contando anche l'Europa League, che ti dà la possibilità di fare un po' di turnover in più, no, rispetto a una Champions, continueremo a vederlo, è un ragazzo interessante.
1: Tu considera che ha tenuto Sisse e ha fatto partire Nkunku, cioè comunque come peso di giocatore, se vuoi, no?
0: Comunque, che è stato il colpo più oneroso della scorsa sessione.
1: Lui non è piaciuto per una serie di atteggiamenti, per una serie di cose. Non gli è piaciuto Nkunku, l'ha messo sul mercato e si è tenuto Sisse, che è un ragazzo giovane, che l'anno scorso giocava a Catanzaro, che si è fatto male parecchio a febbraio-marzo, è stato operato e con grande pazienza, con grande dedizione, ha risalito la china e si è imposto come titolare nelle prime due giornate di campionato nel Milan. Questo significa anche che Amorim ha un occhio di riguardo per i giovani, non ha paura a lanciare i giovani.
2: Ce l'ha.
1: E quindi sì, anch'io credo che alla fine, quando il Milan sarà strutturato...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, eccoci qui tutti quanti insieme con il buon direttore alla mia sinistra. Comincia veramente una stagione, è cominciata, ma sarà una stagione lunga, ricca di news anche di mercato, perché adesso sono gli ultimi giorni di mercato, ultime curve di mercato, e c'è tanto da sistemare ancora e ancora si sta sistemando. C'è già un'ultima ora che vi raccontiamo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal direttore Marco Piccale alla mia sinistra, col quale faremo l'editoriale. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Ultima ora, dicevamo, fatta per Sarda al Tottenham per quanto riguarda la Juventus. Arriva il centrocampista che voleva Luciano Spalletti in prestito con obbligo di riscatto condizionato, nel senso che c'è un obbligo, per adesso è un diritto di riscatto che diventa obbligo nel caso in cui la Juventus dovesse raggiungere un posto in Champions League il prossimo anno, ma i dettagli verranno poi svelati col tempo. Sfumato che sia, arriva dunque Sarr dal Tottenham alla Juventus, Juventus che sta cercando di cedere Jonathan David all'Atletico Madrid per poi puntare su un attaccante. Sono tanti i nomi che si stanno facendo anche in tal senso, quindi Sorlot resta un po' il nome prediletto da parte della Juventus, ma pare che l'Atletico Madrid non voglia liberarsi del suo attaccante, o perlomeno non in uno scambio con Jonathan David. E allora occhi puntati su Nick Woltemade,

0: del Newcastle e con il quale Spalletti starebbe parlando. Nel frattempo è arrivato anche De Roon alla Roma, che insomma torna alla base dal suo capitano Gasperini, Roma che però continua anche il suo percorso, le sue strategie sul mercato. C'è tanto da sistemare, visite mediche in casa Milan per Hutchinson, nel pomeriggio la firma sul contratto, si stanno sistemando insomma un po' tutte le varie squadre. Atalanta che prova a mettere 40 milioni sul tavolo per Rowe, se non bastano si andrà poi su anche Cabal, il tentativo di andare a prendere anche Cabal, ma comunque ci saranno altre opzioni sempre per quanto riguarda il Bologna, che l'Atalanta, pardon, che vuole andarsi a rinforzare dopo aver preso comunque Frank Kessié, giocatore strappato di fatto alla concorrenza. La concorrenza erano Roma e soprattutto Juventus, ma attenzione anche per l'attacco, sullo sfondo si parla anche di Mbangula, giocatore tanto caro a Cristiano Giuntoli, che conosce molto bene, che insomma in questo momento si trova al Werder Bremen, ma che potrebbe approdare alla Dea, così come Romagnoli da svincolato. A proposito di Romagnoli svincolato, ieri si è giocata la giornata di campionato che si concluderà ovviamente nella giornata di oggi, e la Lazio continua a vincere, sembrava un po' la squadra più indietro rispetto alle altre in campionato, invece è arrivata la vittoria ancora una volta firmata da Davide Frattesi, che è l'acquisto forse più incisivo di questo inizio di stagione, 1-0 sul Genoa. La vittoria dell'Inter ancora una volta firmata da Cancalanoglu contro il Cagliari, rischio nel finale da parte dell'Inter che però porta a casa i 3 punti. Il Napoli invece che si inchina al Como di Cesc Fabregas con tanti errori difensivi, strano a dirsi per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che è sempre attenta alla fase difensiva, non a caso poi in conferenza stampa si è concentrato proprio su questo aspetto. Invece nelle gare del sabato, come sapete bene, la vittoria della Juventus sul Parma per 2-0, il Frosinone che rovina la festa del centenario alla Fiorentina 3-0, inizio shock della Fiorentina che sembra non riuscire ad avere gli effetti della cura Paratice e Grosso, tutt'altro. Il Monza ha provato a reagire contro l'Udinese che porta a casa la vittoria per 3-2, appunto dicevamo del Sassuolo che ha battuto il Torino per 1-0, turno che si completerà oggi 18:30 Lecce-Roma, e poi questa sera appunto Atalanta-Bologna. Poi ci sarà il prossimo turno di campionato e si comincerà a fare una partita ogni 3 giorni, e quindi sarà veramente bagarre. Allora Piccari, mettiamo un po' le carte sul tavolo, io comincerei dal campionato però. Questo turno di campionato che si concluderà oggi, che indicazioni ci hanno dato?
1: Sì, intanto ti aggiungo una cosa, che mi scrivono che Beto farà le visite mediche oggi, no? Fiorentina,
0: perfetto. Quindi oggi pomeriggio. Per la Fiorentina potrebbe essere così. Una pista persa anche per la Juventus. Zirkzee che aveva dato il no alla Fiorentina ufficiale, quindi Beto poi torna in Italia.
1: Sì, aggiungiamo poi che tra l'altro oggi sarà una lunga giornata proprio su TMV Radio e anche sul canale 61 Digitale, perché saremo in diretta dalle 13 fino alle 20:30 con i collegamenti dallo Sheraton di Milano, ma dalle 18 ci sarà tutta l'intera diretta proprio dallo Sheraton di Milano con la squadra di Tutto Mercato Web, con Niccolò Ceccarini, tutti gli ospiti. Stesso diciamo così schema si ripeterà domani per l'ultimo giorno di mercato. Fischio finale 20:30, insomma, e quindi di domani. Dunque la giornata di oggi che cosa ha detto? Ha detto intanto aspettiamo anche che si completa con la partita della Roma, perché sarà importante capire la risposta della Roma alle tre big che hanno vinto. Sì. La Roma ha fatto un po' di mercato, inizio di stagione, una squadra collaudata, ha tenuto tutti i big, e questo già è un grandissimo vantaggio, ha unito diciamo dei giocatori di qualità, è partita molto forte, vediamo adesso insomma quali saranno poi.
0: Potrebbe arrivare Luis Enrique, potrebbe partire solo le ultime operazioni.
1: Vediamo quello che succede oggi, credo che ci saranno tra oggi e domani gli ultimissimi movimenti e quindi andremo a monitorare il tutto. La giornata ha detto che bisogna fare una valutazione molto seria e approfondita sul Como, caro Vincenzo, perché il Como è andato a vincere giocando, ma dimostrando ancora una volta di essere una squadra completa che unisce gioco, che unisce concretezza, che sa cambiare modulo in corsa, che sa interpretare i momenti della partita. Non è una squadra che attacca e basta, è una squadra che fa in questo momento un gioco completo. Sai, il Como la definisco un po' da sempre l'anomalia del campionato italiano, perché ha tanti soldi, ha la qualità, ha un allenatore bravo, sembra più una squadra da Premier League che da campionato italiano. Quindi bisogna fare molta attenzione. La domanda che ci faremo oggi e che faremo anche a tutti gli ospiti è se questo Como può lottare veramente per il titolo. Cioè il segnale che arriva ieri dal Maradona, che segnale è? Di un Como che può lottare per il titolo, oppure di un Napoli che ancora è in via di rodaggio e quindi questa partita va valutata in un certo modo? Perché ieri insomma dal punto di vista del campo il Como ha dominato il Napoli, io ho visto un Napoli confuso, un Napoli anche in condizione fisica ancora difficile.

diciamo lontano, con poche idee di calcio. Sì, qualche cambio che ha funzionato dopo in corsa, però insomma veramente poco per impensierire il Como, che è sembrata

0: Però ripeto, il segnale che arriva ieri da questa giornata è quello di valutare esattamente il Como, cioè che cosa può fare in questo campionato. Ha avvisato tutti, ha mandato un messaggio a tutti.
1: È un messaggio importante, sì. Che comunque ci si aspettava dopo l'inizio stagione con il pareggio, appunto, sì. Che avevo ottenuto. Poi
0: però
1: risposta...
0: lì c'erano state delle difficoltà con l'Udinese, che conferma l'Udinese di essere una squadra molto preparata. Io ho detto all'inizio, attenzione, che potrebbe essere un po' la sorpresa di questo campionato, non so dove possa arrivare, però è partita molto bene ed è una squadra solida che concede poco, col Monza insomma qualche errore è stato fatto, però mi sembra una squadra molto, molto sul pezzo in questo momento.
1: Assolutamente sul pezzo, soprattutto organizzata come dicevi tu e rapida, perché poi ti lancerò questo tema che affronteremo nel pomeriggio. Rispetto al Napoli di Allegri, chiaramente il vantaggio è che secondo anno con Fabregas, in cui si cominciano a delineare un po' quei meccanismi a memoria del famoso Napoli di Sarri, tornando un pochettino indietro, e che poi i meccanismi tattici memorizzati sono fondamentali nelle giocate codificate che poi dopo possono fare la differenza, mentre chiaramente il Napoli sta lavorando soltanto quest'anno con Allegri, gestione totalmente diversa rispetto a quella di Antonio Conte. Devo dire che sono arrivate tante frecciatini a Conte da parte di questa dei giocatori del Napoli che hanno abbracciato,
0: sì, capito,
1: Allegri,
0: però
1: poi dopo in campo il rendimento mi è sembrato un po' distratto. Guarda che nell'errore per esempio di ieri di Anguissa,
0: clamoroso ragazzi,
1: a me è venuto in mente, sai, una cosa,
0: anche Rachmani fa un errore dopo, cioè esatto, due errori nella stessa azione,
1: esatto, a me fa venire in mente una cosa che non auguro ai tifosi del Napoli naturalmente, ma che sottopongo a te. Mi sembra un po' come avvio di stagione, anche se cominciò meglio quel Napoli, quegli errori di distrazione del Napoli che arrivò al decimo posto dopo lo scudetto, cioè una squadra che come gruppo, ci sono tanti giocatori che forse sono arrivati alla fine del ciclo, Lobot che è arrivato alla fine del ciclo, è vero, ha trovato il gol che poi è stato annullato, ora mi sembra un giocatore un po' più lento nei meccanismi e nel far ripartire
0: però
1: la
0: non
1: squadra.
0: Ha fatto male ieri,
1: non ha fatto male, però in generale Anguissa, questo errore clamoroso di distrazione difensivo, anche Rachmani come dicevi tu, Meret preferito a Milinkovic-Savic, c'è un altro tema da approfondire in casa Napoli. Højlund ha fatto un gran bel gol, però sembra mancare qualcosa lì in attacco al Napoli, e Noah Lang che alla fine è rimasto, che è stato addirittura titolare di una partita, quando Ellison Santos evidentemente quando entra in campo incide in maniera importante.
0: Però c'è una differenza rispetto a questa cosa che tu hai detto del Napoli che arriva decimo, che in panchina c'è Allegri.
1: Insomma
0: è nettamente superiore all'allenatore che all'epoca arrivò al Napoli.
1: Rispetto naturalmente a Rudy.
0: Quindi
1: Garcia,
0: io mi aspetto
1: Mazzarri,
0: io mi aspetto molto da Massimiliano, perché lui deve rilanciarsi assolutamente dopo anni non positivi, e soprattutto credo che lui abbia in mano una squadra che sia più forte di quelle degli ultimi anni dove lui ha allenato, con più variabili, con più soluzioni, con giocatori anche più maturi, con giocatori che si avvicinano molto alla sua idea di calcio. Quindi io mi aspetto molto, quindi non trovo alibi, ve lo dico subito, non accetto alibi di mercato ad Allegri. È vero che non hanno fatto mercato, però questa mi sembra una squadra molto forte, e quindi spetta a lui rigenerarla con la sua idea, cioè di un allenatore molto più gestore, quindi che deve aiutare un po' a rigenerare i calciatori. Io faccio così, mi prendo questo stop come un inizio, un rodaggio, però non accetto alibi in questo momento che si possano concedere ad Allegri, dai.
1: Però ti aggiungo anche un'altra cosa, il Milan di Allegri per esempio alla prima casalinga contro la Cremonese perse, poi indovinò 22 risultati consecutivi,
0: infatti io dico aspettiamo,
1: c'è il tempo,
0: perché
1: per
0: questo Napoli qui è più forte del Milan dell'anno scorso,
1: sicuramente più forte del Napoli. Ti chiedo se è più forte dell'Inter come rosa oppure no, perché l'Inter è vero arriva alla vittoria a Cagliari, primo tempo di dominio totale, poi però nel finale ha rischiato, se non fosse stato per Bissek, il pareggio a Cagliari, un po' come l'esordio in campionato della Juventus a Frosinone, no? Squadra che domina ma che poi magari un errore lo puoi pagare caro, però arriva la seconda vittoria su due, sempre trascinata dall'enorme Çalhanoğlu, che c'è un piedino ragazzi che è veramente una cosa impressionante, di potenza, di qualità, un giocatore importante. Manca qualcosa più all'Inter o più al Napoli secondo te come struttura di squadra, detto che poi l'Inter ha sistemato due tre pedine niente male, Jones, Stones, Spence?
0: Per me è più avanti l'Inter. Più avanti l'Inter, io l'ho detto settimana scorsa che l'Inter deve temere l'Inter in questo campionato e capire anche come approccerà la Champions l'Inter. però mi sembra la squadra più forte, la squadra più preparata dal punto di vista tecnico, mentale, più consapevole proprio delle forze che

0: nascono da quello che ha fatto in questi anni, quindi credo che sia la squadra più avanti. Io e Napoli l'avevo messo in scia all'Inter. Vediamo, in questo momento ti ripeto, dobbiamo valutare molto la posizione del Como, però l'Inter mi sembra la squadra che è più avanti. Ieri ha fatto un primo tempo che poteva finire tanto a poco, è una squadra che fa un po' quello che vuole, quando vuole diciamo così investirti lo fa, quando invece vuole un po' rallentare, gestire, allora rischia qualcosa. Poi ci sono ancora dei giocatori che non sono al meglio, Lautaro non mi sembra in questo momento il Lautaro che conosciamo, e quindi se vincono così, insomma, già sono partiti con 4 gol nella prima partita. Ieri qualche difficoltà con il Cagliari, che ci può stare qualche difficoltà fuori casa, però alla fine è una squadra che riesce a venire a capo, quindi in questo momento è avanti.
1: Cominciano ad arrivare i primi messaggi, anche la prima nota vocale chiedo a Giorgio, ad Andrea Maiocca, che salutiamo Giorgio Sorani che ci si saluta, ma lo vedremo qua che ci viene a trovare.
0: Sì, assolutamente. No, risalutiamo Andrea, che lo ritroviamo dopo le giuste vacanze. Lo sai che lo trovo in grande forma.
1: L'hai visto?
0: Sì.
1: Maiocca, ti puoi alzare un secondo, ti facciamo vedere a distanza anche da Piccari. Guardate,
0: ma l'ho visto.
1: Ha fatto uno stato di forma straordinario.
0: Dai, va bene così, va bene così.
1: Adesso
0: perché la salute prima di tutto.
1: Certo, adesso è testa a testa con Federico Rossi, ma direi che in questo momento Maiocca meglio. Poi
0: grande
1: vediamo.
0: Margine di vantaggio.
1: Non vedo più, sì, margine di vantaggio. Allora, tanti messaggi, vi ringrazio per le congratulazioni, sapete perché cosa? Lo sa anche Piccari, perché
0: io te l'ho fatto
1: da vicino. Quindi saluto Alfonso, saluto Salvo da Milano. Luca ci dice, anzi no, Fabio da Torino ci dice: il segnale che ieri è arrivato dal Maradona è che Allegri deve andare in pensione, mi sembra un po' cattivo.
0: No, però lo sai che cosa c'è, te lo posso. Adesso il nostro amico è stato un po' cattivo, però ieri si è vista una grande differenza tra un calcio moderno, studiato, lavorato. È un calcio che è un po' indietro.
1: Però qui arriviamo. Sì,
0: cioè, no, questa differenza si è vista. Ora, sarà così fino alla fine del campionato? Questo non lo so e non posso fare una sentenza adesso, dopo due partite, è impossibile farlo. Però ieri il contraccolpo che c'è stato è stato proprio questo. E questo ci deve fare un po' riflettere, che forse diciamo bisogna cambiare qualcosa anche da questo punto di vista.
1: E dice invece un altro nostro amico: anche l'Inter ha avuto, come la Juve a Frosinone, il rischio di poter pareggiare una partita che sembrava in totale dominio. Maurizio, è saluto Maurizio. Sì, è assolutamente così.
0: Sì, ma l'Inter è comunque, dà la sensazione, fa quello che vuole,
1: sì,
0: che vuole,
1: soprattutto
0: fare.
1: Nel primo tempo mi è sembrata veramente schiacciante, però insomma non bisogna mai abbassare l'attenzione.
0: Se tu prendi il secondo tempo di Monza col Monza, il primo tempo dell'Inter col Cagliari, sono due parti di partite dove l'Inter ha dato un segnale veramente che fa quello che vuole.
1: E devo dire molto bene anche Martinez, sia nelle uscite rapide sia negli interventi.
0: Poi per carità, il campionato è lungo, nel
1: ragazzi,
0: senso
1: è adesso,
0: c'è la Champions, vediamo quello che succede, poi insomma i problemi che ci sono durante la stagione. Noi analizziamo quello che vediamo adesso.
1: Ovviamente. Step by step, nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, faccio anche una prima considerazione abbastanza provocatoria, ma secondo me la prossima giornata, cioè quella che vede Inter-Napoli soprattutto e Juve-Milan, è già decisiva per lo scudetto, perché se l'Inter vince col Napoli va praticamente a più 7, visto lo scontro diretto, dopo 3 giornate, contro quella che viene indicata da tutti come la controfavorita. E quindi se voli già più 7 dopo 3 giornate, insomma, è un bel segnale molto forte, detto che comunque l'Inter il campionato lo vincerà in panciolle.
1: Allora, ovviamente è una provocazione quella del nostro amico, perché alla terza giornata qualunque
0: però
1: sia il
0: risultato, una cosa proprio
1: non dice una cosa sbagliata, ovviamente, perché io ti metto intanto una distanza che tu devi cominciare a colmare.
0: Sono 7 punti, li devi recuperare all'Inter. Non a una squadra qualsiasi.
1: Ti aggiungo un'altra cosa: dopo Champions League Napoli-Arsenal. Quindi anche il calendario ha giocato uno
0: scherzetto. Viene
1: dopo l'Inter c'è l'Arsenal, Napoli-Arsenal, quindi... anche il calendario ha giocato uno scherzetto, niente
0: capito,
1: male, perché
0: però,
1: fallisci, perché per adesso non è fallito ma quasi, perché comunque una vittoria e una sconfitta sei già in ritardo rispetto a chi è davanti. L'inizio del campionato non puoi fallire, l'inizio della Champions, anche se lo puoi mettere in conto la sconfitta con l'Arsenal, poi ci sono gare che Napoli può ampiamente vincere, potrebbe addirittura per la qualità di rosa arrivare tra le prime 9 se fa una certa Champions, però sai, le false parole.

0: partenze te le porti un po'
1: no,
0: dietro.
1: No, te le porti
0: poi.
1: Dietro, guarda, le false partenze sono qualcosa nel calcio che è avvenuto già in anni dietro ad altre squadre, che poi fai fatica a recuperarle, cioè devi sempre rincorrere. Quando rincorri, quello che sta davanti può fare un errore, tu un po' i margini di errore si riducono. E quindi bisogna fare molta attenzione. Poi c'è anche Milan, il confronto tra Juve e Milan che è molto interessante.
0: Esatto.
1: Non ce lo dimentichiamo, adesso, perché questa è un'altra bella partita.
0: E adesso ci arriviamo.
1: E anche questa ci può dare delle indicazioni momentanee, però qualcosa ti può dire anche questa partita.
0: Amorim ha già messo un po' il suo marchio in questo Milan.
1: Sì, io ti devo dire che al di là dell'Inter, che insomma tutte e tre le big hanno vinto, e l'Inter ha mostrato ancora una volta la sua forza, però a me ha dato delle sensazioni positive il Milan anche nell'ultima partita, nonostante
0: si è asciugato tanto, però intanto hai creato.
1: Sì, ha creato tanto, ha anche rischiato,
0: certo.
1: Questo però è un po'
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Seye Comment Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Simile alle richieste di Spalletti, o comunque quale dei due serve di più alla Juventus?
1: Per me serve un centravanti d'area di rigore, uno che butta dentro la palla, con, non dico insomma che, però serve qualcosa di un po' più consistente, perché Zirkzee a me piace, però mi chiedo quanto Zirkzee sia vicino a queste caratteristiche. È un giocatore molto di movimento, di raccordo, magari manda in gol qualcun altro, però non è che segna tantissimo Zirkzee.
0: Secondo te, se avesse giocato, per esempio, no, per farti un esempio, al posto di David nella partita contro il Parma, quanto diversa sarebbe stato il rendimento della Juventus lì davanti e dello stesso Colomani? Perché poi anche avere un giocatore di movimento lì di qualità...
1: Sì, può darsi che sicuramente potrebbe dare una mano, perché lui è uno, ripeto, quando lo vedevo nel Bologna delle volte mi sembrava un centrocampista Zirkzee, perché giocava in mezzo. E poi però mandava in gol anche, aveva degli esterni che segnavano molto, quindi era un Bologna che aveva un'identità, diciamo, ben precisa, e segnava poco il centravanti ma faceva comunque segnare, quindi potrebbe dare una mano, a meno che Spalletti non voglia proprio il centravanti d'area di rigore, allora lì forse è meglio andare su Sorloth, che non mi fa impazzire.
0: Però
1: per caratteristiche si avvicina praticamente a questo tipo di richiesta. Se è il 9 vero che cercano, Zirkzee mi sembra meno 9 vero. Ecco.
0: Torniamo ai messaggi dei nostri amici. Il come è strutturato e costruito per competere e puntare a vincere. Se non sarà quest'anno, sarà il prossimo. L'importante è che si inizi anche da parte della carta stampata a mettergli pressione. Allora, penso che il come un po' di pressione la stia cominciando ad avere. Ed è normale che sia così, se la prendono anche questa pressione. Tra l'altro, è una squadra che è cresciuta molto, adesso bisognerà capire se ci sarà anche qualcosa sul mercato in quest'ultima giornata. Dove può arrivare il Como in campionato, in Champions League?
1: In Champions League tu dici? Sai,
0: cioè, può ambire alla zona playoff, secondo me ci può anche pensare di arrivare, sarebbe già un altro risultato storico.
1: Sarebbe storico.
0: Non lo diamo per scontato, perché il Napoli, che è più forte l'anno scorso, era da 31esimo. Sì. Quindi
1: c'ha 3-4 partite, come
0: toste.
1: Quindi sarebbe un'impresa.
0: Però possono rappresentare una crescita per questa squadra.
1: Secondo me sì. Campionata. Cioè, loro devono approcciare questa Champions cercando di fare il massimo, cioè anche perché giustamente sono stati investiti tanti soldi ed è anche giusto pretendere che non facciano una figuraccia in Champions League. Però secondo me questa competizione gli può dare quella fetta di esperienza che loro devono acquisire in qualche maniera, che già sono ben avviati sotto questo aspetto, perché ieri contro il Napoli hanno gestito la partita anche da grande squadra. E poi Fabregas, se deve passare a 5 ci passa senza nessun problema, non è che sta lì a guardare, no, se deve fare la difesa a 3 dietro, 5 se passano, se si deve difendere in 5 lo fa. Quindi questo è un altro sinonimo di un allenatore che non è l'integralista, che se gioca solo in quella maniera, io mi devo cambiare modulo in corsa, non sta lì a guardare i moduli, lui dice sì, noi partiamo con un'impostazione, però se serve la cambiamo, se serve dobbiamo abbassare il ritmo. Hai visto ieri quando chiedeva di abbassare il ritmo, di aspettare il Napoli? Cioè lì è anche l'intelligenza tattica di saper leggere la partita e trasmettere questo ai ragazzi, che sono tutti giovani. Guarda che questa è una grande cosa, non è una cosa da sottovalutare. Quindi ti dico, dove può arrivare in Champions? È difficile darti una risposta. Se arrivano, se vanno avanti, fanno veramente un grande, diciamo, balzo. Però loro devono, da questa competizione, devono capire che cosa vuol dire giocare con le grandi squadre. Quindi rubare qualcosa in questo senso, provarle a mettere in difficoltà.
0: Ti lancio un tema nel finale di questo nostro editoriale. Quanto è importante la qualità dei giocatori nel lavoro dell'allenatore? Mi spiego. Faccio l'esempio della Juventus. Uno potrebbe dire, non mi sembra molto diversa la Juventus rispetto allo scorso anno come proposta di gioco. In realtà lo è, nel senso che da quando è arrivato Spalletti è una squadra che aggredisce di più, fa un'ottima riaggressione, fa tanti movimenti, eccetera. Dopodiché, se tu anche volessi preparare delle giocate codificate, il tempo di gioco fa tutta la differenza. Certo. Il tempo di gioco te lo dà la qualità del giocatore. E allora, se tu hai nella costruzione del gioco Locatelli, spesso e volentieri il tempo di gioco lo perdi. Se tu hai in attacco i piedi di David, la palla va in tribuna. Se entra Nico Gonzalez, due tiri c'entrano la porta e uno diventa gol. Se hai a porta un portiere indeciso come Di Gregorio, al primo tiro prendi gol. Se cambi il portiere e metti Vicario, al primo tiro la palla viene parata. Quindi la qualità, Lucumi, la stessa differenza rispetto a Kelly, no? Se metti un giocatore che ha subito quell'impatto forte, col ghigno giusto, come dice Spalletti, è così. Stessa cosa la possiamo dire per tutte le altre squadre. Quindi la qualità dei giocatori per completare il lavoro dell'allenatore, quanto è fondamentale,
1: la
0: quindi
1: qualità
0: quanto
1: è importantissima, la qualità è importantissima, però non si può pensare di basarsi solo sulla qualità, quindi

0: serve sempre una guida molto importante perché poi abbiamo visto, voglio dire, la Fiorentina non ha qualità?
1: No, la
0: È
1: Fiorentina
0: pure
1: ce l'ha in
0: grosso
1: teoria,
0: ancora.
1: però lì secondo me si va incontro a un'altra difficoltà. Quando cambi tanto ci vuole un po'
0: Sì,
1: di tempo
0: ci
1: per
0: vuole un po' di
1: entrare.
0: tempo. Però qui ti devo dire, nel caso della Fiorentina, per me il focus va messo sull'allenatore, perché è la prima vera esperienza in un club dove tu hai più pressioni, più richieste, non alleni il Sassuolo, dove là, se perdi due partite, tanto le recuperi. Non è
1: Certo.
0: così, eh? Quindi qui dopo si entra anche, vieni da una stagione difficile, c'è la stagione del centenario, cioè, le pressioni sono enormi e lì bisogna che anche l'allenatore faccia la differenza in questo senso. Quindi la qualità è importante, ma serve sempre una guida.
1: Ci sentiamo l'ultimo audio e poi ci salutiamo con Piccari e poi comincia Rotocalcio, vai.
2: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Michele da Lonato del Garda.
1: Ciao Michele. Finito. Ah.
2: Volevo commentare un attimo il fattore griglie e non griglie che riempiono
1: Le
2: nelle
1: famose
2: prime
1: griglie.
2: giornate di campionato le varie testate.
0: Noi
2: Di
0: non l'abbiamo fatta.
1: no, no,
2: solito
1: quest'anno
2: si
1: io la
2: fanno
1: verità.
2: delle classifiche, ma non sempre vince la squadra più forte. Infatti, se vi ricordate, il Milan non era la più forte quando vinse lo scudetto. Quindi io aspetterei un attimino, mi sembra un po' azzardato fare delle classifiche ora. Buona giornata.
1: Ciao, no, ma infatti noi ci siamo ben guardati. Io mi guarderò bene
0: Noi
1: da
0: la
1: questa
0: faremo,
1: parte.
0: lo dico, la faremo a mercato finito, perché è
1: Mercato
0: anche
1: finito, ci
0: giusto
1: può
0: capire
1: stare.
0: come
1: È
0: se
1: un
0: le squadre,
1: giochino,
0: esatto, però ci divertiamo perché
1: però
0: poi alla
1: resta
0: fine c'è
1: giochino.
0: il senso del gioco, è anche quello di fare un pronostico lontanissimo perché devi aspettare 38 partite.
1: E di ma come se l'è cavata in Pallomeni l'anno scorso con la griglia?
0: Pallomeni mise Inter e Napoli tra le squadre
1: E fin
0: protagoniste.
1: qua?
0: Mi sembra mise però sì, la vittoria
1: E
0: dell'Inter.
1: forse vise anche il Milan tra le prime quattro.
0: No, il Milan, e lui vedeva, sì, il Milan, adesso mi ricordo,
1: Attenzione,
0: adesso vado a
1: lo
0: rivedere,
1: dobbiamo
0: ce l'ho la
1: ripescare,
0: griglia,
1: perché così
0: sì,
1: lo
0: ce l'ho la
1: bastoniamo
0: griglia,
1: in
0: ce l'ho
1: diretta.
0: la griglia, ce l'ho.
1: Bene, allora, grazie a Marco Piccari.
0: Grazie ragazzi, a più tardi, vi ricordo oggi in diretta, veramente diretta lunghissima dalle 13 fino alle 20:30 con i collegamenti dallo Sheraton di Milano a partire dalle ore 18, tanti ospiti, quindi state con noi perché poi proveremo anche domani a seguire tutto il mercato, fino
1: Tutto.
0: allo scadere, fino al fischio finale.
1: E le ultime news tra poco in apertura di Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Prove di dominio e prove di sofferenza. L'avete fatto una partita un po' così.
1: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione. Perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Attaccanti avevano tanta voglia di fare gol, i difensori volevano difendere perché avevano capito l'entusiasmo dell'avversario, le energie fresche che loro hanno messo nei ultimi 15 minuti, e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato. Oggi veramente abbiamo creato tanto, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Questo tipo di partite alla fine rischia anche di non portarle a casa. Direi che siamo stati anche bravi a fare di tutto per capire quei momenti, quegli attimi di sofferenza, con un finale magari a cardiopalma, che qualche cuore poteva anche andare via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Buonasera, prego.
1: Buonasera.
3: Volevo chiederti, Jones lo possiamo considerare un jolly a tutti gli effetti, cioè può giocare in tutte e tre le posizioni indifferentemente, anche in quella di Çalhanoğlu volendo?
1: Non lo so, di sicuro può giocare da 8, a destra o a sinistra, di sicuro può giocare largo, perché l'ha fatto anche a Liverpool. In questo momento abbiamo Çal, abbiamo Zielo, che per me anche lui è un play, abbiamo Stankovic, abbiamo visto l'anno scorso a tratti anche Petr in quella posizione, Barella stesso. Noi dove abbiamo bisogno

0: bisogno, con le caratteristiche dei nostri giocatori, con la loro bravura, con la loro esperienza, con quello che portano dal punto di vista della personalità, delle conoscenze del gioco, di una tecnica squisita, riusciamo a alternare e a cambiare in base a quelle che sono le necessità, in base a quello che è l'avversario.
1: Grazie dello sport, prego.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Lei lo scorso anno ha rilanciato o comunque rianimato molti calciatori che sembravano in difficoltà. Quest'anno uno dei calciatori che sembra diverso dal passato è Pavard. Volevo capire cosa ha fatto per convincerlo a tornare ad alti livelli a disposizione dell'Inter e quanto il suo atteggiamento abbia cambiato le vostre strategie, visto che avete cercato anche dei difensori.
0: Allora, prima di tutto io di Pavard non ho mai parlato, né perché se n'è andato né perché è successo qualcosa tra me e lui, punto. Per me, io so chi è Benji e lo sapevo anche l'anno scorso, c'è stata un po' di incompressione da parte di quello che era stata una scelta mia, un po' di quello che era accaduto durante la stagione scorsa, un po' di quello che era accaduto anche durante l'estate, ma io non ho mai messo nei dubbi il valore di Pavard, e lo ha fatto vedere quando è tornato, perché ho visto un giocatore con tanta voglia di riuscire a stare in questo gruppo, perché Inter è Inter, perché lui a Milano sta bene, perché gli è nata la figlia, perché si è sposato, perché gli fa piacere stare in questo gruppo, e quando uno con quelle qualità ha tanta voglia e fa vedere in allenamento e fa vedere anche in preparazione, ma anche nelle partite ufficiali, per me non c'è problema e non c'è mai stato problema.
1: Repubblica, l'ultima.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Voi adesso avete una settimana intera per prepararvi e poi ci sarà la Champions, avrete un po' meno tempo tra una partita e l'altra. E volevo chiederle, prima di due partite importantissime come quelle col Napoli e Real Madrid, quali sono dalla gara di questa sera le indicazioni più importanti che si porta, cioè le cose su cui ha capito che bisogna lavorare in questi sette giorni?
0: Prima di tutto, e qua mi riferisco a quelli che hanno fatto il mondiale, a Stones, a Ciala, a Kanji, Sucic, Turam, Lautaro, oggi hanno fatto minuti e purtroppo noi siamo costretti a condizionarli nelle partite ufficiali, purtroppo, per fortuna, non so come dire, però si vede un po' di ruggine, si vede un po' di mancanza di preparazione, e oggi mi porto quello, che Stones ha fatto ancora 30 minuti, credo, o 20, che Ciala ha fatto 60, che Sucic ha fatto 60, che Marcus per la prima volta ha fatto 30 e Lautaro che ha fatto 90, ecco, Akanji anche lo stesso 70. E siamo questi in questo momento e dobbiamo fare questo tipo di scelta per avere tutti allo stesso livello, per non aspettare poi, non lo so, la sosta, tra l'altro arriva tra un po' la sosta e loro vanno in nazionale, quindi noi dobbiamo prepararli al meglio per quello che è il nostro cammino in questo campionato. A volte dobbiamo avere anche la comprensione che magari la squadra dal punto di vista estetico può calare, però sono giocatori importanti per noi e sono sicuro che al più presto li avremo in condizione e pronti a dare 100%.
4: Mi conosce bene Nicola, sai che non cado in questa provocazione. Sono molto contento di quello che ho visto, sì, però prima di tutto dire oggi che abbiamo visto 32 giocatori che sono eroi, secondo me. Io sono bagnato in una sauna. Come hanno fatto a giocare questa partita bella tutti 32? È un merito incredibile. Non si poteva pressare, come sicuramente a dicembre si vedranno di partite più intensità, però anche con questo i ragazzi hanno avuto la mentalità giusta di andare a prendersi la partita, a prendersi il possesso, a lottare quando non abbiamo la palla, quella resilienza di quelli 15 minuti quando tu sai che ti mettono a De Bruyne, che ti mettono a Neres, che ti mettono a Alisson, a Luca, a Spinazzola, che sembrava che non finiva mai. Questo è uno squadrone, il Napoli, per questo gli danno molto molto valore, non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare e di dove si arriva questi due ultimi anni, tanta umiltà e lavoro. Lavoro oggi, non siamo una squadra normale perché oggi si festeggia. Poi noi con la musica, come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così, godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa con il presidente a fare quello che noi stiamo provando di fare, un giorno ci sarà naturalità e magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità, però non è questo caso. Manca tantissimo per arrivare a questo livello di quello che ha fatto questa società, quello che ha fatto l'Atalanta, quello che hanno fatto tantissimi altri, che questo sì è merito. Noi siamo nuovi, abbiamo iniziato poco fa e dobbiamo avere sempre la prudenza e la umiltà di continuare a lavorare e crescere.
5: Buonasera Fabrica, si può dire che stasera, non so se per la prima volta, questo me lo può dire lei, si è vista anche l'altra faccia del Como, di una squadra straordinariamente matura nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, forse addirittura nell'ultima mezz'ora, quando sì, il Napoli ha cominciato a mettere un po' di pressione, voi vi siete difesi e bene, senza mai, come dire, distrarvi.
4: Un po' di pressione, io direi abbastanza pressione, però sì che è vero che ho visto tre partite e ci dobbiamo abituare a questo livello dove andiamo quest'anno, che sono 45 minuti top, direi. Abbiamo preso alcuna occasione in un cross laterale, un paio che non si poteva fare molto meglio a livello di aggressività e di duelli, però sì che partita top. Dopo 15-20 minuti secondo tempo bene, però abbiamo iniziato a capire, a vedere che loro hanno cambiato un po' il sistema, hanno fatto dei cambiamenti con gente di tantissima qualità e uno contro uno. E dopo, capendo questo, le ultimi 15 minuti dove la squadra, sì, in blocco basso, sì, non piace essere là, però capire che quando si alza tanto il livello ci sono momenti che non può essere sempre tutti happy flower e giocare e non fare questo. Allora lo abbiamo capito, è una cosa che già abbiamo identificato dall'anno scorso, soprattutto dopo quella partita con il Milan in casa. E penso che oggi è una grande prova contro una grandissima squadra, grandissimi giocatori, dobbiamo continuare a crescere perché è solo la seconda partita, no, del campionato e non vuole dire niente.
6: Mister, buonasera, Giovanni Miri, Stabia Channel. Ecco, partite equilibrate come queste vengono decise dai dettagli. Quanto è stato importante Maturina? Ha fatto un grande lavoro, si accentrava spesso per tirar fuori Di Lorenzo, ha fatto un gol da trequartista che si stacca e poi dalla sua pressione è dato il gol del 2-1. Quanto sta crescendo sotto la sua gestione, anche come personalità in partite importanti come queste, in uno stadio importante come il Maradona?
4: Su Martin? Sì. No, sì, Martin è un grandissimo giocatore che ha cresciuto tantissimo la seconda parte della stagione. Anche penso che in Coppa Italia ha fatto una grandissima partita anche qua, a Napoli. E dopo ha fatto un grande mondiale, è arrivato un po' più tardi delle altre, insieme a San e a Nico, che anche è arrivato anche tardi, però sì che si sta abituando. Per esempio l'altro giorno ha fatto un po' di fatica il primo tempo e l'abbiamo tolto, no? E oggi un'altra opportunità e ha fatto molto bene. Per questo sono ancora giocatori molto giovani, che lo dobbiamo capire, oggi la nostra metà, l'average age, l'età media era di 24 anni, Napoli era 29. Stiamo lottando contro squadra di campioni, che noi siamo molto giovani, che alcuna volta andrà bene, no, io devo sapere questo, avere la pazienza di formarli, perché sono non solo un allenatore che deve vincere, sono un formatore, sono un educatore, perché sono tutti ragazzi, bambini, ancora di più di l'anno scorso, che stanno arrivando e niente, gente come Cialova, gente come Miglia, sì che è vero che devono dare una mano in tutto questo, lo spogliatoio.
7: Buonasera mister. Buonasera. Gennaro Perna, viene da Napoli, le volevo chiedere quale calciatore ruberebbe a questo Napoli in questo momento, se ne potesse scegliere uno solo, e poi una curiosità, l'approccio alla prossima Champions, che sensazioni le porta? Io glielo posso chiedere adesso perché poi non ci rivedremo più, però la Champions come pensa di affrontarla?
4: Beh, realmente non è il momento, ok, come capirei manca una partita importantissima a Genoa, si deve fare al meglio, ci saranno tantissime partite dove

0: loro sono meglio di te. Allora, già dall'inizio deve accettare. Loro sono un 80% per vincere la partita, tu hai un 20%. Come con quel 20% io esco dal 99.9% di quel 20% per vincere la partita. E sarà così, sfortunatamente. Quando vai troppo veloce nel processo, come stiamo facendo noi 5-6 anni in avanti, alcuna volta te la deve, in alcun posto deve concedere qualcosa, sicuramente sarà là. E niente di più. Genoa, partita importantissima per noi, non ne penso niente nella Champions, te lo giuro, perché questo è un processo di passo a passo, anche se vogliamo sempre guardare in avanti. E la vita sono piccoli momenti, e oggi è un gran momento, e da domani si inizia a pensare a venerdì. Ok, grazie.
1: Si sente?
2: Sì.
1: Ok. Ciao mister, parto da una frase che ha detto poco fa a Radio Nostalgia un tifoso di un club dei 25 tifosi che erano qua, dice: noi abbiamo sostenuto la squadra già fa fatica a sostenere noi, e oggettivamente si fa fatica a dargli torto, perché per 75-80 minuti si è visto poco. Le voglio chiedere un giudizio su questa partita, cioè se ha lasciato un po' di amaro in bocca anche a lei vedere questo Genoa, poi primo tempo in modo particolare, sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare.
3: Secondo me non eravamo partiti malissimo, fino al gol loro c'era abbastanza equilibrio. Il sostegno nostro e loro non lo posso dire io quanto deve essere, e non lo posso misurare io. E il fatto è che tiriamo poco, non arriviamo mai a tirare in porta, arriviamo nella loro tre quarti, costruiamo anche in maniera un po' più pulita rispetto all'anno scorso, ma si tira poco in porta. E per tirare in porta bisogna andare in verticale, come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, una cosa che ci ha portato dei vantaggi, e bisogna saltare l'uomo. E non abbiamo tantissima gente che salta l'uomo, ne abbiamo poca, e quindi dovremmo pensare a qualcosa di un po' più diverso, verticale, pratico, rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. La reazione degli ultimi 20 minuti secondo me è stata positiva, magari meno ordinata di quello che abbiamo visto nel primo tempo, un po' di cuore, salti due volte l'uomo, butti la palla dentro e qualcosa crei. Non voglio, posso dire, banalizzare tutto, ma arrivare a tre quarti campo è bello, poi dopo se non ti rimai non è quello che piace a me e non è quello che ti porta punti.
1: Allora, in tal senso, e poi cedo la parola ai colleghi, ti chiedo se l'ingresso di Mike Tri, si è preso questa responsabilità anche Messias qualche minuto prima di provare a creare superiorità numerica e saltare l'uomo, se forse è una delle migliori indicazioni che arriva da oggi, e cosa si può fare anche con Baldanzi, che forse copre tanto campo ma poi negli ultimi metri qualcosa gli può mancare.
3: Penso che Mike Tri sia entrato bene, penso che è entrato bene Osmanic, penso siano entrati bene Junior, come sempre, hanno portato freschezza, hanno portato anche qualche inserimento senza palla. E si è preso responsabilità, ha gestito bene anche la palla, meglio nella zona di centrocampo rispetto a quello che aveva fatto di solito nelle amichevoli, ed è una risorsa per noi, un ragazzo giovane di intensità, di gamba. E per quanto riguarda Baldanzi, quando loro ci marcavano a uomo cercavamo di portarlo lontano dalla loro linea difensiva per scoprirli un pochino, come tutta la squadra, insomma, quando la squadra è un po' piatta, viene risucchiato anche lui da questo torpore, e poi anche lui deve dare di più negli ultimi metri specialmente, trovare quei guizzi che a noi possono farci la differenza. Non ci dimentichiamo mai che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo giocato contro due squadre forti, non è che abbiamo giocato contro squadre che competono per, fra virgolette, il nostro stesso campionato.
4: Schema Pietro.
5: Buonasera mister, ecco, parlavi di due squadre forti, quindi che sono di livello superiore al Genoa, ecco, con due atteggiamenti diversi, no? Con il Napoli li avete messi lì all'angolo e poteva essere una partita da punti, quella di oggi obiettivamente no, cioè poi poteva scapparci nel finale, però forse sarebbe stato troppo. Ti preoccupa questo passo indietro a distanza di una settimana, può aver pesato sulla testa di alcuni giocatori

0: questo mercato che si chiude tra un paio di giorni?
1: No, io non c'è. Sì, mi preoccupa, tutto mi preoccupa, tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona e avremmo meritato punti e sappiamo perché non le abbiamo portate a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che contiamo una squadra forse ancora più forte della Lazio, che oggi per mezz'ora ho visto la partita distrattamente, ha messo sotto il Napoli in maniera importante a casa loro, quindi è vero che ci sono obiettivi diversi, ma noi dobbiamo giocarcela anche contro queste squadre forti, perché poi i risultati li abbiamo fatti anche contro le squadre forti l'anno scorso. E il mercato, sappiamo che siamo una società che ha bisogno di fare delle uscite, io cerco di essere più concentrato possibile sulla partita, la società ha degli obblighi, ha degli onori, degli oneri e quindi cerchiamo di lavorare noi quando siamo quelle due ore sul campo in maniera molto professionale su quella che è la partita, poi intorno ovviamente non posso dire che c'è stata la stessa concentrazione sulla partita rispetto alle prossime, spero.
0: L'ultima è proprio in tema di mercato, questi ultimi due giorni, cosa ti aspetti in entrata? E hai detto che ci saranno delle uscite, ecco, che cosa ti attendi, cosa ti hanno detto?
1: Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo, cioè, l'altro anno, cioè noi ci siamo salvati a maggio, 5-6 partite prima della fine, abbiamo usato le ultime partite per conoscerci un po', per valutarci e per capirci. Ci sono delle cose che sono chiare in questa squadra negli ultimi 30 metri fa un po' fatica, gli mancano un po' di spunti, gli manca uno contro uno, quindi questo era quello che avevamo cercato del quale abbiamo parlato, mi sto impappinando, abbiamo parlato di questo a maggio e penso che sia quello che ancora ci serva di più, ma questa è una squadra che poi qualsiasi cosa uscirà fuori dagli ultimi due giorni di mercato dovrà trovare una quadra, dovrà e potrà salvarsi, cioè se abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, anche così.
2: Buonasera mister. La sensazione che si è avuta un po' oggi rispetto magari alla partita con Napoli, dove avevate messo un piglio che ricordava un po' quello della scorsa stagione, di una squadra che ancora non ha trovato la sua strada, la sua identità, cioè un po' a metà fra il tentativo di giocare a pallone e a volte avere invece quella grinta che vi ha anche aiutato tanto oltre al gioco a salvarvi l'anno scorso. Non so se hai questa sensazione, qui ci può anche stare perché siete all'inizio e comunque hai dei giocatori diversi. E poi sul mercato dici di saltare l'uomo, ti chiedo per una volta di un giocatore di cui si parla tanto in quest'estate, che è il Shaarawy, un giocatore ancora libero, non so se può essere un calciatore su cui a volte ci avete pensato.
1: Gli uomini che erano in campo oggi erano gli stessi su per giù, tranne suo Amorim, che hanno giocato contro il Napoli, e sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, quindi non può essere un problema di novità o di non conoscersi se una partita viene fatta molto bene, una partita viene fatta meno bene. Tentare di giocare e essere aggressivi è esattamente il piano gara di oggi, è esattamente il piano gara che abbiamo avuto contro il Napoli. A volte riesce, a volte non riesce, ci sono anche gli avversari. A me piacerebbe giocare tutti 90 minuti come abbiamo giocato gli ultimi 20, mi piacerebbe giocare 90 minuti come abbiamo giocato i primi 60-55 contro il Napoli. Ci sono anche gli avversari che hanno valori importanti, la Lazio ha valori, penso di non dire niente di nuovo se dico che ha valori superiori ai nostri. Però ripeto, se si può fare 60 minuti bene contro il Napoli, si possono fare anche contro la Lazio, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose meglio di come le abbiamo fatte stasera, analizzare con grande serenità, siamo ad agosto ancora, quindi tempo per capire, per analizzare ce l'abbiamo, dobbiamo solo appunto capire chi siamo dal 2 settembre, capire chi siamo, come vogliamo difendere, come vogliamo pressare, come vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo fare gol.

0: Hola.
1: Buonasera, mister. Stiamo aspettando il microfono. Rispetto alla gara col Genoa, stavolta non è riuscito nel finale a riprenderla e a cambiare un po' il passo. Cosa è mancato? Solo una questione di condizione? Un po' di coraggio?
2: Ma rispetto a Genoa abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi, e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male, ma la cosa più, diciamo, clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti, e subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa, anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
3: Mister, buonasera. Questo è il dato negativo, però qualcosa di positivo è venuto anche fuori, il fatto che comunque Fabregas ha un po' snaturato il suo gioco, perché aveva visto che il Napoli veniva su e comunque veniva con tante idee propositive, e questo un po' l'ha messo in difficoltà, si è chiuso tanto, ha fatto dei cambi sicuramente difensivi. Cosa si porta a casa di positivo lei da questa partita?
2: Allora, quello che ho detto prima del negativo è perché bisogna migliorare, perché come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo poi diventa difficile quando difendiamo. Poi dopo ci sono state le cose importanti, perché il primo tempo abbiamo avuto anche occasioni, nonostante che il primo tempo sicuramente non è stato bellissimo, però abbiamo avuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo poi l'abbiamo messi nella metà campo avversaria, ma questo cosa voglio dire? Che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non è che finiscano al 40esimo, al 30esimo, al 60esimo, ma anche gli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità, di avere la pazienza, soprattutto quando hai la squadra avversaria vicina all'area, di essere più lucido. Basta vedere che negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto l'occasione con Luca, quindi quello c'è positivo. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita. Da questa parte
4: la Repubblica. Buonasera, eccomi, salve. Tra le cose da migliorare c'è anche l'approccio, perché pure a Genoa hanno cominciato loro e poi voi siete usciti, il Napoli è uscito fuori, anche oggi no, i primi 20 minuti il Como, poi hanno segnato, il Napoli ha pareggiato. È anche questo un altro aspetto da migliorare?
2: Assolutamente, ma siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto soprattutto perché era la prima in casa. E sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato, però ci sono delle cose positive e bisogna assolutamente migliorare quelle che sono le cose negative, ma soprattutto, ripeto, questa attenzione di stare un pochino più attenti in certi momenti della partita.
5: Mister, al di là dell'episodio del secondo gol, le volevo chiedere nel secondo tempo per lei cosa non aveva funzionato nei tempi sulla pressione, perché molte volte mi venivano in mezzo, e in generale al di là dell'episodio cos'è che non ha funzionato?
2: Nel primo tempo? Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica, però in quei momenti lì io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quei momenti lì se loro riescano a muoversi, siccome il Como lo fa molto bene perché sono molto bravi, non devi subire, perché poi dopo la partita cambia, è lunga, e a quel punto lì poi dopo nel secondo tempo poi puoi cercare di giocare per poterla vincere. Ecco perché in quei momenti lì bisogna un attimino sicuramente migliorare e comportarsi in modo diverso, cosa che avevamo fatto a Genoa nel momento di difficoltà.
6: Bene, grazie,
2: buona serata.
0: L'Italia nella prima frazione, nel primo tempo e fino ai cambi di mister Allegri siete parsi abbastanza incapaci di cambiare il canovaccio della gara, insomma col Como che teneva palla, pressava e creava occasioni. Ecco, era veramente incapacità o era un piano gara, insomma pensato in quel modo per poi provare successivamente coi cambi a metterli in difficoltà? Grazie.
6: Ma sapevamo che loro anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere la squadra che fa più possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima, concesso due leggerezze che ci sono costate caro. Potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa al momento, e rimanere un po' più solidi e compatti. Però dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
7: Ciao Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in area, secondo me con troppa facilità, cioè è mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
6: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti, questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. E potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati. Però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol e un'altra occasione, non sono neanche state forse create, quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' al loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto come anche altri.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato dopo le prime due giornate di Serie A. Ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve si affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista, penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale, poi migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti. Quindi è un giocatore importante, non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi

0: sicuramente ci sarà spazio per tutti.
1: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
0: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
1: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
0: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
1: L'Inter che ha vinto con il Cagliari ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
0: Sì. Mi dà l'idea di sì, però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo, però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti.
1: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
0: Beh, è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplicennio, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.
1: Senti, invece, tornando all'Inter, ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica perché comunque magari in altre occasioni queste partite, se non le chiudi, rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
0: Sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
1: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
0: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha fatto male, è la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto. Ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
1: Si continua a parlare molto di Romano. Qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
0: Sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
1: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
0: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Come gli manca ancora qualcosa? Non lo vedo tra le prime quattro.
1: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
0: diciamo
1: pensi
0: che
1: di lui, ecco?
0: Ha avuto delle belle occasioni, ho detto caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà, che poi San Siro ci vuole poco, però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile. Quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
1: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
0: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a soprire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra, perché obiettivamente Leao purtroppo non è uscito dal contributo

Parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, Atalanta che riabbraccia che sì.

0: è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinati a stare in alto.
1: Ecco, su Kessié c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia, quanto potrà essere tra virgolette arrugginito.
0: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia per allenato. Perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
1: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
0: Sì, c'è bisogno, perché Pellegrino da solo, secondo me, non basta. E c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più. Ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
1: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
0: Però a me è piaciuto sempre come giocatore, quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a un'obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene, soprattutto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
1: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds. Ti
0: Sì.
1: piace?
0: Sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui.
1: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
0: Esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose ritiene a giocare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
1: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
0: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
1: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
0: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
1: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
0: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez, che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto. Come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma, c'è bisogno di ritrovare questi giocatori per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo le aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
1: La Lazio invece ha punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
0: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ha attraversato tante difficoltà che sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche.

0: messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello, ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
1: Questa testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
0: Concordo in pieno con te, era una riserva molto di lusso Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione. Ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà, quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie, perché comunque sia due partite, due gol fondamentali, quindi.
1: E Pinamonti che attaccante è per la Lazio?
0: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà, io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
1: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirli.
0: Sì, esatto, poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu. Non è il classico bomber che ti fa 20-15-20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai Frattesi che è un attaccante, ma segna anche un attaccante.
1: Certo. Va bene Robert, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima.
0: Grazie mille a te Lorenzo, a presto.
1: Dopo questa chiacchierata con Robert Acquafresca torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati, stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso ma anche basi credibili per supportarlo. Per investire e non sperperare sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato, dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore, ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri e stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Un primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni, abbiamo retto il Como, dunque dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco ha chiuso la partita con un 5-4-1 reggendo il più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, una nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2. Secondo me è molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo. Da tanto tempo, la sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque con queste parole di Luis miglia, andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano, è stato protagonista del campionato italiano anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray e

0: Sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
1: Senti, ieri, come avevo detto già, ero stato con loro, con i miei ex compagni, in missione di stare nell'ultima San Siro. Voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro là da lontano e così la vita così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto, molto contento di sfruttare una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere quello che possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alle loro squadre che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
2: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
1: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare, molto contento di vestire la maglia del Milan, abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan e porterò Milan.
2: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
1: No, tante volte, però è così, noi calciatori siamo in questa vita che succede, quando fai bene tutti parlano bene, quando non fai le cose così no, non bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla forse che tu hai qualcosa di diverso per fare
0: Vero.
1: vedere le altre, quindi è così.
2: Insegnerai i turchi a surfare.
1: Sì,
0: Con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata.

Che spettacolo, è una giornata spettacolare, mi sto divertendo moltissimo, spero anche voi. Ero in viaggio, non ho potuto fare il video prima, quando registro questo video sono le 16:05 minuti circa, ma sta succedendo di tutto ed è bellissimo viverlo così, perché molte cose si sono sbloccate, altre cose si stanno sbloccando. Sappiamo che nell'ultimo giorno, ormai mancano poco più di 24 ore, facciamo 28, alla conclusione del mercato andiamo a stringere, andiamo al sodo sul giro di attaccanti che si è completato su qualche sorpresa e cambiamento di rotta. Intanto la Juve si prepara ad accogliere quell'attaccante che aveva messo in testa per caratteristiche Nick Woltemade. Perché Nick? Per due motivi sostanziali. Il primo, sulla formula con Manchester United, per Zirkzee ci sono stati sempre dei problemi, perché il Manchester United voleva un diritto che potesse diventare obbligo. E la seconda cosa, secondo me, più importante della prima, quale? Che per struttura Nick, che è un centravanti ancora nel pieno della maturità e che il Newcastle aveva messo sul mercato, dà quelle garanzie di profondità, dell'attacco alla profondità che cercava Spalletti. È stata un'operazione onerosa quella che ha portato Woltemade al Newcastle, quindi si sta ragionando su una doppia formula. Il prestito con diritto di riscatto comporterebbe una cifra molto alta, ci può essere un prestito abbastanza, per non dire molto oneroso, però la traiettoria è quella, l'indirizzo è quello, l'attaccante che la Juventus cercava sta arrivando e Zirkzee per ora è prigioniero. Ci possono essere altre traiettorie in queste ultime ore di mercato, ma per ora è così. Tutto questo perché Jonathan David, saluti e baci, nel senso che

La disperazione di utilizzarlo come titolare contro il Parma era un po' l'anticamera per dire facci vedere qualcosa perché così almeno ti mettiamo sul mercato. Ha fatto vedere poco, ma lui aveva aperto soltanto all'Atletico Madrid e l'Atletico Madrid è andato fino in fondo e ha chiuso ormai questa operazione con un prestito oneroso, con diritto di riscatto sulle formule. Vi chiedo scusa, cercherò di essere più preciso nei prossimi video. Adesso andiamo al sodo, all'interno di una giornata davvero movimentatissima. Perché Luis no, Luiz sì, ci eravamo svegliati così sulla Roma per quanto riguarda l'operazione Luis Enrique con una trattativa, una accelerata che c'era stata nella notte, come vi ho raccontato via social, ma via social vi ho dato in anteprima questo clamoroso contropiede che la Roma vuole fare. Quale contropiede? Quello per l'Eveling dello Stoccarda. La Roma si è posizionata, mentre sto parlando sono in corso dei dialoghi non stop fitti con tra i due club, con i rappresentanti anche del calciatore, quindi per prudenza noi aspettiamo prima di dire di cantare vittoria, però questa virata è una virata importante dopo aver memorizzato altre situazioni non all'altezza di quelle che erano le ambizioni della Roma e soprattutto pensando che per caratteristiche probabilmente l'Eveling è un discorso più concreto e compatibile con quello che chiede Gasperini, che tra poche ore sarà impegnato con la sua squadra a Lecce. Non ho novità perché me l'avete chiesto e vi devo rispondere, non ho novità sostanziali su Coné, non ho novità sostanziali su Sulè, ma soprattutto su Sulè dobbiamo stare attenti alle cose che possono accadere negli ultimi giorni di mercato. La Roma viaggia in modo spedito, non come un treno regionale, ma vuole chiudere questa operazione per quanto riguarda l'esterno offensivo. Tornando alla Juventus, cosa può succedere adesso? La ricerca possibile di un altro centrocampista a parte Sar e il pressing per stimolare l'addio di Cabal. Su Cabal c'è l'Atalanta in pressing appunto da diversi giorni e che spera di andare a chiudere questa operazione, la qualcosa comporterebbe poi una possibile entrata last minute per la Juve della Juve per la fascia sinistra, ma anche questa cosa qui la seguiremo. Premesso che non ho sviluppi sul Milan, che l'Inter è al completo e che il Napoli in questo momento non ha fatto delle cose essenziali rispetto alla strategia, ma sono situazioni che andranno seguite fino alla fine. Un'altra storia che si sta delineando e che ormai è delineata a poche ore da Atalanta a Bologna di stasera è l'operazione Rowe. Nei giorni scorsi vi avevo raccontato che la volontà del ragazzo, la necessità e il desiderio dell'Atalanta di rilanciare e di fare una proposta ancora più importante avrebbero potuto comportare la svolta. La svolta ormai è un passo, va soltanto formalizzata con i documenti. Rowe non era stato convocato per motivi di mercato, chiaramente in vista della partita di stasera. Rowe sarà un grande colpo per l'Atalanta, un'operazione da 35 milioni più 5 di bonus più l'inserimento del giovane Cassa, che secondo me è un esterno offensivo promettente e che Sarri aveva utilizzato nel precampionato in questo primo scorcio di stagione, destinato a raggiungere l'allenatore tedesco in quel di Bologna. L'Atalanta sta cercando di perfezionare un'altra uscita, sulle mani però il centrocampista, attenzione, che ha delle richieste dal Sassuolo, dal Torino e c'è anche un club turco. Sta spingendo molto il Torino, però nello stesso tempo c'è il Sassuolo. E intanto il Bologna, a parte cassa, nel senso che fa cassa con Rowe, però prende anche cassa, e questo può essere un ottimo scioglilingua, il Bologna sta per chiudere l'operazione Bangula, l'ex Juve che sta per tornare in Italia. Vi avevo detto un qualche giorno fa che proprio a maggio del 2025 Sartori aveva fatto di tutto per portarla a Bologna quando era ancora della Juventus, non c'era riuscito, e qualche giorno fa vi avevo detto di fare attenzione, di prestare attenzione a questa pista, perché il Bologna avrebbe dovuto individuare un sostituto. Ci ha provato per Gudmundsson senza molta profondità, ci ha provato per Noah Lang, ma il Napoli ha chiuso i battenti per i motivi che conosciamo, quindi due esterni offensivi in arrivo per il Bologna. E poi ci sono, tra tante sorprese, ce n'è una che ho gradito molto perché è stata una cosa proprio inaspettata, quella che riguarda Sugawara. Sugawara chi è? I giapponesi che mi hanno scritto, perché sui social i giapponesi mi hanno scritto, un terzino giapponese classe 2001, un terzino destro del Wolverhampton che il Cagliari si appresta ad

raccogliere. Erano stati attribuiti diversi nomi al Cagliari per la fascia destra e su Cavara adesso è addirittura d'arrivo e siamo allo scambio di documenti, un'operazione molto interessante, un ragazzo che sulla fascia dà garanzie di rendimento e di continuità, memorizziamo e archiviamo quest'altra sorpresa. Le altre società sono attive, sì, intanto Belgale è arrivato stamattina poco fa a Milano per le visite mediche e siamo su quanto vi ho raccontato ieri. Ringrazio i tifosi del Torino che mi hanno scritto, non ho novità su Cacciamani evidentemente, ci possono essere novità su Ginetis in direzione Celtic, a quel punto potrebbe entrare un centrocampista, c'è Mandragora, ma attenzione anche a Sulemana, come vi ho detto, perché in queste ultime ore siamo specializzati nelle cose last minute. E la Lazio, mi chiederete, la Lazio in questo momento è ferma. E devo dire che c'è anche una divergenza sulle strategie. Avevo parlato di Gudmundsson che aveva aperto e ha aperto, perché quando il mercato non finisce dobbiamo utilizzare il presente e non il passato alla Lazio, ma sulla collocazione tattica, su alcune diatribe e discussioni interne, perché non c'è convergenza, la Lazio ha fatto molto bene nelle prime due giornate di campionato, oggi Gudmundsson è appeso lì a un filo. Vediamo, in questo momento la situazione è in stand-by, Cancellieri credo che Gattuso non lo voglia liberare, anche se Genoa è in pressing. Per Dia la Lazio è propensa ad accettare un'offerta di 9 milioni del Ren, e quindi è una cosa che va seguita, scegliendo eventualmente un sostituto dai mercati stranieri. Ci sono stati accostati almeno un paio di nomi nelle ultime 48 ore e seguiremo anche questa. Il retroscena è su Icardi, perché due giorni fa la Lazio ci ha riprovato, e ci ha riprovato con forza, ha aumentato l'offerta. Ma Icardi in questo momento vuole restare alla finestra. Vedremo se questa finestra sarà sempre sbarrata, se aspetterà altre proposte, se cambierà qualcosa. Poi ci sarà il mercato degli svincolati. Intanto Beto è arrivato per le visite da un po' a Firenze. Gnonto, che è una notizia, io ci tengo molto a citare i ragazzi giovani che vogliono farsi strada, di Lorenzo Canicchio di ieri sera. È un collega giovane che è molto attento alle dinamiche del mercato, l'aveva data addirittura ed effettivamente la Fiorentina ha chiuso Gnonto, ha chiuso Beto. Vediamo cosa succede per Torreira, se ci sarà un'uscita, ci saranno altre cose last minute, però consentitemi, a me piace molto così, è uno spettacolo di adrenalina pura e credo che anche a voi piaccia in questo modo. Un caro saluto amici, a presto, ciao.

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Oggi 31 agosto si chiude ufficialmente l'estate meteorologica del 2026, quindi finisce l'estate meteorologica che sarà ricordata come una delle più calde in assoluto, anzi probabilmente su alcune zone d'Italia è stata l'estate più calda di sempre, ha battuto anche il tanto famigerato 2003 e ha dunque incrementato molto velocemente quello che è il riscaldamento globale degli ultimi anni, soprattutto delle ultime estate che sono sempre molto calde, una più calda dell'altra. Insomma, quest'anno invece poi ha battuto anche tutti i record. Cosa succederà adesso? Inizia settembre, ma farà ancora caldo in questa prima parte di settembre per la presenza dell'anticiclone, caldo non record, ma comunque saremo sopra media di anche di 5-6 gradi, considerato il periodo, con temperature che supereranno quasi ovunque i 30 gradi nel corso di questa settimana, ma localmente anche sfioreranno i 35 gradi. Avremo una lieve attenuazione delle temperature tra mercoledì e giovedì, ma poi probabilmente un nuovo incremento, un nuovo rialzo tra venerdì e weekend. Andiamo adesso a vedere il satellite che ci mostra la presenza ancora dell'anticiclone, lo vediamo bene sul Mediterraneo, che mantiene le perturbazioni lontano dall'Italia, scorrono a latitudini settentrionali, dunque interessano soltanto l'Europa settentrionale. Un po' di instabilità riesce a lambire le Alpi, porterà qualche acquazzone temporale, soprattutto sulle Alpi centro-orientali nel corso dei prossimi giorni. Un po' di instabilità anche sull'Appennino. Vediamo infatti l'evoluzione dal punto di vista sinottico in Europa, con l'alta pressione, vedete, sempre ben presente. Le perturbazioni con le piogge associate che transitano sui settori settentrionali europei, però vedete qualche locale fenomeno di instabilità nei prossimi giorni potrà comunque comparire anche sulle nostre montagne, soprattutto sulle Alpi centro-orientali e anche sull'Appennino. Andiamo a vedere le temperature, 1500 metri sempre molto elevate, eccola qua l'aria calda legata all'anticiclone che rimane ben presente sul Mediterraneo, temperature oltre i 15-18 gradi, l'aria più fresca invece vedete interessa l'Europa centrale con questi colori giallini, qui il clima

è decisamente più fresco rispetto invece all'area mediterranea. Andiamo adesso a vedere proprio i picchi termici attesi nei prossimi giorni. Martedì, eccoli qua, le temperature vedete sempre molto elevate, queste sono le punte massime attese, quindi al nord si sta sotto comunque i 32-33 gradi, ma già al centro si possono toccare anche i 35-36 gradi e al sud ancora i 37-38 gradi, quindi sono valori ancora molto sopra la norma. Anche mercoledì situazione simile, con queste temperature sempre molto elevate, giovedì forse qualche grado in meno, ma poi ecco che venerdì è previsto un nuovo aumento delle temperature, soprattutto alla centro-nord, con valori che potranno tornare oltre i 35 gradi anche sulla Val Padana. Per il momento è tutto, per maggiori approfondimenti rimanete aggiornati sul sito, sull'app di Trebi Meteo.

Bentornate cari amiche di Gosvip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati all'anfiteatro del Green Park Village, bentornate innanzitutto su Nexon Channel, canale 403. Oggi non vorrei essere così un po' mogia mogia, però un pochino lo sono perché oggi è il mio ultimo giorno qui a Vieste. E siamo stati in una bellissima città. Ieri sera abbiamo visitato una città di cui non ricordo il nome. Peschici, dall'altra parte la regia giustamente mi dice Peschici, è veramente bella. No, ragazzi, è veramente bella Peschici. Allora, è una cittadina un po' più grande rispetto a Vieste. Ci sono un sacco di ristorantini, è un suo esò dalla Val Camonica, però siamo in Puglia. E sono un po' triste perché io sapevo, allora, tendenzialmente io amo tutto il nostro paese, tutti i nostri borghi, amo tutto quello che è la qualità del nostro cibo. Mi piace vedere quello che la gente ha nel piatto, perché è una cosa che io amo molto vedere che nonostante ci sia tanta gente a tavola, gli chef abbiano quella cura nell'impiattare e che non sia come a Capri, come è successo a Mauro e altri nostri amici, che sembra la squassa, dell'umido. Mi piace l'attenzione che si dà comunque è bellissimo quando il cameriere, perché tu non lo sai, tu hai magari ordinato un'orata, ma ti potrebbe arrivare in un modo che tu non immagini, con degli aromi, con della verdura, oppure già completamente pulita, è la cosa che io preferisco. Fammela pagare un pochino, 1 o 2 euro in più per il servizio, ma dammela già pulita, perché io debba star lì a smoccolare e togli la testa, e togli la coda, e apri, e togli le. Piuttosto preferisco pagarla un po' di più, ma sappiatelo. Però comunque, questa è la mia ultima puntata qui e vi dirò che sono mossa da un sacco di sentimenti. So perfettamente che mi mancherà la comodità che avevo qui, perché vi ricordate il giardino della villa dove siamo stati ospiti? Mi mancherà quella tranquillità, mi mancheranno quelle palme esotiche, mi mancherà il silenzio, mi mancherà anche il fatto che ospiti del Green Park a colazione, pranzo e cena io non ho dovuto cucinare. Allora, voi un po' mi conoscete, sapete quanto io comunque voglia sempre metterci del mio. Ho dovuto abbandonare la mia preparazione culinaria perché? Perché ho detto non posso giudicare e pretendere, non voglio farlo perché la comodità batte sapore, comodità batte appagamento visivo, è quello, ho dovuto scegliere, fai una scelta, o la comodità o ti batti per avere un qualcosa di più. Ecco, io ho scelto la comodità, ho scelto di essere servita a pranzo, colazione, pranzo e cena. Vabbè, per me la colazione, essendo celiaca, lo sapete, io mi portavo da casa qui prendevo solo il cappuccino, però vabbè, credo di essermi sgonfiata. Mi notate un pochino più magra? Perché? Perché non posso mangiare carboidrati. Nulla, nulla. Cioè, se c'era una verdura fatta benissimo, che fa lo chef? Fa la gratinatura giustamente con il pan grattato. E già qui io questa verdura non la posso mangiare, mi sono praticamente cibata solo di verdure cotte, verdure crude e pezzettini di carne, che c'è lo spiedo, l'arrosto, ma mai con l'intingolo, perché ancora, come vi dicevo, l'intingolo fanno, diciamo così, lo addensano con la farina, una cosa che veramente mi vorrebbe, voglio di chiudere gli occhi e lasciarmi andare. Perché lo potresti fare tranquillamente con la mezzina e ti basterebbe veramente 5 grammi per addensare il sugo e lo possono mangiare tutti. Comunque ho sempre mangiato senza, non senza lamentarmi, ci si lamentava tra me e Mauro, ecco così, però ho scelto la comodità. E sarà difficile poi, da una parte tornare a casa significherà rifarmi la colazione, rifarmi il pranzo, rifarmi la cena, tornare a fare la spesa, però cucino io. Però so quello che quel carattere, quella poca cosa che serve per rendere un piatto gustoso. Io vi assicuro che appena torno a casa,
La prima cosa che mi faccio è una pasta al pomodoro, pomodoro e basilico, con un bel soffritto di cipolla. Ma sapete, quelli proprio pomodorini e tanto basilico. Dubito che la mia pianta di basilico sia ancora viva. Dubito che tutto il mio giardino aromatico sia ancora viva. Spero, mi auguro che il peperoncino invece lo sia. Flora mi ha promesso che ne avrebbe avuto cura. E poi il resto è un ritornare ai sapori. Però sicuramente, cosa è successo al mio corpo? Per 2 settimane gli unici carboidrati che ho ingerito erano quelli della fettina di pane a colazione. E poi basta. E poi c'è stato un po' di verdura e un po' di proteine a pranzo e a cena, a pranzo e a cena, sempre così. Quindi il mio corpo gli zuccheri li prendeva da lì. Se mi fossi protratta altri giorni, tipo un'estate passata qui, sicuramente non come ospite, ma magari a organizzare, lavorare, cercare di, probabilmente avrei preso mano alla cucina. Avrei chiesto qualche aggiunta, qualche sistemazione, perché a lungo andare, se fate una settimana va benissimo, se ne fate due, cominciamo. Io comincio a non avere appetito, il che dici, va benissimo, è stupenda questa cosa, però mangio perché ho bisogno di nutrienti, ho bisogno di stare in piedi, ho bisogno di. Ma non mangio più per il gusto di, oddio, ho preparato una cosa buonissima. Voi forse, vabbè, i miei crostoni di pane sono famosi in tutto il Lombardo-Veneto e anche in tutta la Campania barra Lazio. Perché? Perché faccio il pane per me e lo mangia anche Mauro, perché non posso mangiare diversamente, però io faccio il pane fatto in casa, lo taglio proprio grezzo e questo pane poi lo condisco. Tra l'altro, la cosa che mi ha fatto molto ridere è che io lavoro con i fichi da sempre, perché trovo che siano forse uno dei frutti diciamo così, più si prestano a tantissime elaborazioni, sia per il dolce che soprattutto per il salato. E quest'anno non so se ogni reel che guardo sembra che abbiano scoperto tutti i fichi. Ma pensa, oddio! E sono 5 anni che lavoro sempre sui fichi, che è una cosa straordinaria. Vedo anche delle puccettonate che non faccio neanche nomi perché non me li ricordo. Ma ragazzi, sono anni che lavoro sui fichi, non siete arrivati, ma nessuno ha scoperto l'acqua calda, però vedo delle ricette veramente potrebbero essere perfezionabili, ma va bene così, a noi non interessa. Il fico per me rimane il must se è accompagnato col risotto sul crostone di pane, oppure è fatto anche in un cestino di pasta sfoglia. Per me lì è la presentazione poi che anche. Sì, lo so che oggi non è venerdì, però se voi fate questo tipo di insalata, allora prendete dei fichi, ma non devono essere molto maturi, devono essere sodi, ma pronti per essere mangiati, perché la cosa bella, soprattutto di un fico quando è verde fuori, dentro deve essere rosso e lì che rende tantissimo. Prendete dei fichi viola e dei fichi verdi, li tagliate a rondelle, quindi non a spicchi, li tagliate a rondelle e li mettete in maniera molto decorativa su tutto il piatto. Potete fare anche dei cerchi concentrici, uscite con quello viola, rientrate con quello verde. La cosa potete preparare, io vi do delle idee, vi do questa idea. Fate una sorta di vinaigrette con dell'olio d'oliva, dell'aceto balsamico, sale e pepe, se volete metterci dentro anche

che del timo va benissimo, l'origano ve lo sconsiglio. Ho pensato anche di elaborarlo con dell'olio di fico, però andrebbe a coprire troppo, perché l'olio di fico è molto erbaceo, come già vi ho detto, e sa di cocco. Non mi chiedete perché, ma sa di già un retrogusto, un po' di mandorla, ma anche sa tanto di cocco. È forse la profumazione più fighissima e più estiva che io abbia mai provato ad assaggiare. E ve lo dico, è meraviglioso sui dolci. Sui dolci, ma torniamo a noi. Quindi tagliate i fichi in questo modo, preparate questa vinaigrette fatta in questo modo, insaporitelo, poi potete metterci dei ciuffi di prosciutto o anche un po' di pecorino, perché no, o dei pezzi anche, il pane, potete farlo tostare e poi crearvi voi un po' di pecorino e ci mettete sopra, insomma è qualcosa di straordinario tutto quello che si può fare con la frutta e la verdura fresca. In questo caso la Puglia, e stavo leggendo un articolo molto molto carino, sapete che ormai va di moda costruire dei reel con la parola chic. Cioè è chic fare questo, è chic fare quest'altro, la parola chic è molto bella, ed è sempre solo abbinata, se ci fate caso, alle cose belle davvero e alle cose gentili, come è molto chic essere gentili. Per esempio a me piace molto, a parte il fatto che la Puglia è chic, avere due mari tra cui scegliere è chic. Andare al mare dopo le 6, quando gli altri stanno andando via, è chic. Io e Mauro scegliamo sempre quell'orario per andare al mare, perché i bambini, gli zotici, la marmaglia, ormai se ne va, perché deve comunque andare a prepararsi, perché comunque le famiglie che hanno anche due o tre bambini non è facile prepararli tutti, perché ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha il suo bagno, cioè il suo bagno nel senso ha il suo turno al bagno. Comprare le mozzarelle direttamente dal caseificio è chic, però posso dire che non è solo in Puglia che funziona, cioè noi viviamo in campagna e andiamo a prendere le mozzarelle solo in caseificio. Io vi assicuro che ci sono anche le vendite della stessa mozzarella anche nei supermercati, ma non le prendo. Io devo andare al caseificio a prendere la mozzarella, perché quando entro nel caseificio c'è l'odore proprio del siero che mi fa star bene. All'inizio non lo capivo. Forse lo trovavo un po' troppo pungente o disturbante, adesso invece quando sento il profumo del caseificio mi sento bene, mi piace, ha un profumo che mi fa star bene, e prendo le mozzarelle sempre, mai meno di mezzo chilo. Comunque non si comprano solo in Puglia, per dire. Tenere in macchina costume e telo, perché non si sa mai, è chic. Allora, per chi vive vicino al mare, e non solo in vacanza, per chi come me e Mauro abbiamo imparato a avere una borsa in auto. Allora, a parte il fatto che nella borsa in auto ci sono due teli, due costumi e quello che può necessitare se ci dovessimo avessimo voglia di fermarci e tuffarci un tuffo, ma così rigenerante, e poi asciugarci e ripartire, l'idea è quella, e Mauro non lo sa, però io sto cercando di tenere in macchina anche delle coperte, ma me ne basta una coperta e il kit di salvataggio se dovessimo mai trovare per la strada un piccolo gattino piuttosto che un cagnolino, insomma queste qua. Io una coperta per soccorrere un animale in difficoltà e un piccolo kit, perché comunque basta un allattarle, a parte che non gli puoi dar da mangiare, devi prima scaldare il corpicino e dopodiché dargli il biberon, e ci sono proprio, cioè il latte liofilizzato se non ricordo male, o delle bustine apposta. Insomma, vorrei un kit, e so anche a chi chiederlo, a chiedere informazioni in base a questa cosa, perché secondo me chi ama gli animali dovrebbe avere veramente questo kit, perché magari rimane lì. Se siamo fortunati non incontreremo mai un gattino o un cagnolino in difficoltà, ma se dovremmo essere tutti preparati. Ma questa è la mia idea, secondo me Mauro mi dà della matta, ma poi sarà d'accordo con me. Fare l'aperitivo e ritrovarsi a cenare è chic.
Ieri siamo stati in questo paese, che non ricordo di nuovo il nome.

in questo paese Peschici? Grazie, siamo stati a Peschici e erano le 10:30 passate, forse le 11:00, e c'era gente che serenamente stava cenando. Io scommetto che questa gente probabilmente ha iniziato facendo l'aperitivo. E poi perché no? Perché quando ti trovi bene non iniziare e finire. Abbiamo iniziato con un aperitivo, finiamo con una cena, basta un piatto, non è che dobbiamo fare primo, secondo e dolce, basta, abbiamo fatto l'aperitivo, ti va della pasta, ci mangiamo. Ci facciamo un giro di pasta, ti va del pesce? Io, per esempio, ho tantissima voglia di mangiare una frittura di pesce e so dove mangiarla. So dove mangiarla e non vedo l'ora, settimana prossima, che Mauro mi ci porti a mangiare la frittura di pesce, senza glutine, ovviamente. E quindi, diciamo così, rimane romantico questo ristorante, diciamo, bello. Fatto veramente bene, ma con un occhio di riguardo anche alla tavola, ai piatti, alle sedie, nulla di chic, attenzione, nulla di particolarmente gostoso, ma di buon gusto. E io adoro queste cose, mi fanno impazzire. Dire, facciamo un salto al mare, come se fosse andare a prendere un caffè. È la fortuna di chi vive al mare, è la fortuna di chi ha la possibilità di fare 500 metri neanche e dire, caspita, facciamoci un tuffo. Ordinare il crudo prima ancora di guardare il menù, perché il crudo in questo caso si parla di pesce crudo, non di prosciutto crudo. Il bucato che attraversa il vicolo. Ecco, una delle cose che sto amando qui è proprio quello. Diversamente mi dava fastidio al nord e non mi dà assolutamente fastidio qui. Qui adoro vedere i panni stesi fuori, è quasi folklore, è quasi crea proprio quella sensazione di essere in vacanza e soprattutto il profumo inebriante che usano le donne qui per i loro panni. Nulla sa di sapore di semplice sapore di Marsiglia, ma tutto qui profuma di buono. Io vengo attratta, c'è cioè questa misticanza di profumi, senti il profumo dei panni puliti, se poi la pizza, poi il pomodoro, poi senti l'aglio e poi senti la frittura e dici vabbè no, io da qui non me ne voglio più andare, ed è una delle cose che davvero mi mancheranno parecchio. E poi il cornetto preso tardissimo tornando a casa. Allora, qui ci sono proprio delle insegne, dei cartelli che ti dicono a mezzanotte sforniamo cornetti caldi. Oh, vabbè. Ieri sera, per esempio, io avrei voluto invitare Mauro a cena, ma a Peschici non c'era un cartello, nulla. Nulla, neanche fuori nei ristoranti più carini, meno carini, nulla che potesse dire facciamo anche la pasta gluten free, qui frittelle gluten free, niente, niente. Io avrei voluto dire Mauro, fermiamoci fuori a mangiare, ma zero, il nulla cosmico. Almeno a Vieste un paio di pizzerie senza glutine le ho viste, che lavorano solamente la sera, perché dicono la pizzaiola o la chef che fa il senza glutine c'è solo dalle 7:30 in poi, ma va benissimo, non ha importanza. Però loro ci pensano, Peschici, che è un po' più grande, che è anche un pochino più scicchettina, devo dire, il nulla. Cioè ieri sera ho bevuto solo dell'acqua e Mauro, come sempre, si è preso la coccola, che ha preso un panzerotto perfetto, cucinato perfettamente alla Nutella, e io l'ho guardato e io ho annusato quello che lui stava mangiando, perché io non lo posso fare, io non posso mangiare, io non posso creare un momento di convivialità con il mio fidanzato perché io non posso mangiare. Non che non sia ospitale, attenzioni, ma nessuno. Nessuno, se avessi quattro palanchine, io ve lo giuro, aprirei un mini ristorante sia a Vieste che a Peschici, solo gluten free. Ma attenzione, perché c'è il risvolto della medaglia. Io non ci credo che in tutta Peschici ieri sera c'era la follia di persone, ero l'unica celiaca. Non ci credo, ma non ci credo. Fosse anche delle persone alle quali non è stato diagnosticato, non ci credo. C'è tra l'altro un ristorante a Milano che si chiama Bistrò, è quasi un centro, che non dice che fa solo cucina senza glutine. Perché? Perché parlando con il titolare,
E parlando anche con i clienti che mi hanno celiaci, che me l'hanno consigliato, dice: Simo, guarda che loro non ti diranno mai che fanno solo cucina senza glutine. Lo sappiamo noi, è come un tantam segreto tra celiaci, perché lui non lo dice, perché diversamente i non celiaci, quindi quelli normali, non verrebbero. Perché hanno dei pregiudizi sulla cucina senza glutine, che per me è follia pura, perché c'è Mauro che può testimoniarvi di quanto la pasta buona, perché c'è la pasta veramente orribile senza glutine, ma c'è la pasta buona, che è tendenzialmente una delle paste, sono due le paste, secondo me, tre, ed è già tanto, paste migliori in assoluto, della Francesca, la De Cecco e la Rummo, che senza glutine voi non vi accorgete della differenza tra quella con il glutine e quella senza glutine. Quindi loro non lo dicono di che fanno tutta cucina senza glutine, perché così prendono tutti, prendono i celiaci che con il passaparola sanno che sono al sicuro e prendono anche i normali, quelli che possono mangiare il glutine e non se ne accorgono. Capite il genio dove sta? Il genio è questo. E quindi questo è sempre affollatissimo, vi assicuro che è un locale microscopico. Quasi claustrofobico, ma ha fatto talmente bene su due piani che è così caratteristico che tu vai lì, ma te ne frega. Noi abbiamo mangiato su un tavolo, non sto scherzando, in tavoli da giardino, piccolo così, ci stavano giusto appena appena i nostri due piatti, ma siamo stati benissimo. Benissimo. Ecco, io potrei fare anche una cosa così furbesca e sempre quello che dice Mauro, avere avete presente la cucina cinese che ha quel packaging intelligentissimo dove ha questo scatolo con la chiusura a rosa e dentro ci sono gli spaghetti, c'è tutto quello che potete desiderare e io farei tre tipi di pasta, non di più, e te la puoi mangiare dove vuoi, oppure te la puoi anche portare a casa, ma tutto senza glutine, sarebbe un'idea carinissima. Però devo trovare, io non capisco come nel 2026 continuino ad aprire pasticcerie, gelaterie, ristoranti e nessuno dice: ma Dio, stiamo facendo lo sforzo di creare una cucina, facciamo anche una cucina senza glutine. E vi assicuro che non è complicato. Con le giuste accortezze potete anche avere una cucina tutta senza glutine, a meno che non fate voi la panificazione o la pizzeria, allora diventa un pochino più complicato, ma basta tirare su un muro con una chiusura, perché la farina è volatile, però va bene. Non sto lì a combattere contro veramente i mulini a vento e la bile. Se la Puglia fosse una palette, avrebbe questi colori, il bianco calce. Il colore dei muri quando il sole li rende quasi abbaglianti, ed è quello che vi dico io ogni volta che vengo qui in anfiteatro e c'è il bianco calce degli spalti dell'anfiteatro che proprio mi crea questa luminosità sul mio viso e io sembro avere 20 anni, non c'è una ruga, magari. Il verde olivo. Verde argento polvere, un colore che cambia ogni volta che passa il vento, perché è così, perché si muovono le foglie, da una parte sotto sono verdi e sopra è argento e sono meravigliosi. La Puglia può essere rosso pomodoro o viola fico, i colori più intensi arrivano quando l'estate è più matura ed è questo è il periodo dove si cominciano a raccogliere i fichi, perché il sole sta veramente dando gli ultimi colpi, speriamo, perché abbiamo anche voglia di un po' di freschezza, ma dove ogni cosa, ogni frutto sta raggiungendo il massimo della sua maturazione. Ocra terra e il giallo grano, quando la campagna ha preso tutto il sole possibile ed è come quando tu sprigioni il meglio di te perché sei arrivato a maturazione, cominci a giugno. Poi luglio e vedi che arrivano i frutti. Agosto cominci già a vedere questa maturazione perfetta fino a poterli raccogliere e a gustarli. Non vedo l'ora. Il beige della pietra, crema, sabbia e miele, il colore silenzioso che qui è dappertutto ed è vero. Oltre al bianco calce abbiamo anche questo beige delle pietre. Tendenzialmente sono più pietre che fanno parte di arredi anche da giardino, di quello che vediamo nei vicoli delle città. Per
Perché le case sono bianco calce, ma tutto quello che poi circonda le case, questo beige pietra, va a scaldare quel bianco che è veramente abbagliante. Ma secondo me la palette cromatica della Puglia è straordinaria. Puoi dire, come quella della Grecia? No, no, e no. Perché la Grecia è una cosa, la Puglia è tutta un'altra cosa e sto imparando ad amarla tantissimo. L'azzurro cielo e il blu mare, forse i colori più conosciuti, ma difficili da dimenticare, perché sì, è meravigliosa la Sardegna, ma è meravigliosa ogni parte del nostro paese. È qualcosa che mi rende assolutamente fiera di dove vivo. Perché dici, tu vivi in Lombardia? Anche la Lombardia ha i suoi colori meravigliosi. Poi sei andata in campagna a vivere la campagna, i suoi sapori e i suoi colori. Ma qualcosa che ha la Puglia, la Basilicata e la Calabria, c'è qualcosa di magico in queste regioni, qualcosa che le unisce ed è non solo il silenzio pomeridiano, ma i colori che vai da un bianco accecante a un rosso corroborante e il viola con dentro il rosso del fico che rimane estasiato. Chi non rimane estasiato? Infatti, allora adesso qua mi riconduco al mio essere color design, che di quando dicono, beh, ma no, ma il rosso e il viola non sta bene. Non sono cazzate, sono cazzate. Perché c'è il rosso della polpa del fico, il bianco che separa il rosso dal viola e poi il viola. La natura non sbaglia mai. Mai, il rosso e il viola sono due colori meravigliosi. Certo, se la polpa fosse stata gialla del fico, sarebbe stato ancora più fantastico, sarebbe stato meraviglioso, perché il viola e scusa, sì, il viola e il giallo sono due colori complementari e sono favolosi insieme. Potete fare una stanza con tanti richiami gialli. Ci deve essere del bianco, perché il bianco va a riposare l'occhio e poi del viola. Creerete qualcosa di assolutamente straordinario. Se vi piace il giallo, ovviamente. Poi dice rosa pesca e arancio per gli agrumi, i colori più morbidi, quelli delle giornate che finiscono tardi. Forse ogni terra ha i suoi colori, quelli che basta rivedere altrove per sentirsi per un momento un po' a casa. I colori della Puglia e anche a livello di urbanizzazione della Puglia io amo tantissimo perché diversamente dalle altre città, per esempio io prendo Vieste come Peschici, non ci sono condomini, non ci sono orrori edificati, mi capite? Ci sono case basse, che magari sono condomini, magari che tengono quattro famiglie, comunque tutti bassi, in modo che tu possa vedere all'orizzonte e sai che là c'è il mare, poi dietro anche le montagne, ma tu sai che lì è il mare. Mi mancherà molto la Puglia. Devo dire che è stata molto ospitale, devo dire che ho conosciuto tante persone e può darsi che io abbia capito cosa potrei dare a questa città? Cosa potrebbe anche il futuro, cosa potrebbe riservare? Non lo posso sapere, però ci tornerò molto volentieri. Probabilmente, molto probabilmente ci tornerà anche poetica. Ci tornerà anche poetica perché è tutto molto umano. Cioè si dà veramente valore al denaro qui. Proprio perché è una città che vive da maggio a settembre, il resto si svuota, i ragazzi vanno a studiare, tornano d'estate per dare una mano ai genitori, tanti negozi chiudono, sono piccoli negozietti con contratti di 6 mesi, perché funziona così, perché devi lavorare col turista, non lavori con la gente del posto. Sicuramente avranno il loro, sarebbe, infatti chiederò a Mauro di tornarci magari a fare un giro, in autunno. Probabilmente porteremo qui poetica, ripeto, è tutto da scoprire. Mi sono chiesta, e volevo chiederlo anche, se piove qui, perché
perché oggi davano pioggia e basta.

0: stata che si alzasse un filo di vento, sono sparite le nuvole. Prima non c'era un filo di vento perché c'erano le nuvole. E poi qui deve esserci il sole sempre. Sempre, sempre. Può piovere sulla montagna, ma qui al mare non piove mai. Ha bisogno di un po' di pioggia in realtà. Anche perché poi hanno detto che ci sarà un altro fino a sabato ancora il ciclone che viene dall'Africa e ci saranno più di 40 gradi. E sta cosa non la reggo più. Quest'anno è stato veramente, quest'anno per qualcosa ci hanno dovuto punire. Io ora vi saluto. La prossima volta che ci troveremo sicuramente negli studi a Salerno, con un po' di malinconia, con il fatto che io debba ricominciare a cucinare, è probabilmente la cosa che mi manca anche di più, anche se essere servita, riverita, ripeto, è una cosa che fa bene ogni tanto. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo presto, domani. Un bacio.
1: Siamo arrivati in tutti i sensi, buon lunedì 31 agosto, siamo arrivati in questo senso e ben ritrovati sul mio canale YouTube per un nuovo contributo, il primo di giornata, ce ne saranno altri sicuramente, siamo arrivati all'interno di questo countdown fino a domani sera alle 20 e sono successe tante cose e tante ne accadranno, questo mi sembra inevitabile. Il famoso giro e la famosa attesa del Como, che aveva come deadline oggi lunedì, come raccontato nei video precedenti, non oltre lunedì, con soluzioni alternative non prese in considerazione, mi riferisco a Ken, sta arrivando al lieto fine. Il Como ha vinto e gli altri hanno perso. Dal mio punto di vista la strategia del Como è stata perfetta: prendi l'attaccante che avresti voluto prendere a 40 milioni, quindi alla tua cifra e alla tua condizione, 40 milioni compresi i bonus, e non prendi l'attaccante che ti avevano attribuito, perché nelle ultime ore Jonathan David, il Como, assolutamente nulla di concreto, hanno aspettato con la loro strategia, hanno giocato una grande partita a Napoli e si apprestano ad accogliere il signor Ken per un salto di qualità ulteriore, perché è vero che l'attaccante ce l'hanno, ma loro volevano quel tipo di prospetto e lo avranno. Devo dire che chi perde da questa, è normale pensarlo, nessuno si offenda, chi perde da questa storia, chi esce sconfitta? La Fiorentina, ma per tanti motivi. Intanto perché si è fatta portare a spasso fino al 31 di agosto, oggi. Poi perché ha tenuto in mano il Cerino. Vi parlavo ieri nell'ultimo video dell'effetto Cerino, attenzione, l'effetto Cerino può far male, qualcuno resta col Cerino, è rimasta la Fiorentina perché Zirkzee ha portato a spasso la Fiorentina, evidentemente perché aspetta altro, e la Fiorentina ha virato su Beto, che era il piano B, ma con tutto il rispetto per Beto, discreto attaccante, serviva qualcosa di diverso, e stride questa storia con le parole di Paratici, che aveva detto, se non sbaglio, nelle ore di minuti di immediata vigilia di Roma-Fiorentina, aveva detto cosa? Per dar via Ken dobbiamo prenderne uno come Ken, se non più forte. Dite voi, poi magari se per voi Beto, ci mancherebbe, è più forte di Ken, chapeau, tanto di cappello, ognuno ha le proprie idee, fa le proprie considerazioni, però passare da Ken a Zirkzee a Beto è un attimo. Perché Zirkzee ha fatto tutto questo? Per il Cerino, l'effetto Cerino che vi ho raccontato ieri, perché la Fiorentina non poteva andare oltre, non poteva aspettare oltre la serata di ieri, la nottata, perché non poteva trattenere Ken, cioè l'ipotesi che qualcuno mi ha chiesto, ma alla fine clamorosamente resta Ken, no, rapporto logoro finito, non potevano andare avanti, hanno capito che Zirkzee stava giocando a tamburello, oppure era al quarto set del Roland Garros, avanti indietro, e ha chiuso, tanto per chiuderne uno. Ma non esce bene la Fiorentina con tutti i messaggi mandati durante l'estate, no perché Ken non si tocca, no perché va via le nostre condizioni, no perché devo prenderne un altro più forte, almeno quanto forte quanto lui. La Fiorentina non ha soltanto un direttore sportivo, dovrebbe avere un direttore generale dentro il calcio, capace di

instradare le cose, e invece secondo me un grande mercato alla fine perde dei colpi. Auguro le migliori cose, potrebbe arrivare Gnonto, notizia di ieri sera confermata, perché può uscire Gudmundsson, su Gudmundsson deve decidere.

lo vorrebbe portare alla Juve e perché Massaro lo voleva portare alla Roma, senza riuscirci nella sessione invernale, l'ultima che poi comportò la clamorosa sorpresa Malen, e la Roma è andata molto bene con Malen, scherzi a parte. È chiaro che lui ha delle caratteristiche diverse rispetto al nome, l'altro che circola, Voltemade, che è un attaccante di caratteristiche diverse, uno che ti garantisce la profondità e Zirkzee ti garantisce i ricami, e questa cosa chiaramente all'interno di valutazioni che la Juventus sta facendo anche sulla cifra di Zirkzee che teniamo dentro senza escludere Voltemade, ma devo anche dire che arrivare al 31 di agosto con questa cosa abbastanza complicata negli incastri, sì, perché ne vorrei un altro, ne ho seguito un altro ancora, avevano cercato altri attaccanti, è una cosa difficile da metabolizzare. Morale della favola, chi è arrivato bene a fine mercato senza assilli ha dimostrato di essere un po' più organizzato, e sapete bene che io ho dato delle attenuanti di stima nei riguardi di Carnevali, ma che dalla vicenda che sì, bisognava conoscere il procuratore. Non conoscendo il procuratore, ma il procuratore è famoso per il suo modo di agire, non è una critica, è una constatazione, si è perso un po' di tempo. Mentre Sarr è in arrivo con la formula che comporta anche l'obbligo e col centrocampista che era rimasto per sostituire Kessié, che è stato a lungo idealmente, come hanno ammesso tutti, un potenziale promesso sposo della Juventus. Le domande che mi avete fatto, cosa pensi? È un buon giocatore finito ai margini del Tottenham che può tornare in auge adesso, ognuno la può pensare come crede, ma se è seguito Kessié devi fare in modo di prendere Kessié. La Roma è in trattativa avanzata, avanzata, avanzata con lo Zenit per Luis Enrique, che secondo me sarebbe un grande colpo. Una notizia che vi ho anticipato in esclusiva, confermata da tutti. Aspettiamo 2 giorni fa, anzi era esattamente nella giornata di sabato quando è emerso, esatto, la prima situazione di Luis Enrique. Aspettiamo gli incastri definitivi, il via libera ai documenti dello Zenit. Fino a quel momento prudenza massima, ma trattativa è stata avanzata. Attenzione, perché ne può arrivare un altro di esterno tra i nomi che vi abbiamo fatto e vi ho fatto, e ci sono stati contatti con il Chelsea anche ieri per Gittens, al netto di qualsiasi smentita. Se stanno parlando, evidentemente ci sarà un perché. Se stiamo insieme ci sarà un perché, la canzone diceva, ma se parlano ancora ci sarà un perché. Poi se vuoi smentire, smentisci, ma non c'è problema. All'interno di un contesto che comunque vede la Roma attiva per capire eventuali proposte che ci saranno per il signor Sule, che non è intoccabile, ma non ha fino a questo momento delle proposte straordinariamente importanti da prendere in considerazione. Il Milan si prepara a salutare Fofana, che ha scelto il Lione rispetto al Galatasaray, confermata l'irruzione per Diego Carlos del Parma. Il Como non poteva più procedere per un discorso di lista, di esuberi, di dossier in uscita che non è stato poi collocato in un altro club. Il Torino, Belgali, dopo una trattativa di 15 giorni, la prima volta in cui il Torino si è misurato con la vicenda Belgari il 15 agosto. Ieri mattina vi ho raccontato dialoghi in corso per anticipare il Venezia, che vuole fare un'offerta importante. Il Venezia stava per fare un'offerta importante, il Torino si è presentato e ha chiuso questa operazione. Mentre Mazzocchi, anche questa notizia di ieri, sta per andare al Venezia. All'interno di tante problematiche di squadre, secondo me, incomplete. Ci rivediamo più avanti. 2 partite oggi e qualche cantiere aperto, ma il cantiere aperto ce lo ritroveremo probabilmente anche domani, e forse probabilmente aggiungo alla fine del mercato, perché questo discorso fa parte del gioco. Amici, vi ringrazio sempre per la pazienza, per la cortesia, per l'attenzione, e vi do appuntamento al prossimo contenuto su questo canale. Un bacione.

0: Buongiorno, appuntamento con il medio-lungo termine. Intanto guardiamo la situazione in atto con il bacino mediterraneo e buona parte dell'Europa libera da una nuvolosità significativa con le perturbazioni che scorrono a nord delle Alpi. Qui si stanno verificando fenomeni anche di forte intensità. Prima di vedere il medio-lungo termine, però, vediamo la situazione dell'estate che si va concludendo con il 31 di agosto. Ovviamente poi faremo un quadro più dettagliato dell'estate che è appena passata, perché vi ricordo che con il 1° di settembre inizia l'autunno meteorologico, ma questa è la traccia lasciata dalle varie rimonte anticicloniche che hanno interessato l'Europa e che hanno prodotto una estate estrema. E questo promontorio che ha si è impossessata dell'Europa centro-occidentale e ha anche prodotto una grave siccità su diverse nazioni. Tuttavia questo promontorio si è andato nel corso dei giorni ha spostato la sua attenzione sul bacino mediterraneo, è cambiata un po' la situazione a livello europeo, però non cambia lo stato di cose. Infatti guardiamo intanto la situazione prevista proprio nel corso dei prossimi giorni, che vede proprio questa fascia subtropicale che scorre bassa di latitudine, le perturbazioni che scorrono a nord delle Alpi, ma qualche fronte riuscirà a lambire la nostra penisola portando delle note instabili, in particolare il 2 di settembre. Però, come vi dicevo la volta scorsa, la situazione non cambia, perché questo promontorio, questa fascia anticiclonica, sarà la vera caratteristica molto probabilmente per la prima decade di settembre, a parte qualche flessione del campo barico, però non ci sono grossi cambiamenti. Infatti vi faccio adesso vedere la situazione prevista proprio per la prima settimana, ma questa è valida anche almeno fino al 10-12 di settembre, grosso modo, la situazione è prevista proprio per questa prima settimana del mese di settembre, che mostra proprio la presenza di questo promontorio subtropicale sul bacino mediterraneo. Questo produce ovviamente tempo stabile e soprattutto temperature al di sopra delle medie tipiche del periodo. Non raggiungeremo sicuramente i valori estremi, però sarà un caldo molto significativo per essere la prima settimana del mese di settembre. Infatti guardiamo le anomalie termiche e notate come la prima settimana del mese di settembre si evidenzia proprio con questo deciso sopramedia proprio sull'Europa meridionale, quindi ancora è un proseguo dell'estate, quindi siamo a tutti gli effetti ancora in estate. Guardiamo ancora più in là, perché la situazione non cambia più di tanto, anzi notate come ci sono ancora queste anomalie termiche positive molto decise sul bacino del Mediterraneo. Ovviamente questo è un aspetto medio settimanale, come dicevo ci sarà anche qualche nota instabile di passaggio, però nelle linee generali ancora la situazione è poco evolutiva ad un cambio netto di scenario. Iscrivetevi al nostro canale se volete, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e come ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Uscito molto presto dal campo e andato negli spogliatoi e chiedo se usa fare sempre così, se le serve questo momento anche di solitudine all'inizio per fare la sua analisi e cosa ha pensato quando è sceso subito per primo negli spogliatoi, all'emozione di San Siro, alla partita, il suo primo pensiero.
2: I do all the time. Every time that finish the game, I it doesn't matter the results, especially when we win. I go right away to the dressing room because I need to calm down and I know that I'm the face of the team. So I will give my face no matter what the result here. So it's important for me to understand the game a little bit and to calm down, because I'm like you, a little bit like the Italians, a really passionate guy. So I need 5 minutes for myself. The first thinking was, we have a lot to do. When we finished the game, my feeling was we are so far from the team that we need to be a very, very strong team. But also I was really proud for the guys, because they are being brave and they are working really hard. So my first feeling was happy because we won, but also I was thinking already what I should say here and what I should train in the next training.
3: Bonfanti, poi Gioia. Buonasera mister, pensando al Torino e al Venezia, un passo avanti o un passo indietro come qualità di gioco? E lei dice dobbiamo lavorare very hard, che cosa manca per vedere il Milan di Amorim?
2: In this moment everything is a pass in front, not behind, because even the difficulties help us to understand what we need to work. So everything that happened today, it's also very good to give the step forward. Was two completely different games. Torino is a squadra that we understand what they are going to do. It's going to be system v system. It's easier to understand what is going to happen, but sometimes it's harder to control. In this game, you saw the rotation of the team. So we need to adapt so many times. We need to leave one against one. Koni sometimes was playing one against one with the 30 meters. So all these details, I understand what is hard for my team or not. So I will say that is a step forward because we won. And we understood what we need to train in the next week.
4: Sia a Torino che stasera dietro la punta, quindi volevo chiederti dove preferisci giocare, dove ti senti a tuo agio e dove pensi ovviamente che il mister possa utilizzarti di più nel corso di questa stagione. Grazie.
5: Beh, penso che l'avete già visto, sono un giocatore che può giocare a diverse posizioni, quindi io non ho un ruolo proprio che preferisco. Ne ho parlato con il mister prima che iniziava la stagione, mi ha detto che mi vedeva un po' più dietro l'attaccante per giocare in spazi un po' più stretti, quindi io comunque è una posizione anche dove mi sento al mio agio, e come l'ho sempre detto, ovunque dove giocherò darò sempre il 100% per aiutare la squadra, perché quello è il più importante questa stagione, di creare un gruppo e che ognuno che gioca, qualsiasi la posizione che sia, dà il suo 100% per aiutare la squadra e aiutare a prendere i tre punti.
6: Francesco Bonfanti, Telecity.
7: Ciao Alexis, buonasera. Buonasera. Era la prima volta che tornavate a San Siro dopo il Cagliari. Che effetto ti ha fatto e che sensazione hai avuto nei confronti dei tifosi? Cioè, vi sentite in qualche modo in debito nei loro confronti per quello che è stato?
5: Beh, in debito no, perché penso che i tifosi sanno che comunque, anche se non siamo arrivati al nostro obiettivo l'anno scorso, abbiamo sempre dato il 100%. Poi ovviamente nel calcio sappiamo che le cose possono anche girare male, quello che è successo l'anno scorso, però penso che siamo stati bravi quest'anno a dimenticarsi tutto, a lasciare tutto dietro di noi e ripartire su delle basi nuove con un nuovo allenatore. Quindi oggi per noi era importante, davanti ai tifosi, anche in questa giornata in memoria a Franco Baresi, di dare il 100% e di far vedere un nuovo Milan, diciamo. È quello che abbiamo fatto, prendendo anche i tre punti, e quindi continueremo nelle prossime settimane così, con questa mentalità.
6: Facciamo l'ultima con Fabio Conte, Agenzia Aria, dopo lasciamo spazio al mister che aspetta.
8: Ciao, Leao va via, è venuto a salutarvi, quali sono le emozioni, quant'è la storia, è stata abbastanza lunga anche la tua vissuta insieme a lui, anche se sei mancato qualche anno, cosa lascia Leao e che ricordo ti lascia?
5: Beh, penso che avete sentito quello che ha detto il mister ieri nella conferenza prima della partita. Sappiamo tutto che Rafa è un grandissimo giocatore, che quando sta bene può far cambiare una partita lui da solo, e io l'ho sempre detto a Rafa, cioè per me può essere uno dei giocatori più forti al mondo. Penso che nessuna storia è eternale, c'è sempre un momento per staccarsi, e penso che Rafa ha pensato di partire in questo momento, e è scelta sua. Noi gli auguriamo il meglio e spero davvero per lui che farà bene nella sua nuova avventura. Ci dispiacciamo, però dobbiamo andare avanti adesso e guardare la nostra squadra e provare a fare il meglio nelle prossime settimane.
9: Allora, mister Spalletti, di cosa ha bisogno a centrocampo? A livello numerico sicuramente qualcosa in più, ma vista la preoccupazione per Thuram di cui ha parlato ieri e questa trattativa sfumata per che sì, adesso di che profilo ha bisogno la Juve?
10: Probabilmente se viene confermata questa situazione di difficoltà dalla parte medica su Thuram, c'è bisogno di un calciatore a metà campo. E i nostri direttori avevano organizzato una situazione che fosse logica e che fosse interessante sotto tutti gli aspetti. Poi è sfumata, per cui ora loro andranno alla ricerca di un altro profilo.
9: Adesso Giuseppe.
11: Sulla partita, mister, di stasera, lei dice sempre non serve essere sempre la stessa versione di se stessi. Oggi abbiamo visto due versioni di Juve, quella prima dei cambi del secondo tempo e quella dopo. Quanto non le è piaciuta la prima versione, quanto le è piaciuta la seconda invece?
10: No, il problema è vostro, perché a me è piaciuta anche la prima e mi è piaciuta molto. Poi è vero, non siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, per un tiro in porta, nei movimenti lì di accerchiamento all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione, ci è mancata l'incornata dentro perché abbiamo fatto 20 cross. Voi vi appellate a quel colpo di testa dove naturalmente Guglielmo Vicario ha fatto una grande parata, perché quella è la situazione del dubbio del risultato, perché ho sentito il risultato, la Juve ancora qui, là, sotto e sopra. Colpo di testa abbiamo ricevuto. Uno di quei cross lì se ne è fatti 25 nel primo tempo e non siamo stati bravi a fare un colpo di testa. Poi abbiamo fatto una partita serissima, i calciatori hanno fatto una partita con obiettivo, con motivi, con qualità di gioco, con pressione continua. Siamo stati qui dentro tanto a fare queste situazioni qui. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole poi l'estrema qualità, ci vuole l'anticipazione, ci vuole, però quando stai tanto così io sarei contento di rimanere dentro l'area di rigore quanto ci siamo stati in più. Poi se non si fa gol è chiaro che per voi va tutto male, però il problema è che probabilmente non siamo stati così precisi da impensierire di più, ma di situazioni ce ne sono state molte, insomma, ecco.
12: Campo. Ciao Luciano, vado su Colomani. Ho visto un Colomani che ha interpretato le sue caratteristiche, le sue potenzialità, soprattutto quando si sono aperti gli spazi e soprattutto quando è entrato Nico Gonzalez. Io non so se ha bisogno magari di un giocatore come Nico più lì vicino. Cosa ne pensi? Perché di partite chiuse ne troverete tante, no? Se è un giocatore che per caratteristiche nello spazio stretto magari fa più fatica e quindi magari averci un giocatore che ci gioca lì dentro lo può agevolare, ecco.
10: Ma io penso che lui sappia giocare in tutte e due le situazioni, perché è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Ci deve mettere un po' più di sangue nelle situazioni, un po' più di cattiveria, un po' più di ghigno, perché è quello che secondo me gli mette a posto tutto, perché poi sa fare ogni cosa. È chiaro che per fargli trovare più spazio bisogna parlare con gli avversari. Se venite a parlare con gli avversari e ci vengano a attaccare, si trova più spazio dietro. Se loro vanno al limite dell'area, di spazio non se ne trova e Colo ha le qualità per venire via, per ritagliarsi lo spazio da riattaccare dopo aver palleggiato, aver relazionato con la squadra. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, i ragazzi hanno giocato una grande partita. Poi voi potete dire quello che vi pare, perché non posso fare paragoni, se no vi faccio sentire che dite di un'altra partita e che dite della Juventus in base a quello che è stato il comportamento, e vi faccio vedere che differenze ce ne sono poche o ce ne sono molte in base a quello che si dice. Però noi abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo concesso due situazioni, non è rigore perché allarga la gamba il calciatore del Parma, il calciatore del Parma che va a mettere il piede vicino, ma poi ora c'è Orsato, ve le leva lui queste muse, io non rischio la galera un'altra volta nel dare un bacio a una, perché ve lo spiega lui come funziona poi sulle...
9: Però se vuole baciare De Giuseppe secondo me non c'è il problema, contatto, mister.
10: Ma neanche per me c'è il problema, si figuri.
13: Non è un problema. Non
10: è anche un bel ragazzo.
13: Prendiamo e portiamo appunto, a casa.
10: Appunto. Allora, appunto, però questo, cioè quando si parla di contatto, si ritorna lì, ma che roba è un contatto? Ma che è? Un impatto. Un impatto è un impatto. Se no questo è un contatto. È lui che allarga il piede, non lo tocca quasi neanche. Niente. Lui gli va ad allargare la gamba, a cercare l'intervento, di essere colpito sull'intervento di Alaj Begovic. E infatti in un minuto l'hanno liquidata, come giusto così.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Oh, ben ritrovati, rieccoci qui tutti quanti insieme con il buon direttore alla mia sinistra. Comincia veramente una stagione, è cominciata, ma sarà una stagione lunga, ricca di news anche di mercato, perché adesso sono gli ultimi giorni di mercato, ultime curve di mercato e c'è tanto da sistemare ancora e ancora si sta sistemando. C'è già un'ultima ora che vi raccontiamo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal direttore Marco Piccara alla mia sinistra, col quale faremo un editoriale. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Ultima ora, dicevamo, fatta per Sar dal Tottenham per quanto riguarda la Juventus. Arriva il centrocampista che voleva Luciano Spalletti in prestito con obbligo di riscatto condizionato, nel senso che c'è un obbligo, per adesso è un diritto di riscatto che diventa obbligo nel caso in cui la Juventus dovesse raggiungere un posto in Champions League il prossimo anno, ma i dettagli verranno poi svelati col tempo. Sfumato che sia, arriva dunque Sar dal Tottenham alla Juventus, Juventus che sta cercando di cedere Jonathan David all'Atletico Madrid per poi puntare su un attaccante. Sono tanti i nomi che si stanno facendo anche in tal senso, quindi Sorloth resta un po' il nome prediletto da parte della Juventus, ma pare che l'Atletico Madrid non voglia liberarsi del suo attaccante, o perlomeno non in uno scambio con Jonathan David. E allora occhi puntati su Nick Woltemade del Newcastle, con il quale Spalletti starebbe parlando. Nel frattempo è arrivato anche De Roon alla Roma, che insomma torna alla base dal suo capitano Gasperini. Roma che però continua anche il suo percorso, le sue strategie sul mercato. C'è tanto da sistemare, visite mediche in casa Milan per Hutchinson, nel pomeriggio la firma sul contratto. Si stanno sistemando insomma un po' tutte le varie squadre. Atalanta che prova a mettere 40 milioni sul tavolo per Rowe. Se non bastano, si andrà poi su anche Cabal, il tentativo di andare a prendere anche Cabal, ma comunque ci saranno altre opzioni sempre per quanto riguarda il Bologna, che l'Atalanta, pardon, che vuole andarsi a rinforzare dopo aver preso comunque Frank Kessié, giocatore strappato di fatto alla concorrenza. La concorrenza erano Roma e soprattutto Juventus. Ma attenzione anche per l'attacco, sullo sfondo si parla anche di Mbangula, giocatore tanto caro a Cristiano Giuntoli, che conosce molto bene, che insomma in questo momento si trova al Werder Bremen, ma che potrebbe approdare alla Dea, così come Romagnoli da svincolato. A proposito di Romagnoli svincolato, ieri si è giocata la giornata di campionato che si concluderà ovviamente nella giornata di oggi, e la Lazio continua a vincere. La Lazio continua a vincere, sembrava un po' la squadra più indietro rispetto alle altre in campionato, invece è arrivata la vittoria ancora una volta firmata da Davide Frattesi, che è l'acquisto forse più incisivo di questo inizio di stagione. 1-0 sul Genoa. La vittoria dell'Inter ancora una volta firmata da Cancalanoglu contro il Cagliari. Rischio nel finale da parte dell'Inter, che però porta a casa i 3 punti. Il Napoli invece che si inchina al Como di Cesc Fabregas, con tanti errori difensivi, strano a dirsi per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che è sempre attenta alla fase difensiva. Non a caso poi in conferenza stampa si è concentrato proprio su questo aspetto. Invece nelle gare del sabato, come sapete bene, la vittoria della Juventus sul Parma per 2-0, il Frosinone che rovina la festa del centenario alla Fiorentina 3-0, inizio shock della Fiorentina che sembra non riuscire ad avere gli effetti della cura Paratice e Grosso, tutt'altro. Il Monza ha provato a reagire contro l'Udinese, che porta a casa la vittoria per 3-2, appunto dicevamo del Sassuolo che ha battuto il Torino per 1-0, turno che si completerà oggi 18:30 Lecce-Roma, e poi questa sera appunto Atalanta-Bologna. Poi ci sarà il prossimo turno di campionato e si comincerà a fare una partita ogni 3 giorni, e quindi sarà veramente bagarre. Allora Piccari, mettiamo un po' le carte sul tavolo, io comincerei dal campionato però. Questo turno di campionato che si concluderà oggi, che indicazioni ci hanno dato?
2: Sì, intanto ti aggiungo una cosa, che mi scrivono che Beto farà le visite mediche oggi, no? Fiorentina,
1: perfetto. Quindi oggi anche pomeriggio per la Fiorentina, potrebbe essere così. Una pista persa, sì, anche per la Juventus. Zirkzee che aveva dato il no alla Fiorentina ufficiale, quindi Beto poi torna in Italia.
2: Sì, aggiungiamo poi che tra l'altro oggi sarà una lunga giornata proprio su TMV Radio, anche sul canale 61 digitale, perché saremo in diretta dalle 13 fino alle 20:30 con i collegamenti dallo Sheraton di Milano, ma dalle 18 ci sarà tutta l'intera diretta proprio dallo Sheraton di Milano con la squadra di Tutto Mercato Web, con Niccolò Ceccarini, tutti gli ospiti. Stesso diciamo così schema si ripeterà domani per l'ultimo giorno di mercato. Fischio finale 20:30, insomma, e quindi di domani. Dunque la giornata di oggi che cosa ha detto? Ha detto intanto aspettiamo anche che si completa con la partita della Roma, perché sarà importante capire la risposta della Roma alle tre big che hanno vinto. Sì, la Roma ha fatto,
1: inizio di stagione,
2: fatto un po' di mercato, inizio di stagione, una squadra collaudata, ha tenuto tutti i big, e questo già è un grandissimo vantaggio, ha unito, diciamo, dei giocatori di qualità, è partita molto forte, vediamo adesso, insomma, quali saranno poi...
1: Potrebbe arrivare Luis Enrique, potrebbe partire solo le ultime operazioni.
2: Vediamo quello che succede oggi, credo che ci saranno tra oggi e domani gli ultimissimi movimenti e quindi andremo a monitorare il tutto. La giornata ha detto che bisogna fare una valutazione molto seria e approfondita sul Como, caro Vincenzo, perché il Como è andato a vincere giocando, ma dimostrando ancora una volta di essere una squadra completa che unisce gioco, che unisce concretezza, che sa cambiare modulo in corsa, sa interpretare i momenti della partita. Non è una squadra che attacca e basta, è una squadra che fa in questo momento un gioco completo. Sai, il Como la definisco un po' da sempre l'anomalia del campionato italiano, perché ha tanti soldi, ha la qualità, ha un allenatore bravo, sembra più una squadra da Premier League che da campionato italiano, quindi bisogna fare molta attenzione. La domanda che ci faremo oggi e che faremo anche a tutti gli ospiti è se questo Como può lottare veramente per il titolo, cioè il segnale che arriva ieri dal Maradona, che segnale è? Di un Como che può lottare per il titolo oppure di un Napoli che ancora è in via di rodaggio e quindi questa partita va valutata in un certo modo? Perché ieri, insomma, dal punto di vista del campo, il Como ha dominato il Napoli. Io ho visto un Napoli confuso, un Napoli anche in condizione fisica ancora, diciamo, lontano, con poche idee di calcio. Sì, qualche cambio che ha funzionato dopo in corsa, però insomma veramente poco per impensierire il Como, che è sembrato avere sempre in mano la partita. E quindi che segnale arriva dal Como? Può lottare per il titolo questa squadra? Gioca in Champions e questo non va sottovalutato, perché no, il Como e Fabregas in Champions non vanno per fare una passeggiata, vogliono fare una bella figura. Quindi questo potrebbe togliere dell'energia al Como nel campionato? Punto di domanda. E quindi, diciamo, togliere qualche punto in corsa? Tutto da vedere, però ripeto, il segnale che arriva ieri da questa giornata è quello di valutare esattamente il Como, cioè che cosa può fare in questo campionato. Ha avvisato tutti, ha mandato un messaggio a tutti.
1: È un messaggio importante, sì, che comunque ci si aspettava dopo l'inizio stagione con il pareggio, appunto, sì, che avevo ottenuto. Poi
2: però lì c'erano state delle difficoltà con l'Udinese, che conferma l'Udinese di essere una squadra molto preparata. Io ho detto all'inizio, attenzione, che potrebbe essere un po' la sorpresa di questo campionato, non so dove possa arrivare, però è partita molto bene ed è una squadra solida che concede poco, con Monza insomma qualche errore è stato fatto, però mi sembra una squadra molto, molto sul pezzo in

0: questo momento.
1: Assolutamente, sul pezzo, soprattutto organizzata, come dicevi tu, e rapida, perché poi ti lancerò questo tema che affronteremo nel pomeriggio. Rispetto al Napoli di Allegri, chiaramente il vantaggio è che secondo anno con Fabregas, in cui si cominciano a delineare un po' quei meccanismi a memoria del famoso Napoli di Sarri, tornando un pochettino indietro, e che poi i meccanismi tattici memorizzati sono fondamentali nelle giocate codificate che poi dopo possono fare la differenza, mentre chiaramente il Napoli sta lavorando soltanto quest'anno con Allegri, gestione totalmente diversa rispetto a quella di Antonio Conte. Devo dire che sono arrivate tante frecciatini a Conte da parte di questa, dei giocatori del Napoli, che hanno abbracciato, sì, Allegri, capito, però poi dopo in campo il rendimento mi è sembrato un po' distratto. Guarda che nell'errore per esempio di ieri di Anghissà,
2: che è amoroso, ragazzi,
1: a me è venuto in mente, sai, una cosa,
2: anche Rachmani fa un errore dopo, cioè esatto, due errori nella stessa azione,
1: esatto, a me fa venire in mente una cosa che non auguro ai tifosi del Napoli naturalmente, ma che sottopongo a te. Mi sembra un po' come avvio di stagione, anche se cominciò meglio quel Napoli, quegli errori di distrazione del Napoli che arrivò al decimo posto dopo lo scudetto, cioè una squadra che come gruppo, ci sono tanti giocatori che forse sono arrivati alla fine del ciclo, Lobot che è arrivato alla fine del ciclo, è vero, ha trovato il gol che poi è stato annullato, ora mi sembra un giocatore un po' più lento nei meccanismi e nel far ripartire
2: però
1: la squadra.
2: Però non ha fatto male ieri.
1: Non ha fatto male, però in generale. Anghissà, questo errore clamoroso di distrazione difensivo, anche Rachmani come dicevi tu, Meret preferito a Milinkovic-Savic, c'è un altro tema da approfondire in casa Napoli, Højlund ha fatto un gran bel gol, però sembra mancare qualcosa lì in attacco al Napoli, e Noah Lang che alla fine è rimasto, che è stato addirittura titolare di una partita quando Ellison Santos evidentemente quando entra in campo incide in maniera importante.
2: Però c'è una differenza rispetto a questa cosa che tu hai detto del Napoli che arriva decimo, che in panchina c'è Allegri.
1: Sì,
2: insomma è nettamente superiore all'allenatore che all'epoca arrivò al Napoli.
1: Beh, rispetto naturalmente esatto. A
2: quindi
1: Rudy
2: io
1: Garcia,
2: mi aspetto
1: Mazzarri,
2: io mi aspetto molto da Massimiliano, perché lui deve rilanciarsi assolutamente dopo anni non positivi, e soprattutto credo che lui abbia in mano una squadra che sia più forte di quelle degli ultimi anni dove lui ha allenato, con più variabili, con più soluzioni, con giocatori anche più maturi, con giocatori che si avvicinano molto alla sua idea di calcio. Quindi io mi aspetto molto, quindi non trovo alibi, ve lo dico subito, non accetto alibi di mercato ad Allegri. È vero che non hanno fatto mercato, però questa mi sembra una squadra molto forte, e quindi spetta a lui rigenerarla con la sua idea, cioè di un allenatore molto più gestore, quindi che deve aiutare un po' a rigenerare i calciatori. Io faccio così, mi prendo questo stop come una un inizio, un rodaggio, però non accetto alibi in questo momento che si possano concedere ad Allegri, dai.
1: Però ti aggiungo anche un'altra cosa, il Milan di Allegri per esempio alla prima casalinga contro la Cremonese perse, poi indovinò 22 risultati
2: infatti,
1: consecutivi,
2: infatti io dico aspettiamo,
1: c'è il tempo
2: perché
1: per
2: questo Napoli qui è più forte del Milan dell'anno scorso,
1: sicuramente più forte del Napoli. Ti chiedo se è più forte dell'Inter come rosa oppure no, perché l'Inter è vero arriva alla vittoria a Cagliari, primo tempo di dominio totale, poi però nel finale ha rischiato, se non fosse stato per Bissek, il pareggio a Cagliari, un po' come l'esordio in campionato della Juventus a Frosinone, no? Squadra che domina ma che poi magari un errore lo puoi pagare caro, però arriva la seconda vittoria su due, sempre trascinata dall'enorme Çalhanoğlu, che c'è un piedino, ragazzi, che è veramente una cosa impressionante, di potenza, di qualità, un giocatore importante. Manca qualcosa più all'Inter o più al Napoli secondo te come struttura di squadra, detto che poi l'Inter ha sistemato due o tre pedine niente male, Jones, Stones, Spence?
2: Per me è più avanti l'Inter. Più avanti l'Inter, io l'ho detto settimana scorsa che l'Inter deve temere l'Inter in questo campionato e capire anche come approccerà la Champions l'Inter, però mi sembra la squadra più forte, la squadra più preparata dal punto di vista tecnico, mentale, più consapevole proprio delle forze che nascono da quello che ha fatto in questi anni, quindi credo che sia la squadra più avanti. Io il Napoli l'avevo messo in scia all'Inter, vediamo, in questo momento ti ripeto, dobbiamo valutare molto la posizione del Como, però l'Inter mi sembra la squadra che è più avanti. Ieri ha fatto un primo tempo che poteva finire tanto a poco, è una squadra che fa un po' quello che vuole, quando vuole investirti lo fa, quando invece vuole un po' rallentare, gestire, allora rischia qualcosa. Poi ci sono ancora dei giocatori che non sono al meglio, Lautaro non mi sembra in questo momento il Lautaro che conosciamo, e quindi se vinco

0: finiscono così, insomma, già sono partiti con 4 gol nella prima partita. Ieri qualche difficoltà con il Cagliari, che ci può stare qualche difficoltà fuori casa, però alla fine è una squadra che riesce a venire a capo, quindi in questo momento è avanti.
1: Cominciano ad arrivare i primi messaggi, anche la prima nota vocale chiedo a Giorgio, ad Andrea Maiocca, e salutiamo Giorgio Solani che ci saluta, ma lo vedremo qua che ci viene a trovare.
0: Sì, assolutamente. No, risalutiamo Andrea, che lo ritroviamo dopo le giuste vacanze. Lo sai che lo trovo in grande forma.
1: L'hai visto?
0: Sì.
1: Maiocca, ti puoi alzare un secondo, ti facciamo vedere a distanza anche da Piccari. Guardate,
0: ma l'ho visto.
1: Ha fatto uno stato di forma straordinario.
0: Dai, va bene così, Maiocca, va bene così.
1: Adesso
0: perché la salute prima di tutto.
1: Certo, adesso è testa a testa con Federico Rossi, ma direi che in questo momento Maiocca meglio. Poi
0: grande margine di vantaggio.
1: Non vedo più, sì, margine di vantaggio. Allora, tanti messaggi, vi ringrazio per le congratulazioni, sapete perché cosa? Lo sa anche Piccari, che
0: io te l'ho fatto
1: da vicino. Quindi saluto Alfonso, saluto Salvo da Milano. Luca ci dice, anzi no, Fabio da Torino ci dice: il segnale che ieri è arrivato dal Maradona è che Allegri deve andare in pensione, mi sembra un po' cattivo.
0: No, però lo sai che cosa c'è, te lo posso, adesso il nostro amico è stato un po' cattivo, però ieri si è vista una grande differenza tra un calcio moderno, studiato, lavorato, è un calcio che è un po' indietro,
1: però qui arriviamo, sì,
0: cioè, no, questa differenza si è vista. Ora sarà così fino alla fine del campionato, questo non lo so e non posso fare una sentenza adesso dopo due partite, è impossibile farlo, però ieri il contraccolpo che c'è stato è stato proprio questo, e questo ci deve fare un po' riflettere, che forse diciamo bisogna cambiare qualcosa anche da questo punto di vista.
1: E dice invece un altro nostro amico: anche l'Inter ha avuto, come la Juve a Frosinone, il rischio di poi pareggiare una partita che sembrava in totale dominio. Maurizio, è saluto Maurizio, sì, è assolutamente così.
0: Sì, ma l'Inter ripeto,
1: è comunque,
0: dà la sensazione che fa quello che vuole,
1: sì,
0: che vuole,
1: soprattutto
0: fare.
1: Nel primo tempo mi è sembrata veramente schiacciante, però insomma non bisogna mai abbassare l'attenzione.
0: Se tu prendi il secondo tempo di Monza col Monza, il primo tempo dell'Inter col Cagliari, sono due parti di partite dove l'Inter ha dato un segnale veramente che fa quello che vuole.
1: E devo dire molto bene anche Martinez, sia nelle uscite rapide sia negli interventi.
0: Poi per carità il campionato è lungo, nel
1: ragazzi,
0: senso
1: adesso,
0: c'è la Champions, vediamo quello che succede, poi ci insomma i problemi che ci sono durante la stagione. Noi analizziamo quello che vediamo adesso.
1: Ovviamente, step by step, nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, faccio anche una prima considerazione abbastanza provocatoria, ma secondo me la prossima giornata, cioè quella che vede Inter-Napoli soprattutto e Juve-Milan, è già decisiva per lo scudetto, perché se l'Inter vince col Napoli va praticamente a più 7, visto lo scontro diretto, dopo 3 giornate, contro quella che viene indicata da tutti come la controfavorita. E quindi se voli già più 7 dopo 3 giornate, insomma, è un bel segnale molto forte, detto che comunque l'Inter il campionato lo vincerà in panciolle.
1: Allora, ovviamente è una provocazione quella del nostro amico, perché alla terza giornata qualunque sia il risultato, non dice una cosa sbagliata, ovviamente, perché io ti metto intanto una distanza che tu devi cominciare a colmare.
0: 7 punti li devi recuperare all'Inter. Non a una squadra qualsiasi.
1: Ti aggiungo un'altra cosa: dopo Champions League Napoli-Arsenal. Quindi anche il calendario ha giocato uno
0: scherzetto.
1: Dopo l'Inter c'è l'Arsenal, c'è Napoli-Arsenal, quindi... anche il calendario ha giocato uno scherzetto, niente male,
0: capito, però
1: fallisci, perché per adesso non è fallito ma quasi, perché comunque una vittoria e una sconfitta sei già in ritardo rispetto a chi è davanti. L'inizio del campionato non puoi fallire, l'inizio della Champions, anche se lo puoi mettere in conto la sconfitta con l'Arsenal, poi ci sono gare che Napoli può ampiamente vincere, potrebbe addirittura per la qualità di rosa arrivare tra le prime 9 se fa una certa Champions, però sai, le false partenze te le porti un po' dietro.
0: No, te le porti dietro, guarda, le false partenze sono qualcosa nel calcio che è avvenuto già in anni dietro ad altre squadre, che poi fai fatica a recuperarle, cioè devi sempre rincorrere, quando rincorri quello che sta davanti può fare un errore, tu un po' i margini di errore si riducono e quindi bisogna fare molta attenzione. Poi c'è anche il confronto tra Juve e Milan, che è molto interessante.
1: Esatto.
0: Non ce lo dimentichiamo, perché questa è un'altra bella partita.
1: E adesso ci arriviamo.
0: Che anche questa ci può dare delle indicazioni momentanee, però qualcosa ti può dire anche questa partita.
1: Amorim ha già messo un po' il suo marchio in questo Milan.
0: Sì, io ti devo dire che al di là dell'Inter, che insomma tutte e tre le big hanno vinto.

0: vinto e l'Inter ha mostrato ancora una volta la sua forza, però a me ha dato delle sensazioni positive il Milan, anche nell'ultima partita,
1: Si è
0: nonostante
1: sciupato
0: qualche...
1: tanto, però intanto hai creato.
0: Sì, ha creato tanto, ha anche rischiato.
1: Certo.
0: Questo però è un po' il DNA di questa squadra. Secondo me i rischi se li prenderà sempre questa squadra, proprio per come sta in campo. Quindi bisogna vedere quanto paga questo modo poi di giocare dell'Inter. Però io continuo a nutrire, l'ho detto dall'inizio, nell'analisi del Milan, delle sensazioni positive su questa squadra, che mi sembra molto, diciamo così, connessa con l'allenatore. E quindi Gonzalo Ramos si è sbloccato. Si è mangiato dei gol, ma poi l'ha trovato il gol e questo era un segnale importante che doveva arrivare. E mi è piaciuta anche la frase che ha detto Amorim dopo la partita: ha detto, ha sbagliato tanto, però è rimasto comunque concentrato. E questo è un segnale del giocatore che noi abbiamo pagato tanto e quindi deve segnare, ed è un segnale praticamente anche questo. Quindi vediamo, perché la Juventus al momento, ti devo dire, mi ha dato più ombre che luci.
1: Adesso ci arriviamo infatti
0: E
1: proprio alla
0: quindi sarà un
1: Juventus.
0: confronto interessante pure questo, non definitivo, siamo alla terza giornata e ci mancherebbe, però lo guardo con molta curiosità anche questo.
1: Juventus appunto, la prima a Frosinone 1-0, sottovalutato visto che poi la Frosinone è andata a Firenze a vincere 3-0,
0: Sì,
1: infatti già
0: problema
1: in
0: Fiorentina
1: campo,
0: però.
1: sì, però in campo a Frosinone si era vista al Benito Stirpe un Frosinone molto, molto ben quadrato, devo dire, una
0: Sì,
1: squadra
0: anche se
1: molto
0: la
1: ben
0: Juve ha avuto un sacco
1: organizzato,
0: di occasioni nel primo tempo,
1: tantissime occasioni nel
0: si è
1: primo
0: butta
1: tempo,
0: un paio di palle e finisce tanto a poco, ecco.
1: non sfruttate, qui arriviamo all'ombra numero uno, chi segna nella Juventus, perché per adesso i gol sono arrivati paradossalmente da tre giocatori che potevano essere sul mercato: Bremer, che poteva essere la grande cessione per
0: Nico
1: sacrificarsi,
0: Gonzalez.
1: Nico Gonzalez che doveva andare via, con Mainers che si è cercato di venderlo a tutti quanti. Chi è che non ha segnato quelli che sono arrivati? Alejbekovic che ha giocato poco per la verità, Colomanini ha fatto entrambe meglio, ha fatto qualcosa nel secondo tempo della gara interna contro il Parma, ma fino ad allora male, comunque ancora poco rispetto a quello che ci si aspetta da lui. E quindi le ombre arrivano anche dal centrocampo, perché non sei arrivato a Kessié, hai perso Thuram, in attacco hai perso Yildiz, adesso hai preso Sarr, bisogna vedere il suo impatto quale sarà, manca però ancora qualcosa a Spalletti.
0: Sì, manca Vincenzo, hai detto praticamente punti importantissimi. Secondo me manca ancora. Allora, Sarr è un discreto giocatore, però per me manca veramente la qualità lì in mezzo. Ma non da oggi, da un po' di tempo. Io ero un po' scettico anche su Kessié, ti devo dire la verità. Poi per carità, vediamo adesso che impatto avrà. Però per me serve un giocatore lì in mezzo che dia un po' di luce a questo centrocampo, che gli manca. Tutti questi giocatori fisici, sì, ti portano sicuramente consistenza, quantità, però la qualità lì in mezzo serve, che ce n'è poca, se non veramente ai minimi termini. E poi davanti, secondo me, serve un altro centravanti, così non si va lontano, eh.
1: No, serve un altro centravanti, adesso parliamo dell'altro centravanti perché leggevo l'aggiornamento che è arrivato. Allora, l'obbligo di acquisto per Sarr scatta non solo il raggiungimento della Champions League, ma anche di un'eventuale Europa League. Cioè, di fatto la Juventus, il
0: Se
1: giocatore,
0: va in Europa.
1: se lo assicura a meno che non fa un disastro e finisce in Conference League il prossimo anno. 30 milioni complessive l'operazione, come dicevi tu, però manca ancora un attaccante lì davanti. Sappiamo quali sono i nomi, no? Perché il primo nome era Sorloth, ma pare che l'Atletico Madrid non ne voglia sapere di vendere, anche perché l'Atletico Madrid deve gestire la grana Julian Alvarez in questo momento, e capire quanto potrà contare sul giocatore. Quindi Sorloth intanto resta e non si pensa di andare via, anzi si vuole prendere un altro attaccante, quindi David in prestito. I nomi restano quelli di Nick Waltmade e soprattutto quello eventualmente di Joshua Zirkzee. Quale dei due secondo te è più simile alle richieste di Spalletti, o comunque quale dei due serve di più alla Juventus?
0: Per me serve un centravanti d'area di rigore, uno che butta dentro la palla, non dico insomma che, però serve qualcosa di un po' più consistente, perché Zirkzee a me piace, però mi chiedo quanto Zirkzee sia vicino a queste caratteristiche. È un giocatore molto di movimento, di raccordo, magari manda in gol qualcun altro, però non è che segna tantissimo Zirkzee.
1: Secondo te, se avesse giocato, per esempio, no? Per farti un esempio, al posto di David nella partita contro il Parma, quanto diversa sarebbe stato il rendimento della Juventus lì davanti e dello stesso Colomani? Perché poi anche
0: No,
1: avere un
0: ma ti ho detto,
1: giocatore di
0: può
1: movimento lì di
0: darsi,
1: qualità.
0: sì, può darsi che sicuramente potrebbe dare una mano, perché lui è uno, ripeto, quando lo vedevo nel Bologna delle volte mi sembrava un centrocampista Zirkzee, perché giocava in mezzo, poi però mandava in gol anche, aveva degli esterni che segnavano molto, quindi

0: era un Bologna che aveva un'identità, diciamo, ben precisa, segnava poco il centravanti, ma faceva comunque segnare. Quindi potrebbe dare una mano, potrebbe dare una mano, a meno che Spalletti non voglia proprio il centravanti d'area di rigore, allora lì forse è meglio andare su Sorloth, che non mi fa impazzire,
1: però
0: per caratteristiche si avvicina praticamente a questo tipo di richiesta. Se è il 9 vero che cercano, Zirkzee mi sembra meno 9 vero, ecco.
1: Torniamo ai messaggi dei nostri amici. Il come è strutturato e costruito per competere e puntare a vincere, se non sarà quest'anno sarà il prossimo, l'importante è che si inizi anche da parte della carta stampata a mettergli pressione. Allora, penso che il come un po' di pressione la stia cominciando ad avere, ed è normale che sia così, se la prendono anche questa pressione. Tra l'altro è una squadra che è cresciuta molto, adesso bisognerà capire se ci sarà anche qualcosa sul mercato in quest'ultima giornata. Dove può arrivare il Como in campionato, in Champions League?
0: In Champions League tu dici? Sai,
1: cioè, può ambire alla zona playoff, secondo me ci può anche pensare di arrivare, sarebbe già un altro risultato storico.
0: Sarebbe storico.
1: Non lo diamo per scontato, perché il Napoli, che è più forte l'anno scorso, era il 31esimo. Sì. Quindi
0: c'ha 3-4 partite il Como
1: toste.
0: Quindi sarebbe che un'impresa.
1: Però possono rappresentare una crescita per questa squadra.
0: Secondo me sì. Cioè, loro devono approcciare questa Champions cercando di fare il massimo, cioè anche perché giustamente sono stati investiti tanti soldi ed è anche giusto pretendere che non facciano una figuraccia in Champions League. Però secondo me questa competizione gli può dare quella fetta di esperienza che loro devono acquisire in qualche maniera, che già sono ben avviati sotto questo aspetto, perché ieri contro il Napoli hanno gestito la partita anche da grande squadra. E poi Fabregas, se deve passare a 5 ci passa senza nessun problema, non è che sta lì a guardare, no, se deve fare la difesa a 3 dietro, 5 che si abbassano, se si deve difendere in 5 lo fa. Quindi questo è un altro sinonimo di un allenatore che non è l'integralista, che se gioca solo in quella maniera, io mi devo cambiare modulo in corsa, non sta lì a guardare i moduli. Lui dice sì, noi partiamo con un'impostazione, però se serve la cambiamo, se serve dobbiamo abbassare il ritmo. Hai visto ieri quando chiedeva di abbassare il ritmo, di aspettare il Napoli? Cioè lì è anche l'intelligenza tattica di saper leggere la partita e trasmettere questo ai ragazzi, che sono tutti giovani. Guarda che questa è una grande cosa, non è una cosa da sottovalutare. Quindi ti dico, dove può arrivare in Champions? È difficile darti una risposta. Se arrivano, se vanno avanti, fanno veramente un grande, diciamo, balzo. Però loro devono, da questa competizione, devono capire che cosa vuol dire giocare con le grandi squadre. Quindi rubare qualcosa in questo senso, provarle a mettere in difficoltà.
1: Ti lancio un tema nel finale di questo nostro editoriale. Quanto è importante la qualità dei giocatori nel lavoro dell'allenatore? Mi spiego. Faccio l'esempio della Juventus. Uno potrebbe dire, non mi sembra molto diversa la Juventus rispetto allo scorso anno come proposta di gioco. In realtà lo è, nel senso che da quando è arrivato Spalletti è una squadra che aggredisce di più, fa un'ottima riaggressione, fa tanti movimenti, eccetera. Dopodiché, se tu anche volessi preparare delle giocate codificate, il tempo di gioco fa tutta la differenza. Certo. Il tempo di gioco te lo dà la qualità del giocatore. E allora, se tu hai nella costruzione del gioco Locatelli, spesso e volentieri il tempo di gioco lo perdi. Se tu hai in attacco i piedi di David, la palla va in tribuna. Se entra Nico Gonzalez, due tiri c'entrano la porta e uno diventa gol. Se hai a porta un portiere indeciso come Di Gregorio, al primo tiro prendi gol. Se cambi il portiere e metti Vicario, al primo tiro la palla viene parata. Quindi la qualità, Lucumi, la stessa differenza rispetto a Kelly, no? Se metti un giocatore che ha subito quell'impatto forte, col ghigno giusto, come dice Spalletti, è così. Stessa cosa la possiamo dire per tutte le altre squadre. Quindi la qualità dei giocatori per completare il lavoro dell'allenatore, quanto è fondamentale?
0: La qualità è importantissima, però non si può pensare di basarsi solo sulla qualità. Quindi serve sempre una guida molto importante, perché poi abbiamo visto, voglio dire, la Fiorentina non ha qualità?
1: No, la Fiorentina ce l'ha in teoria, ancora. Però lì secondo me si va incontro a un'altra difficoltà. Quando cambi tanto ci vuole un po' di tempo per entrare.
0: Però qui ti devo dire, nel caso della Fiorentina, per me il focus va messo sull'allenatore, perché è la prima vera esperienza in un club dove tu hai più pressioni, più richieste. Non alleni il Sassuolo,
1: No.
0: Dove se perdi due partite, tanto dei recuperi, certo. Non è così, eh? Quindi qui dopo si entra anche, vieni da una stagione difficile, c'è la stagione del centenario, cioè, le pressioni sono enormi e lì bisogna che anche l'allenatore faccia la differenza in

0: questo senso, quindi la qualità è importante, ma serve sempre una guida.
1: Ci sentiamo l'ultimo audio e poi ci salutiamo con Piccari e poi comincia Rotocalcio, vai.
2: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
1: Grazie.
2: Ciao. Michele da Lonato del Garda.
1: Ciao Michele. Finito.
2: Volevo commentare un attimo il fattore griglie e non griglie che riempiono nelle prime griglie. Giornate di campionato le varie testate.
0: Noi non l'abbiamo fatto.
2: Di solito si fanno delle classifiche, ma non sempre vince la squadra più forte. Infatti, se vi ricordate, il Milan non era la più forte quando vinse lo scudetto. Quindi io aspetterei un attimino, mi sembra un po' azzardato fare delle classifiche ora. Buona giornata.
1: Ciao, no, ma infatti noi ci siamo ben guardati. Io vi guarderò bene.
0: Noi la faremo, lo dico, la faremo a mercato finito, mercato perché è anche giusto capire come se le squadre. Esatto. Però ci divertiamo, perché però poi alla fine c'è il senso del gioco, è anche quello di fare un pronostico lontanissimo, perché devi aspettare 38 partite.
1: Ma come se l'è cavato in Pallomeni l'anno scorso con la griglia?
0: In Pallomeni mise Inter e Napoli tra le squadre protagoniste. Mi sembra sì, la vittoria dell'Inter.
1: E forse mise anche il Milan tra le prime quattro.
0: No, il Milan, e lui vedeva, sì, il Milan, adesso mi va proprio. Adesso vado a rivedere, ce l'ho la griglia.
1: Così lo bastoniamo in diretta.
0: Ce l'ho la griglia, ce l'ho.
1: Bene, allora, grazie a Marco Piccari.
0: Grazie ragazzi, a più tardi. Vi ricordo oggi in diretta, veramente diretta lunghissima, dalle 13 fino alle 20:30, con i collegamenti dallo Sheraton di Milano a partire dalle ore 18. Tanti ospiti, quindi state con noi, perché poi proveremo anche domani a seguire tutto il mercato, tutto, fino allo scadere, fino al fischio finale.
1: E le ultime news tra poco in apertura di Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Dance No More, stiamo parlando di Harry Styles. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, una nuova puntata di Yes We Are, l'ultima, probabilmente l'ultima che faremo da Vieste, l'ultima che faremo dal Green Park Village, l'ultima che faremo al caldo fuori, perché non è che stiamo in studio, non è che siamo, cioè avete visto, siamo andati al mare, abbiamo fatto le puntate durante l'ora del tramonto, alla mattina, a mezzogiorno, abbiamo fatto puntate in mezzo agli ospiti di questo villaggio. Oggi sono ancora qui nell'anfiteatro, l'anfiteatro greco-romano costruito nel lontanissimo 2008, perché quello gli anni in cui abbiamo costruito questo anfiteatro c'ero io, la prima stagione l'ho fatta qua nel 2006. Ci sono degli animatori qui che nel 2006, mentre io facevo muove la colitta, colitta, litta, muove la colitta, non erano ancora nati, e questa è una cosa che vi posso garantire, mi fa un certo effetto. Nel 2006 io ballavo e gli animatori ancora non erano nati, proprio perché l'animazione è cambiata, anni, anni, anni. C'è qualcuno che è più grande di me, tipo, vieni Ama, vieni, vieni, salutiamo, stanno partendo, vieni anche tu, Andre. Oggi la giornata finale è la giornata dedicata ai pirati, quindi siccome i pirati, vedi, abbiamo Jack Sparrow, si è tagliato barba, capelli, trecce, tutto, gli è rimasto solo Jack praticamente, e mentre dall'altra parte abbiamo Olandese Volante contro, aiutami,
1: Terra Nera,
0: io non sono addetto ai, come si chiama, quindi buona giornata, loro sono tra i più grandi, perché la media qua degli animatori è 18 anni, 19 anni, quindi capito, quando poi capito, ti rendi conto che le prime stagioni li fatte quando magari alcuni non erano ancora nati, ti fa un certo strano effetto nella vita. Allora divertitevi, intanto visto che sarà l'ultima puntata volevo ringraziarvi per l'ospitalità,
1: grazie,
0: perché ci siamo infilati a boom, grazie in mezzo a quello che è il vostro programma di animazione, grazie veramente per l'accoglienza, magari ci vedremo nei prossimi villaggi, e merda merda merda per, come si dice in teatro, noi diciamo tipo come mucha mierda, mucho mas, come diceva Enrique Iglesias o qualcuno di quegli spagnoli, capito, che se la voleva atteggiare. Bene, bene, grazie ancora, buona giornata, buona spiaggia,
1: andiamo a saccheggiare i mari,
0: vai vai, saccheggiate i mari, basta che non saccheggiate la mia barca, è lontana quindi fino a non me la toccano, meno male, meno male quello. Come vi dicevo, ci sono esperienze che uno vive all'interno di un villaggio turistico, all'interno di un mondo alberghiero, che ma anche di un mondo nautico, cioè parlavamo ieri con una ragazza, un assistente, diceva: ah, sai, ho fatto anche, è stato anche imbarcata, sono stato sugli yacht, siccome l'ho fatto anch'io, e in realtà mi rendo conto che se a 18 anni, 20 anni, te 20 anni, più o meno un'età, anche perché a 18 anni poi sono partito militare, tutte queste robe qui, se a 20 anni avessi scelto di variare il mio percorso di vita, quindi non di partire nel villaggio a fare muove la colitta, colitta lì, a muoveva tu, queste cose qui, e avessi scelto invece la via del mondo marino, della nautica, al tempo era molto più di elite, cioè nel senso, oggi hai i social network, hai le cose, hai tutto quanto e vedi e riesci a capire come funziona il mondo. Una volta, se non conoscevi l'armatore, se non conoscevi il comandante, se non conoscevi le cose, era difficile entrare, andare ad imbarcarti su uno yacht privato. Tu immaginate a 20 anni ed essere imbarcato sullo yacht di Berlusconi, di Gianni Agnelli, ai tempi, no, stiamo parlando degli anni 90, sullo yacht di Dolce & Gabbana o sullo yacht di Cavalli, cioè i grandi yacht, no? Le grandi barche, ah, quelle, e tu a 20 anni sei lì, è vero che fai il mozzo, tiri le cime, sposti le cime, butti l'anca,

piccola, prendi il tenderino, prepari la cena, eccetera. Lo so, però è un'esperienza che comunque ti portavi via comunque dei soldini. In animazione, noi, come fanno i vecchi, noi in animazione.

e ho uno yacht da dedico, un evento Silvio Berlusconi, anche se è vero che vattene a stare tu su yacht con Silvio Berlusconi e Gianni Agnelli, che comunque devi essere semplice. Ho avuto animatori che vi posso garantire avevano la capacità di essere di un, come si dice dalle nostre parti, di uno zelloso, e l'avete visto. Il problema, vedete perché, è la percezione. E ne parlavamo proprio ieri, appunto. Se tu sei su uno yacht, sei obbligato a essere sempre con la divisa pulita, la polo bianca, l'abbigliamento, no? L'abbigliamento da barca, da elite, da riccanza, perché sai, hai persone di un certo tipo, devi essere elegante. Quando sono stato imbarcato io, mi hanno comprato la divisa, le maglie, solo per il kit divisa hanno speso 1200 euro, tra scarpe, magliette della marca del tizio che ne antifa. Scusate, mi è venuto male. Capito, tutto quello che è, hanno speso dei soldi. In animazione, le divise sono fatte di plastica, le ho viste quelle dei ragazzi adesso, ma come vi salta in mente, agenzie di animazione? Come vi salta in mente, voi che andate in un villaggio, cercate di capire, perché è vero, alcune volte gli animatori li guardate e dice, ma guarda che sono sfigati, mannaggia, ma come caspita, cioè così. Però cercate di mettervi dall'altro lato. È vero che ci sono dei giovani che non sanno fare nulla, e qui infatti poi vengo all'argomento magari che tratteremo poi durante l'arco della giornata, che milioni di adulti e non solo non sanno fare delle cose basilari, e adesso ne andremo poi a parlare. Ma la stagione d'animazione, come il servizio militare, come stare imbarcato su una nave privata, eccetera, uno yacht privato, ti insegna determinate cose perché le devi fare. Però ovviamente la percezione, come vi dicevo, su uno yacht sono belli puliti, gli animatori hanno una t-shirt di plastica sempre sudaticcia, lavate ogni tanto, morte de papa a mano, quindi tutte stropicciate perché uno non è che si mette a stenderle. Non stiamo parlando di geni che hanno voglia di stare lì e a fare attenzione e curare il dettaglio, il particolare. Ho visto gente girare con le ciabatte, sciavattare in giro, cosa che in barca non potrei mai fare. È normale che poi dicono, ah sai, vai a fare lo steward a bordo di uno yacht, bel lavoro. Vai a fare l'animatore, sì, ok, vabbè, cosa lo fai? Nanno, ma che lavoro è? Perché? Perché la percezione di come purtroppo le agenzie di animazione e gli animatori danno agli occhi della gente. Perché se gli animatori avessero la parvenza di professionisti e professionali, non sarebbero stati trattati come da sempre, come. Ma io l'ho vissuto sulla mia pelle. Conoscevi magari una persona, una ragazza, eccetera. Sì, ok, mi piaci, bella la vacanza, ma fai l'animatore, e che futuro mi puoi dare? Che futuro devo stare? Sempre quello, eh. Sempre quello è il concetto, che futuro mi puoi dare, perché magari non avevi il lavoro fisso tutto l'anno. Quella è la percezione, perché fare animazione, per come purtroppo vengono condivise le foto, le immagini degli animatori, non sempre ti danno la giusta percezione. Comunque, vi regalo una canzone bellissima di Manà, l'abbiamo ascoltata un po' di tempo fa, e tanto non la sentiamo, è Moelle nel San Blas.

Lo so, cari amici, questa canzone è di un armonioso Mannheim nel San Blas, è proprio bellissima, bella, bella, bella, una storia senza dubbio triste, una storia senza dubbio che ovviamente ti fa riflettere, però vabbè, è così, l'amore è anche questo, cari amici. Ben ritrovati, ben trovati, sono Mauro Caputi, prima parte di Yes We Are, da solo ancora, ultima probabilmente dal Green Park Village di Vieste, e stiamo parlando di lavori, di percezione o di cose che in realtà, ecco, leggendo sull'articolo che è uscito, milioni di adulti, adesso si parla di milioni di adulti, ma in questo caso noi ci arriviamo a essere più vicini a quello che è, non sanno fare determinate cose basilari. Determinate cose basilari che variano dalle più semplici, dici, ma com'è che non sai fare una cosa del genere? Vi faccio un esempio. No, c'è questa moda, insomma, prendo sempre riferimento a quello che sto vivendo qui adesso, non per altro, ma perché fa abbastanza sorridere. E una volta noi, sempre vedi facendo il coso, una volta noi in animazione, eccetera, dovevamo caricarci in spalla la cassa, cioè noi avevamo un impianto che non poteva essere a corrente, non c'erano ancora le casse a batteria che tu porti in spiaggia e ricarichi la sera, era difficile, cioè se c'erano erano costosissime e non te le compravano di sicuro, quindi dovevi funzionare tutto con cavi e spinotti. Per avere musica in spiaggia da dare ai clienti e quindi riuscire, visto che non avevamo la presa di corrente vicino, avevamo inventato, siamo trovati il classico, la batteria, quindi batteria della macchina, in questo caso del camion, e il piccolo, come si chiama, il classico trasformatore, attacchi la spina e via, e viva, come funziona normalmente una macchina. Però dovevi portarti in spiaggia la cassa, il treppiedi, la batteria, quindi avevamo creato un carrettino con un carrello della spesa rubato qui a fianco, rubato, avevamo preso la monetina, ce l'avevamo tenuto, poi l'abbiamo restituito, e della spesa per portare in spiaggia tutto quanto. Adesso ci sono i monopattini elettrici, dovrò brevettare il monopattino elettrico con porta roba, cioè nel senso il DJ ci porta giù le casse, ci appoggia la cassa e va giù, il barista ci mette giù le casse d'acqua e le porta giù, e il bagnino ci mette i salvagembe e porta giù, e quell'altro ci mette la spazzatura e la porta giù, cioè è incredibile come un monopattino che ha queste dimensioni qui possa portare e caricare così tanta roba sopra, con dei rischi infiniti, con dei rischi veramente infiniti, perché io personalmente col cavolo che ci sargo su monopattino ci sono salito, attenzione, quelli lì a spinta spingo, e skateboard sì, pattini sì, quelli elettrici sono pericolosissimi, poi la gente dice si fa male, cade, muore, si infortuna, perché sono di una pericolosità con quelle rotelline piccole che prendi la buca e fa così, ma di che state, ma siete fuori, e loro ci vanno beatamente. Infatti beatamente uno degli animatori, faccio anch'io, porto anch'io, vado anch'io, si mette sul monopattino con la cassa della spiaggia per evitare di far fatica a prendersela, a caricarsela, a far fatica. Più facile, no? Mentre va su questo vialetto sfrecciando, neanche dice vado piano, sfreccio come un figo per far vedere che sono bravo, si inceppa, casca, badaboom, addosso alla gradinata, addosso a tutta l'inferriata che c'è, ferendosi ovviamente, però attenzione, ferita marginale, stiamo parlando di una ferita che è una sbucciatura, quella che da bambino tua mamma sputazzetta, pulisce e via, cioè quello era, stiamo parlando di quel tipo di ferita, non è che c'aveva un taglio da punti. Arriva quasi piangendo, mi sono fatto male, portati all'ospedale, aiuto, aiuto, e mamma mia, che veramente era una sbucciatura al ginocchio, classica sbucciatura al ginocchio, che non vedo l'ora che guarisca per togliermi la crosticina, e una piccola ferita, anche lì sbucciatura, sapete quando gratti, una sgrattata alla caviglia perché si è schiantato appunto sulla ringhiera.
No, ma io non mi so curare, aiutatemi. Cioè, uno si fa male, non è in grado di mettersi un po' di acqua ossigenata, non è in grado a 22 anni, 21 anni e dovrebbe andare all'università. Cioè, care università, invece di chiedere e di fare i test di selezione su quanto hanno studiato, su quanto sono bravi, cercate di capire su quanto sono educati, cercate di capire su quanto sono autosufficienti, perché a me di uno che studia, che è un secchione, che è un super mega bravissimo e poi non si sa curare una ferita. A me che caspita me ne frega, nella vita in generale, se non è in grado di risolversi un problema da solo, questo è il problema. Le capacità devono essere delle. Una volta si facevano, mamma mia, ai tempi, per le donne, per quello che era, vedi, le classi femminili, si faceva lezioni di cucina e cucito, se non sbaglio. Agli uomini si facevano altro tipo di lezioni, ti davano lezioni di vita. In questo caso, insegnare a un bambino che poi dopo diventa un ventunenne baccalà perché casca, mi sono fatto male, eccetera, delle lezioni di sopravvivenza. Questo te lo insegnava il servizio militare. Ora quello lì l'hanno tolto, te lo può insegnare l'animazione. Quindi questo ragazzo da oggi, visto che è caduto, gli abbiamo spiegato come ci si cura. Una semplice sbucciatura da bambino. Capito com'è variata la cosa, com'è cambiato il mondo? Vabbè, ne parleremo meglio nella seconda parte di Yes We Are. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci. Per voi, sigla.

Can't get enough from original motion picture K-Pops, cari amici, ben ritrovati alla seconda parte di Yes We Are. Sono Mauro Caputi, da solo in quest'oggi, quest'ultima puntata, queste ultime puntate dal Green Park Village di VS. Sono solo, poi ritorneremo finalmente in studio anche con Simona, quindi questi due giorni me li sono giocati da solo, vai così. Allora, di cosa abbiamo parlato nella prima parte del programma? Abbiamo parlato di cose che gli esseri umani non hanno mai imparato a fare, no, di cose che in realtà milioni di adulti, e non solo, purtroppo nascono da giovani, non sanno fare. E non sono delle cose basilari. Gli ho fatto l'esempio prima dell'animatore che è caduto a terra e si è fatto male, e come mi curo, e non volevo farmi la faccia, e cosa, e c'è, dai, su, alcol, la nonna arrivava, ti ripeto, la nonna era o con lo sputazzino tu sul fazzoletto tu, e sistemava, oppure se era crudele e voleva farti diventare om, alcol rosa, quello lì imbevuto, e prendevi fuoco. Ne abbiamo parlato con Simone, il mercurio, poi cromo, quello lì rosso che ti colava sulle gambe, tutto quanto, che i miei non usavano, in realtà non usavano. È quella, cioè, è curarsi. Ma anche altre cose, vi faccio un esempio. L'altra sera ho visto una scena. Accendi la cassa, no? Sapete, in anfiteatro, DJ fa accendere la cassa, chiama questa ragazza, accende la cassa, lei tic, accende, basta, acceso, non funziona, non funziona, niente, non funzionano le casse, così, ma scusa, non funzionano le casse, ho capito, e quindi? Non funzionano, che dobbiamo fare? E che dobbiamo fare? Se tu, un DJ, o se tu, l'animazione, come, che dobbiamo fare? Funzioneranno le casse in qualche modo, no? Qual è il problema? No, guarda, sì, ecco, accese. Boh, e se ne vanno. C'era la spina staccata. Anzi, c'era la spina staccata. La spina della corrente era staccata. Ciò significa che se non funziona qualche cosa, non è che pensano a risolvere il problema. Non funziona, vabbè, forse quelle se ne vanno. Si scappa, e quindi non imparerai mai. C'era una spina, bastava andare a eliminare quelle che sono le problematiche del... Qual è il problema? Non funziona la cassa. Bene, è accesa? No, sì, se è accesa e non funziona, ok, dobbiamo passare al mixer. Se non è proprio accesa, andiamo a vedere di qua. La corrente attivata? Sì, bene. Qual è il problema? Se non è accesa, vuol dire che se c'è la corrente, vuol dire che o entra e quindi o si è bruciata, oppure siamo sicuri che il cavo si funzioni? Ah no, il cavo non è attaccato, ecco. Facile, no? Risoluzione, no? Drammi, problemi, no, ed è qua, ed è su. Quindi sono veramente cose basilari che... Non cioè, come dire, sembra che la gente sia in questo mondo incantato. Altra cosa, aiutarsi tra colleghi, anche lì sono cose che, cioè, vedi che la ragazza del bar si sta caricando due sacchi con il vetro della sera prima della serata, io ne so, tu sei il bagnino, stai lì che magari stai facendo in un momento in cui sei tranquillo, hai pulito la piscina, hai fatto tutto quello che dovevi fare, non c'è nessuno che possa affogare in piscina perché è ancora presto, dalle una mano, le dico, guarda, dalle una mano.

0: è pesante. Ah, lei non mi ha neanche mai offerto un caffè. Anzi, non è che siccome ti offrono il caffè lo gli dai una mano, se non ti offrono il caffè non gli dai, cioè non è sempre la bontà, la gentilezza non va sempre a scambio. Ogni tanto si può essere anche gentili con gli altri, con il prossimo, ma proprio per aiutare, perché magari poi se tu aiuti, lei al ritorno ti dice: ah dai, grazie, mi hai aiutato, ti posso offrire un caffè? È al contrario, cioè non è io prima ti devo offrire il caffè per farmi dare una mano, tu dammi una mano e poi vedrai che in qualche modo probabilmente riusciremo a trovare un accordo. Questo è purtroppo il segreto del successo di molte persone. Però comunque andiamo a vedere un po' le cose basilari che non sanno fare alcuni adulti, e figurati se lo fanno fare i giovani. Alzi la mano chi sa cambiare una ruota a terra. Il 68%, secondo questo studio, degli adulti non sa come fare. Ora, fossimo negli anni 80, non ci sono, cioè non te lo insegnava papà, o non te lo insegnava il meccanico, o non te lo ti trovavi, o il passante quando si bucava, probabilmente sì, capisco. Posso capire che fosse complicato non saper cambiare una ruota, no? Ma oggi, cari amici, il telefono, vi basta semplicemente prendere un telefono e cliccare sui tutorial. Come cambiare una gomma d'auto? Beh, come cambiarla? Come è facile? Andate a vedere, vedo, e vi spiegano come fare. Quindi prendi il click dalla macchina, lo posizioni sotto, non nei punti a caso. Nella macchina ci sono quattro punti specifici fatti apposta per infilare il click. Rotellina, sgring, sgring, sgring, sgring, sgring, sgring, sgring, sgring. Alzi, però prima di aver fatto sgring, sgring, sgring, di aver alzato, dovete svitare leggermente i bulloni, perché se voi alzate la ruota, poi la ruota gira. Quindi mettete la famosa chiave, c'erano le chiavi a croce. Ma adesso ce n'è forse solo una, o ci sono quelle di sicurezza per evitare che vi rubino le gomme, ci sta. La infilate col piede, sdum, botta, attenzione che non vi ritorni fuori la chiave e vi colpisca, e svitate la prima vite. E così poi le svitate leggermente tutte, poi alzate, se finite di svitare, togliete la gomma, rimette. Ma ve devo spiegare io in diretta televisiva come si fanno e come si mantengono le gomme? Allora, io direi, facciamo una cosa così. Regia, visto che stiamo parlando di gomme di auto, o di, capisco, cambiare la gomma di una moto, facciamo, appena apre, Full Gas, la nuova TV, la nuova emittente dedicata al mondo dei motori, facciamo i tutorial su come fare le cose basilari in macchina. Ma intanto beccatevi questa.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Bene, questo è su Full Gas. Mi metto io a fare i tutorial su come cambiare una gomma, cambiare le cose. I reel che fanno sui social facciamo in televisione, perché dai, non è che ci voglia così tanto. Allora, oh, vedi, ma cioè ci sono delle cose. Ecco, vedi, spurgare un termosifone. Il 55%, visto che mo ci avvicineremo alla parte, speriamo, parte più calda, parte invernale, non è così subito, ma tra un po', il 55% degli adulti non sa come spurgare un termosifone. cioè capite che diventa difficile, cioè, riuscire a vivere, perché una volta spurga, cioè, ragionateci, come si può spurgare un termosifone? C'è una rotellina, giri, esce l'acqua, esce l'acqua, fate uscire l'acqua finché non, o meglio, prima esce lo sfiato, perché il problema dei termosifoni non si riscaldano è se c'è una bolla d'aria, perché i termosifoni si scaldano con l'acqua calda che diventa ghisa. Avete capito come è il funzionamento? L'acqua calda gira dentro la ghisa si scalda e qua e resta caldo. Finché l'acqua dei termosifoni è calda dentro, se c'è una bolla d'aria, ovviamente quella parte non si scalda, quindi dovete spurgare il termosifone girando la rotellina, sentite fare e poi esce l'acqua, fatto anche i rumori. Uscendo l'acqua vuol dire che si è tolto tutto lo sfiato. Fatene uscire un po', perché tanto l'acqua viene messa in circolo dalla caldaia. Non è che c'è l'acqua fissa lì dentro che dite, ah no, finisce l'acqua. No, ne uscirà sempre, dovete continuare a uscire l'acqua, è un rubinetto. E quindi una volta spurgato bene, il termosifone tornerà a funzionare. Ciao, se no chiama mio cugino. Detto questo, vi regalo una canzone, figurati fare gli stuntman. I Was Made for Loving You, tratto dal film The Fall Guy, che ancora non riesco a rivedere.

Per colpa di questo film, non questo in realtà, non proprio questo qua, The Fall Guy, che è quello nuovo uscito un paio di anni fa, ma la serie TV con Lee Majors che si chiamava The Fall Guy, o in italiano si chiamava Professione Pericolo. E scusate se vedete che, perché i baffi stanno crescendo e me li hanno tagliati, ma crescono così, e quindi vi posso garantire che quando crescono i baffi qua sotto diventa complicato. E vi stavo dicendo, volevo fare lo stuntman, perché vedere Lee Major, per giusto per ricordarsi, che l'uomo da 6 milioni di dollari, ve lo ricordate? C'era la donna bionica, l'uomo bionico, che poi era l'uomo da 6 milioni di dollari, Lee Major, che faceva è tutta rallentatore per far vedere la potenza nelle braccia di tutto quanto. E quello lì fu il primo stuntman, lui con il suo gruppo, c'era la bionda bellissima, non mi ricordo, e anche l'altro suo assistente, quello un po' più nerd, c'era lui il macissimo, la bionda super biondissima, ed era un gruppo di 3 stuntman, quindi amici. E facevano le acrobazie belli con il GMC, col gippone che volavi, e volavano, e aveva una colonna sonora molto molto bella, che prima o poi vi farò sentire, anche perché è stata rifatta da Jake, da un cantante country famosissimo, ed è una gran colonna sonora, sì, cioè ti dà proprio la carica del country che ti regala quel mondo di rischio, di professione pericolo, esatto, si chiamava così la serie TV. Allora, stavamo vedendo, manca apparentemente 2 minuti alla chiusura, delle cose che in realtà gli italiani non sanno fare, una cosa difficilissima, sti italiani, no italiani, ma in generale la parte della popolazione. Per esempio, il 63% degli adulti non sa applicare la carta da parati. Ora, mi sono preso un secondo per riflettere. Montare la carta da parati non è facile. Cioè, mo adesso capisco che siamo passati dal 68 del cambiare una ruota a terra al 63 della carta da parati, ma capite bene che il cambiare una ruota è un pochino più facile che mettere la carta da parati senza far burdello, però. Cioè, a mettere la carta so tutti bravi, tra virgolette, no? Cioè, prendi, ma metterla come si deve. Cioè, mi avete messo nel sondaggio un qualche cosa che c'entra poco. Cioè, spurgare un termosifone non è una cosa che richiede una manualità così forzata o così difficile, perché è una rotellina, è già lì. Cambiare una gomma non richiede, è magari un po' più di forza, a prendere una, rimetterla, ravvitare, sì, ma è praticità. Attaccare la carta da parati, applicare la carta da parati, non è, ve lo posso garantire, non è così semplice farla venire così bene, perché adesso ci sono quelle lì preincollate, e non devi far venire le bollicine, perché sennò se scolla tutta. Devi trattare il muro, ci sono delle procedure che vanno fatte, e che per esempio io non sarei in grado. Io faccio parte del 63% degli adulti che non sa come mettere la carta da parati. E voi vi direte, ma come? Oh ragazzi, è così, non lo so fare, la carta da parati è difficilissima. Allora, altra cosa molto difficile, adesso sto vedendo, wow, allora, decisamente difficile per gli italiani, a quanto pare andiamo giù con la classifica. Dopo il 63% che non si applica la carta da parati, il 59% degli adulti non sa montare una mensola. Allora, montare una mensola, anche lì ci basta prendere internet, tutorial, e guardare come si monta. Il problema del montare una mensola non è il montarla vera e propria, è il montarla dritta. Perché montare dritta una mensola
è difficilissimo. Come si fa? Dovresti avere la famosa a livello, quella cosa, la bolla, no? La metti in bolla. Ci sono degli altri sistemi che però ho visto che ci sono in internet, come, dove tu metti lo scotch, la metti in bolla, lo scotch, buchi, buchi, fa. Ci sono degli altri sistemi, quindi me li sto studiando, me li sto studiando. Io direi che è molto più difficile riuscire a togliere una vite sbanata. Quello è veramente complicato, quello è veramente un'ansia tremenda, difficilissima. Comunque continueremo a parlare di queste cose nella terza parte di SVR. Intanto vi saluto e, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

Mamma, quanto mi casa questa canzone, quanto mi piace e ancora mi piace, l'ascolterei. Vogue di Madonna, pezzo meraviglioso, cari amici, eccoci ritrovati nella terza e ultima parte di Yes We Are. Non vedo l'ora di tornare finalmente a stare, a parlare, a discutere, anche a litigare con quella sua faccina quando si mette lì tutto il cocchiato, con Simona Mona, con la mia collega che saluto e abbraccio tantissimo, grazie. Allora, siamo pronti a partire con questa terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, in diretta in tutta Italia, ma anche su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Se volete intervenire, 338-5914-319, per mandarci un messaggio WhatsApp e per parlare, anche perché so che siete curiosi di continuare a scoprire, visto che il mood di oggi l'argomento era: milioni di adulti non sanno fare cose basilari come queste che vi stiamo per dire. Quindi abbiamo iniziato subito con cambiare una ruota a terra. Il 69% degli italiani, o degli adulti in generale, non sa come fare. Abbiamo detto, abbiamo spiegato, lo faremo, ve lo spiegheremo, vi insegneremo a farlo anche quando inizierà Full Gas. Poi il 63%, e qui ve l'ho detto prima, è complicato, non è facile, io faccio parte di quel 63% degli adulti, non sa come mettere la carta da parati. Ora posso dipingere, posso imbiancare, la carta da parati è un pochino difficile, anche perché ora non è che la metti come, vi ricordate quelli che attaccavano gli striscioni per strada, che avevano quel secchio con quella colla fatta di farina, non lo so, quella colla che tu prendevi, attaccavi con la scopa, appoggiavi e facevi così, quella roba lì, no? Non è quello attaccare la carta da parati, quello è attaccare un manifesto, è diverso. Attaccare la carta da parati ci vuole un po' di pratica. Montare una mensola, il 59% degli adulti non sa come fare. Quindi ora torniamo a ripetere: montare una mensola, a parte che ci sono le spiegazioni, a parte che sicuramente può essere un po' complicato perché devi prendere le misure giuste del... Però da quello che mi ricordo io, per esempio, con lo scotch carta, quella proprio facendo la spiegazione, che adesso devi mettere una mensola che è lunga così, bene, prendi lo scotch carta, vai da qui a qui, segni dietro dove ci sono i buchi, fai i buchi dove vanno a mettere le viti, dove si appendono le viti, li segni, ritogli la carta e lo scotch carta, lo appoggi al muro mettendolo più o meno dritto, ok, perfetto. Prendete una bolla, e quella è la parte complicata perché uno dovrebbe avere la bolla a casa, prendete la bolla, lo sistemate, poi puntate dove avete fatto i cerchietti, i forellini sullo scotch, trapano, vum, vum. Ovviamente dovete prendere i fisher, non sono facce, nel senso dovete prendere i fisher adatti alla dimensione, della grandezza, della cosa. Quindi dovete leggere la punta del trapano, tutto. È quella la parte più complicata. Ancora più complicata è se, come a casa mia a Salerno, volevo mettere un lampadario e so farlo, e c'è purtroppo il cappotto in cemento armato e non avevo la punta da cemento armato per metterci un fisher. Diventa difficile, volete complicarmi la vita, veramente, mi volete veramente complicare la vita. Comunque dai, montare una mensola, poi la prima può venire storta, la seconda pure, un po' dei buchi in giro, ma in qualche modo si può fare. Allora, poi, spurgare un termosifone, l'abbiamo detto, al 55% degli italiani non sa spurgare un termosifone, questo va bene, lo sappiamo. Poi, vabbè, questo viene complicato però, questo qua lo dovremmo dire al DJ dell'altra sera, nel senso che il 52% degli italiani, cari amici, non sa collegare una spina. Gli italiani non sanno come collegare una spina, il 52% degli adulti non sa come collegare una spina. Rimango sempre allibito. Che cosa potrebbe essere, secondo me è dovuto da che cosa questa cosa del collegare la spina? Che ci sono le spine normali, quelle a tre, e quelle a tre, giusto per spiegare, sapete che hanno la massa, quella centrale e poi due, e solitamente quelle dei computer hanno le famose spine a due, quelle che non entrano nelle ciabatte, quindi bisogna prendere un adattatore. Quindi si prende un adattatore, lo metti lì,
metti l'adattatore e quindi quella diventa la parte più complicata. Se andate all'estero, addirittura hanno altri tipi di prese. Quindi quando viaggiate all'estero, ricordatevi sempre di comprarvi e di portarvi l'adattatore. Quindi quello lì che serve per appunto attaccare le spine americane, le spine giustamente che sono utilizzate negli altri paesi. Allora, questa è una bellissima estate, prima di continuare perché siamo arrivati al 49%, non sa come configurare una stampante. Questa è bellissima questa cosa, visto che stiamo per ritornare negli uffici, alcuni di voi l'hanno già fatto, vi regalo quest'ultimo sprazzo di estate con l'estate di John Wayne con Rafael Galazzi.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti e mi struggo nell'essere.

Mario Biondi, Cielo Stellato, bella, bella, bella, solido, molto intenso la canzone di Mario Biondi. Siamo qui, stiamo parlando, sono Mauro Caputi, Yes We Are, stiamo chiacchierando, stiamo parlando con voi delle cose che milioni di adulti dichiarano di non saper fare. Hanno fatto un sondaggio, ma non solo gli adulti, anche i giovani. Se avete seguito tutta la parte della puntata e delle altre puntate, abbiamo spiegato un po' quello che succede a molti giovani che non sanno neanche

curarsi una ferita, una piccola ferita alla sbucciatura. Figuriamoci se il 49% degli adulti sa configurare una nuova stampante. Ve l'ho detto l'altro giorno, non solo stampante, ma anche semplicemente uno smartphone.

Facebook, esatto, non parla così mia mamma ovviamente, però mi piace caratterizzarla. E figuriamoci, non ci riesce neanche Simona, ogni volta, ma perché devo fare queste cose? Perché non mi riesce a imitare Simona, prima o poi lo farò, perché Simona, giuro, imparerò ad imitarti, che è difficilissimo imitare Simona. Poi il 47% degli adulti non sa sturare un lavandino. Ora, cari amici, non per forza bisogna avere muscolo idraulico gel, ma sappiate che la famosa pressione, il gioco di pressione, questo me l'ha insegnato papà, pensate un po', aiuta in qualche modo a spurgare se è un intasamento leggero. Voi prendendo la mano, mettendola sul lavandino, quando fando questo tipo di come facevate le puzzette, vi ricordate quando facevate le puzzette con le manine? Cioè, questa roba qui sul lavandino, in modo tale che e si spurga. Oppure prendete semplicemente un coso, la pompetta lì da spurghi e tirate via, oppure ci mettete Mister Muscolo, oppure tirate giù il cavo. Vabbè, non è difficile, ci vuole un po' di almeno di inventiva. Occhio a non rompere tutto, però non vi mettete a smontare. Se dovete smontare, fermi, chiamate qualcuno, non smontate per piacere, che se no è un problema. Il 44% degli adulti non sa stipulare una polizza assicurativa. Tranquilli, ci pensa l'assicuratore, a farvi il fiocchettino. Bravissimo l'assicuratore, tac, tim, pum, te la mando io, non ti preoccupare. Adesso addirittura puoi pagare tutto online o pagare tutto anche per telefono col tuo assicuratore. È meraviglioso, guarda, perfetto, bellissimo, guarda, facile, facile, però dovete fare attenzione, stipulare una polizza assicurativa, vi serve solo leggere, saper leggere in realtà. Ora, cambiare fornitore dei servizi di pubblica utilità, il 43% degli adulti non sa come fare. In effetti, qua possiamo dire che è complicato, cioè in effetti non è proprio semplice. Perché è la burocrazia, è quello che ti fa venire proprio il sangue qua, la burocrazia, e chiami quello e ti risponde quell'altro, e ti chiami da quella, e no, ma, e no, di qua, e no, mamma mia, non esci fuori, non se ne esce fuori. È per quello che non è uno non lo sa fare, uno dopo un po' si sfasterea, come dicono a Napoli. Ora, il 41% degli adulti e dei giovani, figuriamoci, non, perché gli adulti siamo noi, non sa leggere una mappa. Non sa leggere una mappa, uno, perché non hanno fatto il servizio militare. E questa è la prima cosa, la parte scherzosa. Due, perché facilmente oggi non hai più bisogno di leggere una mappa, perché hai Google Maps, hai tutto su un telefono, quindi non usiamo più il cervello. No, cari amici, non usate più il cervello. Diventate degli con ChatGPT. Perché usare il cervello? Perché dovreste mai usare il vostro cervello che vi hanno creato? Alcuni meglio, altri di meno, però se usaste il cervello vi posso garantire che tante fregature non le prendereste. E oggi i social quello fanno, ci stanno fregando, ci stanno fregando. Va bene, questa è il complottista, è il complottista. Il 41% degli adulti non sa come creare un account sui social media, li vuole usare ma non sa creare un account. Quindi la mamma, la zia, la sorella, l'adulto viene da te, dice: scusa, che mi crei la pagina Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di TikTok? Basta, basta. Vedete come sono stato bravo ancora? Non mi sono espresso sulla faccenda di quella lì che gli hanno dato i fondi europei su TikTok. Non mi sono ancora espresso. Vai a aspettare con Simone. Il 39% degli adulti non sa configurare uno smartphone. E questo è un po' complicato, in effetti. Vedi, mia mamma. Il 39% degli adulti non sa come appendere un quadro a una parete. Come prima. Torniamo al discorso della mensola. Un quadro, tu, centro, un chiodino, senza fare avanti.

Il 38% degli adulti non sa preparare un pasto completo senza ricetta, cioè devono per forza leggere 50 grammi di pasta, 100 grammi di succo, 125 grammi di sale e un po' di zucchero, li pomodori, butta dentro e mischia, questo va bene. Beh, il 33% degli adulti non sa stirare una camicia, io sì perché ho fatto il servizio militare, bene, vedi, questo è facile, no, perché mia mamma mi ha insegnato, mi ha detto guarda si fa così, è vero, mia mamma più paracula di me, mi ha detto guarda Mauro, stuide solo il colletto e le maniche, perché tanto sotto c'è la giacca, stira la parte avanti. Come vedete, vabbè, questa è una camicia estiva, quindi va bene così. Detto questo, amici, dai, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani, da Mauro Caputo è tutto. Finalmente torneremo anche con Simona e come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, arrivederci, per voi, sigla!

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
2: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
3: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione. Perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Attaccanti avevano tanta voglia di fare gol, i difensori volevano difendere perché avevano capito l'entusiasmo dell'avversario, le energie fresche che loro hanno messo nei ultimi 15 minuti e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato. Oggi veramente abbiamo creato tanto, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Questo tipo di partite alla fine rischia anche di non portarle a casa. Direi che siamo stati anche bravi a fare di tutto per capire quei momenti, quegli attimi di sofferenza, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andare via, siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
4: Quella sera, prego.
3: Buonasera.
5: Volevo chiederti, Jones, lo possiamo considerare un jolly a tutti gli effetti, cioè può giocare in tutte e tre le posizioni indifferentemente, anche in quella di Çalhanoğlu volendo?
3: Non lo so, di sicuro può giocare da 8, a destra o a sinistra, di sicuro può giocare largo, perché l'ha fatto anche a Liverpool. In questo momento abbiamo Çal, abbiamo Zielo, che per me anche lui è un play, abbiamo Stankovic, abbiamo visto l'anno scorso a tratti anche Petar in quella posizione, Barella stesso. Noi dove abbiamo bisogno, con le caratteristiche dei nostri giocatori, con la loro bravura, con la loro esperienza, con quello che portano dal punto di vista della personalità, delle conoscenze del gioco, di una tecnica squisita, riusciamo a alternare e a cambiare in base a quelle che sono le necessità, in base a quello che è l'avversario.
4: Grazie dello Sport, prego.
6: Buonasera.
3: Buonasera.
6: Lei lo scorso anno ha rilanciato o comunque rianimato molti calciatori che sembravano in difficoltà. Quest'anno uno dei calciatori che sembra diverso dal passato è Pavard. Volevo capire cosa ha fatto per convincerlo a tornare ad alti livelli a disposizione dell'Inter e quanto il suo atteggiamento abbia cambiato le vostre strategie, visto che avete cercato anche dei difensori.
3: Allora, prima di tutto io di Pavard non ho mai parlato, né perché se n'è andato né perché è successo qualcosa tra me e lui, punto. Per me, io so chi è Benji e lo sapevo anche l'anno scorso. C'è stata un po' di incompressione da parte di quello che era stata una scelta mia, un po' di quello che era accaduto durante la stagione scorsa, un po' di quello che era accaduto anche durante l'estate, ma io non ho mai messo nei dubbi il valore di Pavard, e lo ha fatto vedere quando è tornato, perché ho visto un giocatore con tanta voglia di riuscire a stare in questo gruppo, perché Inter è Inter, perché lui a Milano sta bene, perché gli è nata la figlia, perché si è sposato, perché gli fa piacere stare in questo gruppo, e quando uno con quelle qualità ha tanta voglia e fa vedere in allenamento e fa vedere anche in preparazione ma anche nelle partite ufficiali, per me non c'è problema e non c'è mai stato problema.
4: Repubblica, l'ultima.
7: Buonasera mister.
3: Buonasera.
7: Voi adesso avete una settimana intera per prepararvi e poi ci sarà la Champions, avrete un po' meno tempo tra una partita e l'altra, e volevo chiederle, prima di due partite importantissime come quelle col Napoli e Real Madrid, quali sono dalla gara di questa sera le indicazioni più importanti che si porta, cioè le cose su cui ha capito che bisogna lavorare in questi sette giorni?
3: Prima di tutto e qua mi riferisco a quelli che hanno fatto il mondiale, a Stones, a Ciala, a Kanji, Sucic, Thuram, Lautaro, oggi hanno fatto minuti e purtroppo noi siamo costretti a condizionarli nelle partite ufficiali, purtroppo per fortuna, non so come dire, però si vede un po' di ruggine, si vede un po' di mancanza di preparazione, e oggi mi porto quello, che Stones ha fatto ancora 30 minuti credo, o 20, che Ciala ha fatto 60, che Sucic ha fatto 60, che Marcus per la prima volta ha fatto 30 e Lautaro che ha fatto 90, ecco, Akanji anche lo stesso 70, e siamo questi in questo momento e dobbiamo fare questo tipo di scelta per avere tutti allo stesso livello, per non aspettare poi, non lo so, la sosta, tra l'altro arriva tra un po' la sosta e loro vanno in nazionale, quindi noi dobbiamo prepararli al meglio per quello che è il nostro cammino in questo campionato. A volte dobbiamo avere anche la comprensione che magari la squadra dal punto di vista estetico può calare, però sono giocatori importanti per noi e sono sicuro che al più presto li avremo in condizione e pronti a dare 100%.
8: Mi conosce bene Nicola, sai che non cado in questa provocazione. Sono molto contento di quello che ho visto, sì, però prima di tutto dire oggi che abbiamo visto 32 giocatori che sono eroi, secondo me. Io sono bagnato a una sauna. Come hanno fatto a giocare questa partita bella tutti 32? È un merito incredibile. Non si poteva pressare, come sicuramente a dicembre si vedranno di partite più intensità, però anche con questo i ragazzi hanno avuto la mentalità giusta di andare a prendersi la partita, a prendersi il possesso, a lottare quando non abbiamo la palla, quella resilienza di quelli 15 minuti quando tu sai che ti mettono a De Bruyne, che ti mettono a Neres, che ti mettono a Alisson, a Luca, a Spinazzola, che sembrava che non finiva mai. Questo è una squadrone il Napoli, per questo gli danno molto molto valore, non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni, tanta umiltà e lavoro. lavoro. Oggi non siamo una squadra normale perché oggi si festeggia. Poi noi con la musica, come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli, si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così, godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli, che ha iniziato 20-25 anni fa con il presidente a fare quello che noi stiamo provando di fare, un giorno ci sarà naturalità e magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità, però non è questo caso. Manca tantissimo per arrivare a questo livello dello che ha fatto questa società, lo che ha fatto l'Atalanta, lo che hanno fatto tantissimi altri, che questo sì è merito. Noi siamo nuovi, abbiamo iniziato poco fa e dobbiamo avere sempre la prudenza e la umiltà di continuare a lavorare e crescere.
9: Professora Fabbrica, si può dire che stasera, non so se per la prima volta, questo me lo può dire lei, si è vista anche l'altra faccia del Como, di una squadra straordinariamente matura nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, forse addirittura nell'ultima mezz'ora, quando sì, il Napoli ha cominciato a mettere un po' di pressione, voi vi siete difesi e bene, senza mai, come dire, distrarvi.
8: Un po' di pressione, io direi abbastanza pressione, però sì che è vero che ho visto tre partite e ci dobbiamo abituare a questo livello dove andiamo quest'anno, che sono 45 minuti top, direi. Abbiamo preso alcuna occasione in un cross laterale, un paio che non si poteva fare molto meglio a livello di aggressività e di duelli, però sì che partita top. Dopo 15-20 minuti secondo tempo bene, però abbiamo iniziato a capire, a vedere che loro hanno cambiato un po' il sistema, hanno fatto dei cambiamenti con gente di tantissima qualità e uno contro uno. E dopo, capendo questo, le ultimi 15 minuti dove la squadra, sì, in blocco basso, sì, non piace essere là, però capire che quando si alza tanto il livello ci sono momenti che non può essere sempre tutti happy flower e giocare e non fare questo. Allora lo abbiamo capito, è una cosa che già abbiamo identificato dall'anno scorso, soprattutto dopo quella partita con il Milan in casa. E penso che oggi è una grande prova contro una grandissima squadra, grandissimi giocatori, dobbiamo continuare a crescere perché è solo la seconda partita, no, del campionato e non vuole dire niente.
10: Mister, buonasera, Giovanni Miri, Stabia Channel. Ecco, partite equilibrate come queste vengono decise dai dettagli. Quanto è stato importante Maturina? Ha fatto un grande lavoro, si accentrava spesso per tirar fuori Di Lorenzo, ha fatto un gol da trequartista che si stacca e poi dalla sua pressione è dato il gol del 2-1. Quanto sta crescendo sotto la sua gestione anche come personalità in partite importanti come queste, in uno stadio importante come il Maradona?
8: Su Martin? Sì, Martin è un grandissimo giocatore che ha cresciuto tantissimo la seconda parte della stagione. Anche penso che in Coppa Italia ha fatto una grandissima partita anche qua, a Napoli. E dopo ha fatto un grande mondiale, è arrivato un po' più tardi delle altre, insieme a Sane, a Nico, che anche è arrivato anche tardi, però sì che si sta abituando. Per esempio l'altro giorno ha fatto un po' di fatica il primo tempo e l'abbiamo tolto, no? E oggi un'altra opportunità e ha fatto molto bene. Per questo sono ancora giocatori molto giovani, che lo dobbiamo capire, oggi la nostra metà, l'average age, l'età media era di 24 anni, Napoli era 29. Stiamo lottando contro squadra di campioni, che noi siamo molto giovani.

0: che alcuna volta andrà bene, no, io devo sapere questo, avere la pazienza di formarli, perché sono non solo un allenatore che deve vincere, sono un formatore, sono un educatore, perché sono tutti ragazzi, bambini, ancora di più dell'anno scorso, che stanno arrivando, e niente, gente come Cialova, gente come Omiglia, sì che è vero che devono dare una mano in tutto questo, lo spogliatoio.
1: Buonasera mister. Buonasera. Gennaro Pernaviani da Napoli, le volevo chiedere quale calciatore ruberebbe a questo Napoli in questo momento, se ne potesse scegliere uno solo, e poi una curiosità, l'approccio alla prossima Champions, che sensazioni le porta? Io glielo posso chiedere adesso perché poi non ci rivedremo più, però la Champions come pensa di affrontarla?
0: Beh, realmente non è il momento, ok, come capirei manca una partita importantissima a Genoa, si deve fare al meglio, ci saranno tantissime partite dove loro sono meglio di te, allora già dall'inizio deve accettare, loro sono un 80% per vincere la partita, tu hai un 20%, come con quel 20% io esco dal 99.9% di quel 20% per vincere la partita, e sarà così sfortunatamente, quando vai troppo veloce nel processo come stiamo facendo noi 5-6 anni in avanti, alcuna volta te la deve, in alcun posto deve concedere qualcosa, sicuramente sarà là, e niente di più. Genoa, partita importantissima per noi, non ne penso niente nella Champions, te lo giuro, perché questo è un processo di passo a passo, anche se vogliamo sempre guardare in avanti, e la vita sono piccoli momenti, e oggi è un gran momento, e da domani si inizia a pensare a venerdì. Ok, grazie.
2: Si sente?
3: Sì.
2: Ok. Ciao mister, parto da una frase che ha detto poco fa a Radio Nostalgia un tifoso di un club dei 25 tifosi che erano qua, dice: noi abbiamo sostenuto la squadra ha già fatto fatica a sostenere noi, e oggettivamente si fa fatica a dargli torto, perché per 75-80 minuti si è visto poco. Le voglio chiedere un giudizio su questa partita, cioè se ha lasciato un po' di amaro in bocca anche a lei vedere questo Genoa, poi primo tempo in modo particolare, sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare.
4: Secondo me non eravamo partiti malissimo, fino al gol loro c'era abbastanza equilibrio, la cosa, il sostegno non lo posso, il sostegno nostro e loro non lo posso dire io quanto deve essere, e non lo posso misurare io, e il fatto è che tiriamo poco, non arriviamo mai a tirare in porta, arriviamo nella loro tre quarti, costruiamo anche in maniera un po' più pulita rispetto all'anno scorso, ma si tira poco in porta, e per tirare in porta bisogna andare in verticale come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, una cosa che ci ha portato dei vantaggi, e bisogna saltare l'uomo, e non abbiamo tantissima gente che salta l'uomo, ne abbiamo poca, e quindi dovremmo pensare a qualcosa di un po' più diverso, verticale, pratico, rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. La reazione degli ultimi 20 minuti secondo me è stata positiva, magari meno ordinata di quello che abbiamo visto nel primo tempo, un po' di cuore, salti due volte l'uomo, butti la palla dentro e qualcosa crei. Non voglio dire banalizzare tutto, ma arrivare a tre quarti campo è bello, poi dopo se non tiri mai non è quello che piace a me e non è quello che ti porta punti.
2: Allora in tal senso, e poi cedo la parola ai colleghi, ti chiedo se l'ingresso di Mike Tri, si è preso questa responsabilità anche Messias qualche minuto prima di provare a creare superiorità numerica e saltare l'uomo, se forse è una delle migliori indicazioni che arriva da oggi, e cosa si può fare anche con Baldanzi che forse copre tanto campo ma poi negli ultimi metri qualcosa gli può mancare.
4: Penso che Mike Tri sia entrato bene, penso che è entrato bene Osmaic, penso che siano entrati bene Junior come sempre, hanno portato freschezza, hanno portato anche qualche inserimento senza palla, e si è preso responsabilità, ha gestito bene anche la palla, meglio nella zona di centrocampo rispetto a quello che aveva fatto di solito nelle amichevoli, ed è una risorsa per noi, ragazzo giovane di intensità, di gamba. Per quanto riguarda Baldanzi, quando loro ci marcavano a uomo cercavamo di portarlo lontano dalla loro linea difensiva per scoprirli un pochino, come tutta la squadra, insomma, quando la squadra è un po' piatta viene risucchiato anche lui da questo torpore, e poi anche lui deve dare di più negli ultimi metri specialmente.

0: trovare quei guizzi che a noi possono farci la differenza. Non ci dimentichiamo mai che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo giocato contro due squadre forti, non è che abbiamo giocato contro squadre che competono per, fra virgolette, il nostro stesso campionato.
1: Si chiama Pietro.
2: Buonasera mister, ecco, parlavi di due squadre forti, quindi che sono di livello superiore al Genoa, ecco, con due atteggiamenti diversi, no? Con il Napoli li avete messi lì all'angolo e poteva essere una partita da punti, quella di oggi obiettivamente no, cioè poi poteva scapparci nel finale, però forse sarebbe stato troppo. Ti preoccupa questo passo indietro a distanza di una settimana? Può aver pesato sulla testa di alcuni giocatori questo mercato che si chiude tra un paio di giorni?
0: No, io non c'è. Sì, mi preoccupa, tutto mi preoccupa, tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona, e avremmo meritato punti e sappiamo perché non le abbiamo portate a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che contiamo una squadra forse ancora più forte della Lazio, che oggi per mezz'ora ho visto la partita distrattamente, ha messo sotto il Napoli in maniera importante a casa loro, quindi è vero che ci sono obiettivi diversi, ma noi dobbiamo giocarcela anche contro queste squadre forti, perché poi i risultati li abbiamo fatti anche contro le squadre forti l'anno scorso. E il mercato, sappiamo che siamo una società che ha bisogno di fare delle uscite, io cerco di essere più concentrato possibile sulla partita, la società ha degli obblighi, ha degli onori, degli oneri, e quindi cerchiamo di lavorare noi quando siamo quelle due ore sul campo in maniera molto professionale su quella che è la partita, poi intorno ovviamente non posso dire che c'è stata la stessa concentrazione sulla partita rispetto alle prossime, spero.
2: L'ultima è proprio in tema di mercato, questi ultimi due giorni, cosa ti aspetti in entrata? E hai detto che ci saranno delle uscite, ecco, che cosa ti attendi, cosa ti hanno detto?
0: Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo, cioè, l'altro anno, cioè noi ci siamo salvati a maggio, 5-6 partite prima della fine, abbiamo usato le ultime partite per conoscerci un po', per valutarci e per capirci. Ci sono delle cose che sono chiare in questa squadra negli ultimi 30 metri fa un po' fatica, gli mancano un po' di spunti, gli manca uno contro uno, quindi questo era quello che avevamo cercato di, sul quale, il quale abbiamo parlato, mi sto impappinando, abbiamo parlato di questo a maggio e penso che sia quello che ancora ci serva di più, ma questa è una squadra che poi qualsiasi cosa uscirà fuori dagli ultimi due giorni di mercato dovrà trovare una quadra, dovrà e potrà salvarsi, cioè se abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, anche così.
3: Buonasera mister. La sensazione che si è avuta un po' oggi rispetto magari alla partita con Napoli, dove avevate messo un piglio che ricordava un po' quello della scorsa stagione, di una squadra che ancora non ha trovato la sua strada, la sua identità, cioè è un po' a metà fra il tentativo di giocare a pallone e a volte avere invece quella grinta che vi ha anche aiutato tanto, oltre al gioco, a salvarvi l'anno scorso. Non so se hai questa sensazione, qui ci può anche stare perché siete all'inizio e comunque hai dei giocatori diversi. E poi sul mercato dici di saltare l'uomo, ti chiedo per una volta di un giocatore di cui si parla tanto in quest'estate, che è Shaarawy, un giocatore ancora libero, non so se può essere un calciatore su cui a volte ci avete pensato.
0: Gli uomini che erano in campo oggi erano gli stessi su per giù, tranne su Amorim, che hanno giocato contro il Napoli, e sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, quindi non può essere un problema di novità o di non conoscersi se una partita viene fatta molto bene, una partita viene fatta meno bene. Tentare di giocare e essere aggressivi è esattamente il piano gara di oggi.

0: energia, esattamente il piano gara che abbiamo avuto contro il Napoli. A volte riesce, a volte non riesce, ci sono anche gli avversari. A me piacerebbe giocare tutti 90 minuti come ho giocato gli ultimi 20, mi piacerebbe giocare 90 minuti come ho giocato i primi 60-55 contro il Napoli. Ci sono anche gli avversari che hanno valori importanti, la Lazio ha valori, penso di non dire niente di nuovo se dico che ha valori superiori ai nostri. Però ripeto, se si può fare 60 minuti bene contro il Napoli, si possono fare anche contro la Lazio, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose meglio di come le abbiamo fatte stasera, analizzare con grande serenità, siamo ad agosto ancora, quindi tempo per capire, per analizzare ce l'abbiamo, dobbiamo solo appunto capire chi siamo dal 2 settembre, capire chi siamo, come vogliamo difendere, come vogliamo pressare, come vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo fare gol.
1: Buonasera, mister. Stiamo aspettando il microfono. Rispetto alla gara col Genoa, stavolta non è riuscito nel finale a riprenderla e a cambiare un po' il passo. Cosa è mancato? Solo una questione di condizione? Un po' di coraggio?
2: Rispetto al Genoa abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male, ma la cosa più diciamo clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti e subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
3: Mister, buonasera. Questo è il dato negativo, però qualcosa di positivo è venuto anche fuori, il fatto che comunque Fabregas ha un po' snaturato il suo gioco, perché aveva visto che il Napoli veniva su e comunque veniva con tante idee propositive, e questo un po' l'ha messo in difficoltà, si è chiuso tanto, ha fatto dei cambi sicuramente difensivi. Cosa si porta a casa di positivo lei da questa partita?
2: Allora, quello che ho detto prima del negativo è perché bisogna migliorare, perché come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo poi diventa difficile quando difendiamo. E poi dopo ci sono state le cose importanti, perché il primo tempo abbiamo avuto anche occasioni, nonostante che il primo tempo sicuramente non è stato bellissimo, però abbiamo avuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo poi l'abbiamo messi nella metà campo avversaria, ma questo cosa voglio dire? Che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non è che finiscano al 40esimo, al 30esimo, al 60esimo, ma anche gli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità, di avere la pazienza, soprattutto quando hai la squadra avversaria vicina all'area, di essere più lucido. Basta vedere che negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto l'occasione con Luca, quindi quello c'è positivo. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita. Da questa parte
4: la Repubblica. Buonasera, eccomi, salve. Tra le cose da migliorare c'è anche l'approccio, perché pure a Genoa hanno cominciato loro e poi voi siete usciti, il Napoli è uscito fuori, anche oggi no, i primi 20 minuti il Como, poi hanno segnato, il Napoli ha pareggiato. È anche questo un altro aspetto da migliorare?
2: Assolutamente, ma siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto soprattutto perché era la prima in casa. E sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato, però ci sono delle cose positive e bisogna assolutamente migliorare quelle che sono le cose negative, ma soprattutto, ripeto, questa attenzione di stare un pochino più attenti in certi momenti della partita.
5: Mister,

0: Al di là dell'episodio del secondo gol, le volevo chiedere nel secondo tempo per lei cosa non ha funzionato nei tempi sulla pressione, perché molte volte mi venivano in mezzo, e in generale, al di là dell'episodio, cos'è che non ha funzionato?
1: Nel primo tempo? Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica, però in quei momenti lì io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quei momenti lì se loro riescano a muoversi, siccome il Como lo fa molto bene perché sono molto bravi, non devi subire, perché poi dopo la partita cambia, è lunga, e a quel punto lì poi dopo nel secondo tempo poi puoi cercare di giocarla per poterla vincere. Ecco perché in quei momenti lì bisogna un attimino sicuramente migliorare e comportarsi in modo diverso, cosa che avevamo fatto a Genoa nel momento di difficoltà. Grazie, buona serata.
2: Italia, nella prima frazione, nel primo tempo, e fino ai cambi di mister Allegri, siete parsi abbastanza incapaci di cambiare il canovaccio della gara, insomma, col Como che teneva palla, pressava e creava occasioni. Ecco, era veramente incapacità o era un piano gara, insomma, pensato in quel modo per poi provare successivamente coi cambi a metterli in difficoltà? Grazie.
3: Ma sapevamo che loro anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere la squadra che fa più possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima, concesso due leggerezze che ci sono costate caro, e potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa il momento, e rimanere un po' più solidi e compatti, però dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
4: Ciao Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in area, secondo me con troppa facilità, cioè è mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
3: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti, questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. Potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati, però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol, un'altra occasione non sono neanche state forse create, quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' il loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto come anche altri.
5: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, canale 403. Oggi volevo parlarvi di un po' di cose carine. C'è solo una cosa non è carina, è utile. Sicuramente è diverso tempo che gira, le cinque regole da utilizzare per, in un certo senso, evitare che i nostri figli vengano portati via, vengano rapiti. Questa persona che lavora da 12 anni in questo ambiente, diciamo, non è italiana, quindi parliamo di veramente desaparecidos quasi, quindi di bambini che vengono rapiti, e di tutte le storie in 12 anni c'è, diciamo così, un comune denominatore, ma in questo magari ci arriviamo. Non so, ho tante cose da raccontarvi, tanti input, che spesso quando alla sera vado a dormire dico, allora sì, alle ragazze parlerò di questo, voglio anche dirgli questo, tantissime cose. In questo caso, una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma mi ha fatto molto ridere, oggi ricevo un vocale da una carissima amica, Maria Rosaria, e mi dice: Simo, ho un'amica riccia come te, però sai, io non essendo riccia non so consigliare, hai un parrucchiere da consigliarmi? A me lo chiedi, tesoro, a me lo chiedi se ho un parrucchiere da consigliarti? No, che non ce l'ho, perché sono comunque, mi vogliono bene ma non i parrucchieri, mi vogliono bene tutti ma non i parrucchieri. Io sono andata, come direbbe mia madre, tassetta ma Caifa. Caifa, sapete chi è, no? È uno di quei tizi di Gesù, non mi viene in mente, aspetta, hanno un nome. Tipo giudici, hanno un nome di questo. E Caifa era quello che poi ha deciso su tutti la condanna a Gesù. Ecco, sei in mano a Caifa. Caifa è proprio quella persona, quell'entità. Infatti io come faccio a consigliare un parrucchiere? Non posso prendermi questa responsabilità. Io ti direi sì, il parrucchiere ce l'ho, molto bravo, diciamo che è un'equipe di aiutanti molto bravi, che lui ha sul libro paga. Sembra brutto detto così, ma è bellissimo invece, perché ed è bravissimo, è un parrucchiere straordinario. Diciamo che quando i miei capelli erano sotto le sue mani non ho mai avuto un incidente, mai, anzi ogni volta che uscivo dal suo salone io mi sentivo veramente compresa, mi sentivo bella. È vero che io sono anni che andavo da lui, tranne gli ultimi due, però hai quella sensazione di dire magari anche ora di cambiare un pochino stile, perché io per anni ho avuto i capelli biondi, sono ricci, meno allo stesso taglio. Questa è la prima volta in 25 anni o 28 che sono bionda che ho una capigliatura un po' diversa, non che... Cioè, mi alzo la mattina e come capita. La bellezza di avere il capello riccio è questa anche. Ora è più crespo che riccio, però dici, no raga, ho troppe cose importanti da fare, se devo anche pensare ai miei capelli, non ne esco più. Però non mi sentivo veramente di consigliare dei parrucchieri. Indubbiamente gli ho consigliato l'ultimo parrucchiere, che è quello forse che la prima volta che ci sono stata ha fatto un lavorone, è stato super bravissimo. La seconda volta che ci sono andata mi ha bruciato i capelli e non capisco come succedano queste cose, io ve lo giuro, non capisco come possano succedere. Però è la cosa minore, perché se nel 2026 ci sono ancora donne che muoiono di parto, i miei capelli bruciati non sono veramente un problema, giusto? Non me ne faccio un cruccio. Io ho sempre pensato che la cosa bella di una donna è sicuramente i capelli. Io vedo qua siamo al Green Park, siamo ancora ospiti. Ancora per poco, perché tra poco io tornerò a casa, settimana prossima, no, l'altra settimana, e vedo donne con i capelli meravigliosi, donne con capelli che io lo so quanto noi ci teniamo i capelli, lo so, però sono arrivata a un punto che sono talmente stanca di non capire, perché non capiscono quello che voglio, ma qui è, perché su invece sì, più o meno l'hanno sempre capito, e io non me ne voglio più fare un cruccio. Ho talmente tanti progetti, tante cose da fare, da sistemare, da fare anche fisicamente, che se devo pensare, piangermi addosso ai miei capelli, anche non sono più disposta. Grazie a Dio ancora ho una faccia che regge, e finché ho una faccia che regge, quello che sarà dei miei capelli, come mi alzo la mattina che sembro veramente un porcospino, sembra un istrice, non fa niente. Veramente vi giuro che al giorno d'oggi è il male minore. Io ho letto un articolo molto carino che dice: le cose per cui vale la pena dire di sì. E mi ricollego alla puntata di Yes We Are di Mauro, dove lamentava il fatto che io non voglia mai ballare con lui. Non è che io non voglio ballare con lui, è che io gli ho chiesto insegnami a ballare, ma mi devi insegnare d'inverno a ballare, magari a casa, liberiamo il salone, liberiamo il salone, mi insegni dei passi da fare. E lui non lo fa, perché dice: io mi imbarazzo. La cosa stranissima, ma penso che sia innata, anche involontaria in chi ama stare in mezzo al pubblico e che lui sia 200-300 persone che lo guardano, lui non ha nessunissimo problema a iniziare a ballare. Se invece è per una o due persone, tipo me, lui non balla, allora gli ho sempre detto di no, tipo perché no, perché dovevi insegnarmi a ballare quando ero predisposta a farlo e adesso che vuoi insegnarmi a ballare davanti a tutti, a me questa cosa non funziona, non va. Però è vero anche che è molto bello l'idea di poter dire di sì. Vi ricordo che c'era un film, se non sbaglio, con Jim Carrey che si chiamava Yes Man? Ecco, qualcosa del genere. I sì migliori arrivano quasi sempre prima delle certezze. Ci sono momenti che non fanno rumore quando arrivano, un invito, una telefonata, un'occasione che capita nel giorno meno comodo possibile. Eppure, riguardandosi indietro, sono spesso quelli che hanno spostato qualcosa. Forse non serve dire di sì più spesso, serve riconoscere meglio a cosa vale la pena dirlo, perché alcune delle cose più belle della vita iniziano ancora con una domanda semplicissima: vieni? È bellissima questa cosa. Allora, tanto è bello e ti libera poter dire di sì. Io sono una di quelle persone che crede anche fermamente che i no ti rendano libera. Non si inizia mai troppo presto a imparare a dire di no. Dire di no ti libera dalla convinzione che se non sei comoda a qualcuno, quel qualcuno non ti cerca più. Se dici di no, dico sempre, voglio dire, che se qualcosa non ti va e dice di no, le persone che ti vogliono bene ti inviteranno ancora. Se dici di no a una situazione che senti a pelle che non ti piace, a una persona che senti a pelle che non ti piace, lo devi fare. Il no ci libera, il no non ci rende sempre automaticamente accondiscendenti, perché essere accondiscendenti poi la gente si abitua. Ho letto anche di un tempo, poi andremo avanti sicuramente con questo discorso perché è molto carino, i sì che vale la pena dire. Il no sono quando ci sono delle persone che sono dei vampiri, quelle persone che pensano che se tu gli fai un piacere e poi questo piacere glielo fai anche un'altra volta e poi diventa molto probabilmente una sorta di quotidianità, tipo non so, io andando al lavoro il mio collega, la mia collega vive proprio tra me e il lavoro, cosa mi costa andarlo a prendere? Non mi costa niente. Ci vado, ma lo faccio una volta, la seconda, alla terza volta vedi che se dall'altra parte dice che uso la mia auto, dall'altra parte invece spesso e volentieri dice vabbè ma tu lavoro e ci devi andare lo stesso, ego a capio, però non sta né in cielo né in terra che io debba per forza passare a prenderti. Una persona che invece ha, diciamo così, è stata ben educata, dice facciamo a metà della benzina, perché quello che tu fai per me vale tantissimo, io non devo scomodare la mia auto, non ho l'usura dell'auto, non rischio incidenti con la mia auto, con la tua che la usi tutte le mattine, sì. Perché se io sono una persona che sta tra il lavoro e la casa di un'altra persona, non è che vado a prenderla poi torno indietro per andare al lavoro, sta bene così, però un minimo. E invece succede anche questo, che le persone prendono questa comodità come quasi un diritto, e quando io non vengo a prenderti perché quella mattina me la sono presa libera, perché ho gli affari miei da fare, e tu mi dici no vabbè ma potevi dirmelo prima, perché caspita, cioè adesso mi devo, come faccio io, devo organizzarmi, ma non è un problema mio. Perché mi dai per scontata? Perché dai per scontato che io sia a tuo servizio? Capite quanto è importante comunque che la gente non si adagi su una quotidianità? Ecco perché dovete imparare a dire di no alle persone. Perché poi c'è gente che non se ne approfitta e sono le brave persone che ti dicono ascolta, tieni, questi sono, non lo so io, 50 euro al mese, io non ho idea adesso, per la benzina, dividiamo la benzina, fai il conto quanto spendi. Ovviamente, cioè, uno deve tener conto anche che la macchina usa fare altro, non solamente andare al lavoro, però ci sta, dammi 30 euro, ma fai il gesto, perché nessuno è obbligato a farti da baglia, a portarti al lavoro. A me queste cose mi mandano fuori di testa, è come se pensare che dal momento in cui io faccio il pane in casa, faccio le pagnotte fatte in casa, per un paio di volte le ho date al mio vicino, lui si aspetta che tutte le volte che io faccio il pane gli regali il pane. ok? Non funziona così, ma assolutamente no. E però il saper dire di nobile inderibile, no, guarda,

non vengo, no, guarda, non ci sono, no, guarda che non ti passo a prendere, no, non mi interessa, no, non lo compro, no, non te lo compro, tutta una serie di cose. Comunque noi pensiamo al sì in questo momento. Ripetiamo a chi si è appena collegato le cose per cui vale la pena dire di sì. Diciamo di sì a un invito all'ultimo minuto quando stavi per restare a casa. Sappiamo perfettamente che spesso, soprattutto arrivati all'età, agoniamo l'idea di andare a casa, è la cosa più vicina al rifugio, soprattutto quando casa tua ti piace a tal punto da essere la casa più bella del mondo, e non vuol dire essere la casa più ricca del mondo, ma è casa tua, è il tuo rifugio, è il tuo nido, dove ci sono le tue cose, dove ci sono i tuoi profumi, dove ci sono la tua tazza che ti aspetta, tante cose. Però questo invito all'ultimo minuto, a seconda di chi ti invita e dove ti invita, perché no? Dici, ma sì, dai, non vado a casa, vado e esco. Non è facile, perché per esempio tante volte io e Mauro siamo invitati, ma noi dobbiamo per forza tornare a casa perché abbiamo i piccoli, che sono Agata e Filippo e il piccoletto, che vanno scesi, li dobbiamo fare la pipì, loro devono arrivare prima del nostro comfort, loro devono arrivare prima dei nostri impegni mondani. Quindi una volta che i cani e il gatto sono a posto, sono puliti, hanno fatto il loro giretto, hanno mangiato, allora dice, dai, andiamo, raggiungiamoli, perché così si fa. Se invece non avete la responsabilità di bocche da sfamare e di code scodinzolanti, fatelo, soprattutto se arrivano quelle serate fresche, soprattutto se siete ancora a piedi nudi ma col golfino sulle spalle. Io adoro questa cosa, io ho sempre amato tantissimo avere i pantaloncini corti e la felpa addosso, per me è una situazione di veramente di comfort pazzesca. Le cose a cui vale la pena dire di sì: ordinare anche il dolce. Allora, il dolce lo potete ordinare, allora ognuno il suo, oppure anche un dolce in due. Tipo, perché si ordina un dolce in due? Si ordina un dolce in due quando no, perché una volta costavano 3-4 euro, adesso costano 7-8 euro e sono sempre gli stessi, è sempre la stessa mattonella di tiramisù o la stessa panna cotta. Io non pagherò mai 7 euro una panna cotta, ma ve lo giuro, ma mai, perché è un'offesa. Ci sta che le materie prime, ci sta che c'è un rincaro, ma ci sta tutto, ma da 3 euro a 7-8 euro no. Ma dipende, se è una tipo tartelletta, se è una mille foglie, se è qualcosa di elaborato, ci sta, perché comunque dietro c'è una lavorazione, c'è una serie di progettazione, perché i dolci si progettano, soprattutto nei ristoranti. Viene fuori una cosa di a volte è lo spettacolo finale, è quella cosa, se magari il primo non è che ti sia piaciuto molto, però il dessert è quella cosa che ti concilia. E a volte si prende io una cosa, tu un'altra, ne mangiamo metà per uno e ce lo scambiamo, perché no? Come è impossibile farlo perché sono celiaca, ma ci sono delle preparazioni che, se fatte a dovere, possono funzionare. Per esempio, è una cosa che non capirò mai, ma andiamo avanti poi. L'arrosto, l'intingolo dell'arrosto spesso è piuttosto acquoso, a seconda delle preparazioni, a seconda anche della carne. Insomma, se viene fatta se viene creata, se viene fatta bene la crosticina, l'effetto Maillard, se viene fatta bene, i succhi rimangono dentro il pezzo di carne. È quello che io consiglio a tutti: quando fate la carne, mi raccomando, una volta cotta, che al cuore, a seconda del tipo di carne che avete, avvolgetelo nella stagnola, lasciatelo riposare 10 minuti. In questo modo tutti i succhi non si perdono fuori dal pezzo di carne, ma rimangono dentro, e la carne rimane succosa e morbida. E questo è il segreto. Che cosa credete? L'effetto Maillard è quello che crea la crosticina in tutti i lati della carne, quella che sigilla già all'inizio i succhi. Ecco perché va fatta bene.
Dopodiché ci sono altre cotture, eccetera, eccetera. Ma se serve l'intingolo, perché è giusto che ci sia, io vi assicuro che siamo nel 2026 e ci sono ancora dei cuochi che addensano l'intingolo con la farina. Con la farina di frumento, così non la può mangiare solo determinate persone. E così la gente che è allergica o è celiaca, che è celiaca non è allergica al glutine, il celiaco è intollerante al glutine, non lo può mangiare. Infatti tutte le volte chiedo, ma come è stato addensato il... con la farina. Mangia pure, porca miseria. Basterebbe un cucchiaio di farina di riso, basterebbe della mezzena, e ce ne vogliono veramente pochi grammi, basterebbe della fecola di patate. No, non ci vuole un fulmine, e potrebbe essere mangiata da tutti. Comunque, torniamo a noi. Ordinare anche il dolce, ripeto, la panna cotta, che spessissimo ormai non è neanche più fatta con latte e panna, ma è fatta con quelle miscele liofilizzate, dove forse se la pagate 2 euro ci straguadagnano. Non abbiatene a male, ma è così, cari amici e colleghi ristoratori. Quindi pagare una panna cotta 7 euro è un insulto, quindi non la prenderò mai, ma mai. Fatelo anche voi, non la prendete. Piuttosto fate senza dolce, uscite e andate a mangiare il gelato, che costerà 3,50 euro, ma magari è artigianale e dici va bene, vale la pena. A un caffè con qualcuno che non vedi da troppo. Sì, perché a volte capita. Ci sono anche ora delle persone che non sono proprio sempre attaccate al cellulare, non sono sempre sui social, e quella volta che a una persona gli, o un'amica, gli viene in mente, dici guarda, quando ti trovi a passare di qui, per favore mandami un messaggio, ci vediamo, beviamo un caffè insieme. È bellissimo, perché poi, per esempio, la mia amica Stefania, la mia amica Patrizia, che siamo amiche da tantissimo tempo perché facevamo insieme parte del club del libro della Mondadori di Crema, siamo rimaste in contatto, abbiamo anche un gruppo WhatsApp, però non sempre la mia vita con le loro vite coincide, a maggior ragione adesso che io vivo molto lontano da casa, però appena ci possiamo vedere, fosse anche una volta l'anno, e non è un caffè, di solito è alcolico, le ore, raccontami questo, raccontami quell'altro, dimmi com'è, ma non è finzione, non è voglia di far sapere quello che hai fatto e parlare della tua vita, si parla di tante cose, e mai una vera amica, e ripeto mai, potrà essere gelosa o invidiosa. C'è una persona, per esempio, che mi scrive spesso su Messenger, che invidia la mia nuova vita. Ma che cosa invidi? Vedi che io faccio meravigliose foto, magari dove mi trovo, perché è nel luogo in cui io sto lavorando. Ma io ho messo in gioco tutto, avevo un lavoro stabile, un stipendio mal pagato, però c'era comunque una sorta di, tra virgolette, serenità nell'essere, nella quotidianità, perché ero vicino a casa, ai miei genitori, non mi mancava nulla, la mia casetta, la mia indipendenza, tante cose però non funzionavano. Qui non è che io sto bene perché scelgo tutti i giorni qualcosa che mi piace veramente, una libertà che prima non avevo. Ed è qualcosa che mi piace, ma non è che io sia priva di difficoltà e non faccio neanche vedere cose non vere. Però c'è sempre qualcuno che pensa che tu stia sempre meglio di lui, che invidia, che fortuna, tu vivi al mare. Sì, però le difficoltà non è che mancano. Io ho scelto di vivere al mare, ma ho rinunciato a tantissime cose. E non è che tutto il giorno sono in spiaggia col cocco bello in mano, il pareo e la ghirlanda. Non è esattamente così. Sono spesso e volentieri sulla barca a sgurare la barca, a pulirla, a prepararla per gli ospiti, e neanche me la posso godere, ma va bene così. Amo fare la radio, la TV, perché adesso è TV, amo fare la TV, amo chiacchierare con voi, amo sperimentare cibi nuovi,
Adesso per la nuova stagione 2027 si stanno prospettando un sacco di possibilità, un sacco di progetti nuovi e sono tornata a studiare. Ma dici, ma come a studiare? Eh sì, perché nella vita se fai sempre determinate cose,

Allora, quanto è bello ballare, quanto è bello avere la sensazione di libertà nei movimenti. Quanto è bello cantare anche se siamo stonati, ma chi se ne importa? E io ripeterò sempre quello che ha detto Michela Giraud: quanto è bello poter far schifo. Lei è stata molto violenta in questa cosa, perché la parola schifo, ne abbiamo parlato più volte, è molto forte. La parola schifo è ovunque tu la metti, è terribile. È terribile. Quanto è bello essere un po' imbranati, quanto è bello non essere la perfezione, quanto è bello essere buffi. L'ho scoperto quando, sono finalmente stata amata per quella che sono e non per un ideale. Probabilmente tutte noi siamo state qualcosa, qualcuno di diverso a seconda di chi eravamo o di con chi eravamo. Ma scoprirsi, nonostante la nostra bellezza, la nostra intelligenza, avvenenza, tutto quello che volete, però essere se stessi, quindi inciampare nelle formiche, avere la possibilità di essere buffe, ma quanto è bello! Quanto è bello! Perché la perfezione, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ragazzi, la perfezione non esiste. Però avere la possibilità di rilassarsi, e lo fai solo quando sei con la persona giusta. È così che funziona. E quindi anche ballare, se non siamo capaci, la paura di Mauro che mi dice: quando mai balleremo insieme, mettiti le scarpe chiuse, perché se tu sbagli magari ti pesto. Vale anche per lui: mettiti le scarpe chiuse, perché se sbaglio ti pesto. Però non è importanza, perché la persona che ci ama impara a conoscerci, prendi i difetti e capisci quanto è importante essere amate per quello che siamo, perché nessuno è perfetto. Però la persona che ti ama ama anche queste imperfezioni, perché un po' ti supporta e ti sopporta. So che non è bello essere sopportati, però diciamoci la verità: su 4 settimane al mese, quante volte abbiamo delle crisi umorali? Non le stiamo a contare, dai, non le stiamo a contare. E quindi dall'altra parte, cioè, c'è anche un povero uomo che dice: vabbè, mamma mia, aspetta, vado a prendere le sigarette finché non ti passa. Ma si sta così. A fare una strada più lunga se è quella che ti fa stare meglio. C'è stata una volta dove... Ho ancora qualche minuto? Sì, fantastico. C'è stata una volta che in autostrada abbiamo incontrato un super ingorgo. Probabilmente ci fu un incidente stradale. E mi ricordo che c'è stata proprio... sapete come dici? Oh no, guarda! C'è una deviazione a San Severino o San Severo, adesso non ricordo bene, sulla tratta Roma-Milano, quindi in Toscana comunque. Abbiamo detto: ascolta, piuttosto di passare 2-3 ore incolonnati, facciamo una deviazione e andiamocene da qualche parte. Da qualche parte arriveremo. Chi se ne importa? Chi ci aspetta a casa? Gli animali sono con noi. Allora non avevamo il gatto. Gli animali sono con noi, Agata e Filippo sono con noi. E non ci aspetta nessuno a casa. Quando arriviamo, arriviamo. Abbiamo fatto questa deviazione, questa strada più lunga, e siamo capitati in un agriturismo dove siamo stati divinamente. Abbiamo pranzato, ci hanno fatto riposare tranquillamente sull'sdraio della piscina. Siamo stati un incanto. Dopodiché, a un certo orario, anche guardando il navigatore che si era liberata, ma adesso siamo tornati a casa. La strada più lunga, se fatta con la compagnia giusta, ti fa star davvero bene e non te ne accorgi, anzi vorresti non finisse mai questa strada lunga, perché a volte le scorciatoie non servono. Le scorciatoie nella vita, secondo me, le prendono i furbi e chi non ha una sana professionalità e chi non ha mai poi molto da raccontare. Questa, sono, so di essere molto severa quando dico certe cose. Dire di sì a partire anche se non hai organizzato tutto. Io ho due amici, sono due fidanzati, che loro, ma si sono trovati, loro organizzano tutto

a proprio alla perfezione, sanno dove andare a fare colazione, sanno qual è l'albergo, sanno che in quella zona c'è questo ristorante e possono fare questa cosa, e la organizzano, ma ovunque loro vadano ci sono dei punti, dei ritrovi dove si deve andare per forza, per questioni anche di alimentari, perché anche lei è celiaca come me. Però, per esempio, io e Mauro no, perché per noi è fondamentale, per esempio, come quando si ha dei figli piccoli, che ci sia il posto per i nostri cani, ci sia il posto per poterli portare fuori 2-3 volte al giorno, e poi quando dedichiamo a noi stessi li possiamo lasciare, perché loro sono bravissimi, sono più bravi di alcuni bambini, ve lo posso giurare, a fare qualcosa per la prima volta. Ecco, io queste cose le adoro, dire di sì a fare le cose per la prima volta, a dire: io non ho mai dipinto in vita mia. Prenditi una tela, prendi dei colori, magari in una piccola scatola dove puoi richiudere e non va male, un acquarello, qualsiasi cosa, e prova a disegnare qualsiasi cosa. Parti da un ananas, parti da anche disegnare le tegole, è una cosa che adoro tantissimo, mi piace, è bellissimo disegnare le tegole. Partiti da quello, perché niente come colorare può farvi star bene. Fatelo con un mobile, ma io direi iniziamo dal piccolo. Io, per esempio, amo fare ricette nuove, amo tantissimo sperimentare, tantissimo. Ora sono in una casa, come sapete, a Salerno, dove il mio forno non è che mi possa regalare delle prestazioni. Devo ancora capire come funziona. Io sono abituata ai Rational, che veramente lo puoi utilizzare sia come un forno normale che ha tutte le sue potenzialità, già è una Ferrari fondamentalmente, già tutti i suoi programmi fatti, e poi mi sono trovata purtroppo un cavolo di forno che non si capisce, che non lo capisco, è talmente elementare che probabilmente perché è troppo elementare non lo capisco. Però sì, è quello, fate una cosa per la prima volta. A tornare in un posto che ti ha fatto star bene, dite di sì a quel posto, anche da soli, ad essere quello che chiama per primo. Ha una seconda possibilità quando la prima non ha raccontato tutta la storia. A riprendere qualcosa che ti manca più di quanto ammetti. Potrebbe essere anche lo studio. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Se ti manca, cercala in fondo al cuore e poi te la ritrovi, vedrai. A lasciarti andare senza sapere come andrà. Che te ne fotte? Ma che te ne frega? Io ho finito il mio tempo, mannaggia. Io ho finito il mio tempo, ma sta cosa è troppo carina, la riprendiamo dopo. Devo salutarvi perché ho i miei minuti contati, ma la riprendiamo dopo. Ve lo prometto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Che sono le sottopance, chiamiamolo così, della televisione Italia Nos TV, contro radio, tutto quello dedicato al calcio e anche ai motori. Detto questo, continuando a parlare di turismo, perché ovviamente quello è il sottotitolo era è turismo e traffico, perché ci stiamo rendendo conto di come determinate mete, c'era un articolo che mi hai mandato tu dal Messaggero, ci sia un'invasione totale. Però ora la domanda è questa: l'invasione totale c'è perché c'è realmente, perché c'è sempre stata e prima non ci veniva detto, perché non lo vedevamo,
8: non ce lo dicono.
7: E perché non ce lo dicono, oppure perché è realmente così? E se è realmente così, quali sono le motivazioni per cui prima c'erano? Perché non si può spiegare che c'è a Cortina per salire sulle tre cime di Lavaredo ci siano una fila, la gente cioè sentieri che tu di montagna che tu dovresti fare camminando, c'è la gente in fila come a prendere l'ostia in chiesa. Ora, per fare una foto? Cioè, allora il Covid non è servito a nulla? Cioè, quello mi domando io, perché cioè, non si spiega.
8: Senti, a me viene da ridere anche per altre cose. Posso leggere questo?
7: Sì, l'ho visto.
8: A Granezza, nel comune di Louisiana Conco, vicino ad Asiago, una coppia è stata sorpresa a consumare un picnic proprio davanti al cimitero britannico. Ora, io immagino noi che passeggiamo e diciamo, pensa a te, ma guarda che bellissimo prato, e non c'è nessuno a far picnic, dai, fermiamoci qui, non c'è nessuno, fattela la domanda. Veramente siete dei minus abens, fatevela la domanda, perché non c'è nessuno a fare un picnic, ma semplicemente a sdraiarsi e fare la pennichella lì. È un cimitero.
7: Ma cioè, si vede, cioè, capito che si vede? La signora che ha riportato questa cosa, che ha poi chiamato ovviamente quelle che era, è una signora che va lì per, passando per Asiago, ti ricordi, ti dicevo che noi anche con i miei genitori andavi sui campi di battaglia della prima guerra mondiale, e c'erano i soldati italiani, c'è il cimitero inglese, il cimitero americano, eccetera, anche a Ponte Cagnano, dove siamo noi,
8: cioè, è molto bello, molto
7: ben curato. Lo sbarco degli alleati è venuto in quelle spiagge lì di Salerno, di Ponte Cagnano, Eboli, tutta quella zona lì. È normale che ci vuole uno rispetto per i morti, due per chi comunque in qualche modo ha combattuto in maniera cruenta.
8: Ma come fate a fare?
7: E tu, brutta idiota, col tuo brutto idiota di moroso, inutile nella vita, perché allora sarete inutili nella vita, ed è per questo che poi c'è un problema nel mondo, è per quello che poi vengono fuori i ragazzini, come abbiamo visto stamattina, che cioè. E devo fare la colazione con il lattuccio, con lo yogurt grechino, con le gocce di cioccolato e con i crispy. Ma vai a mangiare pane, salame e cipolla, ma che cosa stai dicendo?
8: Ti devo dire questa cosa, nel cercare delle notizie ovviamente, allora c'è la notizia di qualche giorno fa dove un papà stava scalando il Fujiyama. Cioè, il Fujiyama comunque è. Ci puoi andare.
7: Monte Fujiyama.
8: Il Monte Fuji con il figlio di 7 anni. A un certo punto il figlio dice: papà, io sono stanco e non ce la faccio più. Papà lo guarda e gli dice: oh, stai qui, ma aspettami. E ha continuato a scalare, ha continuato a fare la sua escursione. E ha lasciato il bambino. Parliamo di Giappone, vero il Fujiyama?
7: Sì.
8: E parliamo di Giappone. Cioè, non è che ti portano via i figli così. Allora, la cosa divertente è stato leggere i commenti. Lo sapete che io vado a leggere i commenti. Gli uomini e le donne mai stati così contrapposti. Gli uomini ha fatto bene, deve svegliarsi, perché non è possibile, già a 7 anni devi capire, devi essere un uomo. Poi so anch'io che siano tutti dei pappamolla sti ragazzi, le figli e le mogli, cioè sì, e le donne. Oh, disgraziato, oh, non si fanno queste cose, oh mio Dio, non è vera questa notizia, vero? E allora, la contrapposizione, gli uomini che dicono che il bambino deve capire com'è diventare un uomo,

0: cioè che comunque piano piano puoi seguirlo il tuo papà, ok? E che il papà e il padre ha fatto bene a lasciarlo lì, e tutte le mamme indignate, indignate. Allora io dico, madri indignate, siete fautrici di questi nuovi uomini, sì, che non servono a niente.
1: Che poi voi non volete, perché poi quando voi vi venite lasciate o vi dividete dai vostri mariti, quelli vi trovate. Le vostre figlie femmine, quegli uomini si ritroveranno, quelli lì che non
0: corrono da mamma.
1: Che corrono da mamma, che non riescono a capire la differenza tra il ruolo della donna come compagna e il ruolo della donna come proprietà o come madre o tutte le varie differenze.
0: Perché
1: per loro sono sempre stati serviti e riveriti dalla donna.
0: E protetti. Allora, va bene, a 7 anni. Però non credo che ci sia, questo padre sia stato così incosciente. Sicuramente c'è stato un modo di mettere in sicurezza il bambino, perché allora c'è una cosa che io sto imparando da quando faccio questo lavoro, è non fidarmi mai, mai e poi mai di quello che dicono i giornali, mai.
1: I giornalisti, i social,
0: perché siete dei
1: è come mia madre che mi chiama, sai, ho letto su Facebook che c'è, cioè, mamma, quello che hai letto su Facebook, se lo leggi su Facebook vuol dire che è falso.
0: Sì.
1: Punto.
0: Sì. Infatti ho imparato a non fidarmi assolutamente di quello che scrivono, perché fanno i titoloni per far entrare nella notizia. E siete veramente della gente che dovrebbe, se veramente siete iscritti all'albo, veramente dovete mangiarvelo. Però,
1: il discorso mi dicevi prima.
0: La responsabilità sono delle madri che difendono sempre i figli, soprattutto quelli maschi. Li difendono sempre in oltranza, hanno sempre la giustificazione, si prodigano loro per fare ciò che magari dovrebbe fare il figlio. Il papà gli dice: ascolta, adesso vai giù e sistemami il garage, sistemami gli attrezzi. Arriva mamma e lo fa lei. Ma perché lo devi fare tu? Ed è questo un esempio,
1: sì,
0: come un altro. In una proprietà dici, mi sostituisci tu per questa mezz'ora, per questa mezza giornata? E la mamma dice di no. Certo, la mamma lavora al tuo posto e tu te ne vai in giro a bighellonare. Queste madri sbagliano, sì, perché le giovani donne che si trovano a avere questi ragazzi che scappano davanti alla difficoltà, che si arrendono, che frignano, e tornano da mamma sotto l'ala della chioccia, ma non se ne fa niente.
1: Ti ripeto, vai a superare loro abituati ad avere sempre sì da una figura che è una donna. Cioè, quando si parla di maschilismo,
0: bravo,
1: o di patriarcato,
0: hai detto giusto,
1: diverso, se tu sei abituato ad avere sempre sì e mai un no da una donna, quando la tua compagna ti dice no, è finita, tu sbrocchi, fai come un bambino, fai come il bambino che fa i capricci, ovviamente andando all'estremo, e quindi uccidi e fai femminicidi.
0: Perché?
1: Oia di...
0: Perché la mamma ha sempre, soprattutto il figlio maschio, diciamo, non ditemi che non è vero, la mamma ha sempre protetto il figlio maschio, e non si sa quale sarà il motivo, quindi sempre sì, tutto sì, va bene sì. Questo dice, vabbè, ma la vita è così, è meravigliosa. Quindi la donna che tu ami di più al mondo ti dice sempre sì, nella tua testa è giusto così. Quando hai a che fare con una ragazza che ti dice no, perché non mi piaci, perché non va bene, perché non mi sta bene, impazzisci, perché non sai gestire.
1: Ma
0: no,
1: non è il patriarcato,
0: no,
1: è il matriarcato,
0: certo,
1: gestito da io sono l'uomo e quindi aggia per forza da aver ragione perché la mia mamma mi ha detto sempre così. Sì. Comunque, se il famoso Michael Jackson diceva, c'era una frase, diceva when in dub, knock him out, cioè quando sei in dubbio, pistalo, e Michael Jackson diceva bid it.

0: Michael Jackson, Beat It, da tanto che non lo vedevamo, da tanto che non lo ascoltavamo, sempre bella questa canzone. Cari amici di SVR, sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, stiamo chiacchierando del discorso matriarcato.
1: Aspetta, ritornando un attimo,
0: sì,
1: questo discorso.
0: Ritorna
1: un attimo al discorso che stavo facendo prima della gente cafona e di questi Minus Abens meravigliosi. Adesso vi leggo questa. Ma forse perché io ho un caro amico che fa soccorso in elicottero e dice: a luglio sulle Dolomiti un elicottero del Suam 118 ha subito ritardi perché alcuni escursionisti stavano prendendo il sole sulla piazzola d'atterraggio. Ma vi rendete conto? Nessuna conseguenza, ma il soccorso alpino ha dovuto ribadire l'ovvio: una grande H dipinta a terra non indica zona solarium.
0: Sì,
1: impazzisco, io vi giuro, io impazzisco per queste cose.
0: È per quello che capito,
1: io impazzisco.
0: Voglio, io non le voglio leggere. Perché...
1: No, ma io impazzisco perché io so che c'è gente stupida al mondo, ma lo sappiamo tutti. Ed è giusto ribadire che non siamo tutti uguali. Col piffero che siamo tutti uguali. C'è gente bella, brava, bella e brutta, nel senso bella ma cattiva, ma c'è di tutto.
0: Di tutto.
1: Ma
0: di
1: i
0: tutto.
1: Peggiori sono gli ignoranti.
0: No,
1: questi ragazzi, questi dici, ma forse è la prima volta che uscite di casa, è come quando apri le gabbie degli animali selvatici che escono un pochino timorosi e poi
0: non puoi,
1: di tutti
0: non
1: i colori
0: puoi, non puoi, devi
1: no,
0: devi
1: ragazzi, non è possibile sta cosa,
0: devi
1: cioè
0: togliere...
1: prendi il sole sull'H della pista d'atterraggio dell'elisoccorso,
0: sì, oppure prendi il sole su, come si chiama, in un cimitero
1: sull'altare della patria a Roma,
0: della patria.
1: L'abbiamo visto anche questo,
0: o ti fai il bagno in qualsiasi, nella fontana di Trevi o nella bar, perché devi farlo, cioè poi dopo vi lamentate,
1: allora, io, sono dell'idea che quello che tu facevi tanti anni fa, perché allora si poteva, ovvero prendere a pallinate sulle chiappe i tuoi animatori, dovrebbero farlo ancora adesso. Cioè vedi una persona che sta avendo un comportamento orribile, orribile, oppure neanche con i pallini che gli fai male, ma la vernice,
0: sì, la vernice, sì, il paintball. Si chiama mancanza di servizio militare. Grazie a coloro che l'hanno tolto.
1: A sinistra, no?
0: Perché sì, bravi, siete stati furbi, avete creato dei veri uomini che poi dopo mandate nelle piazze a distruggere le città. Però quando devono fare i veri.
1: No,
0: beh, lasciamo
1: sì,
0: perdere,
1: no,
0: perché
1: perdere.
0: Dobbiamo lanciarci in questa cosa, cari amici. Il nostro è un programma divertente, allegro, simpatico, gioviale. Soprattutto, però, cioè, quando te sei, cioè, veramente, quando ti metti a leggere.
1: Sai che ogni tanto, sai che mi sento? Pdor!
0: Figlio di Khmer!
1: Figlio di Khmer! Sì. Che dà
0: che disturba il sonno di Khmer.
1: Perché Pdor?
0: Pdor! Comunque, dai quella bella notizia. Ragazzi che arrivano in una baita e fuori dall'orario, 15:03, ecco, tromba d'aria qua.
1: No, non era una baita, mi sembra. Vabbè, era un ristorante.
0: Abbiamo 30 secondi, un
1: Vabbè,
0: ristorante.
1: Il ristorante alle 3 e mezza sta già chiudendo, ci sono dentro ragazzi che hanno ormai finito, però chiedono questi tre ragazzi di poter mangiare qualcosa. Il proprietario del ristorante gli dà comunque quello che gli può dare, però gli fa accomodare ovviamente nello spazio fuori. Quando tornano la sera per il servizio serale, vedono tutto pulito, anche quello che magari si era dimenticato il servizio del pranzo, vedono tutta l'area fuori pulita. I ragazzi hanno ringraziato in questo modo. La cosa che mi fa più dispiacere è che fa più notizia l'educazione che ormai la maleducazione.
0: Cioè più notizia la maleducazione che l'educazione, diverso.
1: No, fa notizia che ci stupiamo del fatto che ci siano ragazzi educati.
0: Ah, certo,
1: perché
0: certo.
1: Ormai la maleducazione è all'ordine del giorno.
0: Bene, cari maleducati, non ci guardate, grazie per voi.
1: Sigla.

Questo rito di cui sto parlando, un rito quasi apotropaico secondo me. Ci si trova in 10, 11, 12, 20, al massimo 20, attorno a un tavolo, con una cadenza annuale. Si mangia una pizza generalmente e si parla del più, del meno, molto del più e poco del meno. E niente, c'è chi ne esce sconfitto, c'è chi ne esce vincitore, però di fatto tutti dobbiamo prima o poi partecipare a una cena di classe.